Il re Acax. Basta, basta leggere la Bibbia. Bibbia sul PDP 11.

0: Scusa, torna di là. Torna di là.
1: Dove?
0: No, volevo vedere Martino.
1: Martino. Il mago Martino.
2: No. Oh.
1: Che la bagnata voglio lavare.
0: The Black Page numero 0 e numero 1. Cose da parte.
1: Ma chi è che si compone la posta di 10 secondi? Ram, secondo la posta di 10 secondi. No, cosa che c'è? Login alle 23, 28 secondi. Login è... Ma il cazzo! Anche Valvo! C'è due!
3: Non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non c'è il posto, non

0: cazzo,
1: vabbè,
0: guarda come lo faccio, guarda, guardami, lo faccio così e vaffanculo.
2: Lei ha veramente stile.
0: Grazie. Oh, tipo mancino.
2: Di Carmina Queri, sto testa di minchia. Jaromil, testa di enorme cazzo, hai una query che ti aspetta, testa di cazzo. Stai una testa.

Guarda, io la trovo.

0: E ancora RAM che si controlla la porta?
1: Sì, si la controlla, aspetta, alle 22:37 e 28 secondi. Vediamo quando si la controlla.
0: Ogni minuto, dice lui.
1: Comunque, si sbaglia, esattamente ogni minuto.
0: Io ho a 3 minuti.
1: Io a 2 minuti.
0: Vabbè, in fondo non è molto differente.
1: Ma noi siamo
0: due lì. Esatto.

0: Vediamo se adesso post fix merda mi manda le mail. Che c'è un po' di
1: Pallo, due maggiore e Appel, giusto?
2: No, dico due con
0: due maggiori.
2: Ah, ma si può usare due e due maggiori per appellarlo a terra.
1: Se metti solo due maggiore, qui va a sovrascrivere, giusto?
2: Ovvio, ovvio.
1: Due maggiori che
3: va God, you're so weak.
0: Si può anche riferire agli standard, agli descrittori standard.
3: Tuac!
0: Anziché fare due maggiori per mangiare maggiore, per essere altri. Sì, sì, credo di sì.
1: Però gli possiamo fare anche.
3: Grande musica questa notte su Radio Cybernet, i Korn. Ah, oh, scrivete.
1: Quindi cazzo, dollaro
0: la mia remoto. Non sarete di buttare. Vediamo poi un qui che poi non
4: c'è
0: niente, vero?
4: Niente, devi uscire e rilogarti, mi sa.
0: Non c'è che rutto, non fa. Oppure no, penso che devi uscire.
4: No, no, esci, esci.
1: Andiamo
4: a questo
1: anche
4: questo.
1: Però
4: Londoria,
1: oggi
4: a mangiare. Spero di averli.
1: Un quarto.
4: Chi?
1: Un quarto.
4: Non conosco.

0: quando
1: con
0: lo scarico
1: non dare il telefono.

0: はい。
1: Yeah, I'll put that here. Ah, I think I
2: need
1: to get a
3: skill with this, boy. Ah, special, what are you talking about? Loro te lo spiegavano un attimo, io essendo rincoglionito ci metto un po'. Beh, settimana prossima comunque, io oppure ci becchiamo in rete. No, in rete no. Di chi è? Tuo? No, non è complicato comunque.
2: Non è il settore,

0: adesso che mi succede? Io mando la posta, no? Posto fix, io ho detto questo cosa qua, tipo i mai che sono questi miei nomi di posto, no? Poi quando la posta io suscita, tu apri il freaking.org di quando io subscribe, e mi fa, tu remote, parlo e cerca di risolvere il nome di me, e poi mi dice, count good fin del nostro tempo, non so bla. Se ci metto tipo qua freaking.org, my destination, lui mi manda la posta, posto fix, che mi dice, che cerca, se tu, cioè io mando la posta a tipo Tiro Mangino at freaking.org, lui la interpreta come vocale e me la sdoga su se stesso.
1: No, ma perché questa minchia da termine spada da un freaking.org?
0: Perché?
1: Ma comunque non lo conosco Postfix,
0: questo è un problema quando mi devo descrivere, quando devo usare il cemento, porca puttana.
1: No, c'è mail, no. C'è mail è pieno di buchi, una cosa pazzesca, Dio mi basta.
2: Ma la cosa è mail, Postfix oppure
1: Qmail? Qmail,
0: Qmail. Non è vero, non è così.
1: No, Qmail è una minchiata. 5 file e hai finito. Veramente una minchiata. È un bordello forse installarlo, passare da Qmail a Qmail. Sì, con la Yentoo sicuramente ti verrà un po' più facile.
2: No, fino a ieri almeno ma perché? Perché se si alza meglio la
1: Io mi sono incoglionito con Sendmail, effettivamente.
2: È vero, no, Sendmail non funziona. Cioè, io ho fatto cose che tipo, diciamo, fai questo.
0: Non è che non funziona.
1: Perché è tremendamente incazzuto Sendmail. Si incazza facilmente Sendmail.
2: Comunque è buggato il
1: corso. Spesso vengono fuori un mare di bug.
2: Comunque si possono arrivare.
1: Che fai? Te ne vai?
2: Sì, no, ne ho a scuola. Ho la messa.
1: Eh?
2: Ho la messa a scuola.
1: Ma dai? E ci devi essere.
2: Sì. Vado lì a bestemmiare.
1: Dentro di te bestemmiare. Ma prenderai l'ostia senza confessare.
2: Anche no, vado in giro per la scuola, tanto per farla presente, è 2 settimane che non vado a scuola.
1: E certo. E vaccelo.
2: Vediamo.
1: Ciao, dai, ci becchiamo in rete.
2: Ragazzi,
1: ciao.
2: Mercoledì giusto per l'installazione.
1: Come siete rimasti allora?
0: Come tu dici i tuoi giorni liberi quali sono?
2: No, mercoledì.
0: Aspetta.
1: Mercoledì.
3: In realtà
0: di Giova
3: sta già scrivendo
0: Sclerle. Mercoledì pomeriggio, tutto il mercoledì pomeriggio.
2: Sì.
1: Okay. Perché non metti quei gran pezzi rap che aspetta, mettessi dentro? Meglio
0: questa canzone, poi te vogliamo.
1: Ok.
0: Ok, va bene.
1: Ciao!
0: Di rimani, così che avevo detto.
2: Ciao, mi ricordo, lunedì,
0: Io gli rimetto.

0: da meio, attiva mancino, portino, subscribe, attiva il blog. E poi ti si iscrivono.
1: Allora,
0: mandami mail, per piacere. A Tio Mancino trattino subscribe at col cazzo di
1: ok no subject aborto ma allora vaffanculo
0: no no vabbè ancora tutto c'è quella scelta di nuovo e poi
1: ho mandato senza GPG
0: sì sì no anche con GPG è
1: meglio sì lo so però mi sono rotto i coglioni
0: perché cazzo di cosa

0: Hurra! God bless America! God bless Donald Trump!
1: Ma le dici i fumetti? Elstor, non li conosci i fumetti di Elstor?
2: Sì e no, nel senso che la grafica non è nuova.
1: Dice che una scrittrice si è incazzata perché ha parlato male di ebrei.
3: Ma ricevi la posta, per piacere.
1: Aspetta, no, gli sto facendo vedere sta cosa. Sta per un video comic about Israel. Hai sentito le novità? Dimmele un po', credo. Sono un elfo e un pezzo di formaggio. Gli israeliani hanno invitato i palestinesi per diventare un'unica democrazia con tutti gli stessi diritti. Evviva! Gli israeliani non possono fare. Ma attenzione, non va tutto bene. I palestinesi stanno riunendo il più grosso gruppo terroristico sulla terra, l'Islam. Hanno milioni di terroristi che vogliono distruggere la libertà, la democrazia come Stati Uniti. Sì, billion, vabbè. Vogliono anche distruggere l'Olanda? Perché sentiamo che l'Olanda è un po' più libera dell'America. Menzogna, l'Olanda può fumare marijuana, vabbè. C'è
2: okay.
1: Vero, po' di l'Olanda. Fumatori di vabbè, pot e la pipa quella d'acqua. Yes, uccidiamoli tutti. Not for America, is a terrorist. Terrorist can possess, riconosciuti al loro sguardo non amichevole e al loro linguaggio senza senso. L'unico modo per salvare questi miserabili è di macellarli tutti con armi medievali. Ariel Sharon is a peaceful man. God bless America. God bless Donald Rumsfeld. E poi dichiarazione di amore per l'elettrice che gli ha scritto queste proteste. Cioè, ma ce ne sono. Cosa devo vedere allora? La posta? Vai, vai e ridi. Yo, yo, yo. Ok, hi, this is the Edmund program. I'm managing the Tiro Mancino.
3: Ok.
1: I'm working for my own. No, perché non mi ci iscrivo.
3: Ti iscrivo subito. Ti iscrivo di qua.
1: Come devo fare allora?
3: Ok, possiamo fare.
1: Così?
3: Sì, vedete che stavo scrivendo nel file, capito?
1: Così impatta?
3: Sì. Devi scrivere per forza, non ti compri la notte. Eh?
1: Fatto.
3: Sì, non riesco a mandare le email con un post in modo semplice.
1: Cambia posti.
3: Metto come.
1: Ah, ecco qua, Trips, Method Man e il bene, me li copi questi mail?
3: Mica Trips, tu lo sai, io. Già, questo loro disco è bestiale. Dica il 2000 euro a morte. Io mi sono avvenuto anche un concerto di Method Man.
1: Minchia, addirittura lei.
3: Ah, la maglietta Method Man. Dica il 2000. Dica la morte.
1: Spettacolo questo disco, spettacolo. Me l'ha fatto sentire Pallotron per la prima volta. In the life. In the house.
3: In the media lab.
1: In the media lab. Yo, Zorzor.
4: Just don't let it come between you and I, see? Everything is everything in this free ring. Circus, people are swift, trying to work it slow. With devil worship and satanic verses. It takes place in the world perfect, finding you. Children of the future, and Wu-Tang is for the babies.
1: Questo è sullo Zen, no? C'è il maestro Zen, dice: se un albero cade nella foresta nessuno è lì per sentirlo. Fa un suono e poco gli fa. Qual è il suono di una mano sola che applaude? È il famoso, la famosa domanda zen a cui non c'è risposta. E lui gli fa probabilmente qualcosa di questo tipo. E poi staffa con te solo.
5: Bitch,
1: hai fatto il reply o
5: qual è la domanda?
1: Hai fatto il reply?
5: Ecco il rumore di una posta che cola, che applaude.
1: Sì. Sì, ma non ha risposto.
6: La posta che dice
1: 101 storie zen, un libro interessante. Cosa dice, scusa?
6: La posta cosa dice?
1: La posta dice dire mancino return. Ma, non è stato mandato su a nessuno dei miei command address.
6: Scusa, hai fatto questo lui?
1: Hai fatto un reply?
6: Dovevi fare un reply, sì.
1: L'ho fatto. Eccolo qua il reply.
6: E non ti è scritto?
1: Ma però fate le playe, te lo mancino help.
6: Ah.
1: Sì, ma si vede che mi aveva scritto te lo mancino help. Evidentemente.
6: No. Ma fai il cavo? Ma perfetto. Dice generico.
1: Il messaggio che ho ricevuto non è stato mandato a nessuno dei miei command addresses.
6: Ah, quindi non basta, lo devo inserire io. Va bene. Oh, gli dico di fare una lista degli iscritti, gli scrivo io?
1: No, dovrebbe iscrivere lui tranquillamente le persone. The B-Hop facility, in love with the blood smoke, even though it's killing me, with bad vibes filling me with thoughts of conspiracy, white water scandal with Bill Clinton, Hillary, too hot to hand, hot to well put together to the stand, fucker, fucker, fucker, fucker.

Che tipo di diavoleria è questa? E c'è l'elfo seduto davanti a un computer. E il pezzo di formaggio gli dice: è un computer, per usarlo scrivi porn. E se scrivi eBay puoi comprare qualsiasi cosa. Dalle ceramiche cinesi ai peli pubblici di Hitler. La storia numero 54. Qualche settimana dopo, urrà, i miei peli pubblici di Hitler sono arrivati da eBay. Estrarrò il DNA di Hitler dai peli pubblici, così potrò clonarlo. Yeah,

la prima volta su internet di un mio amico, praticamente andai a casa sua, gli collegai il modem e gli spiegai come collegarsi, gli feci l'accesso con video online, credo fosse il 95, il 1995, e allora andammo su un sito che era una web roulette, dove ti sparava su un sito internet a caso, e lui cliccò su questa web roulette e venne sparato su www.stormfront.org, il sito dei nazionalisti bianchi. Il suo primo collegamento internet, pazzesco, ci è rimasto di sale.

0: No l'ho capito.
1: Ma
2: che hai sbagliato,
1: fammi
0: ricordare. Aspetta, mi vado a riprendere il messaggio originale. Cosa è questa merda?
3: Giapponese, non c'è.

0: Allora io rifaccio tutta la procedura, guarda.
1: Sì, dai, per favore, sono paziente.
0: Subject porco dio. Porco dio, ok, CTRL K, X, CTRL X, BGP, dimentichiamo. Ok, mandato il messaggio di nuovo.
2: No, non stavo facendo il boot dal mascare
3: Non so se io quello copiato oppure quella appena copiata.

0: E la minchia. Mi risponde Tiromancino help.
1: Da un minuto, ma perché?
0: Ora mi dice camping su Skype o Tiromancino a Pedro Cord.
1: Posso fare il reply? Ma chi devo fare il reply?
0: Ma questo non mi è comparto,
1: ah,
0: mi
1: ha detto. Allora, sistemare. Fai il reply, vedi che cosa devo fare.
0: Però dice send ad empty reply to this address, che è un casino.
1: No, dovrebbe essere automatico, vuol dire
0: reply to, reply to, perfetto.
1: Ok, ok, ok, ok, vai.
2: Cioè, voglio funziona.
1: Vabbè, ci bisogna anche così.
0: Ho fatto. Vediamo ora come va.
3: Augurando una buona notte, poiché vado a dormire.
0: Poi lunedì 10.
3: Poi non
0: so. Vediamo la prossima settimana.
3: La prossima settimana, se ci pensi, portami gli schemi.
0: Già. Io.
3: Se vuoi ti mando l'email domenica. E non posso, non posso andare. Ci vorrebbe il GPRS.
0: Ma va bene, dai.
3: Ok, bye bye.
0: Ciao, buonanotte.
1: Ciao.
0: Beh, che fa?
1: Sono proprio i miei, comunque, il fatto che non riesco a inviare la posta da bene, è una questione di posti. Però, sono sante come va. È arrivata la risposta? No, aspetta, vedo qua. Playing on our rain fire when Johnny Storm, I'm shocking like live wire. You have been warned. I prolong this next chamber to make it strong. And pull them down the floor, killing them softly with this song and no. Let no. Them toes get their tag on. Dead men run no marathon. On my feet closer, I slam just like my coach. I'm on all theories. Dead dash straight off the meat rack with this one. You get burned playing with next son. Hot biscuit. Stand back, don't make me spit one and paint pictures on the walls of your mental. With hot lead from out these pencils. I am long since I was young and not knowing where the next bill was coming from. Been troublesome for all those posing a threat.

0: Chuka! Non ho avuto risposta da
1: Vedi che lo fa, lo scatto. Guarda, allora, lascio. Vedi? Sai cosa così?
2: Ma cosa?
1: Ma poi ad acchillarmi.
2: Ma che cosa?
1: Aghietti. Va via.
2: Cioè, qual è il problema? Questo?
1: Sì. Ok, mi dai la negazione.

0: Mi chiamo
1: allora, la mattina per qualunque giorno tranne il lunedì e giovedì.
0: Ho capito.
2: Buonanotte.
0: Ciao, buonanotte. Ciao.
2: Grande?
1: Questo ce l'aveva di me, no?
0: Sì, ma la...
2: Io no.
0: Io tutte cose.
2: Grande quanto?
1: Va bene,
2: tutti i giorni verso le 7 p.m. tranne il martedì.
0: Verso le 7?
1: Sì,
0: va bene. Oh. Vabbè, poi c'è la chiamata di me, questo amico,
2: okay. Allora, io devo capire che sto posto con te, io ti porto.
0: Sì,
2: la succo. Sta finendo Baby Snake, il film.
0: Basta, io ho tutti i

0: Basta. È ora di interrompere questo stream.
1: Minghi, è presto?
2: Minghi, è presto?
1: Porca madonna.
2: Prendiamo il disco quando meno.
0: Beh,
2: sì. Questo è creato la mente. Quale? Ah, sì, sì. Sì, già ho visto. Sì, e poi vi scogliamo.
1: Ma quali è meno inglese, scusate?
0: Che ci fa Iglu sulla di primavera, che tanto non legge la posta?
1: No, ho capito, io!
0: Io.
2: Hey, man, hey.

0: Ma cos'è questa cazzata di tubo catodico? Cazzata! Cosa sa? È una cazzata! Il deficiente con la maschera, una cazzata! Cioè è merda da merda! Che cazzata! Ma è una cazzata colossale! È una cazzata! Cioè c'è un tizio... Poi c'è Free Jay, non lo so chi è. Sì, lo so, però non capisco il deficiente con la maschera. Non so chi è Dindon. Sta colossale. C'era già Romil dietro, sì, ho visto. Poi c'è un batterista. Che cazzati. Che stronzata. Che colossale stronzata!
1: Ma no, dai,
0: ma è coglione! Che coglioni! Che stronzata! Madonna! Cioè sta lì, fa il deficiente, poi in giacca e cravatta a torso nudo. Queste sono le classiche cazzate di quegli stronzi che a modo loro vogliono far teatro. Ma che stronzata. Comunicazione zero. Che merda. C'è roba che non... Significato nullo. Che pazzesca stronzata. Merdate, merdate su merdate.
2: E retto si faccia fare
0: if, vero, if, bella quale, che troiata. Cioè gli effetti Tommaso Tozzi in the house. Che palle, Dio, che palle. Mio Dio, portiamola avanti. Ah, è finito. And mask, oh mio Dio. Electronics, wow. Data colossale. Porco Dio, che merda, solo in Germania merdate così. Oh mio Dio, che cranzata, Dio mio. E poi altri 14 ore di schermo nero alla fine. Che troiate, che grandissime troiate. RM-RF Dindon video dine porco dine bolici punto avi, come cazzo si chiamava. Comunque l'abbiamo qui, l'abbiamo visto. L'abbiamo visto senza ascoltare l'audio, per cui non so, però generalmente a me queste cose teatrali fanno cacare il cazzo, perché sono delle merdate fini a se stesse. Merdate teatrali di merda. Io se non c'è, per me il teatro è Shakespeare, quello è teatro. Shakespeare, dovreste fare Shakespeare, non queste merdate prive di alcun senso. Teste di minchia con due M, siete un'anteprima della vostra stessa minchia. Oddio mio, dov'è la recitazione? Lo chiamate teatro, Dio cane, ma dov'è che recitate, porco Dio? Mamma mia, cioè io mi metto lì, ballo come un deficiente davanti alla telecamera con una maschera di minchia sulla faccia, con dietro una musica che non c'entra sicuramente un cazzo, non l'ho sentita ma si capisce, e poi c'è un rastone che mi spara le immagini roto Buddax su un mega schermo di merda col Dixon. E mo uno si inventa questa stronzata e va a fare gli spettacoli, no? Ma dico io, ma com'è possibile? C'è un che si sta incazzando. Oddio mio. Oddio mio, basta, delirio. No, che io non sopporto non sopporto molto l'uso delle maschere. E poi, boh, comunque questo non è teatro, questa è merda. È merda. Dine merda, musa, è merda. La commedia dell'arte. Ma la commedia di questa gran minchia, non la commedia dell'arte. Oddio mio, la commedia dell'arte. Ucciderli tutti. Dio mio, ucciderli. Shakespeare. Shakespeare dovete fare, Shakespeare, non queste colossali merda. Ecco, è arrivato uno che ne capisce, finalmente. Oh, che cazzo. Uno sta lì.
1: Ascolta qua. Johnny Blaze, a.k.a. the Iron Lung, a.k.a. Mr. Kincaid, a.k.a. Mr. Weatherby, a.k.a. Mr. Hanky, a.k.a. Hey, Mr. Tibbs,
2: get that nigga a.k.a. off the stage now.
1: Paula Gibbs, oh my baby, a.k.a. the Say Hey Kid, a.k.a.
2: Security,
1: the Stone Kid,
2: release
1: a.k.a.
2: the hound.
1: Kid Dynamite, a.k.a.
2: Play too fucking much, Pookie.
0: Ma torniamo a parlare di questo spettacolo del cazzo.
3: Hey, yo, listen. I'm only letting five of you motherfuckers in here tonight. If you're married on the guest list, you get to the back of the fucking line. And you know another motherfucker there? I don't give a fuck about a bitch from a drink in this motherfucking night.
0: E commentiamo insieme questo video che abbiamo appena visto, intitolato Tubo Catodico, che altro non ci è sembrato che una colossale stronzata da fricchettoni che invece di studiare Shakespeare e fare il vero teatro recitando delle parti. Jeremy sclera, Dio mio.
4: Domani ti brucia la casa.
0: Eh no, domani vengono a farmi tubo catodico sotto casa. Jeremy il deletaniche. Arriva e ti brucia la casa.
4: Ertanica.
0: Atanica. Jeremy deletaniche, aiuto, aiuto. Minchia, invece, in effetti con la batteria dal vivo deve essere uno spettacolo. Verrò sfregiato da Jeremy Deletani, che ormai è deciso. Oddio mio. Però è divertente buttare merda sul lavoro degli amici. È veramente una cosa divertente.
5: Oddio, sto morendo di casa.
0: Ma sentiamo cosa succede a Catania alle 2 di notte.
6: È un flash, man.
0: Stavano rompendo un po' la minchia. Andiamo a rompere il cazzo invece andiamo a rompere il cazzo a Nirvana. Che Nirvana, ma se io adesso ti spengo la X mentre tu ci stai lavorando sopra da ormai 12 settimane, Che cosa succederebbe?
7: Potrei bestemmiare per la prima volta nella mia vita.
0: Ma c'è stata la partita del Catania stasera? Potrei fomentare la rivolta con uno dei miei pernacchioni. Vado? Eh?
8: Ah, sì.
0: No, non è arrivato il pernacchione. Cosa succede, zio Nirva? Perché usi questo strano comando eco, eco asterisco invece di usare l'S?
7: Perché sono in una shell in singolo user mode. Sto cercando di capire perché cazzo non crea logical volume su quell'hard disk di merda.
0: E quindi non ha neanche il comando LS?
7: No, non ha un cazzo.
0: E l'unica cosa che puoi fare è eco asterisco per vedere quali sono i file.
7: Esatto.
0: Oddio mio, come siamo combinati male.
7: L'unico comando che mi serviva non c'è di più.
0: Questa è l'IBM, questo è il sistema operativo AX. Questo è una cosa da veri hacker. Zorzorz.
9: Ma tu avevi già installato la X qualche settimana. Il problema è che ti sei fissato.

是。

0: Sei partito. Minchia, sei partito pure tu?
1: No, guarda, no. E poi ti faccio compagnia.
0: No, io mi metto a letto fra poco. Sto crepando.
1: Comunque è ZML.
0: È la morte. No, è una rottura di gran coglione.
1: Ogni scritto che ci sono non è vero. Però è che ho problemi io con posto per questo.
0: Oh.

0: Ma chi è Don Peppiniello?
1: Davide?
0: Sempre tu?
1: No. Però la... Come si chiama? Gippo Gippone. Perché ce l'ho girato. Mi sembra proprio la base.
2: Ok, il romancino è un bel...

0: Ciao.
1: Becchiamo in rete. Sì. No, domani io vado via nel primo pomeriggio. Mercoledì, giovedì prossimo, martedì, insomma. Per installazioni? Ah, non lo so. Lui. Boh.
2: Buonanotte, ciao, chiudi le porte.

0: Ti butto anche altra cosa,
1: no?
0: Ho capito.
2: Signori, lo stream di questa sera finisce qui. Io sono ormai devastato dalla morte. E va bene, io interrompo qui questo terribile terrificio. Non posso cambiare proprietà del file. Hai salgando gli MCD Midnight Commander. Hai fatto il sugaminghia sei. Ma che c'entra Crudele Dorfmeister? Scusami.
0: Ma che stavo dando? Dice che ti piaceva.
2: Ma ce li ho?
0: Ce li hai?
2: O no? Questo è quello nuovo? No, no, come in Method Man.
0: E questi qua, no?
2: Eh?
0: Perché se siete nuovi vuoi.
2: Ma no. Minghe, i permessi. I permessi. Se tagga quella merda di roba. F5. Premi F5. Togli, preserva gli attributi e preservati la minchia. E le sottodir no?
0: Sì.
2: Non gliel'hai accettato di copiare pure tutte le sottodir.
0: Sotto
2: e vabbè, sono due le directory. Bene. Devi tornare perché domani mattina il che è male. Sì, per l'ennesima volta. Come sempre, ore 22 ore. Da base dei coglioni pronsri favanuclo prore carronsri caropnia metto nell'ano Roosevelt
0: dammi sta...
2: ma ti fermati che guarda che lentezza quando mi copia le cose. Vabbè, basta, perché non ho più spazio. Grazie per l'ascolto e buona sega.
3: Buona sega. Buona sega.

che palle la sintonia qua. Cazzo di televisore.

0: Qué pastilla.
1: Come cazzo si usa?

Va bene, basta. Carichiamo qualcos'altro. Il Commodore funziona, il floppy funziona. Microtuned, vediamo un po'. Funziona tutto. Stiamo provando programmi musicali per Commodore 64. Adesso metterò il microfono

Mysterious Game. Tour de France. Copiatori azimut, interessante. Mega Assembly. Titanic. Apollo 18, ma io voglio provare. Nella user port. Ho ho ho ho!

Vediamo se trovo un joystick. Un joystick. Porca puttana, erano anni che non usavo un joystick.

spegniamo. Quindi questa cartuccia di International Soccer funziona. Andiamo avanti. Con l'analisi dei dischi. Vediamo. Zeppelin, Supercopy, Space Killer, Chess Master 2100. Ce n'è veramente un fottio. Oh, questo Music Shop mi interessa. Winter Games, minchia. Attacco Alieno, Pit Stop. Minchia, Pit Stop. Io sto cercando Pitfall, Pitfall 2, che aveva le musiche che non finivano mai. Iattello, Starfighter, Pac-Man Atari, questo è interessante. Samantha Fox, Superstar C. Interessante questo. Proviamo. Proviamo questo Drum 64.

Drum 64 1 64 1 sblocco.

Ah, rovinato il disco, vabbè. Almeno una volta dovrà capitare. Vediamo Music Shop.

Ingen har varit kylling för.

Ok, log asterisco 8,1 e dovrebbe partire. Please wait, infatti. Ah, questo Commodore 64 è veramente pazzesco.

The Music Shock, Broken Agents 16, Don Williams 1984.

0: porco di Dio. Allora. Sì, è pieno di schifo. Qua ce n'è un puttanaio di altri dischi. Outrun, minchia, Outrun. I cristalli, Prohibition, Iron Morse, Demon Stalkers. Minchia, il disco di test del Commodore 1541. Pazzesco, i dischi originali. Pazzesco. Sì, vabbè, qua mi è comparso un... Load Score. Overture 1812. Soccer Indoor. Geos. Minchia, il Geos originale, puttana di Eva. C'è il dischetto originale. Disk error, va bene. Ha già rotto i coglioni. Vediamo un po' che c'è qua. Minchia, c'è polvere dell'Etna ovunque su questi dischi.
1: Piava.

macchine, autoturbo, elicottero, MLX 2.0, non mi ricordo cos'è, Super Rich, Music Maker, minchia, Music Maker, mi ricorda qualcosa, Camel Trophy, pallavolo, minchia, Ghostbuster, Platoon, Infezioni, no. Capisce un cazzo di che fa questo programma. Castle Master, Taskmaster, Geografia, Ghostbusters, Spy Game, Scuola Pazza, Escape, Driving School, Simulatore di Volo, Illusioni, Futuro, Chip Whist, Calc Result Express, Seconda Guerra Mondiale, The Gate, Archivio Base, Medieval, Match Day, Enduro Racer, Starlight, Strange Loop Fighters, Condominio, 3D Maze, Hustler, Hunter Patrol, Furto Hollywood, Il Mago, Sopravvissuti, Viaggio al Centro della Terra, Pazzo Almania, Turbo Roventi, Hot Rod, Printer Driver, Del Geos, Dio mio, altro disco Geos originale, Combat Skeletro, Master Task, Mega Ball, Power Road, Avventura, allora, questo lo metto qua, questo è Pirates, $360k di programmi, solo 14.000 lire, ma dischi DOS riutilizzati evidentemente. Cioè, questi non funzioneranno mai più. Copy nastri, Doctor 64, copiatore con cartuccia, maxi archivio, Star Trek, minchia, qua c'è Girus, porca madonna, Girus, e dopo caricarlo istantaneamente. Carichiamo istantaneamente il giro. Pioneer 3, Kayak, Rambo Story, Archivio, Flight Simulator, Infiltrator 2, Corsa Bici, Impossible Mission, Tuffi, Piattaforma, Apollo 18, Base Log, Originale, Pauazzi, Last Ninja, Bruce Lee, Assembler, Simon Basic, Erbe e Spezie, Action, minchia, ma per giunta hanno l'etichetta pure dietro questi dischi. Pirates, no cartuccia, Sicker, Dragorak, ma è pazzesco, Titanic, BMX Simulator, Doctor 64, Winter Games, Italy 1990 Soccer, Speedboat, Fetish Freddy, per non dire Fetish Freddy, Tronic Art, questi che sono? Questi sono senza custodia, Fighter Bomber, Airport, Fortezza Aerea, Salvataggio, questo non c'è scritto niente, Ninja Spirit, ma questi sembrano dischi. The Chapter, Loader, Giro dell'Otto, The Jungle, Giustizia, The Bomb, Trova Sis,

Allora, Shuttle, il capitano nero, scuola di Kung Fu. Oh. Premi fuoco e gioca. Ma perché mi devono spostare la porta del joystick? Devono rompere il cazzo in questo modo. Minchia. C'è la pubblicità del gioco Gorf. Questa scatola di programmi, scatola peraltro piena di polvere dell'Etna. Mini Put Accolade, Commodore 64, originale. Pasto il mastro. Copiatori 5 Skyfox Flintstone Pro Tennis Simulator.

0: Dale, vaya, escuche su. Escucha. Escuche su.
1: Ah.
0: Escucha.

0: Allora io ho qua il cavo, ho trovato il cavo per collegare il drive
1: al PC.

prova. Beh, prende anche il rumore dell'ambiente. Bene, è stereo. Si sente una merda. Non capisco perché, è come se fosse in distorsione. Vai in saturazione qualcosa e non capisco perché. Proviamo a abbassare il capture.

Sì, ma non va per niente bene. Vabbè, provo qualche registrazione d'ambiente, va, dal mini disc.

Istituto di Obbedienza Animale. Trasformiamo uomini in macchine perfette. Ordina oggi stesso il kit per il livello avanzato.

0: Approfitta di un'offerta irripetibile.
1: Compra NAG 3, il televisore prodotto e distribuito dall'Istituto di Obbedienza Animale. NAG 3 ha un solo canale, schermo concavo da 9 pollici, stabilizzatore di tensione. NAG 3, la tecnologia di ieri, nel futuro.

0: Vediamo un po'. Prova. Va bene, streamiamo.
1: Dov'è il lobo? Dov'è? Dove sei?
0: Aspetta che non c'è, non è con me.
1: No?
0: Devo dare l'annuncio qui. Allora, che tipi?
2: Ora è fidanzato, vero? Perché non glielo dico? È fidanzato?
0: Sì. Vabbè, sì.

0: Non
1: ho dormito io.
2: Ma io so che
1: ho battuto la testa.
0: Tu
1: sbatti sempre
0: la testa?
1: No.
0: Sì,
1: anche
0: io
1: non sbaglio
0: sulle
1: sbaglio. Vabbè, l'ha
0: battuto
1: perché l'hai messo male. Perché l'ho domandato il vestito. E te lo puoi mettere nella vicino in mano, non dimenticare. Allora.
2: Beh, si stream.
1: Metto un po' di musica, va?
2: Sì, bravo, metti un po' di musica. Io nel frattempo streamo e comincio a capire un po'

0: Vabbè, a questo punto io mi leggo la posta. Mentre inktomysearch.com si collega a Miguel. 35 messaggi, non è possibile.
1: Un giorno, 53.
0: Un giorno che non leggo la posta.
2: Ah.
0: Per ora? Perché ti bombarderemo? Perché sarà un bombardamento? Perché vi scriveremo tutte le più atroci liste di spamming. Oh, adesso la musica è giusta.

Ya,

0: Ma chi è Pippo Peppe che mi fa piscare la risata?
1: Pippo Peppe è un mio collega.
0: Aiutitimi di trigli. Che pazzo.
1: È un mio collega, è
0: un pazzo.
1: È un tipo molto speciale, sì. Sarebbe da coinvolgere.
0: Pippo Baudo, io sono Pippo Baudo.
1: Sono Pippo Baudo.
0: È un pazzo. E coinvolgiamolo.
1: Però avete fatto un live, c'è un punto di vista che va a aiuto. Perché non ha

0: hanno fatto la passo da Riccardo Rioles, cristiana di Eva.
1: Eva?
0: Non nostra, quella di Riccardo Libero sul vecchio.
1: Niente. Basta, bisogna che le cambi la posta. Non c'è altro da fare.
0: Lui ha cambiato tendito, dice, tra l'altro ha spedito la rintera di amici e collaboratori rubati alla mia casella, messaggi ingiuriosi a firma mia o con firme fatale. Sì. Infine ha cambiato la password della mia mail e me l'ha bloccata.

0: Ah, hai capito, il 18-20 marzo del 2003 il gruppo di Sergio Atom farà una sessione di radioascolto a Recibo sui candidati più promettenti che sono stati trovati con il progetto Sergio Atom. Mi pare, va a rivedere quelle fonti di segnale. Evidentemente sono cose strane.
1: E almeno hanno trovato qualcosa?

0: Ogni qualvolta si scrive, ogni qualvolta si è attaccato. Una polvo, ogni polvolta, e ogni spazio dal bordo è patatale, no? Lo so.
1: Aspetta,
2: la sfregge sono
1: importanti.
2: Dove?
1: Su Etna.
2: Non ho capito.
1: Su Etna.
2: Etna! Etna! No, no, no, no. Allora Lobo non ha capito che è stato Lobo, non ha detto la cosa. Sì, io gli faccio il babbo, stai venendo? E lui sì, cosa porto? Hanno bucato media, vero?
3: Cimbo.
2: E poi ti aspetto da risponde, è un frocio.
3: Ma cosa porta per cosa? Non l'ho capito, vai.
2: Porta un hard disk da almeno 5 giga.

0: Ah, qui c'è gente che ascolta effettivamente. È giunto il momento di dare un po' di conto a chi ci ascolta. Radio Cybernet oggi trasmette nel cazzeggio più totale.
1: Io mi faccio i cazzi miei. Anzi no, io sto lavorando per gli utenti.
0: Sì, per gli utenti. E cosa sto facendo?
1: Sto scrivendo il manuale.
0: Ah, ecco, e sta spacciando la sedia. Ha rotto la sedia. Non è la prima che si rompe comunque. E vabbè. Che dobbiamo fare? Io torno a leggermi le 750 email.
2: Ma un po' di gente su sicurezza.

0: sta facendo i moduli,
1: il carnello nuovo.
0: Tra un po' vorremmo fare le buste.
1: Ah, quindi staccano fin, che palle.
0: Tanto che mi connetto io.
1: Con che PC la voglio almeno?
0: Mi connetto io.
1: Fai che?
0: Faccio io anche io.
1: Che ce ne posso del PC la voglio?
0: Ah, no, vero, è giusto.
1: Ah,
0: faccio il chiedo.
1: No, il problema è che comunque lo stringi, stacca, se lo

0: quando che idea di il busso paurosa. Banda banda banda?
1: Sì.
0: Era fisso?
1: Sì.
0: Sarebbe ok.
1: Gateway wireless. Mamma mia. Ho paura, ho molta paura.

0: Ma come, io appena proposto niente banda per le Kermitini.
1: Ah,
0: più condivisione tra noi, più che
1: questo, la sua. Come l'anno scorso,
0: come l'anno scorso a Bologna, che era
1: vabbè, però non si poteva uscire.
0: Come no?
1: E solo se c'è.
0: Sì, ma tu.
1: Io non uscivo sulla stampa, tu usci perché la tua salvo.
0: No, non uscivamo. Capito? Dal salone non uscivamo.
1: Probabilmente la stessa causa.
0: No, sai perché non uscivate, perché questa ha avuto un mare di problemi.
1: Ah, beh. E già invece che... Ah, ok, allora.

0: che faccio? Lo proviamo il nuovo kernel? Magari pronto.
1: Chi vuole caffè?
2: Io. Tu hai i soldi?
3: Ma io ho fame!
1: Ora andiamo a mangiare, sì. Ora andiamo a mangiare, sì. Non mi vedo un caffè.
4: Vediamo chi è il mio o un altro caffè. No, no.
1: Mi piace più a questo.
4: Perché chi è? Devo? Non mi vedo più a te.
1: E non mi vedo. Non mi vedo più a te.
4: Non mi vedo più a te. Ah, non mi vedo più a te.
1: Ti devo dire.
4: Magari ora che fai a prendere da mangiare, fatti sapere le monete con...
0: Ok. Ok.
3: Lui
0: è di porta
3: le mazzone e ognuno è a casa sua. Sto sapendo mentre lui è normale, quindi lo facciamo qua. Io non lo posso sbistare il fatto male.
0: Io non sto sbistando il bambino. Guarda, se io volessi leggere di più.
3: Comunque, cos'è che faccio mai quando ero piano?
0: No!
3: Ah, ma non volevo vestire gli altri, non so, c'è, però io no, c'entrerebbe. Meno, merda, dai!

0: 该能到一千步吧。
1: 啊。
2: Poi
3: potrei fare un po' di tempo, ma
2: non
3: c'è niente, non è che dovrei stare in nuovo pazzesco. Io penso che andiamo al mondo, però dopo ci vuole, se non c'è niente. Praticamente è molto
2: interessante. Sì, sì. Dico una cosa interessante. Tipo, cerca di ragazzo gentile, decente, non bellissimo, decente. Quindi che sia al 18-200 kg. Intelligente al punto giusto, quindi non troppo perché poi stressa, possibilmente sano di mente, altre
3: cose, è un cappello,
2: perché cappello bisogna, mio amico, aiutami. E poi non lo so, sensibile, minchia, ma è dovrebbe essere un sacco di cose da dire. Che bello!
3: Non devo andare portato.
2: No, sto soltanto giocando del mouse. Finché ti vedi che il computer non c'è, però mi spara.
3: No, non lo spara, però.
2: Mi butta dalla finestra.
3: Potrebbe andarci molto vicino.
2: Ah, è visto niente. Meglio morta che non ti posso una gamba.
4: Ma te è morte.
3: Grazie.
2: Ti attaccavo il mouse che connetto. Ecco. Non mi ricordo il computer che sta morto.
4: Invece la mia tastiera nera?
2: No, mi piace toccare il cosino.
3: Non l'ha capito.
4: No, non l'hai...
3: Guarda la testa.
2: Non c'è un cazzo, non c'è niente.
3: Adesso ho già male.
2: Mi vorrebbe sborghi, tipo, non mi ricorderei un cazzo, non so.
4: Ma che sì, è bello perché quando molti amici mi dicono no, non si scrive, non si scrive.
2: Arriva, arriva.
4: Sì.
2: È un bastardo.
4: Sì, è bastardissimo.
2: No,
4: però funziona, cioè questa cosa...
5: No, ma io ci si scrive.
4: Sì, tu...
5: Però no, ti confesso che ogni tanto mi capita il dubbio. Però ci vado molto vicino.
4: Quando però seduto male e ho le mani leggermente spostate.
5: Tu, tutta un'altra cosa.
4: Vabbè,
3: stiamo tornando,
2: Dopo
3: te lo
2: faccio.
3: Coca-Cola, che abbiamo una bottiglia ancora.
4: Però... Mettila nel frigo, eh?
3: Ma non c'è bisogno.
4: No, non voglio niente.

0: Allez, ça va, voilà, ça va.
1: Ma aspetta, allora mentre voi siete fuori io rimuto la macchina.
0: Sperando che tu abbia fatto tutto giusto.
1: Ho copiato il kernel, ho fatto i moduli, fine. Comunque non ho ancora toccato l'ILO, non ho copiato nulla, per cui... Non potete farlo adesso. Bene, questo lo mettiamo nelle cose di pallo. Come dice il cartello.
0: Era lo stato che usavo per le cose mie.
1: Posso chiuderti qua?
0: Ah, la guagua la porta di Bana che c'era a casa.
1: Te l'ha già detto adesso? Ok.
2: Dimmi.
1: No, ok, non ti farà qualche lezione, ma non ti
2: farà
1: qualche
2: lezione. Ok. Ok.
1: Ok.
2: Non
1: potremmo fare a meno di lui.
2: Ma capite?
0: Non lo conosci,
1: Dimmi che voglio un pezzo della torta.
0: Pezzo,
1: vado che compleanno.
2: Addio, poi un pezzo della torta. Io sono storico. Non è vero un pezzo
0: di torta. Ah, c'è un pelo.
2: Sì. Non fai il bastardo, se la porti un pezzo a tutti. Ecco. Non ho capito, perché un pezzo all'albetto? Un pezzo a
1: me. È vero, perché sto streamando.
0: Purtroppo il problema vero è che io sono morto di sonno, ma il vero stream incomincerà fra un po'.

benissimo, comunicazione di servizio, io adesso vado in bagno, vado a cambiarmi, e dopodiché probabilmente sarà vero e gran delirio. Io vi lascio la musica dei Korn e tornerò fra un po', insomma. Questo è il tempo di levarmi le croste dal culo.

0: 的
1: 是你们知道吗？他们一起说不要你们了，对吧？你们几年他妈还有债务问题，他们都干了八十多天，八十多天了，没有问题。而且这个地方在现在也是大家都准备去那边，我们现在是在云南。
2: Come sono stato qua,
0: penso che si giga battono una macchina tipo mezza.
2: Attualmente c'è il 6 giga.
0: Attualmente c'è un 3 giga.
2: Io ho un 5 giga, allora io a casa ho un 5 giga. Ho anche un 30 giga con disco che si accende e sta acceso due giorni e poi non funziona più per un giorno.
1: Vabbè,
2: stranissimo difetto.
1: Problemi di alimentazione?
2: No, non si accende proprio, ma non è, è strano, cioè lo devo lasciare da parte per un 15 giorni, dopo due che è perfetto. Poi comincia dopo due giorni di utilizzo a dare errori e poi lo spegni, lo riaccendi e non si accende più.
1: Strano.
2: Strano veramente.
0: Io non lo so. Cioè, se posso, se mi vanno questa disco, quella di 7 giga, cioè,
2: qua. Sì, quello da 5 io lo porterò.
0: Quello da 5 lo porto. Potremmo cominciare anche con quello da 5.
2: Oh sì, esatto.
0: Una che la prendi, diciamo,
1: in questo istante?
0: È tipo,
2: no, stasera, in questo istante non
0: si cominciava a montare
2: il materiale.
0: E questo è il problema.
2: Non abbiamo la macchina.
1: Allora, la scheda madre ve la posso dare io.
0: La scheda madre ce la...
1: No, ce la vedo.
2: Non ce l'abbiamo. No. Di sicuro che funziona, non abbiamo niente.
0: Abbiamo solo anche quello di Nirvana.
2: Abbiamo quello di Nirvana, ma...
0: è un 2200 al mix, non va bene.
1: Io ho un 450, sicuro.
2: 450 è come Midler.
1: È un MD, però.
2: Sì, come Midler. È un 500 Midler, siamo lì. 450 è Jenny, lo penso.
1: Questo qui, c'è.
0: Ci sono le sue anche schede
1: madre. Schede madre devo vedere.
0: Schede madre non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. In realtà non si chiama Pentium 2, Pentium 2 se AMD 2. Perché non ho visto qualcuno? Ho visto
2: una madre completa con lo
1: slot col processore dentro, se non mi
2: sbaglio. Ma non l'abbiamo mai provato. Sarebbe da provare stasera. Sì. Minchia nel vero senso della parola.
1: Aspetta, dov'è?
2: Sono distrutto. Comunque, chi c'era? Cioè, il problema grosso è non rifare l'errore che io feci anni fa e che feci per disperazione. Montiamo a Midler 2, montiamo a Midler 1, a un certo punto mi sono rotto i coglioni, avevamo i pezzi fermi di là, ho detto va bene, lo monto io a Midler 2, visto che nessuno fa un cazzo.
1: No,
2: e poi mi sono ringraziato di Martin, giustamente, perché fui troppo precipitoso, mi dimenticai alcuni servizi, e quindi...
0: Vabbè,
2: ma noi avevamo due macchine. Io installai Media Lab nuova e passai subito online Media Lab nuovo. Questo fu un errore perché alcuni utenti non trovavano più alcuni programmi, insomma le cose non funzionavano subito bene.
1: Che come servizio adesso attualmente su Media SSH,
2: SSP, no, non tanto quelli aperti così, ma la rete interna, lì che è chiusa sotto.
1: Ma poi ti vanno sconfitta con la scuola.
0: Questo lo sai io.
1: No, devi scrivere tu la cosa.
2: Sì, e non l'ho scritto. L'idea è che non lo scrivere stanotte, visto che domani c'è riunione.
1: Ah, ok.
2: Stanotte o domani mattina.
1: Quindi domani c'è riunione. 100%.
2: Sì, io non lo so se ci sarò dei problemi, ti dicevo.
1: No, perché dai.
2: C'ho il cane che sta male a casa e i miei genitori non sanno come fare perché la massa
1: sta male. Io sì.
2: Non lo so. Tossisce, cerca di vomitare qualcosa che non riesce a vomitare. Tutto il gioco. Qui deve andare alla veterinaria.
0: Ma giù è un po'.
2: E infatti poi parlerò con lui.
0: Ah.
2: Mm?
0: Se lei ha la macchina, che cosa sa?
2: Vedremo.
0: Possibilmente col po', se ne può occupare lei.
1: Devi esserci, va bene, dai.
2: Proverò.
0: Perché
2: lei forse è a Messina al posto.
0: Ah.
2: Perché che è successo oggi?
0: No, dico, questa cosa è successa oggi.
2: Sì, alla fine è finita fatta.
0: Sì, è finita fatta, però obiettivamente.
2: Ma cosa? Obiettivamente Lobo ha un po' ragione.
0: Lobo ha ragione. Solo ti dico, infatti. Cioè, ma io dico, ma in questa macchina non c'è più quattro, si può montare?
1: Ma io vi ho detto sempre, quando io sono venuto.
0: Che problemi ci sono? Che per
2: ragionare che è nella 2.4 bisogna aggiornare un mare di cose.
0: Che cosa?
2: Chi sa dica? Le libc, che aggiornarle è pazzesco.
0: Ma che ci sono? Vabbè, amico,
2: il compilatore, le modutils, le porco di outils, le vaffanculo, tutto. Tetris bisogna aggiornare. Di tutto. C'è un mare di roba da aggiornare, perché cambia tutto un sistema. Poi magari non è vero niente, però.
1: No, comunque io sostengo che il passaggio a 2.4 sia vitale.
0: Cioè,
1: non possiamo predicare poi non attuare. Se morirlo non è
2: vitale, dipende da quello che dobbiamo fare.
1: E lo so.
2: 2.2.25 è sicuro perché è vitale.
1: Ma vedi, il 2.2 è una serie di kernel che ha troppo problematico, secondo me ora, ma è troppo vecchio.
0: soprattutto l'attenzione della gente, tipo Alan Cox, oramai si è spostata verso 2-4, capito? Quindi
2: appunto
0: producono verso 2-4,
2: lo so, però producono.
0: Quindi niente, lui diventa di sicuro paradossalmente.
2: Perché nessuno lo usa più.
0: No, comunque va bene, bisognerebbe passare al 2-4, però il pago è complicato.
2: Cioè, le scelte sono due, o decidiamo di prendere Mitra per aggiornarlo, con un'analisi massiccia di quello che va aggiornato. Oppure prendere un nuovo disco e installarlo da capo e rimettere i servizi da zero proprio.
3: Il problema è che siccome noi prendiamo un servizio, si può mantenere la continuità,
2: sì,
3: cioè la trasparenza. Questo lo fa con un altro.
2: A meno di non aggiornare Midelab piano piano partendo dal kernel. Che cosa serve per passare dal 2-2 al 2-4? Questo non è sapere. C'è un documento che lo spiega?
0: Ma io farei innanzitutto una cosa.
2: Non è che non lo facciamo per schifo. Quando uscì il primo 2-4, ufficiale, sicuramente ti dicevano che per passare dal 2-2 al 2-4 dovevi aggiornare delle cose. Ma poi abbiamo tutti i passi.
3: Guarda, ma quando al 2-2 al 2-4, io vedo che le cose che veramente aggiornato qua sono le lingue C, che sempre il cambio. Cioè, perché cambia il kernel, cambia anche il kernel di sé adesso, no? Cioè, la cosa del mio più naturale è il PC 6, aggiornare.
0: Allora, scusate, spazio in questo momento qui di giga,
2: c'è un giga e 3.
0: Ma scusate, io ce l'ho, immagine, ho il carico Z completo del 2420. Scarichiamo in una chiesa e vediamo nel sito cosa succede.
2: Sì, la possiamo tirare in 5 secondi,
0: ecco, io 190k. Vabbè, voglio dire, io ce l'ho completo, dico. Cioè, vediamo nel sito cosa succede.
2: Vediamo come succede.
0: Combinarlo.
3: Vabbè, se succede, se succede danno,
2: compilarlo.
3: Si torni con 2-2, che sono problemi.
0: Vediamo cosa succede.
2: Io devo ancora provare il 2-2-25 che ho appena compilato. Potremmo fare questa prova.
3: Ma scusa, io credo che quando io sto compilando il 2-4, se fai cose bene, non è che tipo rischi di dire che si non per la macchina. Perché ti basta che i
2: no,
3: il problema non ce n'è, esperimento lo vuoi fare, non fai nessun danno. Quindi il problema non ce ne sono.
0: Proviamolo allora.
3: Sì, sarebbe.
2: Perché blocchiamo lo stream, stavo streamando, lo gestalto. Vabbè. Nel frattempo compriamo il 2-4, dopodiché facciamo partire il
3: 2-4.
0: Dammi un cavo di rete.
2: Guarda, c'è un cavo di rete che arriva lì sul tavolo, accanto al terminale. Così puoi metterti lì. La sedia... Questa è instabile.
0: Quella là non va bene. Gabriele,
2: vabbè?
0: Quella là non va bene.
2: Questa è... ce l'abbiamo... No, questa è instabile per me, cioè io la sfondo, ma no. Ma lei matica, tu matichi di informatica, dai, non è vero?
0: Sì, l'altra volta che devo...
2: E stai tutto il giorno sulla chat, non puoi essere bianca, no?
4: No, bianca veramente, lo
0: giuro. Io mi pare che ne avevo chiesto, io avevo chiesto...
2: Ma niente male.
0: Su PS ne ero in crisi inizio, avevo chiesto un DP o un DCP, e avevo detto meglio il secondo, e insomma come?
2: Ti hai indovinato! Il porto D! Si chiama social engineering, quando non sai cosa rispondere...
0: Ma no, non sai di cosa rispondere! Il tuo è meglio, ma come il tuo è meglio? Le
4: di
0: DP è il cavo, no?
4: Sì.
2: Giuro. Hai un Sony Vaio?
0: No, ho un Asus.
2: Zeus se compra del Vaio,
0: vorrei avere un soldo.
2: Adesso il Vaio, quello più costoso di tutti, 4.000 euro, bestiale. Morteus è uno dei nostri della Club Palazzone.
0: Sì, però secondo me è troppo.
2: Già messo Linux. Ma guarda, ci fa di tutto, è tranquillo per una vita.
3: Ma chi?
2: Morteus, si è preso il Vaio l'ultimo
0: anno. 4.000 euro,
3: non ve lo dire.
2: Vabbè, lui lavora in 12 rate e se lo paga tutto. Tranquillamente.
3: Per cui la fine. 8.000 euro adesso.
2: Quindi 8 milioni.
3: Io ne ho preso 2.100.
2: Quindi un powerbook. Ma questo qua è tosto.
3: Ma che powerbook?
2: 21.4 a non so quanto, con masterizzatore, c'è l'interno di roba, firewire, tre porte USB, c'è l'inferno delle porte. è bello, comunque è bello. E qual è la mia password su...
4: Ma
2: che ne so?
0: Ma guarda, ci ha fatto male.
2: Che i diritti ci sono qui? Prenditi il 222, credo che ci sia già. C'è l'R222. E per quello. E per il messaggio di Ita, ma credo che sia già occupato. Chi è questo ciccio che è entrato? Appostati, chi è questo ciccio? Ah, è entrato e uscito, niente.
0: E io sono con scritto arrivi meno B understand, praticamente pu, sono
2: prendi il 148
0: punti. No vabbè,
1: il 148
4: sì.
0: Ma perché io non lo capisco,
2: 192.168.1.148. Poi dobbiamo fare una cosa,
0: ma
1: siamo che
0: è
1: stato
0: male,
1: ma
0: perché anche
1: il
0: 6
1: è l'1 che Come vedete stiamo lavorando, stiamo almeno stiamo facendo finta di lavorare.
0: Ma chi è questo qua? È un mio amico
2: negro,
0: di
2: colore.
1: Quando parli di me cosa dici? Che è un coglione.
0: Vabbè, ma è un tizio troppo strano.
4: Ma io sono
0: bambino. Sì, io cerco di farlo ragionare.
2: Ma chi?
0: Un mio amico, un mio vicino di casa.
2: Negro.
4: Minchia, la curiosità è gioca,
0: vero?
1: La curiosità è
0: hacker. Sì,
1: sì,
0: questo
1: tizio
0: è vero.
2: Ram, porco di un dio, dammi l'IP di commercialista. Sto mandando un messaggio. Spero che non ti diano fastidio. No, veramente che cazzo. E a quest'ora me lo sarei rotto anche quella volta. Poi vedi lì la Bibbia, sempre con noi. Gesù Cristo è ok. In realtà siamo molto più religiosi noi.
4: Ah vabbè,
2: è già.
5: Col viva Gesù?
4: No, col cuore di Nicola su Gesù. Tanto, veramente. Però poi tu
0: ma non solo io, capito? Se mi guarda un vivo, lei ci chiama in modo.
5: C'è Jeremy che sta ascoltando. Oggi Lobo ha fatto la gran figata di fingersi un Axor Dorzor Crew e entrare su Media Lab e bucare Media Lab, e quindi poi ha cambiato l'isso. Ora noi siamo andati nel panico per almeno mezz'ora e poi Lobo ha scritto: sì, sono stato io, siete delle teste di cazzo che non aggiornate il kernel. E ha ragione. La birra al salame? Perché c'è il whisky dentro questa birra, è buonissima, è buona. Mi ricordo che era buono, io non bevo più.
4: Ti ricordi?
5: No, non bevo più alcol.
0: Esattamente.
5: No, in realtà non li posso bere, mi fanno male, per cui
0: ma che ne
4: fai?
5: Ho smesso da 2 anni e passo completamente.
4: A parte la cosa che non hai fatto?
0: Sì.
5: Oltre sessuale, logicamente. Un saluto a tutti gli oltre sessuali in ascolto.
6: Ha dato l'appoggio totale a CD, come cazzo si chiama? CD Blast. C'è di DVD più, non di DVD
0: F. Perciò dice che
6: minchia, Mario
0: spesa adesso
6: totale.
0: Spesa adesso.
6: Minchia. Mario dà l'appoggio totale, eccetera, che da che mondo è mondo quando Mario sarà l'appoggio diventa standard. C'è poi che fa. C'è che spacchio fa, che cosa dico? Io volevo prenderlo, poi alla fine ho visto sono 700.000 lire e sono solo diversi. Preferisco spendere
5: $1,000.
6: Ho visto un alimentatore da 550 watt cromato in oro. È bellissimo, lo fa la Edermax, 550 watt controllo digitale dell'erogazione di potenza, 2 ventole, una sopra e una sotto, termoregolate. È bellissimo, 550 watt.
0: E quanto costa?
6: €68. Lo voglio comprare.
5: Io con €68
0: ci campo un mese,
5: ci faccio la spesa per un mese con €68 a parastrove, mangiando pane e cipolla.
4: Ah, vabbè.
5: E anche olive.
0: Tu cosa dici?
4: Che cazzo
0: ne
4: porti? Vabbè, ma tu sei troppo.
0: Ti sei comprato?
4: Ma sei cattivo, dai.
0: Ma
4: perché? Vaffanculo,
0: non ti voglio. Cazzo, devo dire niente. Giusto, giusto.
4: Non è che sei normale, uno ti fa, dice, non provo, ma senti la tenuta. Vaffanculo!
0: No, io ti ho detto subito, vaffanculo. Io ho cercato di fare adesso, dove era la spesa persa? Ah, ok. E lui mi fa, no, ma che cazzo dici? Non è una spesa destra. Senti, per me è una spesa destra, che cosa vuoi? Niente, bravo, devo essere un mazzo. Cioè, vedi che cazzo di discussioni sono queste persone? Ti incazzo perché gli dicono quello che penso, ma che dici? Cioè, è un deficiente.
4: Dai, però
0: sono ma che vuoi dire? Dopo 8 anni che ci vado appeso, ci dice quindi
4: fare questa cosa. Cioè, a me fra 8 anni dico, io non sto stai male, non sto in culo! Se batti, muore di nuovo. Io,
0: ma chi?
4: Io,
0: ma perché non sei meglio muore?
4: Ma
0: lì che dico vaffanculo se non ti fai muore?
4: No, fra 8 anni te lo dirai però. Perché
0: non lo questa è una minchiata, quella è una questione sua, bizzarra.
4: Ma
0: e appena smuoiono i suoi, loro rimangono in verso.
5: Ma chi?
0: Totalmente perso.
5: Ma che state a dire?
6: Ma non so di niente, non so di niente, io sono anche umile delle lenti.
5: Ma perché è neri? Non ho capito. Secondo me sta meglio così.
0: Perché no, no.
4: Stanica,
0: perché tu l'avevi vista quella
4: che viene. Sì, però non dovevo neanche. Ma in realtà la cosa.
5: Secondo me dovresti lasciarli naturali.
0: È una minchia.
4: No, sì, è una minchia.
5: In realtà.
0: Secondo me sembri così.
5: Saresti meglio da zero con un tatuaggio così comparato al culo.
0: Ma che
4: sì, ma
0: motivo?
4: Non lo
6: so.
4: No,
0: ma perché è meglio quello di dentro?
4: No,
0: po' di meno.
4: Ma mia, guarda, io sto così.
0: Io mi sto leggendo la posta.
4: Che cazzo, ma da lontano ma vicino.
0: Nessuno. Cioè, ti stavo dicendo che secondo me la zona, la semina è così, no?
6: Te lo permetto, chi è nel...
0: Ma io
6: lo
0: faccio,
6: bravo.
0: No. Capito?
4: Tanto io sono bella.
7: Nessuno mi ha detto che ciò mi dice.
5: Oh, c'è Tripz, vai con i moduli del Tripz. Ok.
7: No, mi secco.
5: No?
7: No, non mi va, non mi va.
5: Dai, metti un tetto a fondo, tanto noi non li capiamo nemmeno.
7: Hai sentito questi moduli?
5: Ah, Balboa. Hai sentito? Mica, non hai sentito? Fagli sentire da Pain.
6: Ah, mi dà, è uscito su internet.
5: Aspetta, prima devi sentire questo. Adesso i moduli di Tripz della Zozor Crew.
7: Aspetta un momento.
5: Questi... che poi non sono moduli, io li chiamo moduli, ma ha fatto un MP3, ha fatto gli MP3 veri e propri.
6: Ah, dei moduli.
5: Con i testi e tutto, dei tutti cantati. No, MP3. Il trip.
8: Ciao, ciao, ciao.

0: Eu vou abrir meu negócio, bora. Não, não me engordo. Basta, espera um segundo, não me engano. Já, bisogna scritto web bit.
1: Tu hai
0: detto che ci va. Tu ci vai?
1: Io c'ho la conferenza.
0: Ah.
1: Se questo vuole.
0: Su security?
1: No.
0: E su cosa?
1: Su criptografia.
0: Ah, ho visto, ho visto. Ma il programma è quello che c'è, ci sono già i seminari con quelli che
1: c'è. I seminari però sono a nome di Cerino per ora.
0: Infatti. www.questo.va. Ah, ho capito, io mi sono iscritto a quei seminari.
1: Veramente?
0: Ovviamente mi faccio questi seminari, devi solo per seminare sulle
1: pittografie, vero? Io mi ricordo dove
0: fare. Ah, come sono? Difficili da capire?
1: Da capire?
0: C'è matematica stali?
1: No, siamo le basi. Basi...
0: Algebriniale,
1: un po' di matrici, teoria del calcolo differenziale per fare la resistenza.
2: No, salutiamo anche Trumepal che ci ascolta. Siamo in tanti. Qui stiamo lavorando sul Media Lab. E si parla del più e del meno, ma anche del diviso e del per a volte.
1: Cioè, non ti parlo con il senno di poi di uno che si è laureato, cosa, però di questi anni di uno, anni di due, anni di tre, sono scherzato. Cioè, non è quella la matematica pesante.
0: Vabbè, certo, ovvio che sì.
1: Si può fare, cioè, sì. Come dici tu sopra, cioè sì.
2: Ma
1: non
2: posso, ci sono passaggi
1: codici, cioè, voglio 420,
2: poi c'è la persona, quello di oggi,
3: ma io
2: perché ieri Alan Costa ha rilasciato la patch ufficiale per questo problema con cui ci ha buttato la bocca. Qui dobbiamo...
1: Intanto esci di 2.4.20, scompato, non serve...
2: E poi facciamo le patch.
1: Intanto proviamo a compilare, vediamo che succede.
2: No, ma di compilare io penso che lo compili. Il problema è per funzionare quello di cui hai bisogno. Questo è il vero problema, quello. Nirvana arriva con torta e Coca-Cola.
3: Ma ti metti torta?
2: Ah, non lo so.
0: Ma vabbè, si può mangiare.
3: Ma che cosa vuol dire l'auto di principio? No, sei di principio. E poi
0: che cosa l'auto?
1: Che mangia in casa, sono di...
0: Aspetta, se
2: stai su... Certo, guardate che mi sia partito il download.
0: Ti sei collegato agli RC?
1: Ah?
0: Ti sei collegato?
1: No, è il mio schermo remoto.
2: No, non c'ho niente in funzione di Lobster, purtroppo.
1: Ah, per metterti...
0: No, per mettermi. Capita che siamo tre, già, possiamo... C'ho qualcuno che c'ha una macchina online. Amigliato,
2: no? Io, vabbè.
0: Sì. Ma tu che cosa c'hai? Tipo, come fai a fare il tuo schermo?
1: Come faccio?
0: A fare il tuo schermo, tipo così c'è il schermo.
2: Sanno anche cazzi suoi.
0: Lo screen?
1: No, screen è chiaro, lo schermo virtuale, ma non trovo il tuo delacci.
2: Ah!
1: Quando dico te, fai screen, non è perché ripristino il tuo schermo, te lo ritirato il tuo guanto, io faccio da posta, e c'ho la posta. Mi piace lì. È bellissimo,
0: lo sanno.
1: Ma
0: io all'università lo rifaccio. Ma io lo lascio più, cioè, faccio il 60 normalmente, no? Se lo lascio per più. Faccio il 60 e poi andiamo.
1: No, da questo qui è nata l'idea di Flash. Ah. Da come funziona la scala.
2: Oddio mio, allarme rosso! Jaromil sta aggiornando il kernel su Ishtar.
1: Come?
2: Allarme rosso!
3: Allora, questo che si muore.
2: I coder non devono amministrare sistemi. Allarme rosso.
0: Si può staccare il reggiseno.
3: Ma secondo me è la chiusura, tipo che è sbaglia.
2: Allarme rosso. Telefoniamo a Lobo Shining. Qualcuno fermi Jaromil. Fermatelo. Allarme,
4: allarme, allarme, e io ero lì con la console di rotto.
0: Sta modificando il
1: remoto. Era lì che accendo la 117, no? Vado in detaccio dallo screen e mi arriva, guardo la posta e c'erano qualcosa come 30-40 messaggi di spamming.
2: Minchia, ma a me va
1: large your penis,
2: questo è
1: me ne sono fatto uno io, guarda cosa ho fatto.
0: C'è poco fitto, fitto da Rick Raymond, beh ok,
1: ma io me ne sono fatto uno.
0: Con il primo manzolo adattativo, lo ritengo.
1: Ah, lui si è fatto adattativo addirittura?
0: È ok, veramente ok, funziona benissimo. Le chiesi 500 di mega di spam un po' più solo, te, mangia, istruisciti. Praticamente non sbaglio un colpo, sbaglio qualcosa, cioè, passano le email spam fatte bene, no? Quello è tutto testo, con pochissimi sulle schermo di queste cose qua, però basta che tu dici, con Matteo, se fatto delle regole, dei comandi, che gli dicono praticamente, quando passa un messaggio, mi passa sulla inbox un messaggio, io faccio control X e shift X, e lui mi chiama il comando poco fit, meno SQL, e gli dice che dipende da email, toglie la database di whitelist, la whitelist e mettere nella blacklist. Quindi anche da Matteo stesso, quando una mail mi passa, ed è spam, secondo shift X, e lui me lo ha, cioè si
1: prende.
0: Capita, non mi è capitato mai di ricevere, di essere classificato come spam una mail che non era spam, e questa è l'importante, la cosa più importante. Cioè, è più importante che i messaggi veri non siano classificati come spam che i messaggi spam che fanno.
1: Io ho fatto una cosa un po' in pratica, mi sono fatto una lista. Ho fatto una lista di black wall.
0: Sì, ma
1: esatto. In pratica lui cosa comincia, ho fatto un problemino e comincia a contare. Quando trovo un massimo di occorrenze di questo tipo.
0: Dico, vabbè, dai, la chiama spammicità. Calcola, cioè, lui calcola praticamente una specie di percentuale, un tipo settato di livello, a partire dal quale tipo la mail, se supera un certo livello di bobositi, la chiama lui, non sentiendo. Che già perché c'è un nuovo filtro, quindi la struttura
1: non è un po' di approach mail, no?
0: Sì,
1: la discussione per approach mail, ma non è approach mail.
0: Approach mail poi
1: saluto
0: lui modifica un item della posta
1: e i passi
0: e tutto il leader fa il controllo dopo. Cioè, questo lo posso vedere, ma ho fatto il tuo con me. C'è una regola che fa una pipe a
1: aprire.
2: Scusa, ma che minchia ci serve mettere i 2420?
1: Perché un kernel bellissimo.
0: Vedi?
1: Non so, aspetta, non so se si vede Blackware 9.
2: Ah no, sì, è già uscita?
1: 2420.
2: Ma è già uscita o no? Ah vabbè, C3 non è uscita.
1: 10 giorni uscirà.
2: Dicono tutti così.
3: Basta, non andiamo a parlare. Porco Dio, me l'ho fatto dire.
0: Meno 0 è stato TV, esce un po' di più, meno U, meno N, ok, ok. E qua viene passata la bomba. Poi quando esce,
1: quindi tu gli passi la pipe.
0: Con queste opzioni qua che mi sto ricordando cosa voglio dire, comunque sono queste cose che guardi poi. Dopodiché, questa cosa non mi ricordo perché ho messo la quantità
2: nel ecco, mi dicono il 2420 a proprio nel TFS. Ma che c'entra nel TFS? Ma che cazzo ce ne fate nel TFS?
0: Ragazzi, poi vedi, controllo i leader, sono cose. Se c'è scritto yes, se c'è questo leader nel
1: aggiungi un leader al messaggio.
0: Esatto,
1: ho capito.
0: Non si aggiunge un leader. Dopodiché,
1: e poi te lo processi per i cazzi
0: poi Matt
1: poi te lo processi
0: ok per i poi quello che succede è questo, cioè, poi mi sono fatto delle macro che praticamente ovviano a tipo combattere le macchine, cioè se una mail non arriva, cioè se uno spam fit non riesce più, cioè non viene filtrato il mail sulla inbox, io faccio Dio X maiuscolo e lui mi chiama sto comando con meno Instagram e tu devi mandare poco filter praticamente
1: come si chiama
0: poco filter.
1: E tu non lo scriviamo?
0: Sì, vedi, meno S option, tells, bogo filter,
1: ma
0: è the next present.
1: Ma che via la console per apprendere come funziona?
0: Tu, la prima volta che lo sta lui è bianco totale.
1: E da
0: prendi una mailbox tutto spam.
1: Tutto un file di.
0: Oppure mi pare che c'è una funzione anche per vedere la mail di fumato mail di, non me lo ricordo, come posso vedere. Gli dai bogo filter, meno S piccolo, con la gli dice con l'operatore, e gli mandi e gli dai la mail. Ok, lui vende e si impara e si istruisce.
2: Che palle,
1: scriviamone uno.
0: Ma non
1: perché
0: possono
1: fare, perché lo devi scrivere?
0: Perché lo facciamo bene? Funziona.
2: Ma non possono fare il kernel con un'unica enorme opzione con X che gli dice fai tutto tu. premi X e fa tutto lui buttare via.
1: Configuriamo.
2: Con, ci sono 40.000 opzioni.
1: Metti nella prima.
2: Se gli mette. Se gli mette quello vecchio, lui perlomeno le cose vecchie già comunque se le cade,
1: non credo. È cambiato il branching.
2: Mamma. Cioè le branchi.
1: Le branche del cane.
2: Cosa vuol dire le branche del cane?
1: Rimettiti dall'inizio, eh.
2: Vabbè, vabbè, questo sì. Questo sì. Processore, ci siamo. Cos'è questo multi-quad annual?
1: No, allora, perché queste qua sono cose nuove.
2: No, non
1: è il 2-4 di dopo.
2: Notte, non è
1: andato. IBM Sequent Muma Multi-Quad Box.
3: Non c'è il nonno.
2: Questo non penso
1: che... No, no, no, vai avanti, lascia tutto così.
2: Ma noi non abbiamo più di così più.
1: Sì, ma questo qua ti va in emulazione, poi. Lascialo stare così, ascolta.
2: Ancora? Che cazzo sta facendo?
3: Dove
2: c'è? Ah, è qua.
3: Qua, per perfetto.
2: Ah.
3: Sto morendo, ma...
2: Va bene, allora andiamo avanti.
1: Fai che sì, la
2: Power management lo lasciamo a CPI, manco per
1: esatto.
2: PM lo mettiamo e mettiamo soltanto il...
0: Ah,
2: metti user real mode, credo per andare in power off di mettere su media
0: perché
2: basta così secondo me.
3: Cioè? Sei traffico.
2: Questo non c'entra, sta del porto
3: ci guardiamo. Non è vero.
2: Pau qua, questo se c'è, questo no. Questo è quello nuovo, ok. Metto come modulo.
1: Plug and play lascialo, non rompe, tanto non rompe quelli.
2: Allora,
1: metti come, come moduli, metti loopback network RAM. Non si sa mai.
2: Sì.
0: Non ne ho idea.
1: Per me puoi anche uscire, secondo me.
2: Le partizioni, le statistiche.
1: Non ho mai abilitato questa roba qua.
0: Che?
2: C'è roba che non abbiamo.
3: Ah no.
2: Multi-device ride non ne abbiamo. Magari un giorno ci faremo.
1: Sono Floyd, lasci.
2: No. Chissà che. Qua?
1: Allora.
2: Attacca i network packet filter debugging attaccano, socket filtering anche. Ok, scendi. Fa da router questa macchina?
1: Per il nodo della rete centrale.
2: A domanda di router, sì.
0: E qua?
2: Questa roba qua io metterei soltanto i DOS come... Metterei abilitare soltanto i DOS.
1: Il DOS servirebbe.
2: Per il resto io non li uso mai.
1: Multipatto non ce ne frega niente, stai sicuro che non mi ricordo cos'è?
2: Io non l'abilito mai, sinceramente non mi ricordo se puoi guardare la net, vedi cosa finisce. Allora, questa parte della trasmissione sentite la configuriamo insieme in Media Lab. Piano, piano, capraro, capraro. Merita. Allora, qui vado avanti. Kernel level auto configuration da evitare.
1: No, no, evitare, sì.
2: Tunneling ci potrebbe servire.
1: Tunneling a video, lo mettilo come modulo.
2: Grazie, cagliato.
1: Multicastro video.
2: Video il multicastro
1: video.
2: Questo no? Questo no?
1: No. Anzi, togli il multicastro video per ora.
2: Arp demo,
1: no, ci sei, però è sperimentale, guarda. È un supporto demo sperimentale, io evito.
2: Ma è sempre.
1: Abilitalo, io non lo uso mai, quindi non...
2: Ah, non è per il boot da...
1: Sì, però... Moto?
2: Sì, ma qua c'è l'arm demo, la tu da kernel.
1: Esatto,
2: via. Explicit congestion notification support?
1: No, scendi.
2: Sync cookies?
1: No.
2: Perché, scusa, per il sync cookies? Sono le cose di sicurezza.
1: Sì, no? Ok, però quelle là potete controllare.
2: Attacco. Vai, ok, abite. Abite, abite. Lavora trasparentemente, se sei floodato la source viene filtrata automaticamente, io non capisco perché non lo abilitano automaticamente. No, di solito abbiamo sempre messo effettivamente.
5: Okay, filter,
2: mamma mia, net filter.
5: Vai,
2: non c'è un problema.
5: Posso?
2: Questo non c'è niente da fare. Si fa così.
5: Tutto a tappeto.
2: Sì, metti tu.
5: On the tappet. Non c'è niente da fare. Ma cadere smash addirittura.
2: Fanno tutto, era
5: carino. Sì, il problema è che potevo fare un modulo unico.
2: Sì, però se
5: vuoi anche ricordare come si chiama il modulo per il Grey Tunnel Overfill.
2: Porca
5: puttana, un inferno, eh. Ho fatto il modulo per ogni minchiata. Masquerade, Redirect, Basic, Rocket Mangling, un nome orrendo.
2: È bello,
5: ma c'è la
2: bene. E di questo è la Stable Super. I piccelli li abilitiamo, no?
5: Per compatibilità? Se funziona, sì. Il PFWAD è ancora vecchia compatibilità. Beh, non esageriamo con la compatibilità.
2: Il PBC lo vuoi mettere?
5: No, anche se sarebbe bello giocarci, ma non su miliardo. Quello no. 802.1
2: Pix?
5: No, assolutamente. Apple Talk nemmeno. DeckNet sarebbe carino abilitarlo, ma magari quando viene Raul. One Router non ce ne fotto niente. Fast Twitch me ne fotto. Ma
2: vuoi abilitare quel Mangle, roba varia, qualità di servizio, banda bandwidth, roba varia?
5: Limitare la banda, eccetera.
2: Di quel cos.
5: Mamma mia.
2: Che li mettiamo anche avanti.
5: Quality of service.
2: Living table anche.
5: Che morte, no? Cerca della morte.
2: Traffic policing, si mettiamo. Network testing, no.
5: Cos'è sta roba? Beh,
2: una roba...
5: Un gestore di pacchetti!
2: Esatto.
5: Carinissimo. Ma questo c'è già nel...
2: Sì. Lo mettono, infatti per questo non metto niente.
0: Io questo non l'ho mai fatto.
2: No, non l'ho mai provato.
5: Puoi generare pacchetti della morte. Cioè, un aiuto ai flood.
2: Linux Telephone Support, no?
5: No, non è più.
2: IDE?
5: Cos'è? IDE, abbiamo gli artisti, CD-ROM.
2: CD-ROM non lo mettiamo con le emulazioni SCSI?
5: Devi metterlo come modulo, suppongo.
2: Ma come SCSI lo vuoi mettere?
5: Sì.
2: Ok,
5: ma
2: allora
5: quindi devi toglierlo.
2: Devi mettere questo. Cosa c'è come chipset?
5: Bisogna guardare. C'è una root qua, guarda. Poi un cat pro che si più. Vabbè, no, aspetta.
2: Nell'altro PC dovrebbe andare, no?
5: Sì, anche.
2: Via.
5: Chipset via.
2: La retretamina non serve. Questa è bella.
0: Questa è troppo bella.
5: Esci, porco Dio! Guarda che sei di qui, eh?
2: Di tutto te la metto nella modula, no?
5: Sì, non si sa mai. Ma non so cosa c'è, non abbiamo il posto scarico di vita.
2: Vabbè, se tu si va a attaccare moduli e Bavaria, c'è il telefono, insomma.
5: Non abbiamo USB.
2: Allora possiamo
5: giocare. Non abbiamo. Non ci vuole nessuno. Metti.
0: Mamma mia.
5: Abbiamo 2359, ma... Fai un... Sono fissia in effetti.
2: Che cazzo sono?
5: LSID.
2: No. Cosa sono? ISA?
5: Una è una 3559, una Western Digital, esatto. Sono due 3509.
2: Western Digital non ho idea di quale sia il supporto.
5: C'è il Western Digital SMS.
2: Ok.
5: La mettiamo come modulo o la mettiamo nel...
2: Io la metto sempre come modulo, però se vuoi mettere nel kernel, ok.
0: Bello.
2: Ma cosa?
0: Vuole
2: mettere.
0: E lo so, devo togliere la
2: Metto pure queste tre generiche. Ok. Sì, mentre Angela Real questa è la N2000,
5: Sì,
2: sì, non si sa mai.
5: Metto sempre. SMC Ultra la metto perché ne abbiamo meglio di questo.
2: Dove stanno? Other is a car.
5: Sì.
2: Devi mettere scendi. Real Tech 8130. No, di qua. Anche il Plus metti tu di solito?
5: Ok, il Plus è tu, no?
2: Ma no, io non ho mai visto queste schede. Io non ho mai visto queste schede qua.
5: No, è la PCI N2000, è la N2000 standard?
2: Credo che però è quella lì come N2000. Ah no, eccola. Puoi uscire. Ah, ne va in giorno gli si è plagiato il supporto van? Con due togli? No, ok.
5: Questo non ne abbiamo, 1000 miliardi di mega, ma è anche tu o no?
2: Lo mettiamo, non sa mai, qui te l'ho usato?
5: Mai.
2: Ma ci sono i fittering di PC?
5: Certo, ci vuole, ma
2: sì. I fittering? Il The Flake?
5: Giusto.
2: E da Etherless?
5: Giusto, ti compri.
2: E da
5: Etherless? È interessante, il fittering, ma è interessante.
2: No, o da Etherless è indispensabile, altrimenti non usciamo per tutto.
5: No, da qui no, noi abbiamo avuto qui. Qui, siamo tranquilli. Quindi lo vediamo.
2: Puoi uscire allora.
5: Tocca in rima.
2: Perché il Shepard non lo metti? E in pratica ti controlla tutto lo shaping dei cartocchi, appunto. Cioè in pratica è come se avessi una roba tipo un disco di lusso, no? Su cui sposti tutto quanto.
5: Sì, vedo.
2: Ah,
5: ma non ho mai usato comunque.
2: Radiomatore,
5: input core,
2: hai roba USB?
5: No,
2: per quanto accadere credo che vada bene tutto così. Sì, io non tocco mai niente, a meno di cose particolari, tipo qua, però no, tu non hai roba nuova, no? Tipo io 840, roba per la vita e random number
5: generator.
2: Sì, metti la di RAM. Togli 440, roba, togli, lascia come te 10 su support, scendi generic, togli ali. Direct rendering, non lo so, cioè lo vuoi lasciare? Lasciamo il D-Ray. Il D-Ray è per l'accelerazione video.
5: Per il 4.0 il streaming, che non abbiamo.
2: Ok, allora intanto me.
5: Tra i face non abbiamo. Una bugia.
2: Ok, allora togli sì. Dai exit.
5: A questo punto anche il direct rendering.
2: Sì, infatti togli. Dai exit.
5: Questo video video
2: non l'ho mai abilitato. Quotano, vale?
5: Sì, abbiamo il quotano.
2: C'è nell'automount al meglio.
5: Lo mettiamo.
2: Ah, se lo metti, mettilo in fatti come l'altro schermo.
5: Laser effect, se lo mettiamo come un modulo.
2: X3. Io consiglio X3 anche.
5: No, ma l'automount non c'è bisogno, c'è già in versione 4.
2: Io infatti dico, se lo metti, mettilo come comunque integrato.
5: C'è già questo?
2: Sì,
5: non devi mettere questo.
2: No.
5: Credo.
2: Sì, ok, che lo va, è compatibile, è il senso e il recetto.
5: No, non credo perché ci sono tutti e due.
2: Beh, ci sono da una vita, Scendi su X3.
5: Da chi lo sta facendo?
2: Guarda che mi sono comprato.
6: Un vecchio neono di 30 cm in lampo in verde, un vecchio cantino ricco di tutti due black, sono potenziometri, no, sono utilizzo di potenziometri per l'evento, 8 potenziometri in black con led da alta in luminosità blu sotto.
2: Ma però qui la mia macchina ve la farò vedere quando diventerà in blu, adatta in blu.
5: Metto poi sita che cazzo mette?
2: Tanto io lo metto, guarda che dischi tanto. No, allora non lo metto.
5: NCP?
2: No.
5: No. Partition type?
2: No.
5: Non serve un cazzo.
2: Perché ho scritto di Floyd?
5: Perché
2: non lo so.
5: Non è più un tipo
2: immaginativi. questo native language support che mi...
7: No, non toccare niente, lascia io che ho 88.59, basta. Di GTX console da più che
2: te. Sound non ne abbiamo su Midila, giusto?
6: È bello
2: quello che fa. USB non ne abbiamo. Bluetooth non lo abbiamo, c'è nell'hacking di 3 su 3 quest, c'è qualità overflow, hai visto che bello?
3: No,
2: secondo me
3: delle cagate.
2: Funziona?
7: Non l'avevo visto.
3: Che ma fa così di tua?
2: Non l'avevo visto. Il lock the bug non ce ne facciamo un caso. Pain point.
7: Pain point è così togli il momento per il point da quando compri i mobili, capito?
2: Però lo ingrandisce e lo rallenta, eh?
7: E allora lascia perdere. Quando serve col B.
2: L'albero di Rotus non si capisce cos'è, non compare nulla. Basta.
7: Prova! Vedi un po'.
2: Ma tu non c'hai un portale, vorrei?
6: Sì, un portale.
2: No, no.
3: Ma tante cose che ti posso dare in testa. Ma tu hai il portale?

0: qualcuno l'ha annerata da questo qua, la rigogina.
1: Ma
0: se la vede lui, io non vedo da due settimane, non viene più neanche in palestra.
1: Trattala come
0: tratti noi maschietti.
2: Penso che non camperebbe.
0: Non camperebbe molto.
3: Vabbè, non è che mi sono molto delicato. In generale.
0: Sta a me che da fango.
1: Sì. Questa è una nuova era.
0: Sì, ma il problema è...
1: Ma cioè, è sul medio.
0: Valutare questo
1: caso. È sul medio. Non
0: generare mai di rotta.
1: È sul medio. Ecco perché non sta facendo un cazzo.
0: Ah, ok. Perché? Ma perché? Ah, io non capisco. Perché questo non è una slacker 8, mi dico. Scusate, è una slacker... Quindi c'è una 7.
1: Ma quali sono?
0: Quali sono i due punti principali? Le IBC. Le IBC la scarichiamo. Le IBC, le Binutils.
1: Forse le Binutils.
0: Le varie PS, la barra proc, la gestione della proc, eccetera. Quindi VPS, questi comandi qua.
1: Credi non siano...
0: E un po' di cosette strane sue. Io credo che ci siano dei problemi. Io lessi un... Lessi qualcosa, diceva di stare molto attenti nel saggio. Mirvano. Sai fare il massaggio alla schiena tu?
3: Allora faccio diventare fare.
0: No. Ti vuole la partita palla?
1: Oh,
0: no. No, io da chiunque, basta che non.
1: Ma dove cazzo sta?
0: Che mi spacchino le vette. Ah, ora mi vanno, mi fa massaggio alla schiena.
1: Ma dove? Ah, c'è il vano.
3: C'è gente che
0: lasciava
3: la bianca di grigio.
0: Mica io mi sono confuso. Palle e pazzo. A proposito, vorrei un cazzo che va a strisciare da solo, cioè che si stacca da me e striscia fino al cesto per i cazzi suoi. Sarebbe giusto. E poi torna da me.

0: 面的红色。
1: 嗯，
0: 面大了红色。
1: 哦，算你办了。哦，不要意思吧？
2: 哎呀，这么早忘了。
0: Ok, tu
3: giri,
0: non
3: guardare la cosa che stai facendo. Vabbè, mi vede tutto, non ho
0: detto a me. Ma che vuol dire, ma la sai la vita?
3: Io lo sapevo.
1: Pronto?
3: No, non mi ricordavo.
1: Oh!
0: Pronto.
1: Oh!

0: Sì, sì, sto sopravvivendo qua. No, no, siamo qua in cinque, stiamo lavorando su Media Lab.
1: Tra l'altro, non la guida.
2: Stavo vedendo niente.
0: Ah, arrivati i computer e poi da tempo io qua ridicolo. Computer portatili? Ho capito. E c'è roba interessante?
2: E ora facciamo per il cambio di schermo.
3: Ma legge per
0: me. Ah, stava proprio scaricando il web la posta. Ho capito. Ho capito.
1: Non mi dite niente, ah,
0: ci vuole questa cosa. Domani mattina non lo so.
1: Ma cosa mi sai la posta?
0: Va bene, ti faccio un colpo di telefono nel caso?
2: Sì, solamente va io bene, quel
0: chi c'è lì?
3: Quelli che fanno spam.
1: Ma perché okay, sì, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Quell'andolina?
2: Sì.
0: Ehi.
2: Quell'andolina,
0: chi sei? Ah, ciao, siamo qua in 4-5, stiamo lavorando su internet, abbiamo avuto un piccolo problema di sicurezza. Te ne ho parlato, te ne ho parlato.
3: Un piccolo problema di sicurezza.
0: No, non
1: è vero. Leggi le cose che
0: dice
2: di mia amica.
0: No,
2: se te
1: non
2: è
1: ma non è una amica di parla, non è
0: una amica di parla, però. Ti saluta Iglu. Ciao Iglu.
3: Sì,
0: c'è
3: un po' qua, qua in Spagna,
0: parla come si chiama?
3: Un po' di gas, no, Switch State,
0: si felice, lui è felice, c'è lì Shining.
1: Come
0: si
1: chiama?
0: Ah, ho capito.
3: È una
1: parecchia
0: di due, eh. Il problema di sicurezza che abbiamo
3: mai si chiama l'Ordo.
0: Sì, di un 18. Se vuoi, sì. Una cosa lo tagliamo, che lo facciamo proprio.
3: Non è semplice.
0: No, esatto. Abbiamo beccato l'intrusore. Quello scemo, perché? Sai già? Dico, l'intrusore è quello che ha bucato la media, la chiama Lobo.
1: Ma che cazzo
0: è male? E lo ha fatto
1: per... In nottata ti manda delle modifiche. E lui giustamente dice entra domani devi stappare tutto.
2: Vai anche a fare fotocopie.
3: Ma quando ne devo fare?
2: Ma quando ne devo fare? Ma se già sono quelle che abbiamo,
3: già sono quelle che abbiamo.
2: Quelle che abbiamo già sono buone,
3: quelle che abbiamo già sono buone.
2: Sono anche su vecchio,
0: sono anche su vecchio.
1: Ma non devo passare, ah? E non gridare, per giura.
2: C'è solo una che c'è. Abbiamo 5 dispense noi.
0: Abbiamo 5
2: di quelli tu, uno ce l'ha quello Antonio.
3: Allora ce l'ha.
2: E altri 4 ce li chiamo, è una quella
0: dell'altra. Quindi.
2: Però posso stampare, fare un paio di
3: copie. Due tre fotocopie.
2: Due tre fotocopie di quelle.
0: Fare un paio di copie di quelle nuove. In effetti non c'è fretta di fare. Sì, sì. Secondo te c'è fretta, non la dobbiamo fare
2: anche momento. Perché domani io sono te lo dispongo domani
0: mattina. Sì, i conti sono ok, è praticamente risulta, ma se vuoi farne un paio di più
2: domani ne faccio due
0: e ne fa due comunque per, per esempio io non ce l'ho
2: ma tu che cazzo ne sei tutti i
0: conti va bene ok ciao ciao
2: scusa
0: mi sono fatto malissimo la mano per tenere il cellulare ma si può essere così rincoglioniti. Questo qui è il ring dei pinzai che non mai fatto. Ma tu aspetta che fai il campo, ma non è un signale.
2: Sì, come
0: è? Questo è il magazzo,
4: non lo si fa, lo dico che non lo si fa, lo dico che non lo si fa, lo dico che non lo si fa, lo dico che non lo si fa, lo dico che non lo si fa, lo dico che non lo si fa, lo dico che non lo si fa, lo dico che
5: Eh sì, direi che inizia il delirio. Lo stiamo cercando. Ma cos'è questa busta?
4: No,
5: magliette,
4: le cose che...
5: No! God bless Unix! Le magliette!
4: God bless Unix!
5: Ma sotto è spullato?
4: Sì, era perché... per far vedere che avevamo bisogno, quindi...
5: Vabbè, ok. Una gran minchia.
4: Molto.
5: Nirvana, che cosa sei venuto a fare questa sera alla X-Night, tanto per cambiare?
6: Una cosa di nuovo, la X-Night.
5: Cioè?
6: Proveremo a installare questo cazzo di AX32.
5: Ancora?
6: Su questo cazzo di... Ma finalmente abbiamo Scavus bonus.
5: Ah, il problema secondo te è il cavo di re, dello
6: sì,
5: Scavus.
6: Sì, sì, sì, secondo me era il cavo che non era terminato. Per cui due periferiche...
5: Ma questo è terminabile o sterminabile a piacere?
6: Esattamente. È double tipo quello originale IBM con doppio cursore laterale.
5: Non vedo bene questo portatile Valve messo in bilico sulla testa. La... Ma guarda qua, ce la puoi appoggiare? Non... Nessuno no, attaccato sulla superficie.
6: Questo no, cioè. Tutto mezzo, muore.
5: Mi date da mangiare a questa che si lamenta, per favore? Grazie. Senti, c'è fame.
1: No,
5: non sto dicendo, sei la mancanza.
1: Che urla,
5: certo, un mal di pancia pazzesco.
1: Era digestione. Frank Zappa, prima c'era quello che parlava col diavolo, ma non si vedeva. E il diavolo veniva da
4: te. Tu stai imparando.
1: Sta picchiando una domanda.
5: Capisci l'inglese?
1: No, per spiegato.
5: Ah, no. Per capire per capire da fare il zappa ti devi sentire dei
4: breve
5: di
4: secoli.
5: Attento al capo,
6: attento al capo, attento al capo.
4: Guarda che ti puoi mettere come... Io ho una posta molto importante
6: con due molto diverse.
5: Non sapevi, no, mai finita questa faccia. Va bene,
6: va bene.
5: Ah, ma io infatti dovrei prendere il microfono.
4: Ah, questo sarebbe molto meglio.
5: Questo è l'altro del microfono, retraibile. Così rompe le balle.
1: No,
5: è un pezzo di legno. Qua e c'è il microfono.
1: Vabbè,
5: c'è
1: una... anche quella minchia di
5: no, Lobo non c'è, no, che fa Lobo, no? Sono in coda, sono in coda per 46 dischi di Zappa.
4: Tutto Zappa.
5: No, basta, questa minchia di canzone, basta. Mamma mia. Scusa, ma perché non entri in proprio da me ti succhi un giga e pasta di... di stronzate che mi sono preso.
4: E poi abbiamo
5: cosa te ne senti? Eh?
4: Ma poi me lo scarico.
5: Dai, ti passo sui due cam che è pazzesco.
4: Vuoi? Vedi, c'ho il gioco che ti piace a te.
1: Che cazzo li dà? Perché mi piacciono?
5: Come Lobo qui?
1: Hai contentato certa gente.
5: E aspetta, mica, pazienza.
1: Oh, ma mi hai picchiato, finisce la morte.
5: La morte.
6: La morte.
5: Fino alla morte.
1: Non
6: ti credo.
1: Ah,
6: ti vedi?
1: Detto così.
4: Minchia, non ci sono, ecco, facendo gli esperimenti col Kevin nel cuore del cielo. Mi sono giocato una trentena di MS3.
1: Minchia, minchia. Su no, tre, una mi piaceva. Cane.
4: Ma io ho questo,
1: eh. Perché non li vedi?
5: Quella è quella che gli stiamo facendo forte.
4: Aspetta che ho
5: quella è notevole veramente.
4: Non ci sono
6: vale,
5: Ceramic Songs, una forma di... Poi vabbè, il video a me non me ne impippa niente. Io la musica la sento, mica la guardo.
7: Ma sentirla e guardarla?
5: Ah.
8: Mi metto una canzone di qua che mi piace un casino, che ti so qua. La canzone del tuo computer che è questa. Dove? Dove? Questa qua.
1: Ma che è? C'è? Ah, aspetta, io vado là, qua.
7: Qua.
8: No, vedi cosa ti sei tirato?
5: Che cosa, un zappa?
8: Sì. Fammi un LS.
5: Allora, intanto c'ho questi che mi sono tirati stanotte.
8: Ma sono interi?
5: Interi, questi sono interi.
8: Full album?
5: Sì, sì.
8: Vediamo poi altro.
5: No, ho scagliato
8: tutto. Poi è 200 motels.
5: E poi questi.
8: E me bello, l'ho detto.
5: E poi questi.
6: Full album.
8: Ho scagliato 200 motels.
5: Fanno il video?
8: E me bello.
5: Cosa sto facendo? Che c'è aspetti a passare?
8: Prima me la devi
5: toccare. Vabbè, andiamo di là però, scusami.
1: Che cazzo è successo? Ho premuto una cosa che...
5: Il problema è che non ho più spazio sul disco. C'ho 200... C'ho 600 megalibri sul
8: disco. È un checking in blog.
5: C'è tutto pieno di zappa. Ma
8: che è portato automatico, va.
1: Che è? Bene,
8: basta. Fa.
5: Ah, ma certo, c'ho la cazzo di immagine di Apollo 13 ancora in mezzo alle palle. Oh mamma mia.

0: piante.
1: Penso proprio di sì. Perché non mi sta via.
0: No, sto facendo il make banana.
2: Cosa sto facendo?
0: Make banana.
2: Very major.
0: Sì, poi devo fare i moduli, poi devo fare il modulo Sintal, poi devo toccare il nido e poi dobbiamo decidere se fare il reboot della macchina. Comunque io sto streamando, per cui non so. Piano piano, piano piano. Tanto devo farmi spazio sul disco.
3: Muovi il mouse involontariamente. E di che cazzo si può partire qua? Qua? A tre ore per schiere, qua sono parole stupidissime.
0: Oh, ma stannagli!
3: Ma sì, perché la sera praticamente muovo il mouse, di che si può partire qua?
0: Metto le mani sopra il mouse.
2: Ma Lobster se l'hai avviato in locale su Media Lab?
0: Ah, tira via il tumore! Via! VMware! Via! Brucio io, non ti preoccupare, brucio io. Oh, ora come per incanto e per magia ho un gigaotto libero.
1: Vai,
2: che ho
1: 8-2 ecco fatto. Ce l'ho il segnale, non lo io. Ho 8-2 scelgo Windows, ok. Praticamente subito, appena lo invio, mi appare errore in italiano, sintomo che è Windows che sta parlando, errore addirittura dal disco per buttare la macchina per... ho cercato su Google.
2: La morte è l'unica soluzione.
1: È un problema...
4: di BIOS.
1: Quindi
4: vediamo di cosa provocare la morte.
2: non lo uso più, questo è subito.
0: Perché?
2: Perché era una...
1: Perché era una...
2: Sì, la macchina sta macinando, sta facendo il seti a Tom. Vabbè, il seti a Tom è fermo ora come ora.
0: Questo lo contesta con te, Gabriele, sul
2: nostro. È un po'.
3: Questa è
0: il 60 centimetri.

0: Sí,
1: sí, sí. A ver, sì, però che succede?
0: No.
1: Un po'. Cioè, fa vespone, voglio dire, maltrattamenti vari. Vabbè, un po' sbagliato, dai. Avete mezzo di locomozione per un cucchiaino?
2: No. Non lo so, mi spiegare che riesco.

0: Ma che spacco vuol dire? Mica la faccio più.
1: Per i messaggi sono no critici di più.
2: Cosa raccontiamo?
1: Mia madre.
2: Che buona.
1: Ma che isola?
2: Me lo dico. Che buona. Che bello. Io ho intirato il dito.
3: Eh? Hai fatto bene. Giusto. Oh, il
4: coltello, cucchiaini, coltelli, roba di questo tipo.
3: No, purtroppo no, il coltello con cui ho ucciso. Occhio che taglia come Gesù Cristo comanda, eh.
1: Dai, io molo.
3: Sì, io lo molo sempre. Taglia la carta.
1: Allora,
4: io non ne ho, non ne mangio. No.
0: Tu non hai capito che qua il peggio, perché non sto capendo che cazzo là, ma affanculo, ho via tutto.
2: Come?
0: Tutto.
2: Ma poi ci andiamo?
0: Sì, sì, non ci
1: andiamo. Fallo, tu lo vuoi?
0: No, io no, grazie, non ce la faccio.
2: Gli devo trovare un via di torta, non lo vuoi.
1: Lo vuoi?
2: No,
3: non è
1: vero. Tu l'altro no? Mister, allora,
3: senti.
1: Non leccare il coltello prima che rimani
3: senza vita. C'è tutto un mondo. Serve ancora il coltello?
1: No.
2: Ah,
0: ok. Dici, ora no. Ci sono. Ok.
1: Buongiorno, quindi ricordate che
3: sulla
1: delle
3: scivette,
1: che non è la
3: delle scivette. Io mi ricordavo delle forchette.
1: Dai, la trovo.
3: Le ho buttate.
1: Madonna.
3: Ma sei un malato di mente. Ora appiccicheremo ovunque noi. Stai pensando alla bestemmia giusta da dire?
1: Te sto dicendo, tutto in mezzo.
3: Ah, poi le puoi dire se vuoi.
1: Non so quello che posso dire.
3: Vuoi che le dica io per te?
1: No, sulla X, bastardo. No. Vai pure, al testo.
3: Gesù Cristo birichino? Ci vuole qualcosa per...
2: nulla.
3: E il mozzo di lega sta sotto. Nella stantino accanto al bagno. Oh mio Dio.
2: È acqua.
3: Piano, piano, che fai?
1: Lo facci 07.
3: Qual è il problema?
1: Uno è per enter.
3: L'X?
1: Inserisci questo.
0: Errore, che cazzo significa?
1: C'è il pappetto con la
4: tempo 1.
3: Punto 76.
1: Ora non ti chiedo un altro disco.
3: Non si capisce perché tu puoi usare una cosa del genere lì?
0: Ma lui buono!
3: Si faccia i cazzi suoi, no? Ma porca madonna!
0: Non capisco dov'è, capito, questo errore del cazzo?
3: Salva e rilancia, salva e ripiglia, a volte funziona.
2: A volte funziona?
3: Ma sì, poi a volte... No, una forchetta! Una forchetta perfettamente pulita secondo le norme ISO 9001.
2: Era quello che hai venuto la parte, ovviamente, no?
3: Sì, sì, infatti.
2: Ah, gli toppi?
3: Sì, sì, cadono pezzi intanto. È arrivato Lobo. Cosa è successo da Ishtar? Ecco, lo sapevo!
2: Chi lo guarda? Sembra che quelli che gli danno così.
0: Minchia.
3: Il Rasta è riuscito a danneggiare Ishtar! Lo sapevo! Io lo sapevo!
2: C'è un errore, non mi fai pesare!
3: Io gliel'avevo detto!
2: Io sembra mia nonna, io gliel'avevo detto!
3: Io avevo detto! Avevo scritto esattamente! Dunque, io rileggo il... Avevo detto, ecco, allarme rosso! I coder non devono amministrare sistemi, allarme rosso! Appena Jarmel mi ha scritto sto aggiornando il kernel su Ishtar. e ora Ishtar non risponde più. Ishtar non risponde più. Siamo fottuti.
0: Io non lo uso più.
3: Aspetta, ho un problema di rete, dai.
0: Non userò mai più questo programma in vita mia.
2: Ma dai, è colpa mia, non ti ho
0: ragionato. No, non è questo.
2: Ah, ecco.
0: Che cazzo di stavo tutto?
3: A me risponde Ishtar.
2: Prima di tutto adesso, da l'altro, come mai?
0: Andiamo così.
3: Ok, ci siamo, ci siamo.
0: Aspetta, vediamo il gallo. Io avevo giù, non lo so. Guarda. Item, understand, because, no, what to buy, so, can't figure out why you do. E sto cercando proprio questa cosa, su item. Oh, come faccio a cercare questa... Così lo cerca?
1: Ma lo sei iscritto?
0: Dove troverà? Questo sarà qualcosa di...
1: Hai scritto lo.
2: Infatti,
1: dove lo scopo? Pensavo che era un item 64.
0: Sì. C'è quello che vende 64.
1: Sì, non è vero.
0: Questo va.
3: Questa torta è spettacolare. Mi ci farei fare una bara con questa torta.
0: Io ho cominciato con questo. Buono assustamento. Cioè tu per dire un bambino fa schifo, ma devo dare prima. E quello l'abbiamo.
1: È spettacolare, guarda che mi sono fatto con l'X.
0: Sì, per favore, non è proprio un cazzo. Ma però che non lo faceva prima?
1: Aspetta qua.
0: Se tu meglio che non lo togli di casa, sono schifo.
3: Chi è sto coglione?
1: Non ti
3: stiamo scaricando la...
1: Proprio
3: che eri tu.
0: No,
3: e l'hai preso tu.
0: Tanto mi dice che è qua, però.
1: Attenzione, signore, signore.
3: No, qual è il problema? Cosa
1: no,
3: succede?
1: Non c'è un problema. Anzi, non si presenta il problema.
3: Cioè? Funziona?
1: Apparentemente...
3: Ha visto la disc?
1: Quello lo vedeva quando era attaccato da solo, ma mai quando era attaccato col tape. Ora non è che ha fatto no hard disk, not found, bastard, dove devo ristallare.
0: Quindi
2: potrebbe star
0: partendo.
1: Ma
0: no, visto che dice di continuare. Alienamento più.
1: Che
0: la vita? Allora, R20 e il
1: no,
0: secondo
1: me
0: è
1: una minchia
0: così.
1: Ma
0: non per me,
1: no? Per la
0: vita. E allora cerca.
1: Installa.
0: Allora, quell'errore lì è localizzato. Però sai che questo metodo di programma dice che tutto ok, tutto ok, non è che mi dice qualche cosa, anche una cosa, tipo hai messo un po' sbagliato. Quando cerco di fare postscript, allora lui mi dice queste cose qua. Ci sono stati errori durante un errore, dovresti tentare di correre. Quando io dico queste cose, di solito è questa zona qua che è tipo da quei temi, no? Ci sono qualche cosa qua, però questo è l'inizio e facciamo tutto, è un po' di varie.
1: Ah, mi capitava anche a me, tipo, quando ho fatto quelle cose, levavano tipo quei tag che
0: mi dicevano... Ma guarda, che cosa all'inizio? Cosa c'è prima? Non c'è un cazzo.
1: E elimino l'errore, puoi fare anche l'errore, ignorare l'errore.
0: E come fai?
1: C'è.
0: Dove?
1: Non mi ricordo dove c'è, ma c'è ignorare l'errore.
0: No, se mi devo calmo l'errore là. Sì.
3: Santo padre di merda.
0: Se tu vuoi un commerciale, il rimedio è semplice. Just life. No.
1: No, dimmi. Questo tizio è un tizio che aveva fatto questa guida, buttata su html.it, dove praticamente o ti stampi pagina per pagina, oppure tre salti in html, fai copia e incolla e ti passa il tempo come ho fatto io con l'X e ho fatto le dispense di PDF. O in posto.
0: Dai, cos'è? Questo pannellato. Puoi prendere questo Wix e lo raffamillato. Dopodiché prende l'Arix in tutti i posti e converte in posto, capito? Quindi lui sarà che si prende questo Wix e lo tramuta in Arix. Non so se lo mette in qualche cartella del volante.
3: Ma il fatto che ti dà errore prima di corso introduttivo vuol dire che è prima.
0: Tu dici.
3: No, io sto chiedendo. E
0: no,
3: domani,
0: lo so. Non lo so, non c'è niente di certo. Non lo so. Aspetta, non c'è dentro slash idem che abbia qualche file.
3: Ma che ho detto? Lo apri?
0: Dice che è quello. E salvi?
2: No, guarda.
0: Ah, che bello.
2: Sparto. In partita.
0: Minchia, non me lo posso.
1: E se lo cancelli?
0: Posso questo?
3: Che succede?
0: Sai che spacchio qua, spasso nel testo, ma che minchiata. Ma che spacchio ne sono? Non lo so.
1: Italiano,
0: questo italiano posso terminare, perché non ho un po' le parti. Di quando è migliore questo programma? Siccome in mezzo al pollice c'è qua, in mezzo a c'è qualche migliaio, non lo sanno, la scuola lo stesso, capito?
1: Hai una idea che fosse invece localizzato.
0: Ma che cazzo ne so, non lo so. Minchia, non posso mettermi a vestire tutto quanto, facendo copia in colla, vedendo tipo Nicola in colla quando faccio... Cioè, non lo so, ora mi ha il caso.
3: System.map sarà rimasto lo stesso?
1: Ok.
3: Allora, la macchina non cambia.
0: No, perché ci sono altre chiamate del sistema.
3: Come facciamo a usare due system.map diversi? Con il Lilo? Non mi ricordo come minchia si fa.
1: Beh, la cosa più semplice, ti salvi quello vecchio, intanto metti quello nuovo e parti.
3: E con quello vecchio, quando parto con quello vecchio?
2: Però sul corpo.
3: Come si fa? Mettere due kernel con due punto map diversi, io non mi ricordo più. Di solito metti due kernel, metti i moduli in uno sulla destra, metti il punto map.
0: Questo è il problema di passaggi di
3: kernel, non è che non ce ne sbattiamo, facciamo come hai detto tu.
1: Io salverei,
3: è molto professionale.
1: Io salverei il system.map,
3: certo,
1: system.map,
3: certo.
1: Ovvio,
3: certo.
1: Dopodiché proviamo.
0: Non sono a casa, non lo so. No,
1: qua
0: sta
1: installando.
0: Tu ti rendi conto che è merda?
3: Stai installando?
1: Ma perso in serio?
0: Se io sporco di là.
3: Ma il GPS non esce?
1: No, non lo sto retrovando.
0: Non esce, no. Ma è spostato di là.
1: Ma quelli di Antonio.
0: Ha scritto il DBI X DBI dispende per vedere sul DBI.
1: Non ho idea,
0: ma io me lo tolgo così. Forse l'ho capito che cos'è. Sai che cos'è? Sai che cos'è? Questo, guarda.
3: Tua sorella.
0: Guarda che cos'è. Guarda. Praticamente.
2: Lo sapevo io.
0: Il comando per. Che processo non è quello giusto. Allora. Vedi queste cose qua? Sono indici. Perché ho indici? i bei vestiti alla fine sono tutti a odiare con gli amici, no? Questa cosa qua scommetti che se io la tolgo per magia come si
1: fa? Gli anche lei?
0: No, è no, perché non è un caso, non deve dare più bene.
3: Ma qual è il problema?
0: Sono un mazzo.
3: Ma cos'era?
1: Allora,
5: in situazione.
3: Lo puoi dire tranquillamente.
0: Tranquillamente.
2: Ma ecco, bastardo, io che devo andare per me. Certo,
3: non indicizziamo.
0: Indicizziamo tutti le varie domande. Così tipo quando lo vedono alla pizza della luce.
3: Ma l'ha fatto lui?
0: Ma perché sì? E amore. Come vende mentre? Con le carte particolari si rifiuta.
3: Non rompere ciò che non è, non rompere ciò che non è rotto, questo è
0: meno posto.
3: Niente indici, ma indici,
0: ma indici ci sono.
3: Ma no, che serviva indicizzare, come diceva lui?
0: Questo significa.
3: Significa?
0: Bello. Wix non fa gli indici. Cioè? No? Aspetta, posso l'ho messo qua, ecco, l'indice è una virgola, vedi?
3: Ah, bello, però lo fa.
0: Sì, io tipo ai comandi e ti c'è.
3: Cioè poi l'indice non è tipo, adesso c'è.
0: Sì, adesso c'è. Allora vorrei commerciare il disegno che tipo va a fanculo.
1: Ah, con
0: sì,
1: quella specie di taglio lì, rientra le parole che hai.
0: Tu metti. Fai index, keyword, gli metti una parola per indicizzare, che c'è l'indice. Fa come fa con tutto?
1: Meglio di Word.
0: Allora, è meglio di Word, sicuro. È una cacca. Non lo fa a mano questo. Io no, dai, devo e basta.
1: Sì, tu mi metti in testa, non volevo andare nella parte destra, la con lì, tolta la palla al palco.
5: Ma questa la vita è un passaggio, no?
0: Sì, sì, sì, sì. Aspetta che c'ho la posta in mezzo stesso.
3: Ah, voi ve ne andate proprio?
1: Lui mi dà un passaggio
0: proprio. Sì, dai, me la vado, che lo tengo.
1: Sì, poi sta creando oggi da un po' di un tempo.
6: No, ma quindi, cioè, stasera noi installeremo io e te. Esattamente. Tu mi installerai, io mi farò i cazzi miei con il kernel nuovo. Sto mettendo sul kernel di questo mondo, ma qui è stato pulito, no?
1: Sì, l'ho lavato.
6: E si avvicina un po'. Quindi era un problema di caldo.
1: Ma stasera la mettete online questa macchina?
0: Io ci credo
1: anche il BNC.
6: Ah, il BNC, non è tra l'anno di BN.
1: Alla fine i tech sono da 104 mega.
6: Da 104?
1: Sì, ah, sì, come per i carichi di installazione anche di installo proprio 104 megabyte state.
6: Quindi per fare un'immagine di state.
0: Lo sapevo,
1: arrivato a quel punto potremmo montargli anche l'altro hard disk, sì, che si scatti quello tuo di Palazzoli.
3: L'altro?
1: Anche l'altro. Una volta che c'è anche il disco che l'ho installato.
3: E che ci facciamo? L'immagine del disco?
2: Un freddo cane.
1: Possiamo provare il mirror.
2: O anche la mamma.
1: Possiamo provare il Rai.
3: Ma che ne so io? Possiamo provare quello fuori, che ci pare.
2: Però non posso più solo. Sì. Solo che video.
3: Sì. Ma perché il dev mod mi ha dato errore?
1: Ma su più Etna non c'è nessuno dei ragazzi haitiani?
0: No, si sono anche giocati. Iron ci ha parlato, ma non lo conoscevo. Cioè io non c'ero. Se dovevo online, non c'è un film così.
1: Dov'è che deve andare a posto?
2: Non so, forse qua.
1: Ah, Allora, c'è la macchina fotografica qua?
0: Ma c'è un boss. Facciamo poi un fake. Oh, abbiamo installato a X.
1: È un fake.
0: Che c'è?
2: Stavo
1: vedendo che mi
2: stavo scherzando.
1: Ragazzi, allora domani riunione vista da Salvo? Io prima non ce la faccio, ragazzi, veramente.
0: Cioè, Salvo, domani c'è lezione. Domani come ce la dobbiamo combinare? Minchia.
1: Allora, ragazzi, cercate di venire tutti quanti, dai, già qui. Gabriele, cerca di esserci, dai.
0: Se vuoi venire,
2: dopo ti sono.
0: Ovvio, non
1: andare. Sveglia Gabriele, di esserci domani.
3: A presto.
2: Un po'
3: più tardi.
2: No,
3: no, non ti colleghi più. Ma ciao, no, Angioletti.
1: Non ti più.
0: Ciao. Vabbè,
3: sì, io spero. Spero di esserci domani più chiaro. Comunque ci becchiamo queste dopo.
0: Non ti sei, sono presto. Perché non so se io posso. Cioè io non vorrei venire.
3: Lo so.
1: No, domani dovete venire.
0: No.
3: No, c'è la prima lezione.
0: Non può fare lezione, lo fai io.
3: Non posso fare manco lezione, perché
1: io purtroppo prima non potrò venire, però a Giovanni ci sarò sicuramente.
3: Ci vediamo tra un po', ok, online.
0: Ciao, ciao.
3: Dammi vita.
0: Papo, ti stai restando qua.
1: No, non mi ha.
0: La
1: ci vediamo più tardi.
3: Ok, ok.
1: Ogni tanto vinca di salire un occhio al padre, perché io guarderò più tardi.
3: Va bene.
1: Sto infognando.
3: Sì, fai.

0: vedo un'altra persona. Finalmente è la quinta settimana da solo. Mi hanno lasciato solo.
1: Radio Cybernet diventa delirio sitario indipendente. Questa sera si è rimasti in due. Vogliono la patch? Ecco la patch, gliela butto sul canale. A costo di cadere, di entrare in... Vabbè, non mi lascio buttare tutta sul canale a loro, perché manda il posto alle prime righe, va.

0: La rete sono
1: 61 qualcosa? Aspetta.
0: Esatto, 1 punto qualcosa. Scusa, il vecchio IP, come si chiama la tua macchina?
1: Matrice.
0: Matrice ci sei già, 1.146.

0: L'uomo si sta rompendo il cazzo. Senti, è rimasta tolta, vero?
1: Senti, proprio di sì, sì, sì, sempre
0: sotto. Oh, qua stai installando, Pazzesco. Mm-hmm. Fatti, MP, OM. Però senti, poi di scrivere un documento su come hai... come sei riuscito a installare questa macchina?
1: Sì, molto volentieri, devo dire.
0: Andrebbe fatto proprio passo passo. Prendo questo, collegare, serve un cavo così, si collega così, poi metto questo.
1: Okay.
0: Premo, mi dai il codice tocca, allora metto questo.
1: Non c'è tutti i colpi di errore, bene o male, un po' tutte le paranoie che mi ha dato durante l'installazione. Ci vuole, ci vuole.

0: Da
1: qui c'è
0: per
1: succa.
0: Succa, succa, molto.
1: Il fuco?
0: Il fuco del petto.
1: Salve, sono Alan Fox e ho in testa un'idea meravigliosa.
0: Farò un po' per le scherze. Ma la differenza sostanziale fra il kernel di Alan Cox e quello di Linus Torvald? Quali sono?
1: Non ne ho la minima idea, non sono, ma non me ne fotte un cazzo. Allora, siccome io non mi ricordo chi è Tuckley, io lo butto fuori.
0: Ma da che canale? Fitness.
1: Ho la testa piena di cazzi, suppongo. Piena di di merda! Il concorso...

0: Adesso vediamo se i nostri ascoltatori rispondono a questo delirio. Installare il nuovo kernel senza ributtare la macchina.
1: Con un DD fatto nell'area di memoria
0: dove c'è il vecchio kernel. Tu riscrivi.
2: Io mi astengo.
0: Io me la tengo più che altro. Deve essere un vero inferno. Lobo dice che c'è un sistema per cui si può fare. Sarebbe carino, eh? Oh, ma intanto lì sta installando tranquillamente. Cioè, stasera ci volevano le foto. Invece abbiamo solo una memoria storica audio. L'installazione di AX è finalmente giunta a buon fine, una fase carina. Ma Nirvana, vuoi aggiornare tu i nostri ascoltatori?
2: Ma in questo momento sta creando tutti i volume, un group, volume manager, logical volume, ha creato il system user su home, su root,
0: su dove cazzo vuoi.
2: DMP sta creando sostanzialmente i suoi file system proprietari, probabilmente, anzi senza probabilmente, aspettando che mi chieda il secondo tape di 9 solamente. Comunque,
0: che speriamo sia qualcosa di umano.
2: Esatto. Anzi, se propongo, se hanno idee per servizi, se qualcuno vuole idee da proporre, soprattutto su dei servizi da mettere su
0: server IRC.
2: Su server IRC.
0: Ma siamo 5 ascoltatori? Interessante, 5 ascoltatori a quest'ora della notte sparando unicamente cazzate, non è niente male.

0: ti piacciono gli Earth, Wind and Fire? Ah, aspetta. Ti piacciono gli Earth, Wind and Fire?
1: Diciamo che non è che me ne sta poi tanto di questi froci che scanno.

0: Oggi la una, le una di notte.
1: È quasi l'una.
0: Già.
1: Lì ancora sta creando.
0: Speriamo che vada avanti.
2: Sì, ma penso che ti
1: arriva. Il tape fornisce.
0: Fornisce il materiale per il gran succo.
1: Per cui.
0: Come si chiama tua mamma?
3: Gea o Giacinta.
0: Potremmo chiamarlo Gea. Visto che è il compleanno.
3: Molto volentieri. Mi sento onorato di questa tua proposta. Mi sento bene.
2: Che modo.
3: La fine ci ha portato fortuna al
0: quinto giorno. Che ti venderà un sacco di bestemmie. Quindi
2: non lo so.
0: Non so quanto ti...
3: Va bene, alla fine so che il computer non è sempre. Allora si crea ben 4 logical volume, un page logical volume, un book logical volume, un dump logical volume, un log logical volume, addirittura
2: si crea solamente una partizione logical volume per il log, si deve allogare una quantità infinita di log.

0: Sai che dice? Richiamami tu, dai, richiamami tu. Ho capito. Ha mangiato? Mi ha mangiato. Perché mi dicevano qua un amico su internet che sono impegno che dovrebbe essere qualcosa in gola. Vabbè. Ok, dai. Dai, ti saluto, buonanotte. Ciao, ciao. Spegniti, puttana madonna, spegniti, sto premendo no, spegniti, Dio cane, cellulare di merda, che non ho più una lira, Cristo santo, quanto minchia mi è rimasto, Xante glielo devi dire a tua sorella, il credito è 0,21 centesimi, ma vaffanculo. Sì? Ehi, ciao.
1: Ma vado in culo, come va?
0: Qua stai installando la X, sai? Qui dice placing file in root file system, copying device special files for run to hard disk, copying OVM from run to hard disk, installing mandatory updates, e ora boh, ma non si sa cos'è, ma suona bene, quindi ok. Mi fa piacere essere stata. È vero, è vero. Ah sì? Anche io non ho dormito, sono un po' distrutto. Tiro avanti con la Coca-Cola della droga.
1: Con lo sniffolo.
2: Con lo sniffolo.
0: Come fai?
1: Dov'è?
0: Non ci sono. Comunque va bene,

poi ci dovremmo inventare. Oh, senti, ma che cosa? Oh, che figlio di puttana! Infatti, infatti, e scoparli in gola dopo. Vabbè, va. È troppo. Proponi di quelli che hai trovato sui becchi. Ah, come lo dico? Faceva le autopsie sul furgone. Così è diventata gran troia. Che fa? La puttana. Esatto, quindi il furgone se ne è fatto.

0: タラタラタ、まあ、今左はね、キってこれ、ジェル、これ、プログラミングじゃない。タラタラタタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラタラ
1: ああ、sì, sì, sì.
0: Con Nigi e Paper me la ricordo questa cosa.
1: Ne hai parlato.
0: Non dico che forse ce l'ho, però non è nuovo.
1: Con Nigi e Paper.
0: Sì, quello certo. Lui si chiamava Carnival.
1: Caosi Carnival.
0: Sì, sì, ho visto il progetto.
1: C'è una schedina che si compra e si mette sul leaderboard.
0: Materiale a quel che vuoi.
1: Tu dici a me.
0: Direttamente?
1: Madonna. Beh, il progetto del Commodore 64 lì su scheda ATX l'ho visto, no?

0: ma ne pagano 13. È una cagata. Ma io ho detto no, che è un lab proprio. Ah, ecco, non è... Sì. Ma il bello sarebbe tirar fuori dei progetti con una schiena di comodo, è vero, cioè... E se lo monti tu volendo, certo, doppia faccia non so... Beh, era doppia faccia, doppia... Doppia faccia, come si chiama? Era doppia faccia il del 64, non mi ricordo. Attenzione, qui dice, attenzione, premere enter per ristartare e rebootare il system. Make sure your official media deve rimuovere gli installati on media.
1: Quindi è il dischetto.
0: Lo X
1: è anche il 6.
0: No, la X, la Venus X. Certo. Antonio tape, dischetti, eccetera. Allora, il tape dei topi, dischetto, togli le eccetera adesso.
1: Il fan mi guarda stranissimo. No,
2: no, no. Oh, esiste un certo
1: tutto il mondo eccetera.
0: Ma qua non c'è entro, c'è solo invio. Extended material, property of IBM. Mamma mia. Copyright Family Division, Silicon Valley, Regio University of California, Massachusetts Institute of Technology, Open Software, Global Access Operation, Tipton Inc., Mentat Inc., AT&T, Graphic Software System Incorporated, Information of the Machine, US Government, cioè partita?
1: Farebbe.
0: È partita. Cerchiamo una macchina con la X, ma io non ho capito poi se Emanuele la vuole lasciare qua questa macchina o no. Portarsela a casa. Che sarebbe drammatico, gliela brasi, ci metto Linux. Bravo, qui c'è il rebooting.
1: Esattamente.
0: Non capite il rebooting, eh? Stacco l'alimentazione se non fai il rebooting. Quindi poi abbiamo una fila di 8 nastri imballati con il... Come?
1: La criticità del...
0: Un IBM RISC System 2000. Sì, sono quello che sono settimane che provano a imballare. Ora finalmente Nirvana ci è riuscito lui solo. Siamo qui io e lui.
2: L'artista succa, fuga.
0: L'artista in piccola. Non so, ti sento, mi sento. Puoi fare due cose secondo me. O andare a dormire subito, facendo cadere la linea del telefono proprio, tu. Oppure rimanere altre 4 ore sulle regia a delirare.
1: Caduta la linea.
3: Pietra, non c'è nessuno, non ti sappi, questo è vero. Anzi, sarei su 177.000 canali.

0: Ah, oh, molti user ahí. Consolo Kill. Attenzione, attenzione. Aspetta, consolo Kill. Chi li devo mettere io qua secondo te?
1: Minchia, minchia, da login.
0: Io premo invio.
1: Consolo Kill. Root.
0: Vladi Root.
1: Ecco qui.
0: DSI. E vai.
1: Ti sei logato, colpo di culo, io, porca madonna, mi siamo distrutto l'anca.
0: Abbiamo anche LS, se no, non più mai costato.
1: Non si fa più Echo Star, ma LS. Echo asterisco non si usa più. E adesso mi chiedono a viva voce di attaccare la webcam, mi chiede Lobo. Il problema è che la webcam non si vede un cazzo. Allora, io ci provo con la webcam, però i risultati sono scarsulli. Che manuale, scusami?
2: No, per...
1: No, penso no,
0: non abbiamo più visto.
1: Ma perché? Devo ruttare il mio orgoglio di vittoria. Allora vediamo se riesco a far partire questa minchia di can.
0: Vediamo che bin ha, va? Quanti bin che ha?
1: Tutti il fuoco vedo.
0: Ma tappa, ufficio, posto. Allora, ci serve qualche programmino proprietario per installare gli altri corsi, gli altri test.
1: Allora, vediamo se la webcam funziona.

0: come al solito si vede scuro come la Madonna. Ma perché si vede scuro col webcam? Dio porco.
1: Ci sarebbe una luce puntata contro la

0: anche il FBI. Che però sai che qua mi sa che è il FBI, sotto quello che intendevi tu,
1: che è vero FBI?
0: Perché visual lo chiama. Visual è il vero FBI, il primo FBI?
2: Non lo so, io adesso devo fare qualche inquadratura.

0: che è partito. Ora la pizza, scusa, bisogna tenerlo esterno o si può montare internamente con questa macchina, dico. Non ce l'ha la disc interno lei di suo, sta buttana?
1: No, ma perlomeno la disc che ha, il fatto è questo, spesso quando proviamo a mettergli qualunque periferica all'interno non vede più nulla.
0: Non la vede proprio, no, però c'è un problema di terminazione all'interno. Probabilmente c'è un problema all'interno. All'inferno. Oh, vediamo se con la webcam messa così come si vede.
2: Ma scusa, ma lì abbiamo altri 47 nastri.
1: Esatto, allora il programma.
2: Visual sta per visual mode, non per VI, mi dicono.
1: Ah.
2: Vabbè, ma che cazzo me ne incula?
1: Ma visual scritto con la V maiuscola, no? Visual needs.
2: Allora, ecco, se accendo la telecamera con XODV, si sono un attimino, mette a fuoco. Andiamo a segnare il tasto, però.
1: Magari c'è la dall'ombra, sta bisogno di un attimo.
2: La dall'ombra, la zona della minchia. Comunque, ok, così. Così si vede. Poi esco da XODV, lancio webcam. E si vede la fava di fuca. Niente, si vede scuro come il cadavere ambulante.

0: Da questa webcam non si vede praticamente la minchia, c'è un'ombra gobba su un terminale AX.
1: Gobba per modo di dire, dai.

0: Ci vuole cavo di rete adesso. Mica esce solo col BNC sta roba.
1: O se no.
0: O se no la Sega.
1: Ma seriale. Ah, una seriale molto strana, diciamo.
0: Ha messo che sia una seriale.
1: Scritto seriale, però è una seriale sua tipo terminale. Vorrebbe un'altra cosa tipo queste qua, i riduttori.

0: Perché hai fatto vedere le cose
1: così? Così come?
0: Ah, ah no, questo è terminale, qua.
1: È il terminale porno.
0: Vedi? Lurino, me l'hai fatto.
1: Ma con quale comando? Cos'è?
0: Terminale.
1: Terminale.
0: Terminale.
1: Fai un export term uguale compu color.
0: Come sta dicendo?

なくて、自分で出すとしてた。それじゃない。だな。

0: il nulla, il grande nulla. Questa sera su Radio Cybernet il niente. Su Radio Cybernet dall'una e mezza in poi il niente. Ascoltate meravigliosi rumori di fondo di gente che non vi caca. Ascolterete il niente. Solo Radio Cybernet vi può dare il piacere del niente. Ascoltare il niente. Gente che non fa assolutamente niente e che non vi dirà mai niente se non farsi i cazzi suoi. Bene, sono le 1:30 minuti e ascoltiamo insieme il niente. Pregherei Nibana di togliere la
1: Beh, addirittura non esageriamo.
0: Il niente completo.

E adesso ascolterete come bere Coca-Cola. Corso pratico di deglutizione di sostanze gassate. E con voi come si beve la Coca-Cola.

0: La morte, la morte. Vorrei cogliere l'occasione per vorrei cogliere l'occasione per mostrarvi la meravigliosa nuova pagina di Radio Cybernet con dove, come dice Jaramil, la pagina di Radio Cybernet è pazzesca, non c'è scritto più niente. Ed è esatto. E poi Jaramil dice: coglione, succamelo. E questo è normale.
1: Ho ritornato alla pensiera umana. Noi creiamo intanto la salute, forse che su... Noi diamo il nome su questo cazzo di mano.

Beh, io direi che dovremmo festeggiare mangiando un po' di torta insieme. Rigurgitandocela all'alta addosso.

0: però presentano un'altra scena sopra, pagina sotto, cioè sono caratteri di escape stranissimi, poco importa.
1: Non capisco quello che tu dici, ma sicuramente avrai ragione. Voilà! Allè! Mi stavo rigurgitando il fegato.
0: Addirittura fa una cartella X11.
1: No, c'è pure X.
0: No, non esageriamo, però secondo me si può configurare. Allora, le due disse, sì, sicuro che qui sono in mezzo al vento, sta vento, no, da sta proprio dire. Il brillo, si muore. Non sei grato.

0: Non mi viene dall'Australia.
1: Oh! Fagli un'utenza qui, vabbè, gli altri fagli un'utenza qui.
0: Ma che ora non bisogna
1: attendere. Se ne fotte, se ne sbatte le palle.
0: No, stendo sta muore il mouse e sta cliccare due volte su un icono. Non so un po' se gli faccio l'utenza, che cosa? Telnet, che cosa?

0: sto descrivendo a Hot Chili che ci sta ascoltando quello che faccio con Ciupi quando ogni tanto vede gli altri cani che siamo in campagna, no? Allora praticamente mi ricordo questa scena che c'era Ciupi che aveva visto dei cani in campagna in lontananza che continuavano a rompere il cazzo, abbaiavano, erano tre o quattro di quelli di mandria perché c'erano delle pecore del sopra, quindi cani grossi. E Ciupi ne aveva visti, io l'ho bloccato subito, l'ho sbattuto a terra e Ciupi cominciano a ballargli i nervi, no? Tipo tenete sì, con le orecchie tese, la lingua di fuori per terra. A un certo punto, mentre lui non se ne aspetta che lo sta tenendo, gli do una gran botta sul culo e gli dico uccidi! E lui capisce il comando uccidi!
1: E comincia proprio a correre,
0: no, lui parte proprio a comincia a correre a 20 cm da terra con le zampe tutte tirate verso sti cani. Poi lì davanti magari non fa un cazzo, però li caccia, cioè caccia gli altri cani, che è una cosa pazzesca.
1: Wow.
0: Solo che ora Ciupi ha capito il comando uccidi. Anche quando siamo con gli altri cani, no? Con Pilù. E allora, giocando, gli dico, Ciupi, uccidi! E lui comincia a partire facendo i saltelli verso Pilù, no? Allora a farlo. Il comando uccidi è bellissimo. E ogni tanto quando glielo dico che siamo per strada, no? Incontro gli amici, ah no, Ciupi è benissimo, Ciupi uccidi! Lui parte, ma non so dove stare, quindi parte, tira il ventaglio, poi si ferma, si guarda intorno e mi guarda.
1: Ti uccido.
0: Così, sì, tipo. Tipo il cane di Quake, non so se te lo ricordi. Cujo, quel cane che compariva quando giocavi con Quake.
1: No,
0: Quake 2, non mi ricordo cos'era, Quake 3. Boh. Comunque era uno sballo veramente, il comando uccidi.
1: È il cane del film di Stephen King, del libro di Stephen King. San Bernardo, quello cattivissimo.
0: Credo di sì. Uccidi.

0: Beh, questa torta è stata finita.
1: Ma scusa, questa era tutta la torta nella spatola, no? O un pezzo che hai messo nel piatto?
2: Per no, non piace che metta.
0: Niente, quanto cazzo è la torta? Una bestia così.
3: Dai, mangiamola assieme.
2: No, veramente spesso. A parte che a me non è che mi faccio impazzire il limone. Ho mangiato già un pezzettino.
3: No, ne mangio un po' e l'altro me la mangio domani mattina.
2: Per colazione,
3: a questo punto. Poi invece c'è Pilù, la piccola, che sta cominciando a capire. Capisce i nomi. Nel senso che quando parliamo tra di noi con i miei genitori e scappa, che so, Giulia oppure Ciupi, lei corre verso la porta e comincia a saltare sulla porta perché pensa che stia arrivando o Giulia o Ciupi. Poi adesso capisce anche Armando che è Ram, che mi viene a prendere a Siracusa quando andiamo a Palazzolo.

0: Pilù capisce la frase pulisciti i piedini, che tutti i miei prima di salire mi fanno pulire i piedi su un tappetino.
1: Pulisci
0: i piedini e ritorna, va sul tappeto, fa quattro scodinzolamenti sul tappeto e poi risale. Ma secondo me è il parlargli sempre il cane.
2: Alla fine
0: che gli fa capire le cose. Gli parlo sempre, cioè gli spiego le cose, devi fare così, perché qua, perché là, gli dico la pappa, gli do le cose in mano, gliele faccio vedere, gli dico che cosa sono. Sì. Quando incontro gli amici, questo è lo zio Paolo, e lo zio Paolo prima si spaventa e poi adesso non si spaventa più.
2: Cane della mia ragazza è così, io ci faccio. Alla fine farò sguardo. Se lo guardi più negli occhi, proprio niente, ti capisco, non ci sono carte che tengo.
0: L'uomo mi dice parla ai cani, come i vecchi pazzi. Sì, e porterò le briciole di pane ai piccioni alla villa comunale di Palazzolo un giorno. Però collegato in wireless col portatile.
2: Ci ho beccato l'amico in crisi esistenziale che è a Melbourne e non vuole più tornare a Milano perché gli fa cagare.
0: Ah, e infatti perché non resta a Melbourne?
2: Infatti ti sta pensando seriamente.
0: Ce l'hai il lavoro lì?
2: Lo sto trovando, la ragazza è lì che lavora.
1: Dove? A Melbourne? Sì. Allora chi cazzo gli ha fatto fare di tornare?
2: Poi a Milano.
1: Fatelo dire da me che c'è un fratello in mezzo.
2: Ti dico, sei per me, stai lì, vengo io a trovarti.
1: Sei sposato, devi dire la moglie.
2: No.

0: una delle più belle soddisfazioni dell'uomo è scoreggiare pisciando.
1: No, non si sa nella preparazione, ma perché?

0: Ma
1: che mi avevi detto prima?
0: Termo quale di dicembre
1: che crea la variabile, dici?
0: Com'è che mi avevi detto prima per fare il VT100 per metterlo
2: export, oppure set termo uguale VT100 punto virgola export termo, set spazio termo uguale
1: set spazio termo uguale VT100 export termo.
2: Termo
1: ecco perché, vai export
2: termo, che è il vecchio diciamo old style. Guarda, là c'è BI. Porca madonna, allora è lui che
1: è lui che
2: è il merdoso. Sì, è il merdoso termianale.

anni che io le suonavo queste qua con la chitarra, porco Dio. Io ho adorato i Queen, li adoro anche adesso, di nascosto però, li odoro più che altro, ho un bordello di dischi dei Queen. Sì, sì, tutto vinile. Avrò 6 o 7.

0: sto descrivendo Ciuchi quando si catapulta di schiena dentro nel merda di mucca. Sport preferito, sì, ma molti cani lo fanno. Per una questione di odori. Cioè, gira attorno alla merda di mucca e poi porta punf! E comincia a strofinarci sì. Che ne so? Che cazzo ne so?
1: Provate a spiegarglielo che non si può fare.
0: Mm-hmm.

0: fighissimo, o meglio da qui. Aspetta.
1: Qui aspettavo la musica dei Queen.
0: Meglio nero con scritte bianche o bianche con scritte nero in terminale. Così o così?
1: Così.

0: Quindi quante volte l'ho suonata? No, no, no, io sono vecchio. Poi una piccola cosa in realtà. Ma si fa qui.
1: Ora sono uno che deve da fare, però presti.
0: Su camicia di Dio.
1: Puglia.
0: Dio bastardo. La Madonna puttana e il codio. Bastardo di Cristo. Quel minchione del Dio cane porco Dio. La Madonna puttana. Porco di Gesù Cristo. Porco di Gesù. Quel porco di Gesù. Da mettere nel culo. Negro da un Niger. Dagli free, non c'è free, vero?
1: Free?
0: Free, sì. Mem. Sator are potenet opera rotas.
1: Il quadrato magico, no? Ti immagini? E ti dà la memoria. Di poema, secondo me, un
0: cancio.

succami la minchia e vai a fare in culo, succami la minchia.

0: cambiano di quello.
1: Sì, il sistema. Ho cercato di capire come installare il rete.
2: Pensavo al più classico setup.
0: Appunto,
2: non
0: c'è.
2: Non esiste.
1: Install. Non install è per il file, è per installare i file. Scusami, i tape non dicono nulla. E questo.
2: Questo qua
1: per l'operatore.
2: È un per il sistema di Antonio, che era completamente diverso, alla fine era
1: sai.
2: Le guide, non lo so, le guide. Mi convincono mai.

0: Cucazzo e Ayace. Dice che l'installazione, complimenti a Nirvana, l'installazione ti vale il titolo di Ayace. E Nirvana...
1: Fa piacere. Ayace, chi era Ayace?
0: È la forma arcaica per servire adacireale. Adacireale.
1: Ma se mi vuoi dire Catano, io la ringrazio notevolmente.

0: Direct in the London Air, do
1: how's this? No.
2: Vedi, no, finalmente lo vedete, mi ha fatto un cazzo.

0: viaggio ad esempio è dei diagnostici,
1: abbiamo scoperto questo.
0: Dei diagnostici, vabbè, non mi ha fatto un cazzo.
2: Non hai niente di Billy Joel?
1: No, solamente questi qua che sono il backup quando ho fatto tutte quelle cose incredibili. Ah, poi ho risolto il problema che avevo sul fisso della Slackware, che diceva che avevo troppe partizioni. Mi diceva tu
0: hai di partizioni.
2: Hai formattato tutto.
1: Ho fatto delle cose che oggi quando ti ha detto Iron è sconvolto. Praticamente ho cancellato la tabella delle partizioni. Mi sono ricordato, cioè, ho segnato i numeri di settori e cilindri della partizione FAT32, l'ho ricreata da zero partendo dalla partition table nuda e cruda, dicendo la prima partizione è questa e finisce qui e non ho perso nemmeno un dato.
2: Ah, è vero, è vero,
1: l'ho ricreata ex novo e poi comunque
2: non ha perso niente,
1: nonostante mi continuava a dire che avevo troppe partizioni, alla fine devo mettere delle cose strane.
0: Allora, il titolo è virus, anche l'antivirus, però non hai un cazzo.

0: vogliono lasciare il gruppo.
1: Perché?
0: Non mi credo di un cuco.
1: Tutto giusto di
0: Bernardino.
2: Non ricordo mai.

0: tanto nessuno che ha un minimo di
1: secondo me rimane
2: dei programmi.
1: Non saprei. Ma tu a cercare sulla rete delle reti?
0: Sulla rete delle reti? Thank you.

0: thing.
1: Oddio mio del suca!

0: Halleluja!
1: E finisce qui lo stream, ciao!

0: into the sick morning.
1: Malattia, malattia, malanno male.

sono rotto i coglioni. Mi sono spaccato i coglioni adesso. Mi sono rotto i coglioni. I coglioni. Mi sono rotto i coglioni.

Mi sono rotto i coglioni. Dove cazzo la trovo questa libpng adesso?

0: Ai, Deus, que foso.
1: Va bene. Adesso gli do install package asterisco.

Ma mi sono svegliato con la morte. La collezione di Apache. Che bello.

Oh, che bello! Send mail distribution contained Trojan horse. According to a certain advisory published this afternoon, the public distribution of send mail 8.12.6 contained a Trojan horse from September 28 to October 6. Che bello! I very like much, so much send mail. Allora, vediamo un po'. C'è. Oh, NIST. Che c'entra il NIST? Ah, niente, c'entra un cazzo. Sony Vaio, vaffanculo. Basta, sono finite le notizie. Mi dispiace molto. Ma... Oh, che bello. Che bello vivere.

0: ஆனால் direi che comunque qui funziona tutto.
1: Perlomeno.

0: Bene, adesso metterò le mani sui PC confiscati. Abbiamo deciso di usarli. Ecco, avvicinerò il microfono. Penso che prima o poi creperò. Stacchiamo pure il ventilatore che mi ha rotto il cazzo. Ecco qua.
1: Bene. Allotron ha lasciato un casino. Ha fatto un casino pazzesco. Che altro è quello che vorrei?
0: Vediamo un po' i medicinali disponibili per il mal di testa. Questo no, questo no. Porca puttana, non ho niente per il mal di testa. Aiuto, lo Zerinol. Lo Zerinol è indicato per il mal di testa.

ma Dio porco però. A me non me ne fotte se fa male, voglio sapere se cura il mal di testa.

有感。Sì, sì, boicottiamo. Boicottiamo tutto. Sì, boicottiamo anche noi stessi. Io mi boicotto.

Ora Darksam verrà prostituito e asservito agli scopi del Nihilam. Questa macchina sequestrata sarà nostra e non ci sono casi. Useremo violenza su questa macchina, la violenza selvaggia che contraddistingue tutto ciò che facciamo. Questa mattina malata.

0: va bene.
1: Guarda, questa macchina dispone di un hard disk nullo che metteremo da parte, NUD mixato occorrente. Adesso verrà inserita una Sound Blaster diventando così a tutti gli effetti

0: scarto fecale fecal anal semen per gummi clinic
1: roto buddax surkiladen
0: merda. È necessario a questo punto attivare la webcam. Che Dio maledica il progettista del connettore USB. Che Dio lo maledica. Sia maledetto mia terra.

visto che questa macchina finalmente ci appartiene. Casualmente è anche lei senza dissipatore.

bene, che è bello. Bello fottere il dissipatore di pallo pronto.

vediamo se e come parte. Non si sente odore di fumo. La macchina è partita.

0: Bene, Dark Sun vive.
1: È addirittura dotato di lettore CD-ROM.
0: UCD-ROM.
1: La macchina Linux fa pure il boot.
0: Bene. E parte tranquillamente. Ok.

いいよ。

0: Trent, come andava il film quello ieri? Con quello di Justin Black.
1: Siamo scattiati fino alle 3 di notte e poi alla fine non funzionava il monitor.
0: Perché?
1: Perché non funzionava il monitor?
0: No, ci sembrava
1: che... Che ne so, ci sembrava che non funzionasse il computer invece del monitor. Guarda.
0: Non mi va,
1: un inferno.

0: Hola.
1: Hola.
0: Hola. Questo è il vostro lato?
1: Ma sì, diciamo la sala macchine dove...
0: Dove va?
1: Dove sistemiamo il computer.
0: Te li va?
1: Sì. Abbiamo una mortalità molto alta.

0: Non è che avete qualcosa per il mal di testa?
1: C'è un accento.
0: No, non è che non fa molto bene.
1: Però poi è delirio.
0: Ah, così dico.
2: Non puoi dire che fa qua, io non
1: lo so. Vabbè, dai.

Va bene, qua è inutile che strimo il silenzio, quindi se entro 3 minuti qualcuno non mi dice no, lascia lo stream, io lo interromperò.

c'è, non c'è.

Un applauso al processo. È bello streamare il silenzio.

0: Ciao.
1: Come va? Tu sei qui proprio nell'isolamento, tu non ti senti sotto voci? Ciao.
0: Non sento niente, perché?
1: Perché
0: cercavi?
1: Sì, anche Angelo li cercava.
0: Angelo chi?
1: Angelo Battaglia.
0: Angelo,
1: sì.
0: Angelo. Sì. E lo sa che sono qua sopra? Forse non è salita, cioè non è salita a chiamare, stavo sistemando un po' di cose qua. Più che altro questa macchina.
2: Come va?
1: Insomma, ho bisogno di dormire un pochettino.
0: Anch'io. Io stavo per decidermi di andare a prendere un caffè.
1: Sono di fare un maniera perché non pensi di fatto, cioè. Se non do, ah, non riesco a venire sta qua.
0: Io non ho dormito.
1: Avevo esami. Tu non hai dormito qui?
0: Sì, perché sennò non c'è, cioè, rimasto qua però. Fatto di cose, sta. E vabbè.
1: Oh. Io devo solo. No, io devo fare due. Alla fine l'ho fatto in due giorni, no? Perché non ci riesco più a studiare. Non riesco a seguire. Leggo altre cose, no? Cioè, non è la passione di leggere altre cose, però quando
0: sì, sì, è complicato.
1: È una situazione difficile a spiegare. E provo due giorni di prolungamento. Posso chiudere il cartaceo perché c'ho uno sponsor e la copertina.
0: Puoi chiudere?
1: Sì, perché c'è lo sponsor e la copertina che sono nella casa di posto elettronico.
0: E là?
1: E lo scarico. Però ah, okay. Il progetto non c'è sotto.
0: Ah no? Ah no, davvero, l'abbiamo tolto perché non fanno del sì. Lavoro qua. Ti puoi attaccare qua?
1: Poi tu hai il progetto territori, tu hai inventato qualcosa?
0: No, io non saprei, noi per ora stiamo mettendo sul serio. Per cui stiamo pensando a quella, abbiamo anche un po' di problemi perché le macchine che dovevano essere in funzione ancora non sono in funzione, ed è quella. Abbiamo trovato diversi guasti. Tieni, mettiti dove vuoi, insomma. Anche sul letto.
1: Aspetta, mi metto sul tavolo così.
0: Va bene.
1: Non dormire, non dormire, non dormire, non
0: dormire. Ma io.
1: Magari quando passi notte insomma al computer, sai, se c'è una interattività diversa rispetto a stare davanti a un libro per leggere, se c'è l'esame da fare. Domani. E poi alla fine sono delle minchiate, no? So che sono iscritti in filosofia. Uno si scrive in filosofia ormai ha delle mie pensi, no? La facoltà di filosofia come sarà?
0: Sì. E poi invece no? Poi invece dici diverso.
1: Sì, sì, ebbene, anche lì, cioè, nel sistema della, cioè, di fare tu un tuo, una bella produzione.
0: Sì,
1: cioè, nella maggior percentuale. Questo non dice così.
0: Boh, io devo andare a prendermi il caffè. Tu fai come è per la tua.
1: Per fumare qui?
0: Sì, sì.
1: Io non mi chiedo nient'altro, solo
0: sicuro.
1: Un po' se c'è.
0: Ormai fumano tutti tranne me. Io ho smesso.
1: Io ho smesso. Ma io ho pensato per chiudere il portale, solo poi non ho capito bene come.

0: per esempio c'è un software via browser che si chiama Control Panel, che è su piattaforma Linux, per gestire via remoto la
1: FTP.
0: Sì, si prova di fare il pitch mod, non so di fare tipo le liste, oppure no, io non uso di file manager, anche per gestire le main list.
1: Non so, le main list, no, le main list sono tutta un'altra cosa.
0: Sì, sì, io nel server che ho per le donne, c'ho un file manager che mi consente di fare
1: tutte queste cose.
0: Sì, sì, è un programma in GPL.
1: Ma no, questo non sapevo.
0: È bello. Cioè, molto...
1: sono distrutto. Poi ho rimontato questo, però mi dà problemi.
0: Ma quello cos'è?
1: Il PDP è un aspetto storico.
2: Ma non mi dire.
1: Ma non mi dire, ma non c'è per ricercare, ma tu se non sali qua come fai a trovare?
2: Ma non, perché non ci credevo, ho detto, beh no, cioè l'avrei visto se...
1: Però non ci credevi, sono rimasto qua stanotte.
2: E che rimanevi, lo sapevo, però penso che oggi già fosse andato via.
1: No, no.
2: Tanto ho scritto proprio un'ora, ti ho risposto in mail per la cosa della, di radio. Ho detto grazie per avermi tirato dentro.
1: Non so, quindi non
2: mi piace. Io sono andato via, non ho ancora un altro miliardo di cose, poi torno del lavoro. Fino a quando resti qua?
1: Stasera. Stasera.
2: Stasera.
1: No, stasera.
2: Stasera.
1: Se esci così.
2: Stasera poi vai via. Devi
1: uscire con un problema.
0: È messo in automatico,
1: Che
0: cioè che l'indirizzo IP non dalla
1: no, no, no, IP è quello che vedi io sto
0: dentro. Vedi?
1: Sì. Quello che c'è su
0: quel no, che adesso ne rimane.
1: Il gateway è quello da. È l'1-1?
0: È 1-1-6-8.
1: 1-1-213. È 1-213 tu. Tutto qua.
2: Oh, c'è Paolo!
1: Lui qua sta lavorando, io vado e torno, ti porto qualcosa?
2: Non c'è
0: birra,
2: ciao,
1: ma senti, mi ha Angelo, una cosa, mi ha telefonato Riccardo Rioles. Mi ha detto che vuole che gli telefoniamo in
2: il numero verde, il numero verde te l'ha mandato?
1: No, veramente il numero verde.
2: Ma vuoi il numero verde?
1: Ma ha un numero verde?
2: Ah, il numero verde ci ha detto Roppoli.
1: Come può essere?
2: Che non lo so che cosa gli passerà, un centro immigrati o qualcosa che gli rispondono sempre per stare per passaggi, sono un po' strani. Quindi,
1: ma lui lavora lì?
2: Non lo so cosa
1: è lì.
2: Ma io gli ho chiesto, poi ha dato un numero verde di solito, tipo, ci sono degli orari in cui lo trovo, oppure anche lui fa 24 ore su 24. Ma non si sa, lo trovo. Ha detto, ho prima di telefonarti sempre.
1: Esatto.
2: C'è il numero verde.
1: Comunque, no, ma telefonate con il destino, non lo so se questa cosa ci deve essere, ci deve essere, perché non mi telefonate mai, non mi verso per niente.
2: Cazzo nemica.
1: No, no, cioè.
2: Vuole essere telefonato ogni 15 secondi a tutti.
1: No, telefoniamoli.
2: Telefoniamo.
1: A un certo punto.
2: Non
1: cioè, a me fa piacere, se
2: non troverò mai ora.
1: Dice che lunedì, no, la prossima riunione ci sarà. Martedì.
2: Vero?
1: Sì.
2: Ah, una cosa, l'altro io ho scritto in mail perché allora
1: dice
2: ho comunicato questa cosa, cioè il fatto che Anna intanto ci chiede ogni volta che facciamo le riunioni, ne fissiamo un'altra, di dirglielo a loro in modo da sapere se c'è il salone libero o meno e di scriverlo lì, c'è cioè la bacheca, questo l'ho comunicato in lista. E poi ho detto un saluto a Riccardo in particolare, ma Riccardo c'è scritto nella lista?
1: Nella mailing list?
2: Sì, certo. Nei territori, sì. Ah, sì. Perché diciamo in caso tipo aggiungerlo, perché non è sotto sul dubbio. Non ce l'ho, non so dove c'ho.
1: Sì, dice che la tappa Rocco.
2: Sì, sì, sì, lui l'ha detto, fatalo a qualcuno. E dallo a tutti, veramente, l'ha detto. No, non ce l'ho, uomo, gli altri di cose non ho proprio quello.
1: Ma
2: te lo mando via email, allora, più presto. Oggi, anzi, tu dove sei qua?
0: Mandalo in lista, così.
2: Qua,
0: no, il telefono da me, non lo metto.
2: No, no,
1: mi ha chiesto se l'avevo vista in lista.
2: Ce l'ha a casa.
1: Ma, non lo so, poi vediamo.
2: Io più tardi torno, quindi...
1: Va bene?
2: Sì,
1: scende, vado a prendere un caffè.
0: Ciao, ciao, ci vediamo un
1: martedì. Fa poco.
0: Sì, senti, sì.
1: Sento che dovrebbe riavviare.
3: No, non lo succede, essere, no,
0: penso. Sì, sì, 1-1-1-0. Ok, sì.

Thank you.

0: como destructor, maldita esta.
1: Dios mío.
0: Ho dimenticato. Volevi il caffè?
1: No, no.
2: Allora non l'ho dimenticato.
1: Io c'è ancora, c'è il nostro portato qui.
0: Non c'è la rete?
1: No, perché era 213.
0: Sì. Non so, c'è anche forse l'etichetta di tutto il cavo.
1: C'era lì.
0: Comunque 213.
1: 213.
0: Tu lo agganci anche ad altre reti?
1: Io lo aggancio di solito alla... alla red del web, che con gli FCP.
0: Ah, fanno collegare chi vuole?
1: Non voglio. Io ho detto...
0: Ah, ok.
1: Io l'ho detto per tua preferita. Siccome gli do sempre lo sponsor per... Però forse non mi chiave.
0: Cioè?
1: Che non bisogna più, ho disabilitato la rete. No, non mi faccio la rete così. Secondo me non dovrei fare il punto. Una brutta, un brutto conduttore.
0: No, non ti so...
1: Io non so dove cazzo si mette la rete.
0: Non ti so aiutare, sia per me, per i problemi di Windows, sia perché... veramente non riesco a connettere con questo, che con un membro mal di testa proverò a curarmi con questo ventilatore puntato in faccia.
1: Vabbè, però non tu mi hai staccato, tipo te lo dire un po' se lo spegni, aspetti adesso che
0: stai staccato.
1: Mi sono solo stamattina all'università, sono sceso da casa di Cristo per leggere, non sono

0: Claro, que no funcionaba. Y el rubio ahora es medio, mira, ¿no? E poi non c'è il più lavoro con me.
1: No, non abbiamo un gruppo di lavoro.
0: Vedi, in via non riceve.
1: Dove in via?
0: I pacchetti. Non ho la connessione, non esce. Vedi qua, in via, però non riceve. Quindi non esce.
2: Pure strano.

0: erroneo.freaknet.org anywhere, cioè ci sei, ci puoi andare ovunque, però non ti vedo un attimo. King 168 1212 213,
1: uno,
0: no, non ti vedo,
1: 192 108 212,
0: no?
1: 213.
0: E qui sei il 212, allora è il 212.
1: E forse
0: è quello.

0: 1 e 2, 1, 6, 8, 1, 212. Danno, Marco, 205, 205, 205, 0.
1: Sì.
0: E poi è 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,

0: No, mi vuoi dire mai perché si era attaccato con gli HCP, cioè l'indirizzo molto male. E però ora ci sono. Ci sono, ci sono. Vediamo. Cioè a me sono arrivato a un livello di. Che ho bisogno di internet quotidiano.
1: Io ci sono da diversi anni a questo livello. Però riesco a farne a meno per molto tempo. Ho questa tranquillità. Cioè, so che quando poi ricomincio ho 2000 messaggi da leggere. Però, però vabbè.
0: Molto tempo quando sarebbe? Non due anni.
1: Come?
0: Molto tempo quanti ti diavo? 2 settimane, 1 mese?
1: No, 1 mese no, mai. Perché arrivo al primo cybercafè e mi collego per vedere come vanno le cose. Cioè, poi vabbè, ho un portatile per cui è sempre con me, veramente.

0: Ora ci sei, io ti vedo.
1: Sì,
0: speriamo.
1: Ho preso
0: un virus. Beh, vabbè, questo è Windows, se ci vuoi fare.
1: Vabbè, io non c'ho
0: se non...
1: Due virus. Due infezioni in questo messaggio di mail. Che mi hanno mandato. Mail di virus. Ma ci sono dei programmi che ti fanno mandare la posta con altri account. Anonymous, cose del genere, perché non mi è arrivata la posta. Mi sono arrivati i messaggi di risposta automatica di Storace. Francesco Storace, Corsola, F. Storace, Corsola, Regione Lazio.it, che io ho mandato un virus e lui l'antivirus gli ha scoperto e mi ha mandato indietro di cosa. Se manda il virus, ma è bene, non capisco, non esiste. No. E lì ci sono dei passaggi, Perché lui di solito i messaggi mail, i video di chi sono gli altri.

0: ricordo più cosa dovevo fare. Vabbè.
1: Oddio mio. Quindi tocca, cioè, tocca aspettare che ti liberi bene o male da questi esami. Cominciare a mettere sul sito, va? Io l'avevo accennato ai casi che eri incasinato con gli esami, le scuole.
2: Sì, perché il sito, io penso di sfruttare appieno tutta la struttura del PHP MOOC e poi ci tenere le belle, tutte le cose che c'hanno, e poi disegnarcelo.
1: Sì, sembra una cosa abbastanza
2: semplice. E chiamare le funzioni, tanto per dire quali sono le funzioni che chiamano quello del
1: bello. Io non conosco il PHP, non mi occupo di...
2: No, ma io non lo conosco nemmeno, però ho capito come...
1: Mi hanno detto che è facile, però non mi sono mai occupato di queste cose.
2: C'è coso, Antonello Mangano.
1: Eh.
2: Però mi chiedo se fanno, non lo so come, c'è il Messino...
1: Non lo so neanche. L'ho visto in persona in rarissime occasioni.
2: No, io non l'ho visto mai, per esempio.
1: Ah. È una ragazza di capelli lucidi, insomma. No, un bago di cose. Porca puttana, non funziona.
2: Quindi non c'è un po'. Ma questa è una testa che mi chiedono, dai.
1: Sì.
2: Ma veramente. Ma che cazzo, mi non l'ha mandato il coso.
1: Cioè, ma cosa ti aspettavi?
2: Via, la copertina, cazzo, io ho chiesto, cioè, 3-4 giorni fa, io ho chiesto. Non si può. È la copertina, figlio, ma non c'è.
1: Oh, falla tu, fai il volo. Sono mali estremi, estrema sinistra.
2: Cioè, è terribile. Sponsor, arriva al nord del team. Cioè, ma io sono in grado di andare in mangio. Cioè, la gente non lo so che cazzo. Cioè,
1: vabbè, bisogna vedere se sei incamminato come noi, perché io per esempio questi giorni sono stato proprio...
2: Vabbè. Sì, però,
1: inferno,
2: però
1: aperto, cioè
2: in quattro,
1: aperto,
2: in quattro giorni, che ci vuole? Quindi, la copertina, mi sa che devo stare giornando di copertina. Ok. Che poi tra l'altro lei ha un disegno che ha fatto Alessio Spadaro, che la scandalizzata nel suo computer là è stata la disgrazia. Perché ora lei è a Roma, io come cazzo...
1: L'unica persona che ce l'ha è lui.
2: È lei, questa ragazza, è una certa cosa.

0: sana. Sembrava.
1: Beh, effettivamente sono le due. Magari di mattina si sveglia tardi, mangerà dopo.
0: È mattina presto ancora.

0: ahora la del Suburgetto. Il Suburgetto che è di come si dovrebbe chiamare? Io non lo so. Una volta mi sono in mente di una cosa, motoimmobile.it, la palla.
1: Comunque.
0: Eh?
1: Ma il punto info non mi piace, non è
0: il punto info. Sono il punto org, come
1: non saprei.
0: Militante il punto org. Però vale, cioè, sono un bel po' il punto org, magari sono tutti i nomi. Un dominio grandissimo è autistici.org, cioè bellissimo, sì, no. Sì, poi quando per gli autisti ci sono i linguaggi, due quelli che tipo si fanno in autismo, cioè non è di danno. Ma che gli scrivo una domanda meglio?
1: Sì, come no?
0: Sì.
1: La posso fare pure io.
0: Lo farò tu? Mi ha il busto, no, mi sembra.
1: Non c'è problema.
0: Per esempio sono i server come HM, che secondo me erano, cioè saranno grossi, cioè,
1: no,
0: la
1: macchina
0: non l'ho visto, cioè gestiscono solamente liste, no vabbè, poi danno anche, ci sono anche questi siti. Hai un righello? Una copia delle ronde, non mi risposto. Ce l'hai di questo?
1: No. Ma io non ho mai visto copie delle
0: ronde. Tu l'hai visto delle ronde? Cioè, di una ora di silenzio. Di una ora di silenzio. Questi sono proprio i 5 per adesso.
1: Ma c'è una selezione culturale di questo?
0: Sì.
1: No, allora, sì, e cos'è?
0: Puoi registrare la selezione. Ma adesso l'ho registrato.
1: E si fa?
0: Come?
1: E si fa il codice fiscale della selezione quando uno fa la selezione? Ma ti chiedo perché noi dovremmo fare la selezione prima.
0: Si fa, si...
1: Per fare i corsi,
0: il codice fiscale serve per... noi chiediamo gli sponsor e gli facciamo la ricevuta e loro possono
1: girare
0: delle cose
1: come
0: la cosa assurda, sì. Non deve fare gli sponsor, cioè fare gli sponsor è un bordello,
1: cioè
0: devi lavorarci tu tipo 10-15 giorni ogni giorno usando di tutti i posti, cioè, in questo momento ci sono 12 sponsor, 11 per gli sponsor. Di fare posto solo di portare finisce fuori la sommeria, no?
1: Sì.
0: Perché mi è troppo difficile ti fanno lo sponsor.
1: Perché non.
0: Poi infatti nel numero questo qua ce ne sono solo 4 sponsor.
1: Ma perché non gli va proprio di.
0: Allora uno ha detto, no, io non me lo faccio perché sono troppo comunisti, uno che fa tatuaggi, cioè che c'è una lista di tatuaggi.
1: Uno che fa tatuaggi?
0: Dove c'è la Coin, di fronte alla Coin, c'è quel posto da tuo. Dove c'è la pizzeria del centro?
1: Sì, dove c'è il pizzico, cos'è?
0: No, prima, in dietro ne avevo sulla destra, non prima di destra di due. Come si deve sulla destra viene di destra di due. E là c'è quello che fa tatuaggi in... Dice, ma siete troppo comunisti.
1: Ma non ci sarà.
0: Di proprio righello,
1: Alessio è veramente bravo, eh?
0: Sì. Alessio è c'ha 25 anni da fare.
1: Come?
0: C'è un ragazzo, c'è di 24 anni.
1: Io mi ricordo che c'erano suoi disegni appesi all'auto, fumetti, bellissimi. Molto vecchi.
0: Poi in questo numero ci sono due fumetti per alcune vignette su. Sei bravo perché sa disegnare, c'ha un ottimo senso della buona, della fase. Tu non l'hai visto le cose? La mossa di fumetti messo dal parasole in questo momento?
1: No, non ho
0: potuto. Ci sono, lui ha portato due fumetti. Che troppo buono.
1: Ah sì.
0: Bellissimo.
1: Me l'ha raccontato Matteo questa cosa.
0: No, troppo buono, infatti a Palazzolo c'era il Santo, anche a Scordia c'era San Rocco. C'era le famiglie, vedevano i bambini, e troppo ingenuo. Io andare che. Io non mi ci posso.

0: qua è, sono bello per gli estensivi. Vedo questo qua faceva, diceva di essere in comunicazione con un angelo, l'arcangelo per te.
1: Ma è una, un evento spettacolare, quindi uno spettacolo o sì, una cosa vera?
0: È una cosa vera, cioè il Tertulli ha fatto una cosa rara, un museo pomeriggio letterario, non sono proprio con questo. Se adesso non giocare non sono sponsor, perché uno come il Tertulli che si aggiunge un articolo del genere, che già devono andare a mettere là, c'è scritto il circolo ricreativo con Tertulli. Che non ce lo farà mai lo sponsor, perché questa è la cosa di più, però è anche bella la
1: situazione. Ma ci spendete tanto per la stampa?
0: Ma sì, ci spende perché... Ci
1: per recuperare le spese?
0: Molto di...
1: Cioè nel senso vende il giornale? Il è giornale distribuito nelle edicole?
0: È distribuito male, dico, perché sono povere persone che scrivono in inglese. Cioè veramente, la gente a fondo più di che è regalo.
1: È bello perché poi ha tante pagine, c'è un sacco di roba.
0: E c'è.
1: Questo dovrebbe essere più largo come
0: forma. Ma più largo, io non più largo.
1: Cioè tipo giornale.
0: Tipo giornale. Ma poi non c'è una cosa. Ed è grande così, cioè è un po' la voglia. Però se la posso dire per questo formato, una questione di maggiore, qua anche per cambiare taglio. Cioè non fare il giornale classico, non fare una cosa diversa. Capitava un po' perché c'era il primo numero delle donne, per esempio, uscito di biografia. È uscito a gennaio del 2001, il 2002. E poi subito dopo è uscito l'Isola Possibile, il primo numero, che era praticamente uguale, no?
1: Ah sì?
0: Come contenuti, perché tra l'altro sono Marco, per esempio, che è responsabile di uno e dell'altro giornale. Quindi si trovi a fare due giornali che possono fare un discorso simile, no? Però alla stessa maniera, più o meno. Cioè loro più l'impostazione da quotidiano, e noi da rivista forse il fogliettone, da rivista, tantino, sul fogliettone. E anche per questo poi.
1: Il giorno possibile devo dire che non mi è piaciuta molto quando l'ho visto, non so, forse la scelta grafica non...
0: Il giorno possibile è tipo cioè vedi un manifesto fatto, cioè provo a fare il manifesto,

0: poi tra l'altro sono gente che hanno veramente, ti ricordi, è stata forse la prima o la seconda riunione, questo del battitecco con The Shining e Giampiero,
1: non c'era,
0: non c'era, sulla questione dell'età, no? Che effettivamente
1: la questione dell'età,
0: sì, che Lucio diceva che i ragazzi, quelli che hanno più o meno la nostra età, possono rischiare di fare questa cosa, no? Da uno che è più grande ha meno tempo da perdere.
1: E chi l'ha detto?
0: E là c'era la cosa, infatti
1: io ce n'ho di tempo da perdere.
0: Come ti non è
1: scusa? Io ce n'ho 34.
0: Tu c'hai 34 anni?
1: Sì. Con Dio. Bene, bene. L'informatica rende giovane.
0: Però 29.

0: cercando di regolare lo streaming.
1: Oh si minchia, Radio Cyber.
2: Lo metti il jingle male in apertura.
0: Avendolo.
2: Non ce l'hai?
0: Sì, ce l'ho, ma non ho tempo adesso, non mi rompere i coglioni.
1: Minchia, Radio Cyber.
2: Non ce la concordo.

0: guardò dalla serratura e vide un magnifico giardino. «Come vorrei andare in quel giardino», pensò. Ma la porticina era troppo piccola per passarvi. Però vide sul tavolino una bottiglietta. Sull'etichetta c'era scritto I.O.A.
1: I.O.A.
0: Che vuol dire?
2: Istituto di Obbedienza Animale.
0: Diventata piccola piccola, passò dalla porticina e giunse nel bellissimo giardino.
3: È mala sorte, oserei dire, è morte a caso. Morte a caso, decisamente morte a caso, sì. È la morte a caso. Aggiustare e sistemare le finestre sopra questo cazzo di desktop è veramente un'impresa da morte a caso. La morte a caso, morte. L'altro giorno per strada ho letto una scritta su un muro e diceva morte a caso, ma in realtà avevo solamente sbagliato a leggere. Non c'era scritto morte a caso, ma io ho letto morte a caso. Morte a caso. Ma il mio stesso stream non mi arriva più? No, mi arriva. Vuol dire che sta andando, vorrei capire. Soltanto se quello stronzo di una rasta checca di merda mi sta ascoltando. Quello stupratore di Lamù, se mi sta ascoltando. Quella pistola ambulante. Ho qui con me un caffè che ora berrò. Questa è Radio Cybernet. Radio Cybernet. Oggi dedicato alla morte a caso. Ho una gigantesca tazza di caffè. La morte a caso. Morte a caso. Morte. A caso. Purtroppo, ecco, abbiamo anche una webcam che può darsi che funzioni. Si trova su discofrigido.muf.net/tildeasbesto, se non ricordo male. Allora, discofrigido.muf.net, se non sapete come scriverlo sono cazzi vostri. Poiché è morte a caso, è mala sorte, ti carbonizzino braci.
4: Tetero salame.
3: Sì, nella webcam ci sono io. Ci sono io nel mio ambiente di trasmissione in diretta. La diretta della morte a caso. Io Chen terrorizza l'Occidente, ma il nostro amico Rasta se ne fotte di noi, se ne strasbatte le palle. Purtroppo non gli possiamo neanche mandare, non lo so, dei beep, qualcosa per risvegliare la sua frocezza. Fondamentalmente è quella che andrebbe risvegliata in lui, quella sua voglia di morte a caso. La morte a caso. chiamatelo tutti. Il nostro amico pederasta. Direi quasi piede rasta. Lo scatologico assertore della morte a caso. Niente, non c'è. Lui veramente se ne sbatte, entra e dice, ah ma sì, streamma di qua, streamma di là, ti ascolto qui, ti ascolto lì, poi se ne sbatte i coglioni e se ne va. Sto mangiando la spugnetta del microfono. Ai ai ai, veramente questo microfono, questo sound blaster, non lo so, c'è qualcosa che non va, non amplifica come dovrebbe in realtà. Alleluia. In realtà non amplifica come dovrebbe, il microfono ha un guadagno di merda. Potrei provare a fare l'esperimento. Allora, vediamo un po'. Io adesso apro una shell, mi apro la shell, ecco, metto in background questa roba, e poi faccio sb, cos'è? Dov'era? Punto bar sb 16 agc, lo metto a on, e vediamo un po' se adesso è cambiato qualcosa nel guadagno. Vediamo un po'. Non è cambiato un cazzo di niente. Mi sono riascoltato. E devo dire che questa cosa del guadagno, del controllo automatico del guadagno, non funziona. Ma io non ho parole. Tra la Sound Blaster che mi prende per il culo e il nostro programmatore rasta di merda che non ci sa, io veramente non ho più parole. Non c'è, direi quasi che non c'è salvezza per l'Italia. Io intanto spargo il verbo attraverso tutti i canali a mia disposizione. Il sonno della morte genera morte. Ecco il mio proverbio preferito. Non è il sonno della ragione genera mostri, ma è bensì il sonno della morte genera morte. E finalmente il cazzone rasta merdone di merda, rasta merda del buco del culo, rasta schifo, Cristo rasta, rasta cazzo, rasta minchia. Ah, rasta da minchia. Finalmente tu gran suca minchia do rasta. Mi stai sentendo? Pezzi di rasta di merda. Rasta minchia. Basta che c'ha i dread lui e si sente tutto rasta, ma in realtà quello che conta per lui non è il rasta, ma è la rasta. Io ora finalmente posso salutarlo come si conviene. Vediamo un po' se effettivamente gradirete questo mio stream. E che ci possiamo fare? Eh già.

adesso è il momento che voi ascoltiate qualcosa. Vi farò ascoltare una serie di pezzi di un gruppo siracusano

0: Si cambia disco, signori. Si cambia disco. Si cambia musica.
1: Eh già. Visto che ormai abbiamo pigliato la discesa.

Devo cambiare disco, devo girare il lato.

Ora devo cambiare. Devo girare lato. Era già il lato 2. Porca puttana, e quindi devo cambiare disco. Vediamo cos'altro ho.

0: Ninguém.
1: C'ho questo del 79, Van Halen 2. Questo deve essere pure ok. Minchia, i dischi sono intonsi, ma io li tratto benissimo.

Va bene. Ora. Ora è finita. Ora andiamo. Andiamo con Ozzy Osbourne. Album dal vivo. Che si chiama Tribute. È un album postumo dedicato al chitarrista che state per ascoltare, si chiama Randy Rhoads.

Tristezza, tristezza, povertà, povertà, povertà, emarginazione, emarginazione, malattia, malattia, malattia. A Federico non interessano. Federico è diverso. Federico si è rivolto a noi. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te, dentro di te.

0: grande masturbo. L'enorme masturbo. Il gigantesco masturbazzone. L'enorme masturbo. Masturbo del Papa. Santo masturbo, re. Volumi bassi. Mi domando come fai a sentirmi con i volumi bassi. Me la senti? Sentite il masturbo? Il masturbazzo. Masturbo, masturbo. Abbiate pazienza. Questa voce del cazzo vi intratterrà per almeno un po' di tempo, grazie al masturbo. Farò come Timothy Leary, che streamerà la sua morte, anzi ha già streamato. Invece io streammo il vagare per casa, toccando oggetti e facendovi sentire, ad esempio, la televisione. Ma vaffanculo, porco Dio. La televisione è il bene. A me le televendite.
1: Ecco qua.
0: Ecco
1: questo
0: qua.
1: Un altro del famoso Uzbekistan, 1,80 per 1,90, 1,80 per 1,90, 1000 euro questo, 1000.
2: 700 euro cash.
0: Va bene, vaffanculo, allora perché dici 1000 euro, testa di minchia?
3: Modellistica, fanno ricerca tutto l'anno.
0: Sì, sì, sono lì tutto l'anno che cercano.
4: Il salvataggio a Francia sulla linea Marsiglia, Parigi. In realtà nella borsa.
0: Mettiamo la radio, la TV dei comunisti. E ora? Ho messo la tastiera qui, dove una volta c'era una pila di immondizie. Ho posizionato la tastiera e il porco dio di registratore a bobine del masturbo di Dio, ovviamente.

Invece sul 18 arrivano catanesi che parlano in FM. È una bella cosa. Vabbè, me ne fotto le palle. Cosa posso farvi sentire di anale? Non lo so. Mi sentite? Qualcuno mi sente?

0: tranquilo.
1: La sucalora della puttana cagna. E devo ogni volta tenere la porta aperta, Dio cane. A fare un culo.

ma porco Dio. Lo sterco secco. Sterco secco. Porco Dio. Ditelo che si sente. Dio il cane di un porco Dio cane. Del Gesù Cristo scolopendra di merda. Il Signore è il mio pastore tedesco. La maledizione del porco di Yahweh. Porco di... Il Gesù Cristo scolopendra. Non nominare il nome di Cristo invano. Non nominate il nome di Gesù Cristo invano. Va bene, ho appena deciso. Va bene, questo disco lo copio. Va bene, copiamo questo disco. Mettiamo il CD, apriamo un pacco. Apriamo il pacchio. Il pacchio di CD nuovi. Ecco qua. I Verbatim Pastel. Del pastello del Cristo. E eseguiamo l'ennesima copia di CD audio. Copia, copia. Mentre noi ascolteremo... Ah, sì, vi faccio sentire i Watchtower. Vi faccio sentire i Watchtower. C'ho solo la cassetta, se non ricordo male, di questi coglioni. Devo portare indietro per il porco di Yahweh. Pilù? Pilù, vieni qua. Vieni, Pilù, che ti torturo in diretta. Sì, piccolino, sì. Vieni qua. Bellissima sei. Mamma mia. Mamma mia. Come siamo stupidi, eh? Stupidi, stupidi, stupidi. Come siamo stupidi. Oh, che stupidaggine questo cagnetto stupido. Come sei stupida, eh? Stupida, stupida. Ma rosicchi, ma rosicchi. Perché sei un animale stupido. Sì, sì, sta a fugo. Vieni qua, cagna bastarda. Sì, sì, poverino. Raspiamola. Mo sì, sì. Ma queste orecchie stupide. Cosa sei, un incrocio con un coniglietto, vero? Eh? Ammettilo. Ammettilo. Ammettilo, un coniglietto. Eh?

cerchino. Cerchi da rosicarmi, eh? Oh, stupida! Vai, vai, corri! A chi, a chi? Pilù? Chi è? Chi è? Pilù ha visto il gatto e s'incazzò. E adesso ci ascolteremo i Watchtower, un pugno di maledetti castrati polidattili che suonano questo heavy metal techno.

0: l'eco, eco, eco. Eco, tantissimo eco.
1: Eco, tantissimo eco.
0: Porco Dio. Il Dio merda bastardo. Cristo Madonna.
1: Dio merda bastardo.
0: Puttana di Gesù.
1: Cristo Madonna. Dio merda.
0: Dio sterco.
1: Gesù.
0: Arriva, arriva.
1: Dio sterco.
0: E arriva.
1: Arriva, arriva.
0: È arrivato mentre qui trema tutto.
1: È arrivato mentre qui trema tutto.
0: È incredibile.
1: È incredibile.
0: Va bene, basta con l'eco, vi faccio sentire la seconda merda, va.

0: Yahvé, il porco di Yahvé. Yahvé maledetto, ma fa freddo. Con due F, fa freddo. Anzi, fa freddo.
1: Oh,

0: Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione, mentre la sua Sheila sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino. Sicuramente un pericoloso criminale. John sorride, mentre accarezza il suo fucile automatico.
1: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
0: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È un prodotto Ecstasy International.
2: La difficile trattativa che sta conducendo sull'agricoltura. Contro la politica degli agricoltori, sui sedi di campo oggi anche i paesi produttori di cotone sono i più grandi del mondo.
3: Il pompino nel confessionale. Il pompino nel confessionale. Il pompino nel
4: consiglio parte da una domanda che paragona i crimini di Saddam Hussein a quelli del Duce. Quel che abbiamo sentito è la risposta del Presidente del Consiglio in uno dei tanti passaggi dell'intervista che torna anche ad affrontare il capitolo dei rapporti con
3: il capitolo del pompino nel confessionale.
4: Come quelle di Milano e Palermo, afferma Berlusconi, che non fanno altro che inventare teoremi contro di me.
3: Beh, scenderò giù. Tanto sono wireless. Mi metto il portatile così sotto braccio e scendo giù e vediamo se funziona questo stream in wireless del pompino nel confessionale. Il pompino nel confessionale. Ah, eccomi qua. Beh, posso benissimo rimanere qua in camera da letto con il pompino nel confessionale. Direi che funziona bene questo meno fili, questo filo meno.

0: Porco Gesù, finalmente! Che palle! Non c'è se sacca?
1: Sacca vuoi?
0: C'è internet? E come faccio a fare il mount?
2: Prendi di due fascicoli.
0: Ho capito, fai il mount.
2: Sono interessanti.
1: I file stanno in MNT, dati in chiave.
0: No, Pirù, non si mangia.
3: Piccolino, piccolino, non mi immagino
2: tanto. Sì, lei se le mangia le bette.
0: Ancora
2: mangia spesso la marietaria. Va bene per lo stomaco.
3: Sì, ma lui va.
2: Lei. Beh, sì.
3: Beh, è un bacio.
4: Che pazzerella.
3: Così bello.
0: No, non si mangia più.
2: Non è cosa di mangiare. No, non ci sto abbastanza attento, cioè non gli do le schifezze.
0: Piangi, sei un cane.
2: E oh, se non la trovavo crepava, per cui la sua vita adesso è mia.
0: Bello che sei.
1: Mettiamo che c'è SC.
2: Non ho che si tira i cani, dai.
1: SC.
2: SC.
1: Mattiamo.
2: Io devo lanciargli qualche maledizione. Non è venuto.
1: Questo è possibile.
3: Che vuoi? Che vuoi? Che c'è?
0: Hai capito qua cosa è tutto giallo? No. Come farlo funzionare a dire poi?
2: Sì, sì, la patch, dice che è già patchato. E il frame buffer che non va.
0: Di solito sono minchiato, vai.
2: Il motore che non
0: ha fatto. Dopo un po' cade la scelta su questo sfumo qui.
2: È una mandrake, devi capire. Non è un Linux.
0: Aspetta, non ci sta qua. No, la faccio un po' male.
2: Ma c'è il carotto, non c'è neanche collegato.
0: Prego, no, manco più visi. No, tra l'altro non mi funziona più l'acceso. Ma perché? La rete?
1: Ma gli vedere Shiny.
2: Eh?
0: Dopo un po' con questo.
2: No, non so.
0: Ma è staccato la rete? Non dica più.
1: Sotto nulla.
0: Con wine.
1: Non ho fatto nulla, il FTP non è aperto. Non ho fatto nulla.
2: Io sto trimmando regolarmente.
1: No, vabbè, questo è rete in
0: dato. Oh, che bello che stai.
2: Orecchiette. Le tagliamo queste orecchiette. Le tagliamo. Tagliamo il collino. Digidi. Ah, come ti arrabbi, eh?
1: Come ti arrabbi.
4: No, ma tu la conosci l'ottava per lui?
2: Che tu vispo?
4: No, se non chiaro.
2: Che c'è Iron? Cos'hai? È un caffè. Buon motivo per cominciare. Sarebbe anche ora.
5: Hai una certa età, ma... un litro di Coca-Cola la stessa quantità di caffeina di caffè.
2: No. Dici? Di meno? Un po' di più? Non so
5: quale.
0: Cioè, non mi sta capitando un schermo di wifi che si blocca, non c'è scambio.
5: Io sono la...
2: Pensa che sia lui che non ce la fa. A me cadeva la linea, mi si disconnetteva il modem, mi si disconnette tuttora il modem con questa macchina quando tiro roba in rete locale a 100 MB.
0: Ma qua si 111 K al secondo.
2: Ma si è bloccato la CPU è al 100%.
0: No, quella no. Sopra. Però si è bloccato di nuovo. Ma perché però?
2: Non lo so. Ma da dove stai tirando?
0: Da Moffen.
2: FTP?
0: Sì.
4: Cioè, ma ora incominciate a fare.
0: Niente, si spaceva, ma si è
6: finito.
2: Ma di fare cosa?
6: Che ne so io?
2: Non lo so.
4: Ciao, porco.
2: No, scrivi il pezzo di merda che non sei venuto. No, digli, Gabriele, c'è rimasto male che non sei venuto.
6: Perché?
0: Però esistono, cioè ci può attaccare anche delle schede
2: normali, almeno due lenti. Quello la fa anche da voi.
0: Ah, ecco.
4: C'è una distribuzione leggera.
2: Perché si vede mentre scrive, no?
6: Sì, non è la volta che
2: mi dispiace, ma già ve l'ho detto.
6: Non partecipo a inserire poi a telefonare
0: tre niente, non funziona
2: bene, allora è certificato ufficialmente che è coglione. Se prima avevo dei dubbi, ebbene ora non ne ho più. SC è un coglione.
6: Ma
2: mi dispiace, ma
0: sai che mi succede? Mentre scrisco a palla non mi già più.
2: Leggi.
0: Non posso finire le cose.
2: Tra un po' lo cambi quel portafoglio, non ti preoccupare. La troviamo un'occasione su eBay, Andrea.
0: Non c'è più, guarda, se c'è
2: un trasferimento.
0: Ma un scrivi qui.
2: Aspetta, dagli tempo. Ma quando è così, prova a scippargli la scheda di rete.
0: Sì, ma come faccio? Devo scippargli la scheda.
2: Tiravi la scheda e vedi se si ripiglia.
0: Il mouse c'è.
2: Il mouse c'è, vedi, è strano. A meno che non sia un problema di X. La console funziona, però vedi la CPU che fa.
0: No, quella
2: è quale stacco è la CPU? Quella faceva.
0: E i tasti sono, quando gli dai i tasti.
7: Sì, sì, ti può scaricare una versione shareware con
0: 32
7: giri. Sì, ma sono
2: E quanto strano.
7: Wine però non è
0: molto bollente.
8: Un pacchetto di installazione che dice
2: ma si scaldano.
0: Devo buttare ma poi io non
2: mi dispiace dirgli. Problema tuo.
8: Bene, io devo scrivere.
2: No, no, non scrivete niente, buono. Addio.
7: Quella di istruzione o che non ci
2: per me quando vuole può venire comunque, solo che lui è fatto così e che dobbiamo fare quanto mi piace Google in giapponese ma quanto mi piace proprio bello tanto funziona lo stesso.
0: Ti stai ribellando per problema? È sempre stato ribellato.
2: Ma gli hai fatto il bad block quando hai tollato? Non ne ha trovati?
7: È arrivato a dirti le
2: e gliel'hai segnati nei tuoi system check.
0: Io gliel'ho fatto. Box
7: che
0: non
7: vive, è arrivato.
2: Spegni la bene.
0: Quando trasferisce,
7: lo schiavo ci è arrivato.
0: Diceva gli MD che hanno detto che si riscaldano. Allora, io avevo un bomb.
7: Sì, oggi momento.
0: Ecco, lo dico fantastico. Un bomb che vende un 4.
2: Mi piace sta faccio vedere un. Una pagina meravigliosa.
0: Però io sono un modo.
2: Minchia, non la carica?
0: No, non è che c'era un altro.
2: Qualcosa mi dice che la stanno cancellando. Ma quella è di Paperino. Ma sta caricando.
0: Però MD.
2: No, non c'è la grafica.
0: Scaldano di più forse i fissi. I fissi, i fissi intanto.
8: Lui vorrebbe utilizzare il supporto.
0: Tra l'altro adesso non c'è la perché
2: più. C'è un tradotto.
0: E allora state fare un altro. Tanto gli è capito un bagliotto.
2: Sborra. No, quelle con i piedi nella sborra. Che vita di merda. Il titolo non so perché non lo ca... Ah, eccolo qua! Paperino divoratore di cani! Ah, porco Dio! Sto colore nuovo fa... Fa sembrare la casa come dentro di un orecchio! Geniale, geniale.
0: No, no,
2: di prima.
0: Cioè, vabbè, gli MD hanno però la critica
2: sì, è bestia. Testa di cazzo, te pesa il culo veniva a rispondere al telefono,
0: perché
2: zio Lerce.
0: Perché gli MD non mi prendo il basso, non mi più alto. Raga, costi, io la 9 ricordo che era
2: Trovare queste cose veramente
0: allucinanti. Fagli la situazione anche
2: tu. Che a volte non me le dico.
0: Fagli perché è un posto.
2: Porco Dio, con la faccia. Tu l'hai visto sto smetto?
0: Non ci sono arrivato a
1: casa. Mamma mia.
0: Ma è italiano?
2: È italiano, sì.
0: Ah, ma è quello della quella pazzesco, sì sì. Lo stavo pensando che. Io lo faccio con questo, adesso come muoio allora ovviamente quando muoio il mouse sono facendo la cosa vabbè certo anche io
2: lo faccio fatti no, ma quale delle due? Questo è l'articolo di un giornalista. Io ho modificato un po' di cose.
9: Figlio di una troia, amico di Dio.
0: Ah, figlio di una troia, amico di Dio. Fermatelo, porco Dio.
2: Pazzesco,
0: come mangiare?
9: Vabbè, quello pure.
2: Mamma mia.
0: Non costano niente.
9: Vabbè, dai, tu magari.
0: Ah, vabbè, ma lì voglio pagare per il fare. Alla fine se ti prendono io metto se pegano i portate dei soldi.
9: No, quello sì, certo. Ma se vuoi prendere no.
8: No, se che fai?
0: Non comprerò mai più con
9: perché?
0: Perché non mi sono detto.
9: Io non comprerò più mondo più da Zerotto, adesso devo andare a Saronno.
2: Ma dai a Saronno?
9: Se quello mandato in tanti posti è giusto una tessera
2: pubblica. Membership suspend, eh?
9: Cosa?
2: Ah no, vabbè.
9: Mi ha detto che niente posso andare sulla Saronno perché
2: ecco di nuovo
9: non mandano neanche i ricambi, cioè se io lo sanno che il componente qual è rotto, la Philips non me lo manda, cioè hanno questo cambio, non lo prendo sì.
2: Perché Angel Pie fa cagare,
0: cioè quando lo scrivo non funziona,
9: no, io
0: infatti
9: si è stato.
8: Questa cosa
9: non ti può con quelle che sono.
0: Niente, si blocca quando fa rete a palla wifi.
2: Si pianta.
0: Ma chi è che fa?
2: È una pagina web. Di un malato di mente.
9: Ti ha fatto con il pine.
0: No, ma c'è quella che lui che
1: Gesù fulmine.
0: Qui ha l'antenna.
2: La sacra signa.
0: La piazza.
2: Ce n'è. Guarda che è un inferno questa pagina. C'è gente veramente che mi supera.
9: Ma questo qua è cosa? Cioè avere una scheda ancora.

0: Lo sai, guacciamo una
1: fortuna particolare.
2: Ma dov'è?
1: È una forma di religione alla fine, non lo so.
3: No, stava caricando.
1: Ma questi sono disegnati, sono così. Ma sulla terra non ci caga più nessuno. Porco Dio. Ma non era figa la Groia. Madonna mia, era passata di moda.
4: Capisco.
1: Ho deciso di trasformerò in Miami. È vivo, porco Dio, sei forte papà. Beh? Ancora?
0: Si può fare di più? Non so se è schermo. Non so se è schermo.
4: Ha avuto problemi con la combinazione del
1: tempo. Non credo proprio che sia la
0: schermo. Come ha pesato il pelo?
1: Devi provarla su qualche altro computer.
3: Le avventure del sistema.
1: Ma sono minchiata. Belli sono questi due. Solo che si deve fare un parlare tecnologico. No, no, eccolo qua.
0: Che zio Bologna è frocio?
1: Non lo so.
0: Porco Dio!
1: Ma poi con gli stessi caratteri hanno fatto pare vero non lo so però è preciso. Sono 20 pagine,
3: te lo sei fatto tu quello di solito?
1: Sì, sì, un po' di legno. Ma un milione di negri.
0: Ah? No, vediamo. Armando, per parlare con una combinata. A chi credo?
5: Daniele, ma che avete preso?
0: Abbiamo preso 4 panini e una birra. Ah? Sì, no.
5: Penso io.
0: No, no.
3: Non scherziamo con questo
0: sicuro? Proscio, va bene?
1: Che cosa? Quello di Zappa?
0: Sì, non sta andando
1: adesso?
3: Aspetta, guarda, come si fa?
1: Beh, te lo farò avere,
0: insomma. Cos'è che dice?
1: Dice che non riesce a caricare la macchina. Che si associa le facce a quello che c'è scritto?
3: Dov'è lì?
1: Porco Dio. Ah, ma dov'è? Virgola, porco Dio. angelfire.com/nb/.
3: Angel.
1: Questo è il
0: primo. No, non
1: so. Che ne direste se prima di andare al fanculo puntassi un po' di calore a dare allo zione? Ci sono dei pazzi che hanno modificato i fumetti di un topolino.
0: Ma dopo quello, ma dove sono?
1: È pazzesco. Vabbè, ma ti manderò il link in privato.
0: Lo chiederò.
1: Poi, sì.

0: Você está a me dizer. Sim, mas não vou ficar até casino.
1: Que tipo atto di forza.
0: Bella zio, romanaccio. Mannaggia San Pietro, non ci ha nemmeno visto. Stampando con la stampante a colori.
1: In strada stasera stessa, perché sennò domani non ce la faccio a fare il mercato. Quando andiamo a fare tutta la notte?
2: Io le chiamo per una volta di rotocalco.
0: No,
2: l'avevo fatto perché l'ultima volta, ma non
0: era rotocalco proprio. E vieni pronto, porco. Hanno tradotto tutto. Ah,
3: le viste?
0: Le magliette del Freaknet.
2: Le magliette,
0: le mutande del Freaknet.
3: Comunque, di Gastone, la Milano, con
1: le mutande. L'ho visto, ma sei tu
3: quello? Sì. Vabbè,
0: questo è per Gaffio. Sì, sì, sì. Ah, ma questo è diverso. Ah, questo è forse secondo voi.
3: Cos'è?
0: Altre pagine.
3: Vediamo se riesco
0: a fare. Il pacchetto di pagine non la posso vedere. Mi stai sudando tutta la banda per.
3: Hai visto? Di nuovo, boh. Sette. Non scaghi la prima, non muore. Io non lo so. Ma so se non cambia. Quando ci, ciao. Quando ci, ciao. Non funziona mai niente.
4: Mentre le altre volte mi faccio la mini e poi la versione se tu vuoi devi partire con la versione. Quindi se non parti mi
0: faccio il vecchio attirato. Io, bello che io questo momento qua ce l'ho l'originale, questa storia me la ricordo bene. Ma chi mi si strangula? Questo è un caso anale. Allora chiamo il dottor De Froci. Forse sta busta dei piscio mi farà bene. Non ho capito. No, no, lascia stare perché sennò poi non me lo ricarica più qua. Troppo stucaggio di banda. Perché diventa omosessuale? Cazzate! Io sponna crema! Le pillole o le supposte? Io le supposte, visto che è diventato omosessuale. È grave, dottore? No, ma è più proprio lui. De Rob Alford, non sappiamo chi è Rob Alford.
3: Peccato che non avevo corretto. Cosa sono rimasto nel portale?
1: Quindi
3: vedi, sembra che corso di gravi. No? Sì, sì, sì. Ma sai che avevo fatte da... Che Shining mi ha fatto una testa andata per 2 settimane e non ce l'avevo pagato. Ce l'avevo sul portale.
0: Perdute? No, ma io infatti ho notato con gioia che nell'indice, dove c'è la lezione sul finger, c'è il dito medio ben teso. La lezione sul finger, il capitolo si chiama così.
3: E niente,
0: ma a me va benissimo così. Vabbè, in italiano, allora, ascoltami, in italiano non c'era nulla di errato. Solo, solo forma secondo
3: sì,
0: Shining.
3: Sì, sì, infatti. Immagino, però siccome lui
0: poi lui usa le accentate, io no, per cui io l'avevo fatto tutto senza accentate. Alla NASA.
3: La posta me l'ha regalato.
0: Regalato, il portatile è comunitario. Il portatile è della comunità in realtà.
3: In effetti sì. Cosa? Me l'hanno donato per.
0: È un portatile. Come dire, sì, di servizio. Più o meno nostro, stava in Austria, lo usavano degli amici nostri, e però poi alla fine il portatile già ce l'hanno, per cui quando gli hanno rubato a lui subito ci siamo attivati. Jaromir, e questo era di Lobo, che poi l'ha passato a Jaromir, che poi l'ha passato a un altro. Ah, è stato lì, vero? Lui con questo ha registrato.
1: Aspetta, cosa
3: fa? Registrato?
0: Sì, ci ha registrato gli OG della Palestina. Ho fatto un lavoro con i bambini in strada lì in Palestina. La tua lì a registrare i bambini che giocavano, a registrare i loro racconti, i sogni, queste cose qua.
1: Un bel lavoro, si chiama questa ciabatta.
0: Sì, è andato a farsi sparare fondamentalmente.
3: Aspetta, questa ciabatta bianca è la ciabatta del mondo.
0: Quanto bene, lavoro? Adesso è mia.
3: Laura
0: Corsi non c'è più.
3: Vedi,
0: so. Cotta, tu sei cotta.
3: Ma spendiamo la voce, ma che forse è detto contare il numero
4: da avrei può uscire la voce a disposizione per essere sentito la foto dopo
3: non parlo avanti.
0: Io continuo a leggere qua.
1: Si deve
0: rocker punk. Dio maiale.
3: Vabbè, io vi saluto.
0: Rocker culo.
3: Niente, ci vediamo allora. No, ti manderò un'email.
5: Oh, adesso sta lavorando,
3: lui
5: è il
3: capo.
5: Capo,
0: ma ve ne sto
5: parlando.
3: Sì, sì.
0: Ma c'è il capo. Ci becchiamo in rete dopo magari.
3: Sì, sì. 10 minuti.
0: Noi sentiamoci per radio qualche volta, eh?
1: Sì, io a casa ci sono spesso
0: e malvolentieri. Ma portatelo in ufficio. Ah, che il problema è il tetto.
1: Io ho una 58,
0: vedi il palo e lo azzicchi a 45 gradi sulla ringhiera.
1: Io abito a 6 km da Catania, se abbasso l'antenna dopo l'ufficio. C'è 7,40
5: metri. Dai, dai, poi mi mandi
0: lei. 11 metri.
3: Te la mangio.
1: Va bene, ok.
0: Giustamente.
1: Quelli che servono, giusto?
6: Sto per staccare il cane.
0: Ah, stacchi il cane?
6: Me lo devo portare.
0: E quindi io non uscirò mai più. Vabbè, lascialo.
3: Ti do un cavo io,
0: Lo lasci, scusa.
5: Attaccagli un cavo, mettiti un cavo.
3: Scusa, se vuoi lo usi.
0: Quel cavo è dritto?
6: È fondo.
5: No, quello è
0: È una gran cosa.
1: Oh. Io ho tanti di quegli apparati che...
0: Anche se mi girano i coglioni che... Qua c'è scritto 144 e superiori. La legge dice 30 MHz e superiori.
1: No, la speciale va da 50.
0: 30
1: è la banda considerata a fine di HF.
0: 30, ho verificato. Ministero Comunicazioni Sicilia.it. A me interessa che abbassino fino alla CB, porca puttana.
1: La CB non capisco perché. Concessione di 7,50 euro.
0: Sì, ma se sono radioamatore perché devo farmi la concessione CB? Che senso ha?
1: Teoricamente dovresti essere radioamatore ordinario e lavori da zero all'infinito.
0: E farmi l'esame del Morse che fra 2 anni lo aboliscono. Lo
1: aboliscono e comunque non serve un cazzo perché ormai si va in telegrafia ma comunque con tutto quello che è.
5: Ah, poi l'indirizzamento.
1: cioè io il morso lo so a memoria, però ad ascoltarlo da quei pazzi che fanno 90 battute al minuto, ma tiene lo esaurimento puro.
0: Ma lì è questione di esercizio.
1: Sì, fuori da ogni dubbio, però già uno c'è i coglioni rotti di sudore, si deve mettere a studiare pure il morso, che ti vendono le cassette all'arma. Le cassette mare ti ascolti.
0: Ho trovato un corso online con i WAV delle cassette, forse.
1: Sì, ce n'è parecchio.

0: le bombe.
1: Hai creato il net.gh1?
2: Sì.
1: E allora è quello. Io non so voi, ma intanto stream a bordo. Qual è perciò il motivo di queste bombe, secondo te?
2: Non c'è la tua puttana. In chiesa.
1: Nella chiesa. Io cani.
2: Per la tua parte,
1: C'è anche più wireless?
2: No, adesso no.
3: Guarda, cosa c'è? C'è che Apache 2 fa cagare. Oddio.
1: Apache 2?
3: Sì, l'hanno fatto così complicato, ma così complicato.
1: Tira sull'altra parte.
3: No, te lo voglio capire.
1: Vedi?
3: Oddio!
1: Vedi, Armando?
3: C'è tutti gli Apache del mondo! Creano il diritto d'osso sul file conf. No, lui no! Capito? Lui te lo devi andare a mettere e poi tu gli devi andare a mettere in include, però non ti funziona lo stesso!
1: Oddio! Non è che devi tirare su un modulo o qualcosa? Un modulo di Apache intendo?
2: No, è una posizione di...

0: ま、あ、あ、prova il suco.
1: Oh.
2: Beh, orinerò, osineso.
3: Vado a fare l'osino.

0: più sti fichi su caniglia. Oddio.
1: Affanculo.

0: palle.
1: Hallelujah.

0: Ciao, cazzo, cosa qui.
1: Non capisco, riprova e controlla, eh?
0: Ci troviamo quella merda di file, quindi la notizia devo
1: montare. Guarda su... Aspetta, ti posto una URL sul canale. Vai a leggere lì che ho messo su un piccolo auto. Ho fatto un auto al volo. Su sballami il cazzo. Beh, se sei su Freaknet... Ma non sei da nessuna parte proprio. Ram, oppa, ragazzi, sul canale. Su Freaknet, che ci stiamo perdendo l'op.
2: Non lo so, con gli stili, non lo so come si oppa.
1: Barra op asbesto. Porco Dio. Virgola porco Dio, anzi. Ma Bottano dove minchia è finito, io vorrei capire.
2: Bottano lui.
1: Eh?
2: Bottano lui.
1: Allora, CD. Come? Andiamo Mozilla.

CDS di Scagasotto, del Cagasotto.

0: Dio cespite al 3%. Allora, emerge CVS che mi serve.
1: Ci mangio. Non ce lo voglio più sapere. Basta! Basta, per Dio.
0: Qual è il problema?
1: Quando succede questi giorni, che queste cose che due giorni.
0: Devi dormire.
1: E due giorni che combatti una cosa, la basta, devi mettere.
0: Basta. Infatti ti ho detto, emerge la Apache l'altro.
1: Basta.
0: Tira fuori l'altro Apache e vaffanculo.
1: Porco Dio. Ma è pazzesco!
0: Che cosa?
1: Ti ho seguito io!
0: Non c'è più lui che ti salta addosso, ti rendi conto? Ti tiene con le zampette!
1: Porco Dio!
0: Come così va? Così va cosa? Senza il filtro rosso?
1: No, io capisco il fatto che il filtro rosso non mi funzioni, d'accordo.
0: Filo.
1: Carico! Ma forse rimando?
0: Sì,
1: super bombe.
0: E le sta facendo sentire.
1: Il Virtualost, vado sul sito tranquillamente e mi dà Forbidden. Perché? Glielo metto, glielo levo tranquillo.
0: Forse Lobo che stai ascoltando ti sa dire qualcosa. Diglielo. Chiedigli aiuto su Apache 2.
1: No.
0: Ma io credo che nessuno stia usando questo Apache.
1: No, certo.
0: Nessuno.
1: Mi sono scaricato con Gentoo, ho fatto emerge Apache.
0: No, e deve andare emerge.
1: Ma perché volevo provare? Sì, lo so. Ma perché volevo provare, capito?
0: Mi sta chiedendo cosa? No, non so che è Apache 2. Non lo sa. Chiedi a Jaromil. No, ma non esiste. RTFM. Poi lo sei, pilucchia. Cacchiato!
1: Porco Dio!
0: Venga subito!
1: Vabbè, comunque me ne fotto.
0: Pesta codino! Rasta Danting!
1: Guarda che questo tipo mi fa morire.
0: Chi è questo tipo?
1: Questo?
0: Agghiacciante.
1: OSC. Non ho settato quel bastardo. Coglione.
0: Ma cosa?
1: Il fatto dei TP, non entriamo nella nostra TP. Lo fanno.
0: Pesta codino! A fuoco! Vieni qui subito.

0: però oggi 2 è una palla. Posso fatto che devi per forza leggere l'ultima cosa aggiornata, è una palla, capito?
1: No, non devi per forza leggere l'ultima.
0: No, per forza. Sì, vabbè, per forza no, però cazzo. Cioè, mi chiedi di culo, non la voglio, porco di Dio.
2: Voglio una macchina.
1: Pesta codino, pesta codino.

0: Vieni, stupida. Vieni qua.
1: No!
0: Acchiappo, acchiappo!
2: Ah, che bel castello, Marco, di un ghiondello.
0: Acchiappo, sai?

0: coniglio pazzo. Coniglio pazzo. Il coniglio pazzo. È pazza. È pazza. L'ho acchiappata, è una coniglietta pazza. Oh, che cosa c'è, piccolino? Cosa c'è? Piccola. Quello. Cagnolino piccolo. Ma sei un coniglio o sei un cane? O un caniglio?
1: Sì, un caniglio.
0: È un caniglio, è vero? Vero, Pilù? Con questa orecchia pazza! Questa orecchia pazza! Bastarda! Bastarda!

0: Io ho registrato i fuochi artificiali di poco fa e adesso ve li faccio sentire con il registratore analogico, così capirete cosa è successo poc'anzi.
1: You down by, Mike?

Mm-hmm.

Pilu, vieni qua. Pilu. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Qui.

0: Pilù. Pilù.
1: Te la tira una scatola, eh?

Che c'è?

0: qualcuno mi accompagna o dobbiamo fare come ieri?
1: No, io non sono da casa, non sono da casa tutta la notte.
0: Non hai la macchina?
1: No.
0: Che vuol dire non hai la macchina?
1: Io non ho la macchina.
0: E allora come facciamo? Ci devi accompagnare Nico?
1: Sì.
0: Nico.
2: È bello.
0: Che bello cosa, io sto crepando di morte.
3: Alleluia.
4: Non lo so, ma abbiamo vestiti più
5: Login Payless.

un Radio Cybernet che, come spesso accade, e abbiamo una novità. E la novità è che a Palazzola credo contenti, perché finalmente la sti modem del cazzo. Ah, se mi si sente oppure no. E soprattutto se mi si sente bene oppure no. Mentre nel frattempo cerco per l'ennesima volta di caricare la pagina di Indie Media senza riuscirci. Ora mi sta caricando un totale di 360k di roba. Ah, ecco, è arrivata la pagina. Madonna, quanta roba dentro. Ci sono un mare di notizie su Indie Media.

Le notizie sono tante. Nel Salento ci sarà un No Border Camp, campeggio internazionale antirazzista, ed è una bella cosa, andateci. E il resto delle notizie sono su Indie Media, per cui leggetevele, la nostra rassegna stampa finisce qui. È stata una rassegna stampa molto veloce, non so neanche se mi si sente.

Mentre succede una cosa strana sul canale Kernel P. C'è una crew che ha cercato di fare il takeover del canale e questa cosa è estremamente divertente.

comunque direi di incominciare con quello che è il radioascolto. E oggi io non dirò praticamente un cazzo, voi ascolterete rumori e la trasmissione di Radio Cybernet andrà avanti così. Per cui rassegnatevi, perché è così. Arrivederci.

ci siamo messi sulla frequenza dei 4 MHz sulle onde corte e andremo avanti a passi di 5 kHz e finora siamo arrivati sui 4,78 MHz, i 4780 kHz e la trasmissione andrà avanti così, insomma, buon ascolto, chissà cosa troveremo. Giusto una nota sul radioascolto, il radioascolto oggi è praticamente libero, non c'è bisogno più di alcuna autorizzazione, una volta serviva una licenza particolare che si chiamava SVL, oggi il radioascolto è libero sulle bande di frequenza libere, insomma, noi in questo momento stiamo ascoltando le bande di frequenza broadcasting, quindi quelle usate dalle radio vere e proprie, insomma, quelle dei paesi esteri, per cui stiamo ascoltando frequenze del tutto regolari e sono quelle che ascolterete anche voi. Buon ascolto.

Questa è una telescrivente, uno dei tanti esempi di segnali digitali che scorrono sulle onde radio. Sono due frequenze, una frequenza per il segnale, per il bit 0, e una frequenza per il bit 1. E un apposito programmino per Sound Blaster può decodificare questo flusso di dati e scrivere a video le informazioni. Spesso queste telescriventi sono criptate. La velocità generalmente si aggira tra i 45 baud e i 110 baud. Qui dovremmo essere sui 75, se non ricordo male, a orecchio.

0: di eredità. Faceva sorgere due difficoltà. Occorreva lasciar dietro di sé molto di quello che è prezioso nella vita, e il futuro era avvolto nel mistero. La seconda viene messa in rilievo dall'autore e partì.
1: Allora, mi chiedono un piccolo riassunto per i ritardatari. Questa trasmissione è dedicata a radioascolto, per cui io mi metterò, diciamo, a girare la manopola del mio ricevitore radio dai 4 MHz in su, le onde corte, e voi ascolterete insieme a me tutte queste frequenze che io andrò a cercare a passi di 5 kHz. E man mano, magari, se mi viene in mente qualcosa, spiegherò quello che stiamo ascoltando. Questa è una normalissima radio italiana, credo. Poco fa abbiamo ascoltato una telescrivente criptata e ce ne sono altre in giro. Comunque, man mano che ascoltiamo, io cercherò di dare qualche spiegazione. Il radioascolto, come dicevo, oggi è libero, non serve più la famosa autorizzazione SVL che si richiedeva alle poste, ma per ascoltare sulle frequenze appunto libere, perché è importante, si può ascoltare solo le frequenze libere, non c'è più bisogno di autorizzazione, quindi è possibile per chiunque comprare e detenere un radioscanner. Buon ascolto.
0: Vivere nella propria terra come una appartenere ad un altro.
2: Alla défense et à la sécurité, ainsi qu'avec la délégation bulgare auprès de l'Assemblée parlementaire et eux. L'entretien de travail sur la
3: recognize what kind of intervention is necessary, when it should happen, who should do it, who should make decisions. I had gone through a period of Rwanda and Srebrenica and Kosovo and East Timor when there had been a lot of ad hoc decision making and not all of them satisfactory, some of them deadly by the neglect that was shown. And after Kosovo, I felt that it was time to put some rules in place and to.
4: Το τελευταίο μπροστά στον οργανισμό ασφάλειας και συνεργασίας στην Ευρώπη προέκυψε το καθήκον να αναπτύξει τη γενική στρατηγική αντιμετώπιση. Οι χώρες μέλη διεξάγουν στη Βιέννη εντατικό διάλογο για το θέμα αυτό και καταρτίζεται έγγραφο που θα ψηφιστεί στο τέλος του τρέχοντος έτους. Η στρατηγική θα διατυπώσει όχι μόνο τις γενικές πλευρές, αλλά και τις ιδιομορφίες τέτοιων προκλήσεων, όπως είναι η τρομοκρατία, η παράνομη διακίνηση όπλων και ανθρώπων κτλ. Τώρα όμως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναλυθούν συγκεκριμένα.
5: Ηλεκτρικά.
6: Μηχανικά.

ma qui il codice morte, il codice morse è sempre uguale, e questo in realtà è un radiofaro. Un radiofaro vuol dire che praticamente continua a trasmettere in continuazione questo segnale e serve a fare studi sulla propagazione delle onde radio, appunto, sapendo che questo radiofaro trasmette una determinata potenza tutto il giorno, e si può capire da come viene ricevuto nelle varie parti del mondo come si propagano le onde radio, insomma, è a scopo di studio, sono delle stronzate praticamente.

Ora, questo vabbè, questa è una comunicazione radio tra due persone, però spesso sulle onde corte c'è un servizio radio che viene molto usato ed è appunto, diciamo, viene usata la radio per le comunicazioni telefoniche tra terra e le navi, per cui molto spesso i marinai parlano con casa attraverso questi servizi. Ce n'è uno famoso a Cipro che si chiama Cyprus Radio, e può darsi che dopo riusciamo anche a beccarlo. Quindi, verosimilmente, questi potrebbero essere un marinaio e la sua famiglia che stanno parlando, non lo so io. Comunque è un'ipotesi, alla fine me ne fotto. Pazzi vostri.

0: μπορεί κάποιος να
1: ακούει. Λέω, είσαι με τη λίγη, αλλά είπα αυτό.

0: proces i gang nu, i og med, at man fik indsat et såkaldt regerende råd, der bestående af repræsentanter for de mange forskellige etniske og religiøse.
1: Oh. Finalmente una delle cosiddette spy station. Cercate con Google spy station e capirete che cos'è questa roba qua. Più che spy station si chiamano number station e c'è una quantità di link sulle number station, c'è addirittura un www.numberstation.com che ne parla. Ah no, no, è un'altra troiata. Internet number station, no, no, number station, spynumbers.com. ah, eccolo qua, spynumbers.com. Intanto la nostra Spy Station è sparita. Vabbè, comunque, fanculo.

Не работает. Обычно у нас в ранее не работает.

Radyosunun tabi edilir.

I'm going to go to the hospital.

entre l'Inde et la Chine dans l'Himalaya. Très peu de gens.

Delta, from Delta, Japan 0 Lima Zulu, make sure. NMRL

Comunista Socialista de Carmen.

con questo muezzin la trasmissione di Radio Cybernet si conclude qui. Grazie per averci ascoltato. Questa era Radio Cybernet dedicata a Radio Ascolto. Siamo arrivati all'incirca sui 15 MHz. Abbiamo quindi ascoltato una decina di MHz, trovando una marea di stazioni. Qui mi dicono di non andare via, ma io c'ho da fare, c'ho una vita. Ho una vita davanti a me. Non posso restare sempre. Ma vediamo, va. Comunque, intanto la trasmissione la chiudo qua con i saluti. Poi vediamo se stacco. Ciao.

Qui abbiamo attraversato una banda di frequenze vuota, non c'è quasi niente. E oltrepassato un certo limite delle onde corte non rimane più molto. Ci avviciniamo verso la banda CB, ma la banda CB a quest'ora è abbastanza silenziosa.

0: Avete ascoltato Radio Cybernet?
1: Vi
0: ringraziamo per averci ascoltato. Il nostro sito è http://www.kiutz.org /radio cybernet. Scusate, ma stiamo facendo la traduzione simultanea. L'appuntamento è per martedì prossimo alle ore 22 ore italiana. Ore 20 UTC. Grazie per averci ascoltato e a martedì prossimo. Forse.
2: أنه لا تحمل نفس ذنب أخرى بل لا تحمل

0: centrale, settore, est, nord-ovest, 3, nord-ovest, 2, nord-ovest, 3, nord-ovest, 3, Tirreno, meridionale, settore, ovest, ovest, 3, ovest, 3, sud-ovest, 3, nord-est.
1: Vaffanculo!
0: Tirreno, meridionale.
2: Sai, ieri sono uscito con Silvia. Prima siamo andati al cinema e poi al ristorante. È stata una serata molto bella. Certo che lei è proprio stupenda. Avresti dovuto vedere quando si chinava in avanti. Che scollatura mozzafiato. Figurati che avevo in tasca giusto i soldi per pagare il conto. Ma ne è valsa la pena. Alla fine lei ha detto che ci penserà un po' su. Ma che hai, Antonio? A che stai pensando?
3: Pensavo alla protesi di mio padre. Quando fa freddo gli fa male.
2: Antonio, ma tu stai male?
4: Avete ascoltato un dialogo tra Antonio e Federico. Stamattina Antonio ha dimenticato di prendere la sua pillola di clomipramina.
2: Clomipramina, la normalità sociale, ad un costo contenuto.

adesso pretendo di sapere come si sente. È una cosa che pretendo. Pretendo di sapere cosa si sente. Lo pretendo.

esempio, come dicevamo, a causa della stanchezza assurda e veramente assurda che ci accompagna oggi in questi viaggi, dovrei dire viaggi anali, questi viaggi anali che non so a cosa bene si riferisce questa terminologia, questa frase dei viaggi anali. Però sono viaggi anali. Interrompiamo con Zappa perché abbiamo da compiere un dovere. Ci ha scritto una casa discografica che ci segue molto spesso e che ci manda in anteprima le ultime novità. La cosa che ci hanno mandato oggi è uno split disc, un disco con 4 brani. E la Red Led Records ci manda i brani del gruppo che si chiama AD, Antagonismo Disobbediente, e di un altro gruppo che si chiama Neuro Disney, e quindi noi adesso vi faremo ascoltare questi due brani. Praticamente uno split riunisce in un progetto discografico realtà artistiche già note, come appunto gli Antagonismo Disobbediente, che insomma hanno già pubblicato un album di cui abbiamo già parlato, che si chiama Dritto al Volto, e insomma è una bella cosa. Questi due pezzi sono veramente belli, perché dalla batteria loro sono passati al campionatore, e dal campionatore sono usciti suoni manipolati, rumori, elettronica, e ci sono queste due tracce che sono veramente belle, chitarra tosta, adesso sentirete. E poi ci stanno i Neuro Disney, che fanno crossover vecchio stile, insomma sono canzoni molto belle, insomma guardano un immaginario di strada, e avremo questi due brani che ascolteremo. Per cui loro hanno fatto un mini CD che si chiama Contatto, che non conosciamo, ma li abbiamo conosciuti con questi due brani, e quindi abbiamo due brani degli Antagonismo Disobbediente e due brani dei Neuro Disney. Io adesso li mando. Il sito ufficiale degli Antagonismo Disobbediente si chiama www.adcombatcore.com, combat con la K, adcombatcore.com, e Neuro Disney è www.neurodisney.com. E adesso buon ascolto, insomma, speriamo che si senta anche bene. Se non si sente bene, dovremo attrezzarci con un piccolo mixer che non abbiamo. Diteci se si sente bene.

0: cazzo.
1: Ecco, Dio porco.
2: Dio porco.
1: Ah, prova. Veramente, qua va tutto in distorsione, non si capisce.
2: Ah, prova, prova. Ah, prova.
0: Così diventa un problema. Vediamo un po' come si sente ora la musica.

Michael Silver, too.

Io metto su un classico e son cazzi vostri se vi piace o no, perché è una cosa bella. Da vinile.

Ora l'ora si fa tarda e io sono costretto ad abbassare il volume perché i malati di mente possano domani svegliarsi alle 6 per andare a lavorare di muratura. Sì, lo so, si sentirà molto piano, però non c'è molto da fare. Mi ci vorrebbe un vero e proprio mixer che non ho. Purtroppo non avere un mixer è un vero problema. Già. Il problema della mancanza del mixer si riflette poi su tutta la trasmissione, perché purtroppo non è possibile fare nient'altro che usare questo microfono per streamare. E non c'è niente da fare per questo. L'unica cosa sarebbe veramente un mixer, però in questo momento attorno a me vedo solo ciarpame, un po' privo di senso, e un mixer qui non ce l'ho, o meglio, avrei un mixer, ma è enorme. E sinceramente non saprei dove metterlo, un mixer così grosso. Non ho assolutamente modo di ovviare a questo dramma della trasmissione impossibile, perché non posso far altro che streamare così. Per ora posso mandare giusto un altro brano, ma veramente in sottofondo. E se non sentite, mi dispiace, ma non sono cazzi miei. Sono sempre gli antagonismo disobbediente per voi.

sfruttando mio fratello, che il resto in silenzio, gettando e l'elemosina spacciata per rispetto. Zero tolleranza, zero compromessi, ho scelto la disobbedienza, agli uni di partito, a scelte di mercato, a guerra e potere, reati di pensiero, ho scelto di essere invisibile, per non essere mai più invisibile.

Bene, adesso un po' di notizie. La notizia viene da attivissimo.net. Buongiorno.it mi ha confermato la sua estraneità al messaggio che si spaccia per una edizione del loro notiziario New Media e lancia un allarme apposito di Google che spia i propri visitatori e della presenza di virus informatici nel famoso motore di ricerca. Il messaggio è un falso e dice solo scemenze, ignoratelo. Continua attivissimo. Nel frattempo ho scoperto che la notizia della retata fra gli utenti dei circuiti di scambio peer-to-peer lanciata da Repubblica.it è una bufala. Ho parlato direttamente con il capitano della Guardia di Finanza che coordina l'indagine, che mi ha confermato che gli utenti peer-to-peer non c'entrano assolutamente. È già uscito un mio articoletto in proposito su The Register. E l'articoletto lo trovate come link sul sito www.attivissimo.net. E noi adesso magari lo andiamo a vedere, sarà in inglese, magari adesso diamo un'occhiata a questo articolo. Intanto ascoltiamo cosa succede sulle bande CB.

0: sperando che si senta bene. Italian Police Raiding Peer-to-Peer Users. Not by Paolo Attivissimo. Dice, gli utenti della rete in Italia sono in panico dopo che un famoso giornale e un website di Repubblica.it ha pubblicizzato un articolo l'altra settimana dicendo che la Guardia di Finanza stia proseguendo oltre 3.000 utenti peer-to-peer per condivisione illegale di file illegali con un raid massivo, diciamo. L'articolo è stato ripreso da tutti i media nazionali, inclusi le TV. Questo ha, diciamo, evocato visioni generali di orde di giovani ragazzi incarcerati e, insomma, che stronzate del genere a causa del download dell'ultima traccia di Eminem e cazzo del genere. Le solite voci di regime fascista si stanno spargendo nei newsgroup italiani, alimentate dalla recente approvazione di una versione italiana del controverso European Copyright Directive, di cui Repubblica.it sostiene che sia la base per questo spettacolare crackdown. Mantenendo le tradizioni locali, molti politici hanno provato a fare qualcosa che non riesco a tradurvi. E insomma, a quanto pare i giornalisti hanno dimenticato di controllare i fatti prima di parlare di questa notizia. Infatti la intera notizia di Repubblica.it è infatti semplicemente falsa. L'articolo di Repubblica.it ha decine di indicazioni dell'essere stato scritto da qualcosa che non riesco a tradurre. Una definizione ridondanti, per esempio, sostiene che la polizia italiana abbia chiuso il sito chiave del traffico illegale. Questo mi dà un certo dubbio, in quanto i circuiti di peer-to-peer per definizione sono decentralizzati, quindi sembra una stronzata. Così che ho telefonato al capitano Mauro Piccinni, che è in carica alla parte di polizia milanese che ha lanciato questo presunto raid, e gli ho chiesto dei dettagli. È venuto fuori che non c'è stato un raid alla su larga scala. Praticamente hanno semplicemente perseguito contro un gruppo di circa 200 utenti italiani che semplicemente vendevano e compravano CD pirata contenente software, musica e film, che è logicamente un crimine. Non c'è da quanto dicono loro, non profit peer-to-peer sharing non è un crimine. Questo mi sembra strano. Comunque, Piccinini nega qualsiasi coinvolgimento di ordinari utenti peer-to-peer in questa investigazione. Il peer-to-peer è stato menzionato in Repubblica soltanto perché il materiale illegato è stato originariamente scaricato from Kazaa the like by la papà non si capisce un cazzo, io non riesco a tradurlo, mi dispiace, faccio cagare con le traduzioni. Comunque, a quanto pare sembra tutta una grandissima stronzata. Sembrerebbe una gran stronzata. Una stronzata, una stronzata, una stronzata. Questo articolo uscirà su Appogee Online. E l'articolo è del 3 giugno 2003. Quindi, insomma, vi sto dando una bella notizia. Il peer-to-peer è ok. Spero che ci stiano ascoltando un po' in tanti. Io non so chi ci sta ascoltando. Chi la sa, se la sente, chi se la suona, se la mette nel chakra. E a proposito di chakra, ascoltiamo giusto in sottofondo un brano dei Neuro Disney, va.
1: Male è, vedi che tu ci tieni troppo a essere diverso da altri. potere anche utile in vita. L'individualismo è un mostro che va strangolato in faccia se si vuol vivere tranquillamente a questo mondo. Vedi, io spesso ho pensato che i gangster e gli artisti sono uguali per gli dei. Sono ammirati, adorati, ma c'è sempre chi si dà grande a fare per distruggerli ed annientare l'intera razza.
2: La vita, come diceva un tale, non è che una tazza di tè.
1: Buoni mio, non

Beh, Neuro Disney resta un'altra traccia, ma ce la sentiremo dopo. Io adesso vorrei dare spazio alla vostra voce, vorrei che mi faceste delle richieste e io cercherò in qualche modo di aiutarvi. Questa è la nuova rubrica intitolata L'aiuto di Radio Cybernet, per cui se avete delle richieste che pensate, magari richieste musicali, che pensate possiamo soddisfare, poi chiedete, è probabile che vi sarà dato. Mentre mando i miei saluti a Grizzly, che va a dormire, beato lui. E quindi così, vedremo un po' se ci arriva qualche richiesta. Mi chiedono degli ascolti, ma ci sono, come dire, ci sono cose che voi umani non possono capire. Ora mi chiedono Zap e mi chiedono anche diorave.mod, ma io non ho molta voglia di mandare né l'uno né l'altro, anche perché, come vi ho già detto, il volume deve rimanere molto basso questa sera. E quindi potrei andare di là e fare un po' di zapping satellitare, farvi sentire qualcosa. Ora cerco qualcosa di zappa, ma lo potrei mettere di zappa, non lo so. Vediamo. Madonna puttana del microfono, della Madonna puttana, della Madonna puttana, della Madonna puttana, della Madonna puttana, della Madonna puttana, della Madonna puttana. Se non si fosse capito. Ecco qua. Allora, zappa, zappa, vediamo un po'. Zappa, zappa. Il primo disco di Zappa si chiama Freak Out. E vi farò sentire una canzone molto interessante che si chiama Who Are the Brain Police? Visto che volete musica di Zappa, a voi, 1965, Frank Zappa.

Adesso mi dispiace, ma sperimenterò dei collegamenti audio per vedere di ovviare al microfono, perché forse diventa fattibile. Per fare questo spengo l'amplificatore e proverò a fare i collegamenti necessari. Allora, vediamo un po'. Intanto devo... Allora, qua devo uscire, attirare sul mixer. Bene. Prova? Sì, facciamo fischiare un po' il microfono. Ok, ora stacco il microfono, voi forse adesso non sentirete niente. Però una prova che devo fare.

One whole year old.

0: Beh, dichiaro ufficialmente la mia morte male a causa del sonno e delle fatiche oggi effettuate. Quindi mi vedo costretto, a causa della mancanza di un piccolo mixer del cazzo, a dover chiudere qui questa trasmissione. Avrei proprio bisogno di un mixer con una doppia uscita, una che vada all'amplificatore e una che vada al computer. In effetti non dovrei streamare col portatile, dovrei streamare col fisso qua, con NORAD. Ed è una cosa che non ho ancora fatto perché sono fondamentalmente un miscredente testa di cazzo. E purtroppo questo è un grave problema, ma purtroppo non mi è possibile proseguire oltre questa trasmissione. Non c'è niente da fare ormai. Sono costretto a chiudere. Porco Dio, Nirvana. Nirvana rompe il coglioni. Nirvana oggi non era con noi a caricare roba sulla macchina. Porco Dio di Nirvana. Era a farsi i cazzi suoi a pigreco mezzi a casa sua, Nirvana. Invece ero lì a fare lo schiavo, a caricare la macchina come un negro e a farmi 150 chilometri con la roba del Freaknet nella macchina io. Porca Madonna, ma il vero problema è che stamattina, Dio bastardo, mi sono dovuto svegliare con i canti sacri della chiesa di San Paolo di merda. Porca puttana. E oppure l'allergia, e si sente perché parlo come un coglione, perché forse sono un coglione. No, la verità è che sono stanco morto, e quindi anche Ram è stanco morto, perché in effetti eravamo insieme oggi, e siamo distrutti entrambi, abbiamo caricato e scaricato. E basta, e non c'è salvezza per l'Italia. Non c'è salvezza per l'Italia. È una devastazione. Non c'è niente da fare. Ci pensa io. Ora ci pensa io. È atroce. È davvero atroce. Ma devo chiudere. Mi dispiace. La trasmissione di Radio Cybernet, molto sperimentale, finisce qui. Io cercherò di fare in modo, per le prossime trasmissioni qui da Palazzolo, di organizzarmi meglio con il fisso.
1: Alleluia!
0: Con il fisso, fesso, in modo da... Serve un microfono fisso, serve un mixerino, oppure comunque un collegamento migliore. Signori e signori, grazie per aver ascoltato Radio Cybernet, e a risentirci a martedì prossimo, come sempre alle ore 22, ora italiana, alle ore 20 GMT. E adesso andate a fanculo tutti quanti, che non me ne frega un cazzo di niente.
2: Hehehe.

Temperature 36, degrees minus 8.

1 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thank you.

Thank you.

10, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
1 2 3 4 2 2 minus 4 0 1 0 1 0 negative. I at 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 visibility 1.
5 temperature 1 2 3 4 5
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7, 2, 4, 7, 1, 0, 0, 1, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
Sorry. At 1-4-3-0.
Temperature 0, 1, 5, 0, 1,

1 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1 5 6 7 8 1

0: c'è un bordello, stavo sapendo questo, è uno di tutto il mondo.
1: Per pregare gli utenti?
0: Io mi ricordo ma che cazzo ce l'ho io.
1: Infatti, allora ciao. Vuol dire che non era importante.
0: Sì, me ne frego, perché cominciamo a fregarci degli utenti?
1: La nostra policy finora è sempre stata che gli utenti non avevano alcun diritto.
0: Però cominciamo a fregarmi perché c'avevo
1: Possiamo cambiare a partire da adesso.
0: Ma se gli utenti non hai cercato ancora di vedere se puoi recuperare.
1: No, intanto sto facendo il dump e ci metterà un po'. No. Una volta fatto il dump possiamo fare tutti gli esperimenti che vogliamo.
0: Se riuscissimo a recuperare qualcosa a rimettere su un sistema non c'è un cazzo di sbattiamo di nuovo più tardi sopra. Vabbè, fammi sapere, ma
2: poi scrivi lista passo passo, perché stanno tenendo il telefono, capito?

0: Allora vediamo se Dio cane si sente adesso. Io vorrei capire per quale minchia di motivo. Ora dovrebbe sentirsi.
1: Direi che possiamo anche andare adesso. Bene.

La Sucalora, la enorme Sucalora.

0: questo è professionismo. Già, siamo dei veri professionisti, non c'è niente da fare. Niente. Che cazzo da fare?
1: Qua, in mani, milioni.
2: Ma sono un testa di minchia.
0: Mi dispiace per te. Mi dispiace veramente tanto. Sei fottuto, fottuto.
3: Radio Cyber.
0: Ufficialmente partiamo tra un minuto.
4: Non mi sono cancellato tutta la directory dove avevo scaricato un sacco di film bellissimi.
0: Come mai?
4: Sbagliato.
2: C'è modo di fare undo con MC?
0: Con MC Undo? Undo di cosa?
2: Di un move.
0: Di un move? Lo riprendi? Sì,
2: vuoi fare spazio nella terra sbagliata.
0: No.
2: Vabbè.
0: Finivo a caffè?
2: No. Va bene, ci può. E vabbè, allora. 1, 2, 3, 4 se ne vanno.
1: Allora, mi pinga Miglia, ma non mi hai fatto uscire,
2: No! Aspetta, mi hai fatto multitasking!
1: Che tu fai?
0: La figa!
2: No, sto ascoltando.
1: Prove di fuoco. Direi che Nirvana la tizia la sta facendo a mano lui.
0: No, Nirvana se la sta facendo a mano.
2: Com'è che ti chiami tu? Evermine?
0: Esci!
2: Evermine. Oh, così.
1: Ah, però, non so.
0: Ma c'è nell'host come Evernine?
2: Ok,
0: io sto prendendo l'abitudine di mettere oltre al nome del portatile il nome della persona, okay. Così ci viene più facile.
2: No, come host.
0: Quindi se non ti ricordi come si chiama il portatile LPT, fai sì. E fai esci a LPT. Capito?
2: No, penso.
0: È comodità.
1: Ma io qua non ho l'host Evernine, perché la Knoffici.
2: No, non c'è. Mediap che deve conoscere te come Evernine. Tranquillo. Il boss ti fa il tuo piede,
1: e l'ho fatto, però non esce.
2: E devi solo dare il nome, ce l'hai configurato?
1: Eh?
2: Che fai, ping google.it?
1: Se faccio ping 192, non è pinga.
2: Ma io so che ti ci reso a www.com, cosa c'è?
1: C'ho 212, 212.
2: Non funziona?
1: No.
0: Vorrei capire se si sente, se qualcuno ci sta ascoltando, giusto, se ce lo dice ci fa un favore.
1: Però
0: un favore grosso così.
1: Io ho fatto acqua, lui.
0: E io gesticolo, ma in realtà non si vede.
4: Dovresti fare con lo gnome amici.
0: Ma poi non è più radio. Sai quante volte ci abbiamo pensato a far TV?
2: Pinga 216, 329, 39,
1: 212, punto
2: 216, punto 239, punto 39 punto 100.
1: Vedi
2: che esci.
1: E allora Cristo,
2: non risolvi, no.
1: E allora perché?
2: E il posto è tanto
1: qua, ma poi devo riavviare, fare no.
2: E qua non è che non esci, tu esci, ma non esci, ma risolvi, no, fai sbagliare. Vai su media, rapporto, vocali su media. E secondo voi di essere il ticino solo di quello che allora?
1: Questa è una cosa molto bella che hai detto, come se si abbia, no?
2: Certo. Allora, poi un po' per questo non mi fa. Allora.
1: Devo fare Media Lab di BNS.
0: No. Se ti fa piacere, sì.
1: Faccio di questo l'IP direttamente, no?
0: Beh, insomma, è barbaro mettere l'IP. È una cosa barbara. Radio Cyber questa sera inizia con il microfono in leggera oscillazione, a quanto pare. Iniziamo con un minimo di delirio. Cosa sta succedendo, Pallotron?
2: Cosa sta succedendo?
0: Che ne so, ti vedo in preda a convulsioni.
2: Sto leggendo la posta di uno. Un'email.
0: Ah, quindi ti stai facendo un po' i cazzi tuoi.
2: No, i cazzi del fic.
0: Vabbè,
3: sono già stato a Mandek, ma intendo seguire il vostro posto per chiarirmi le idee. Sono anche in versione PHP, da cui sto avendo diretti per un'installazione insieme a Windows e Windows. Ma chi è Paolo Fidelli?
0: Ma che spacchione so?
3: Che cazzo vuole?
0: Iscriversi al nostro corso, è una bella cosa.
3: E poi gli sponsor. Allora. Che ha fatto scritto?
5: Oh.
3: Esci? Non è il serve DNS di merda?
1: È lo stesso. Quello di Miglia è lo stesso di quello che ho messo io. No, però è davanti c'è la name server,
3: Miglia, me lo
1: ma nell'attacco la... non ce l'ho io.
3: Minchia.
1: Minchia. Sono scommetto.
3: Minchia di paurosa. C'è scritto nel name server davanti.
1: Vediamo cosa minchia.
3: Vabbè, MBRDS.
0: Potremmo continuare il nostro corso di russo fra un po',
3: No, vabbè, no, ci arriviamo.
0: Sparando delle immani cazzate. Comunque, Radio Cybernet questa sera vi proporrà dei concerti dal vivo, che faremo io e Nirvana con dei case di PC e con la tromba di tubo.
1: Non c'è.
0: Nonché con altri simpatici strumenti che inventeremo giusto per infastidire Pallotron mentre cerca di concentrarsi. No, l'idea è quella di fare anche dei concerti dal vivo, è giusto, è il momento di uscire dalla monotonia delle AX Night in cui si sentono solo bestemmie verso il RISC 6000 che è lì.
3: Ok, vediamo,
0: non so neanche chi ci sta ascoltando e perché.
3: Vedi come fai, non so ci fai cosa.

0: perché abbiamo messo su tutto di costa.
1: Vediamo se ti avuto qua. Oh, c'è Nancy Out, l'amica tua, Angelo.
2: Sì. Che
1: c'è, perché questa è una bassa. Nancy Sucout?
3: Maffeo sta dando giù sul polo.
2: Che cazzo siamo pazzi?
1: Sento l'umore di Nirvana che fa le scale con in mano 47 pizze. E invece no, è Trishan, il nostro... è Claire, porca madonna, ma perché sbaglio sempre tra voi due, non lo so. Ma no, Trishan, che cazzo è?
4: Joseph
1: Ascensore.
4: Ma dove l'hai visto?
1: La morte del legno, il legno male della morte male.
4: Bellissimo.
1: Come cazzo ho fatto? Come cazzo ho fatto? Con un culo così? Guarda il floppy. Bellissimo. E lo so.
3: No, come si chiamano i campi mondiali?
1: Il vero case modding.
2: Più questo di legno.
3: Tu sai il chat?
2: Io no.
4: Ah, ascolti, poi dovrei qui il chat.
3: No, ma si fa dei caratteri.
4: Tutto quanto ce l'ha fatto
3: di fare una voce, non si legge più. Trova di sempre che stanno. Puro compensato.
1: Cosa sta succedendo? Qualcuno ci ascolta? Lo scopriremo subito.
4: Dobbiamo andare
1: all'ascensore,
4: ormai
1: è
4: deciso.
1: Allora,
4: devo
3: esserci
2: perché...
3: Le mangocce
2: di birra, no?
1: Oh, qualcuno è in ascolto.
3: Per cambiare i fonts? No, però, cioè, non ancora ciò. Non lo so, no, se va da dove è. Però non è di fonts,
4: questo è il
3: buon.
4: Tu passi dall'uno all'altro così.
2: Ma posso scegliere fa uno dell'altro come vuoi.
1: Ma saranno anche cazzi suoi.
3: Ma sì, sì.
4: È anche giusto.
3: Però quello è il 52.
1: Bene, 10 ascoltatori, io ve la saluto a questo punto.
2: Sì, sì, andate a fanculo.
1: Oggi parleremo di musica moderna.
2: Sì. Musica moderna.
0: Che caduto il...
1: Musica moderna fatta con un Motorola. Come cazzo si chiama?
2: Fatto con un Motorola.
1: Ma lo spacchi.
2: Ma cioè, non serve più.
1: Ma come non serve
2: chiamata
1: più?
2: Chiamata una risposta. Inserire sì.
1: E grazie, lo tratti così.
2: La sim se no non te lo dico.
1: Ecco. Siamo in attesa del gran pizzone, dopodiché...
3: La morte male.
1: Vediamo se riusciamo a trovare... qualche stronzata.
2: Allora, che cazzo stai facendo?
1: C'è una sorpresa per voi.
4: La mega prolunga.
1: Oh. E se non dovesse bastarvi...
2: Una mega prolunga.

0: Ma Nirvana non viene ucciso.
1: Sì, sì.
2: Viene, viene.
3: Facendo forse sta.
2: Sta andando a prendere le pizze.
1: Perché non va?
0: Non va perché? Io oggi voglio fare qualcosa.
1: Di qua è succa.
2: Ci monterò una macchina stasera.
3: Io ho portato mangiamo.
2: C'è un. Allora vi spiego.
0: Io c'ho anche. Ma non è quello nostro.
3: Non morire. Cioè, qua ci sono i disc MFM di una macchina che si chiamava Xenix 386, che avevamo al Midera, che montava Scope Xenix, che abbiamo originale. Con 2G, originale, con tutte le licenze d'uso e le chiavi di attivazione. La macchina crepò, era una rivendita di più per sé. Abbiamo sistemato, abbiamo cercato di sistemare la roba che c'era dietro.
0: Questa è la roba, è sicuro?
3: Sì, sì, abbiamo un po' di hardware da provare.
0: E io provavo.
3: Stamattina mi sono passato il tempo a installare Linux su questi hard disk che sono già praticamente dei sistemi pronti. Linux prefabbricato su Movistar Lanza
0: Apple.
3: E questa l'ho già installata e si chiama.
2: Qua dicono asbesto, leggi la query, leggi ora, prepa
1: e Cristo di un Dio. Oh, il porco di LeChuck, vediamo. Mi chiedono se hai un certo Trittico, un ragazzo che t'ha sentito guerra con il cugino di Xan. Trittico di che? Trittico, allora, da Xant con inquilino, io questo Trittico proprio non me lo ricordo, ma Trittico di cosa? Non capisco. Musica classica? Trittico, Dio Trittico.
3: Sento dei bassi.
1: Cosa è essere questo?
2: Io, lui mi dice boh, ma io che cazzo ti devo dire? Dico bah. La Yentu.
0: Io, qua no. Investire, è da spiegare come cazzo installare un investire se la macchina non funziona.
2: E io che spacchio ne so?
3: Io portavo Socio OpenBSD 3.3 che è l'ultimo.
0: Ma il problema è che quelli che lo hanno
2: comunque veramente è un po'
0: a me fino a una settimana fa era 3.1.
3: Oggi Quest diceva che 3.3 è quanto più ci possa essere di bene. O sbaglio, Angelo?
4: OpenBSD è che questa non ha la
0: e ce l'abbiamo un hard disk per installare questa Europa
4: che è malato.
3: Nirvana.
2: Che bello questo pezzo.
3: Ma non ci sta questo che cos'è?
1: Tu sei un testa di cazzo.
2: Sì. Io ti piglio un po' culo, no? Un testa di cazzo.
4: Io che
2: si
4: va.
2: Asbesto,
3: questa
2: macchina
3: è
2: di
3: Hub.
2: Chi sono questi gruppo? Sono i karate? Che dicevate?
3: No, ma te lo voglio dire in quelli.
2: Che mi dici in quelli?
3: Questa macchina è del Media Lab.
2: No, questa macchina è di Grizzly, ce l'ha prestata per lavorarci sul Media Lab nuovo. Quindi non potrà essere usata se non per provare gli hard disk temporaneamente, come stavo facendo. Avevo una mezza idea anche di installare NetBSD su quei due hard disk da 50 mega.
3: Perché installiamo per BSD che ce l'ho qua.
2: Vedo che sei d'accordo con il rigurgito.
3: Installiamo per BSD che ce l'ho qua, ho masterizzato.
2: E ci sta 50 mega?
3: No, non lo so.
2: Un'installazione minima, dico.
3: Forse
0: sì. Si sei sicuro che c'è.
4: Vabbè, ci dipende come puoi installare. Perché...
3: possiamo provare. A video, vediamo.
0: Da lì abbiamo perso
3: tanto.
0: Ma che più grande ci sono.
3: Io avevo portato qui un culo. Io avevo portato qui una lista 850 mega.
2: Se lo ricordo dov'è.
3: Hai già fatto questa?
4: Fabbrico per BSD.
0: Ma me la fai prendere poi un colpo la ISO di questo? Ce l'hai?
1: Vuoi prendere un colpo?
3: Ce l'ho a casa io la ISO. Non vuoi? La posso passare e poi sono 280 metri. Sì.
2: Potete
3: però fare? Devi fare. Poi devi fare il CD con l'MK ISO FS. Io già ho fatto la ISO.
0: Fai la ISO e fai la masterizia.
3: No, sì, ma devi fare la ISO perché se no, cioè se fai la ISO semplicemente...

0: praticamente il comando quello del boot con il CD, che si chiama Torito, è il Torito, là, che
1: vabbè, questo non scarichi lì, so scarichi lì,
0: scarichi i pacchetti e poi
1: devi farli su,
0: sì sì, no, io ho fatto il CD.
2: Senti, ma è forte, l'hai staccato sul portellino.
3: Tutto bottate?
2: Sì.
3: Ma io sarei morto.
1: Ma è, cioè, so, è
2: però la partizione del 5G così dedicata a qualunque.
0: No, proviamo, se io tanto oggi non lo potevo installare sul mio portatile, avrei.
2: Ah, ma portate anche la telecamera del cazzo, così faccio vedere i piselli al mondo. Però dovete stare configurare, io non ci sono riuscito. Ah, una delle porte più strane del mondo.
0: Madonna. Cioè, ah, interessante questo bug della second shell.
1: Cosa?
0: SSH? Sì.
3: Non lo so, vediamo.
0: Ecco, diamo lo
3: spoiler.
0: No, non c'è
3: bisogno
0: di explorare, è una. Ah, guy. È un security advisory del 30 aprile.
3: Che
0: parla della second shell.
2: Ah,
0: ti permette di identificare gli utenti. Perché quando ti loghi su una macchina in secure shell e l'utente esiste, sbagli la password, lui aspetta 2 secondi e ti dice password sbagliato. Se gli metti un utente che non esiste, gli dai una password a cazzo, te lo dice subito che l'utente non è, che la password è sbagliata. Manca il ritardo di 2 secondi, quindi tu lo puoi usare per trovare quali utenti esistono e quali no.
1: Se dici cosa?
0: Se dici merda come password, se dici una password qualsiasi.
1: Ah, e invece senza buggare aspetta comunque.
0: Non so se è stata facciata secondo me. Però se l'utente esiste ci sta 2 secondi, se non esiste ti dà subito lo stesso errore di prima.
1: Ah, potresti capire.
0: Quindi dal delay capisci?
3: Non me lo spiegare perché qua così.
2: Non batte me quelli come voi, io ho computato con la Stanley Bogai e poi faccio così.
0: Ah, io non l'ho mai usato con la GUI. Command line forever. Comunque vi abbiamo dato questa notiziola che viene da dalle fonti anali ed ecco Nirvana con le pizze, un applauso per Nirvana con le pizze.
2: La morte di
3: peccato che non lo ordino
0: 4,
1: ce la dividiamo dai, che non la faccio quello.
0: Solo 4? Come 4?
2: 4
4: non
2: giusto,
4: trovate voi 4.
0: Vabbè, lei
1: non mangia, no, no. Possiamo
0: dirlo. Ah, ma lui non mangia, allora.
4: Prego.
0: Ma sono tutti uguali allora.
4: 4 mozzarelle di bufala.
3: Ma io non ce lo sto fare con quelle punto cazzo, non c'è bisogno.
1: È quello il.
0: Che la mozzarella di bufala sia allora, con voi.
2: Come
0: devo toccare? Ma tu non l'avevi vista ancora.
4: No, l'avevo ancora
1: ma perché?
0: È per. Perché sono un malato di mente fondamentalmente.
2: Ma devi fare queste rifiniture però.
1: Bello,
0: lo so.
2: Ciao,
0: non è niente male, eh?
3: Ma non è niente male, eh? Niente
4: spesso andate in fondo. Spesso andate in fondo.
3: Ok, mi mangio la pizza. Ecco come mi mangio la pizza.
0: Ma che stai facendo? Hai masticato una pizza.
1: Ma
0: non
3: è dai il coltello
2: dipinto.
0: Sì, flapping per imbarcazione.
2: Questo mi sa che devi fare.
1: Ma Matteus,
2: mi mangiare la pizza con il calzone?
1: Si fatta, ma. Hai capito? Dice che alle 8 stava bene, adesso
2: sto
4: piando. Tu ieri siamo fatti un culo così. A sistemare tutte le schede. Io
2: le vedo ordinate in categoria.
4: All'inizio sì, le schede video.
1: All'inizio sì, poi.
0: Entropia! Oh, ma la live cam! C'è la live cam!
3: Non esiste tanto
4: la cam c'è, se ce la fai fare.
1: No, perché
0: c'è. Raga, un coltello, siamo una razza civilizzata.
2: Stupendi!
1: Gabriele! La live cam è attiva?
0: Sì, credo di sì.
4: Beh, chi è che vede?
1: Faccio vedere
0: sono in webcam.
3: No.
4: Asbesto.
0: È lì. Ah, la webcam sta sulla mia pagina web.
4: Asbesto. Asbesto, la posso
0: mettere? Da remoto ci si entra, da lì la sega.
4: Va lento o veloce?
0: Veloce, normale, ma tranquillo. Che cosa c'è?
1: Io da remoto ci sono entrato.
0: Ma come? Ma la faccio vedere dove è cambiato.
1: Ma certo lo so,
0: dalla pagina web del freaknet.org/asbesto potrete vedere la live webcam sul Freaknet Media Lab, dove ci stiamo ingozzando di pizza come dei porci.

0: the local stuff.
1: From the
0: Gandhi.
2: Ma quindi non abbiamo neanche acqua da bere.
0: Passa la cresta.
3: No, il mio calcio nuovo in titanio.

0: Che porco! Porco!
1: Finocchio!
0: Sintetica al punto giusto.
2: Ma dove gli uovi di carta?
0: Dove gli uovi di carta? Si muove, cammina. Te lo apro?
2: Messaggio,
0: sì. No, sto mangiando. Dipende dove gli uovi.
3: Abbiamo cannibalizzato il gruppo, come potete vedere, ho trovato schede, madri e abbiamo trovato... Che ti fai?

0: non facciamola Zenix 86.
1: Io voglio.
2: Vabbè,
1: il 486.
0: Bisogna fare cose che non si stanno male, no? Però
1: mi
0: sembra un po' volatile. Allora, se no come si impara?

0: per questo sto dicendo, no. Leggiamo tu.
1: Tu anzi sei
0: molto importante. Importante. Perché io ho acchizzato una
2: visione di.
3: Ma qua c'è io con
2: il
3: sentimento
2: d'oro. No, no, per me è tutto il film, c'è tutto in italiano.
4: Ma anche per me si dice che sì. Per me si tipo l'orbe slash il film.
3: Ah, ne so, due cose. Diciamo di rete ce l'ho lunghissimo, ma come lo faccio passare?
2: Come cazzo ti pare?
3: Quando il cazzo deve arrivare, guarda, però.
4: Ma ti sento il cavo di rete?
3: No, ce l'ho uno di 800 km oggi
2: in porta. Ma c'è mio, non è conto. Chi è che ha mandato un messaggio?
4: Io
2: li odio, si fottuti cellulari.
4: Ma sera ti avrei dovuto mandare un messaggio.
2: Mica, non si capisce, cazzo.
0: Ma ti spagnolisci.
2: Ma che cazzo stiamo mandando un sms e non ti dice il nome.
0: Hai un telefono di merda. Anch'io ho il telefono di merda.
2: Infatti
3: non ho visto, mi porto la ciabatta nuova, così non
2: dimmi di quella con le

0: acquistato 50 euro.
1: Gruppo di continuità.
2: Beh, però buono, 50 euro praticamente si salta la luce.
1: Un gruppo di discontinuità.
3: Alla
1: il gruppo 50 euro, quello che dura 2 secondi, che fa.
0: Mi serve questo.
2: No, ma il mio con circa.
1: Piccadillo.
0: Inizio zero poi fa. Qui c'è un turallene da più. Oh, eccolo qua.
2: No. Non mi sembrava questa macchina a partire.
0: Capito? È il dettaglio. Infatti mi sembra.
2: Ah, allora mi sono dramatici.
1: Buona la pizza comunque, eh?
2: Buono sto posto? Ragazzi, non sono da Napoli.
1: Buona veramente.
2: No, la deve essere solito posto.
0: No, è del Corona.
3: Era buona la bevo,
2: dai. Io devo dire che a Roma ho mangiato pizza plastica.
0: Esatto,
2: ho ordinato la margherita e mi hanno portato plastica.
0: Sì, Roma, no, il primo mangio.
4: Secondo me ci sono più la Roma. Il bordello.
2: Non metterò la secondina.
4: No, con curva.
0: Ho fatto l'altro con una stagione qua di soldi. In modo che reggesse.
2: Io spesso ho indotto senza un un mio amico è andata a vedere che dopo
0: c'è stato un
2: Troppa finezza direi questa.
1: Ma io sono fino. Anch'io.
0: Sono fino. Hai grimpato.
1: Cosa mi hai succato?
0: Sotto?
1: Un pezzo di mortadella? Cosa sugaminchia vuoi?
0: Hai grimpato cavo sotto?
1: Ma che cazzo di risposta? Ma
5: bagno all'italiano! Hai grimpato cavo sotto! Io ti
1: dico. Passa potabile!
0: Mica
1: mi va un po' voi!
0: Ma sai che sembri il figlio di
1: Roma? Imparate il siciliano ascoltando Radio Cyber.
3: È grave, se non la c'è.
2: Però siccome la slacca è qua, non c'è niente, non la proviamo.
3: È grave.
1: Mi fai input output terra o per BS?
2: Penso di sì.
1: E Bernine, mi dà input output terra o per BSD?
2: Cioè?
1: Input output terra.
2: No, ormai è partito.
1: Quanto è grande se ci dici?
2: 288 mega.
1: 288 mega. 227. La legge del coglione.
2: Ah sì, 227, giusto lui.
1: No, 228.
2: No, no. Perché? Allora io l'ho provato e buttava. Mi arrivava fino al punto, dice premi invio per installare. Poi non l'ho fatto perché ovviamente.
1: Perché sei frocio. Perché? Dov'è la custodia?
2: Perché non ti funziona?
1: No, no. Ma qui vedo questo input out to bear. Che dov'è?
2: Beh, mettilo da qualche parte, che io lascio le mani. Ah, con amore.
1: Ma allora, che documentazione?
2: Cioè, quell'angelo sembra di paglia sulla vedi in webcam.
1: Perché di paglia?
2: Ma sembra imbagliato, non si muove mai.
1: Che dopo?
3: Ha funzionato.
2: Uh-huh.
3: Io fu.
1: Perché?
3: Bastardo.
0: Avete provato a compilare qualcosa?
3: Funziona, funziona.
0: Cioè,
3: la sette non funziona.
0: C'è tutto per aiuto.
2: Ma quando mai? Ma dove?
0: Ma dove?
2: Ma dove? Ma io? Ma quando mai?
3: Ma
2: come? Mi ridette? Mi ridette?
3: Ho detto, ma vediamo se
2: non solo per aiuto.
3: Paglia qualcosa.
6: No, il tipo 7
2: se chiedi una scella Vampire, trovi l'inferno della morte male su qualsiasi sistema operativo assurdo. Tipo DOS 1.1.
6: Mi concederà una scelta?
2: È probabile.
1: Per intercessione del sottoscritto.
6: La succhi al fuoco. Ma questa serie infinita di prese, sfide, doppie prese, prese. Questa è una paradata.
3: Non esiste la
6: dove è nata?
2: È nata dal negozio dove sono andato a comprarle stamattina. Con gli occhi pallati appena
0: svegli. Ma sentino?
2: Cioè 9.
3: Cioè,
2: io domani dopo c'è.
6: Chi ti ha svegliato?
2: Oh.
6: Il caldo?
1: Mi doveva svegliare.
0: Questo luogo si sta rivelando fondamentalmente piccolo.
1: Schifo in 8 fanno, però ci siamo.
0: Guarda. Poi dopo. Viene a me e ti darò la cazzo.
1: No, sì. Piccolo, quella cazzo di tutti gli schifi.
0: Non so, avete anche scheda PCMCI? Cioè, possiamo creare una sottorete.
6: Siccome mi ha portato io lo metterò qua
0: questa cosa. Sì. Io scrivo ma non mi metto anche se
6: cavolo no mi metto al posto devo quel coso lì è un scienziato anche
0: ma è trasportabile che dice
3: voglio trovare
1: c'è che una sedia
0: madonna ma lo sono messo fra 10 sedie
1: perché ho bisogno dell'altezza
0: sappiamo che sei basso però senti ma questa cosa che non mi parte.
1: Ma non è che non mi parte, mi copri il CD e poi alla fine mi fai il puntamento.
0: Ma che sarebbe stato?
1: Che trovo nel ruolo di ingresso uscita.
2: L'errore di ingresso uscita.
1: Mi già sto sudando, mi sudano che chiappe in un modo impressionante.
2: Con queste sedie
0: c'è. Non ce n'è una, ce n'è un'altra ancora? C'è un altro mio,
6: c'è
0: un
6: altro là, fin qua.
1: Okay. No, ti ho contato, va, questo è mio.
0: Ne hanno quattro.
1: Sì, quattro, due me ne date.
0: No, ma io ne ho
1: tre.
0: Non so fare.
3: Esatto.
0: Ah, certo, già abbiamo
3: ecco, per esempio, provare a mettere un lettore. Ci avete provato?
6: L'ho montato.
2: Comunque la custodia ce l'hai.
0: Hai fatto quello di lei.
2: Mm-hmm.
0: Ma è ancora un po' domanda.
2: Che ha? Ci sono le colle giuste. Tipo la colla artiglio per incollare l'impellacciatore di legno qua. Vinavil per la struttura di supporto. No, più che altro il Vinavil se incolli il legno col Vinavil mischiato con acqua diventa roccia. Il Vinavil però deve stare sotto presta per almeno 8 ore.
0: Ti ricordi è un ferro non
2: già
0: secondo me era
3: Ballo
0: trovi,
2: esci
0: un po' più spesso. Ma è animato lo spazio, non ci dà qualche meno space.
2: No, no.
0: Quando è funzionante, vediamo che dai.

0: Va bene, puoi uscire, provo a uscire su Twitch. Ma funziona. Adesso fai. Magari non lo fai tutto scherzo. Poi devo scherzo, che la faccia è
1: perché la computer.
0: No, perché se deve partire in più spesso, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: mentre mangiavamo la pizza qui al Media Lab, stavamo seguendo un interessante dibattito sul canale Indie Media di irc.autistici.org, dove si parla in generale di... sta parlando in generale di carcere, insomma, di società, di come fare per cambiare le cose. Che cos'è questo, guarda, questo disco messo piedi piedi? Vai via?
1: 1-1 in Real Madrid.
0: Ciao. Alla Juventus ha perso? Ma sta perdendo la Juventus, questo è molto bello.
2: Cosa vuoi sapere?
3: Perché è molto bello?
2: Cosa vuoi sapere?
3: Non niente del calcio.
4: Mi dispiace molto.
3: Molto bello.
1: Devo prenderla per lungo.
3: No, un attimo, io faccio
0: una forse sì, non lo so. Allora, un attimo e devo collegare. E devo collegare DJ Oser.
5: Le vie anali del Signore sono infinite. E mo?
1: No, vabbè, questo è come questo surreale. Ho staccato il mio portatile. Oh, mamma mia! Oh, non ho la corrente. Oh, ho le batterie che funzionano.
5: Finalmente.
6: Non è la batteria a 12 volt.
5: No, no.
6: Del motorino.
5: Ah, le vere batterie.
1: Cambiato.
5: Si è acceso?
6: È un altro portatile.
2: Non
6: è il...
2: Voglio 15 volt.
5: No, no. Così.
3: E quindi ci senza plastica che
5: si accende o no?
3: È sempre 14. Più che altro è passato dal 1024-768 reale.
6: Mi si racconti, questo portatile da dove proviene?
5: Proviene da quattro pezzi di PC portatili comprati a San Filippo, presi a colpi di piccone dalla parte di Sigonella, di cui ne ho montato uno sano. Con risaldature, cambi di vetri, eccetera. Però era praticamente privo del guscio esterno.
6: Solo questo? Cioè, ma com'è?
5: Allora mi sono messo lì e ho detto, ma facciamo il guscio esterno e
1: prendi. Ma non è il tuo portatile,
6: però non è Gemini. Quindi.
1: Ma che culo, ti sei fatto un altro portatile?
6: E appunto, questo dico, trovare.
1: Ho avuto il culo che era arrivato sto camion che scaricava i pezzi da San Filippo. C'è un solo portatile.
5: Ah, no, ma l'hai capito?
6: San Filippo non te li fa provare e tu non puoi provarli.
1: Infatti, non li ho provati, ne ho presi 4.
6: Ne ho presi 4.
1: 100 euro. Mi ha fatto guardi, ho 100 euro. Me li fa prendere sti pezzi. Cioè alcuni erano strappati, questo display qua era stato strappato da un portatile.
6: Ma c'era qualcuno.
1: Gli altri erano rotti, però li ho presi lo stesso perché c'era il pezzettino qua, era spaccato, sotto c'è un circuito dell'alimentazione. E l'ho preso un altro portatile. Uno aveva la tastiera rotta, però aveva la scheda di foto buona. L'altro aveva la scheda spaccata.
6: Quattro uguali allora. Quattro portatili.
1: Però
6: uguali.
1: Il processore è buono. Sì, erano tutti uguali.
6: Quattro uguali, quindi hai preso i pezzi che funzionavano. Se erano quattro diversi non potevi. Certo.
1: Non ho trovato i tasti di questa parte del mouse.
6: I tasti? C'erano
1: sì,
6: tasti?
1: Sono altri due tasti qua. Speculari.
7: Che pao.
6: Che bellissima.
1: La cosa bella di questo tipo di portatili è che sono assieme a piacere. Ha tutta una armatura di metallo interna. A cui si imbullona anche a cui lui starebbe sano senza il legno.
6: Ma tu dovevi sapere già bene come funzionava, cioè per essere più puro il mio
1: problema. Ma io ho preso i pezzi,
6: abbiamo avuto smontato. No, a parte il case, volevo dire, insomma. Non so, per esempio il monitor.
1: Noi così ho visto che si poteva riparare, c'era il flap tagliato, però io le so fare le microsaldature.
6: Tu sai fare le microsaldature?
1: Ti saldi più in basso così un filo molto simile a quello con le fucchiette.
6: Ho capito. Ho uno specchio che ha la schiera.
1: Minchia. Bellissimo. Quelli sono difficili, manina. Io ho capito perché
3: sono
1: impazzito
3: perché prima di trovarlo non c'era niente.
1: Quando non vede più la vita, il problema è il connettore che entra qua dietro.
6: Quello
1: solo quello.
6: Ma che cos'è? Non puoi spacciare, cazzo!
3: Ma dici qual è il problema?
1: No.
4: Vabbè, non funziona. Cosa?
3: Non lei,
4: tutto cosa.
0: Oh santo pater. Ah, a prova. Sì, siamo sempre qui.
3: No, in generale, in breve,
0: non so esattamente chi ci ascolta.
2: Io lo seguo da un utente normale.
3: Io da un utente normale, se non le seguo da lui. Non è problema, non mi riconosce, vedi? Error dure. Guarda di cotto. Error dure durante PCI list, perché non hai PCI operation not permitted. Lo vedi? Se lo fai da root, va tra un po'. È male, lo so, però è così.
2: È male, ma con me non è così. Ah? Sì, non lo so, così.
3: Dipende dal tipo di scheda che hai, la scheda video che hai.
2: No, no, non dipende da questo.
3: No, la scheda video.
0: Di... Abbiamo una webcam alla url www.freaknet.org/festo/live.html. Oh! Sì, ci potrebbe servire aperto effettivamente. Se dobbiamo. Ma non c'è più nessuno? E il ristorante è aperto? Va bene, un po' di musica adesso, dai.

0: Allora,
1: adesso poi basta,
0: non c'è più in nessun modo.
2: Questo
1: è tutto il partito?
0: No,
2: questo
0: sono...
2: è Zappa.
0: Questo è Zappa.
2: Ah, no, è grigio.
0: Strada,
2: no, lui è grigio.
0: Sono
2: 11 vale, quindi
0: già il video.
3: Non c'è la madre,
0: non lo so, no, non ha la madre,
3: però li dà il

Viene anche, non è questo che va a essere.

0: sono 5 e
1: va bene.
0: E 50, no, che pago una bottiglia d'acqua, dai. Ah, così okay. Paghiamo fuori l'acqua, ma io ti devo fare una pizza intera.
2: Nirvana
0: 27, 1, 8, 2, 4.
2: Che spesso non ci sentiamo 50.
1: Va bene, va bene.
0: 4 euro.
1: Va bene, va bene.
0: E questi teniamoli per i castelli.

0: Il delirio al Media Lab prosegue. Il Rebuttana di Eva. Facciamo un giro per il Media Lab con il nostro microfono estensibile Wiremore, cioè a cavo, con più cavo. Lo scienziato cosa sta facendo in questo momento?
1: Niente, io sto cercando di installare nel mio portatile un server X commerciale.
0: Il mio portatile è incredibile.
1: Perché è incredibile?
0: Ma sembra anzianissimo.
1: È solo di un anno e mezzo fa.
0: Ma ha uno stile veramente strano. Il Windows Manager devo dire che è pazzesco.
1: È pazzescamente...
0: ASVM è pazzesco.
1: È vero, non è niente di... È la nullità del Windows Manager. Del resto a me gioca solo...
2: Cos'è Windows?
1: No, è ASVM. A me gioca soltanto... A me gioca avere semplicemente qualche console, perciò...
0: Potete fare come Grizzly che lancia Xterm come Windows Manager.
1: Xterm come Windows Manager.
0: Sì.
1: Mi giova anche poterle spostare almeno.
0: Va bene, effettivamente. E tu che Windows Manager usi, Evernine, giocatore di scacchi che più tardi ci parlerà di come si gioca a scacchi con Linux. E come si caricano i database delle partite con
2: quelli,
0: Linux.
2: Sì, abbiamo un sacco, c'ho
0: per lo studio e l'analisi.
2: C'è un sacco di buoni programmi per Linux.
0: Sì?
2: Sì, sì.
0: Compatibili con il famoso Fritz?
2: Purtroppo no.
0: Però rimane insuperato, eh?
2: Con lo standard, diciamo, il PGN, che è la notazione per le partite. Ed è SHID, che è SHIDSourceForge.net, ed è praticamente un database, permette di analizzare le partite, vedere le partite, fare ricerche, statistiche, sucare i fuchi
0: e farsela mettere nel chakra.
2: Anche.
0: Ho capito, molto interessante questo.
2: Qua come Windows Manager abbiamo KDE perché è Knoppix, così
0: perché ti piace la comodità. Ah, stai usando la Knoppix così.
2: Sì, io ho messo un CD tanto per
0: tu che cos'hai come sistema?
3: Slack. Slack.
0: Nudo,
3: Evernight.
0: Vabbè, dai, stai provando la Knoppix, fategliela provare.
2: Ora poi.
0: E invece tu, nonno Rick, che cosa usi sul tuo portatile?
4: Boh.
0: Come boh? Ah, KDE. Qui il KDE.
4: È una Slack con il KDE.
0: Tutti Slacker qui, eh?
3: Io Debian, ammazzate.
0: Abbiamo un Debianista.
3: Due Debianisti. E ho anche KDE 3.1.
0: C'è una Lentoo effettivamente su questo portatile. Che deve essere invidiabile, immagino. O no, o fa cagare, vuole questa Gentoo? Insomma, va bene la Gentoo, merita
2: molto bene.
0: Merita questo Emerge
3: World
0: solo perché è cool. Come Emerge World? Ti suca tutte cose?
2: Tutto, ti emerge tutto.
0: Sì?
2: Dimmi un programma.
0: No, Emerge Muse.
2: Emerge, già l'ho installato Muse.
0: E quindi lo emerge?
2: Allora vai su SHID. Vediamo il coso.
0: Come si scrive?
2: Sì, ma
0: SHID. Cioè lui lo scarica, lo compila e te lo installa?
2: No, è...
0: Ma te la suca pure?
2: Te lo scarica, te lo compila e in base alle us variabile che gli dai tu,
0: alle
2: us variabile, non so come si dice, sono delle variabili che in pratica gli danno le opzioni tipo di usare alza, di non usare alza, come le opzioni di compilazione che gli dai tu.
0: Wow. E invece se vuoi metterci le mani a mano puoi comunque farlo?
2: Sì.
0: Cioè la domanda è simile a Slackware?
2: Sì. Se non fosse, no.
0: A parte gli IRC punto cazzo che saranno sicuramente stile BSD, no?
2: Sì, diciamo di sì.
0: IRC 0.D sì, sì.
2: No,
0: con tutti i cazzi e mazzi.
2: C'è una parte di configurazione e una parte dei file di avvio. C'è una
3: richiesta di dire pavo piede di porco.
0: Ah, e dillo.
4: No, ditelo voi.
0: No, dillo tu.
4: No, perché poi pare che io ce l'ho con lui.
0: Ma suona bene se lo dici tu. Dai, a nome dei presenti qui in trasmissione...
4: Paolo è un piede di porco.
0: Bene, torniamo alla discussione sulla Gentoo che. Ma graficamente l'ambiente grafico mi ha detto tutti che è fighissimo.
2: Puoi usare quello che vuoi, io sto usando KDE.
0: E com'è il KDE di Gentoo?
2: KDE di Gentoo è la versione l'ultima perché è sempre aggiornato. Quindi
0: 3.1 io avevo visto una gnome pazzesca su Gentoo.
2: Sì, perché in pratica ti puoi scaricare quello che cazzo vuoi. Tutti. facci parlare di Yentus, Claire.
0: Sì, stiamo parlando di Yentus, Claire.
2: Claire, tu che sei l'esperto di Yentus.
0: Yentu alla le persone che ci stanno ascoltando.
5: Io non sono l'esperto di niente.
0: Ma non è vero, dai. È bella comunque.
5: È perfetto. È la migliore.
0: Scarica questa gente e li compila.
5: Esatto. Quindi... Può scaricare anche il binario, come Debian. Però in cuore potenza. Un 24 volte.
0: Poi tipo scaricarti e installarti un targ Z di Slackware, cioè ha questa compatibilità tra i pacchetti o no?
5: Sì, anche con gli RPM. Mm. Però gli e-build ci sono di tutto e se non c'è niente scrivo le build, lo scrivi anche solo.
0: È arrivata l'acqua da bere.
6: Beh, Nirvana, mi stai chiamando? Ti rispondo?
7: Non mi sembra il caso.
0: Io direi di metterli in frigo, eh?
7: Un attimo.
0: No, no, subito.
7: Un attimo.
5: Cos'è questo qua?
0: No, no, c'ho la pescata, c'ho la ribottiglia.
6: E se è stato fortunato che il display funzionava?
2: Ma chi è?
0: Chi è chi?
2: Sono contento, madonna!
0: Suca, suca!
2: Il fuoco!
0: Ma non ce n'è neanche una fredda, quella mi sembra...
6: Questa è fredda, le altre...
0: A me è fredda! Dammi quella fredda che la apro!
6: Ma mi fate impazzire, posso questo sentito, mi libero del mentecatto!
2: Ah, guardi, deve essere sciacca!
0: Del mentecatto!
2: Diventi brutto e scuri, esce sciacca di...
6: Sì,
2: mi fa fastidio con mano.
5: Allora, impiattiamo questo computer.
2: Dai, impiattiamo.
5: Ma ci vuole un altissimo.
0: Provate la.
2: Penso che
7: ci sarà oggi. Come volete, tutti qui.
0: Ma scusami, ma. Allora, veniamo qua su sta cosa, dai, vediamo cosa montare. Volete montare una macchina BSD?
7: Sì.
0: Per il firewall?
7: Bravo.
0: Sì, ma abbiamo la macchina adatta?
7: Sì, tu sai Erix. C'è il 33.
0: Ah, perfetto, ma l'hard disk?
2: Sembra che passi sia tutto.
5: L'hard disk è più piccolo, perché non devo montare niente.
0: Sì, quelli sono 40 mega di merda.
5: Questo quant'è?
0: 40.
2: X non lo dobbiamo
0: mettere. Ci fai le fave di cuore con 40 mega. 40 mega. Che ci fai un
7: firewall? BSD vuole un floppino.
2: Io ci
7: sono. Un floppino. E internet. Scarichi i PDEPOS perché alla fine sono i pacchetti PDEPOS.
0: Prima ti serve la rete, i driver delle schede di rete, serve di compilare il kernel, quindi ti serve GCC.
7: Perché ti serve di compilare il kernel?
2: Ma scusa, io che c'ho il CD. Ah, ma poi non butterebbe la CD.
0: Beh,
7: facciamo con
0: le CD
7: che abbiamo, facciamo i pacchetti. Facciamo i pacchetti oppure lo facciamo da locale sul CD.
5: E questo è il vantaggio,
7: è di GCC. Ecco, quella sono confiscati. Questo da quant'è?
0: Questo è sfasciato.
7: Questo è
2: scasi. Lo sai che quello è passato da mano mia, quella di si è preso.
7: Non è scasi.
0: No, no, quella di si è messo andato Voyager.
2: Palla! Quello
0: risale
2: scamato alla kit quello.
7: Ma questo è
2: del 540. Lo scamato alla kit!
0: La Catania?
7: Vediamo
0: se io l'avevo portato da Voyager da lì.
2: Io lo sgamai alla kit, lo trovai a mezzo.
0: Lo usasti per un po' e poi tornò al midi.
5: Bene,
0: poi sono andato via.
2: È rimasto là, io mica lo so portato.
0: Ah, l'hai usato lì?
2: Sì.
0: Ma era già morto lui.
2: No,
0: poi me l'ha dato come qua.
2: Non c'eravamo più di
0: ma alla kit giustamente secondo me è girato hardware a destra e a sinistra.
2: Sì, sì, ma non c'è. Ho avuto la mia prima scheda di red al cavolo.
5: Io me la sgamai! L'ingresso uscita
2: sì. Che bello
0: mi ghiacciano i denti
2: due schede di retro è una cosa.
0: Ma di Slackware, di default.
5: È la Slackware, di default. Può accedere al SFX vedendo questo.
2: Tipo qua, non c'è un'applicazione, mi dice che è not connected to X7.
0: È ovvio. Sei root? Hai fatto SO dalla shell, devi dargli export display uguale.
5: Scusa, questo qua lo fa io.
0: No, devi fare export display uguale nome della macchina 2.0.0.
7: Ma dove sei? Satellite,
0: non è questo? No, nome della macchina 2.0.0.
7: Lo fa il butta.
0: Aspetta, e non basta.
7: Exhaust più.
0: Devi farlo da utente normale, Exhaust più, eccetera. Exhaust più nome della macchina. Così te la apri. Ok. Ora lancia.
1: Che palla.
0: Io?
1: Io qua ho premuto proprio reset.
0: Bravo, me stesso.
7: Questi artisti qua che erano dentro la macchina di Cristi.
0: Allora quello
7: che erano dentro la macchina di Cristi sono, visto che non hai a posto.
0: Allora, i due uguali sono da 52 mega. Quello che hai nella mano lì invece è da 1 giga e 2, ma ho avuto problemi. Provatelo. Quello è bad. Lo puoi buttare a terra. Adesso trasmetteremo il rumore di un hard disk che cade per terra.
7: Stoppato col piede.
0: No, senza stoppato.
7: Si rompe la mattonella.
0: E fatto cadere un po' di piatto, vai.
1: Ma perché?
5: Ma no!
1: No!
5: No!
1: No! No!
7: Le sorprese sono molti
0: continua ancora
5: a fare il mongo
0: e per forza qua ci mette 10 secondi a rifare. Ecco, perfetto, stai di meglio.
7: È inutile continuare a fare queste minchiate del lancio della disc, che è un nuovo spot.
1: Ma guarda che contro il portatile di asbest.
0: Dici un po', questa birra a Bavaria fa baviare. Ti fa bavariare veramente. Allora, vediamo un po' se c'è qualche novità. Oh, pedofilia e internet arresti in tutta Italia. Tanto per cambiare.
1: Parlando seriamente, io sono un sito pedofilo. Proporrei un net strike.
0: Vediamo un po', mega traffico di immagini. Scaricate dal PC di uffici pubblici, maestri di scuole elementari, studenti professionisti, banda di pedofili finanziata da un sacerdote, procura di Venezia, 11 siti illeciti oscurati, detenzione e scambio di immagini, sfruttamento sessuale dei minori, 200 persone al comune sequestrati, migliaia di floppy CD e nastri audiovisivi. Inquirenti hanno esaminato almeno 3 milioni di siti telematici, cybertrap, eccetera eccetera, club veri e propri, fenomeno, ha detto Diego Buso della Polizia Postale Veneto, e devo dire che Buso è veramente un nome interessante. Il fenomeno è molto diffuso e coinvolge ogni ceto sociale, in vari casi anche... Mi fate vedere quella foto?
1: No, non ti la fai vedere.
7: Però cos'è per la piastra del montato, no?
0: Che cos'è? Ed è?
4: Aspetta, come cazzo
0: fa? Ah, io non lo so, io non le so programmare queste cose. Ah, ma funziona proprio.
7: Oppure rimettiamo un bel case di questi qua adesso.
0: Ah? Sono fatta una, insomma.
7: Ah, aspetta, io direi firewall sul case desktop.
0: Il muro di fuoco? La capivetra dovrebbe essere già un PC funzionante. Sì, è già una bella macchinetta, è un 486 anale. Potrebbe già essere lui.
1: Che cazzo vuole?
0: Si sta in Sega?
7: No, come si chiama?
0: Ah, quello per lo scopo. E come ce li fai entrare i due hard disk MFM lì dentro? A calci in culo. Sì, sì. A calci nel case.
2: Propongo la costruzione di un sito pedofilo.
0: Quale?
2: La conoscenza.
0: È veramente. Ma non si sa che cazzo fare alla fine. No, si parla qua di indagini pedofilia. Procura di Chiavari, guarda caso. Un'altra industria.
2: Distruggere i pedofili. Il problema è prendere i pedofili.
7: E davanti c'è. Ma c'è da dire che c'è il telefono. Che si chiama così? Ce n'è una sola, quindi non abbiamo. Sì, una sola. Ma questo.
0: La Juve ha perso.
1: Quando ha perso?
0: Pare 2-1.
1: 2-1. Dovete fare cosa?
0: Si fa male Ronaldo, ma cazzo, è fatto di merda quel giocatore.
1: Ma si fa male, no?
0: Che spacchio ne so, si rompe per ogni minchiata. Ma fanculo, non hai le palle, non... ritirati. Dio can, corri e ti spacchi da solo, ma va fanculo. Vediamo le notizie internazionali.
7: Allora, cos'è che serve?
0: Sono curioso di vedere che cosa succede nel Gabon. Ah, il Gabon non c'è. Grazie. Lo sappiamo, eh? È un gran bordello.
1: No, ma non è pizza.
0: Due addirittura? No, aspetta, questa non riuscirete mai. Se ci riuscite. No, no, questa è una scheda Olivetti, non sono mai riuscito a usarla. Se ci riuscite è grandioso.
7: Sono per te sfiga, non ho mai montato un bendisco.
1: Vediamo.
0: Provate, provate.
1: Scheda è uguale.
7: Questa è una Wimbledon. Qua ci vuole il NES.
0: Questa va bene.
7: Ci deve capo.
0: Sì.
7: Sì, sì, guarda, è perfetto.
1: La riconosciamo? Col volo da solo, senza mettere moduli e niente.
7: Ma lui è... Ma questa qua è la Lancia. Forse io la sto sbagliando.
0: Questa è una Lancia.
7: Io ce l'ho, è una Lancia.
0: Atlantic?
1: È un po' di
0: storia. Forse...
7: Lo so questa da voi.
0: Provala, provala. Provatela. Allora, non riusciamo a trovare i siti che parlano del Gabon.
1: No, ma l'acqua l'avete aperta, porco di quel...
0: Salsa! Vediamo nel... Vediamo nell'esoto cosa sta succedendo.
1: Basta con la salsa.
7: Non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi, non mi preghi,

Allora, in Lesotho c'è stato uno scandalo di corruzione all'Università Nazionale del Lesotho.

0: Il sito è www.publiceye.co.ls, quindi LS è il dominio dell'Esoto.
1: Sono rimasto lungo.
0: Sei rimasto impigliato con la maglietta praticamente. Non lo so, il Lesotho radioattivo. Dicevo che su questo sito ci sono pubblicità di fotocopiatrici Olivetti. Forse solo lì riescono a vendere ancora la Olivetti senza fallire.
2: Perché la batteria c'è solo su quella cazzo di restaurante. Come non c'è.
0: Il sito è veramente incredibile. Lettere, opinioni, ma le notizie dove sono? Fingerprint will be used. Vogliono usare le impronte digitali nell'Esoto per qualcosa. Per registrare il voto delle persone, ecco. Due metodi che coinvolgeranno l'uso di impronte digitali e inchiostro indelebile. Ecco, che il cui inchiostro rimarrà sul dito per molto tempo dopo la registrazione del voto. Secondo me la fingerprint viene presa eccetera eccetera in un database e tutte queste cose qua. L'articolo sembrerebbe interessante, un paese molto interessante l'Esoto da quello che stiamo leggendo qui. L'articolo di Tulo Hoeane. C'è gente nei villaggi che si uccide l'un l'altro. Sono cose molto... così, sono cose che accadono, devo dire. Sport.

con un articolo. Un articolo di un po' Mahula su una partita di calcio e non si capisce. A Sarsa de Pomodoro, la pasta che a Sarsa.

0: vediamo un po'. Adesso a questo punto apriamo lo spazio alle dediche, intese come: volete notizie particolari da un paese particolare? Chiedetecelo e vi sarà dato. Vi faremo la rassegna stampa di quel paese.
1: Non era questo l'articolo.
0: Trasmettiamo adesso la rassegna stampa di quel paese. Chiedete un paese e vi sarà data la sua rassegna stampa.

0: telefonata. Ok? La
1: scheda video questa.
0: Oi! Intratterrò! Intratterrò questa sera! Mentre asbesto parlo al telefono con non so chi. Sono di stanza.
2: Ma
0: quando
2: ho pensato
0: di
2: scheda video. Scheda video, audio non ci ha fatto un cazzo.
0: Vedere un attimo. Ma cosa stai facendo?
3: Stiamo montando, assemblando una macchina che fungerà da firewall per l'intera rete del MediLab, sul quale installeremo OpenBSD 3.3.
0: Ok, e la suca? Ma la quando è a mano?
3: 32 DIM. Penso siano sufficienti.
0: E questo che cos'è?
4: Una cacche
0: di primo livello.
3: Stiamo applicando gli appositi distanziatori per la scheda madre.
0: Siamo sui piolini di gomma?
3: No, sul bacio.
0: Minchia, tu ogni volta che attaggiare a cominciare le discussioni con te la posso chiedere una.
1: Ma sogno di montare due schede di rete, ne basta una. E montiamo due interfacce sulla stessa scheda.
0: Oh no, puttanate, non ce ne fa.
1: E tanto ne abbiamo una sola, quindi
0: no, questo no, c'è una di schede.
1: Piglimi di una.
0: Anche io so qua si può.
1: Ma no, BNC, no, è ricevuta di
0: no. Via. Qua ce n'è
1: una. Però funziona.
0: Ah, che è una sola.
1: Se sono una scheda di rete, funziona.
2: Come la fai?
1: Che io lo faccio?
0: Ah, mi sei parato.
2: No, non hai capito.
1: Andiamo!
0: Mi dispiace, ma devo andare open office per nonno Rick.

0: Abbiamo una scheda.
1: Ma vogliamo anche questo pendolo? Mi pare io quando la macchina una macchina di Linux, perché c'è il disco che l'ha preparato a scherzo. Qua dite, questo
2: non vedo cosa c'è. No, il discorso è che tu hai la tua mobilità.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: ma sì, non ha bisogno dell'avventura.
1: Come devo fare? No, no, prima che rovino qualcosa.
2: Ora ci applichiamo il
0: fuoco. Io ne avevo uno, un 2100 che era senza.
3: Ma che cosa hai scavato lì?
1: Vabbè, ma qui non c'è neanche la scheda di rete, ora la faccio partire, qui dove c'è. Poi si monta scheda di rete.
3: Scheda di rete, perché ne hanno un BNC proprio.
0: Mentre invece paragone con
3: me. Dopo con la rete BNC ci
0: Paragone con il 3D, è NA, che non ha la CD. Non ha la CD. Non è tutto. Sai, non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è

가자.

0: viejo,
1: vero, vero. Ma che ti sono messo da 10 euro?

0: sono vedere come bocchetto lo scarico.
1: Ci è stato mandato un po' un
2: benvenuto. Benvenuto. Madonna sacrosanta dell'altare di
1: Cristo.
3: Chi
1: è questa
3: cosa? Allora ragazzi, se è nera con la scritta che è mia.
4: Hai intrattenuto?
3: Ma veramente, posso essere soggetto? Sì, anche mi c'è il portale. No?

0: Dico, penso che sono la unica italiana.
1: Orco Dio! Orco Dio!
0: No?
2: Orco Dio!
1: Che bello, ho l'eco!
3: No, perché aveva la...
2: Tutto sto bordello per me quella che stai facendo?
0: No, no, stai salando le Open Office.
2: Cosa stai salando?
0: Open Office.
2: Eccomi, devo andare.
0: Che sono una volta che c'è l'altro di Open Office, io ci sarò.
2: Angelo, se te, se

0: suja in quanto tale incommensurabile.
1: Paolo, non hai come domani mattina, sto qui a decidere di un po' con quello, sto qui a appena office a lui.
0: Sei un multitasking con due multitasking così.
1: Ci mangio la pace per il preemptive.
0: se ti giri ti metto il preemptive. Ma cos'è questo pacco di CD qua? Qualcosa del genere, basta. Data Rex, sono belli ma sicuramente non durano un cazzo.
2: Questo?
0: Professional.
2: Io lo proverei. Ma io lasciamo la scuola.
0: Ci si vede attraverso il che è male.
1: Me ne foto, posso?
2: Di che cosa?
0: Sì.
3: Ma io l'ho installato, non so se è proprio la configurazione, no? Per far partire X, il cazzo
0: andava. Ma X non serve.
3: A me non serve, sai quello che vuole fare.
2: Non c'è più.
3: Lo
1: sto spiegando, la ragione
2: è
0: la sega
1: ti
0: fuca.
3: Però metti un po' di cantone.
1: Ah, ora no, però no.
0: E lui è quello rosso, no?
2: Sì.
0: Quindi dovrebbe essere un po' di Brigantroioni. Tu mi hai copiato questi MP3?
1: Sì.
0: Sei Cronos.
1: Tu sei un Non mi dai un cazzo.
0: Con il risucchio, mica, devo ricominciare a farti quelle di Zappa. Tu non è che mi porti i CD però, eh?
1: Tu non è che mi dici però,
0: Ad avere i soldi per comprarli, puttana miseria. Mi devo scrivere a Dennis.
2: Oh, c'è bravo.
0: Ma tu giochi a Dennis?
2: Giocavo.
0: La settimana prossima ce la facciamo una partita?
2: Catania ovviamente, però non so dove poter giocare.
0: Se trovi qualcuno che ha un tesserino del CUS, hai capito il CUS come venire. Ah, oppure i campi dove ho giocato con Boio, con Boio Zero.
2: A Boio?
3: Sì, Zero, Zero.
0: Con lui ho giocato.
3: Io ci vedo
0: là sopra.
3: Al CUS. Ora oppure faccio il tesserino.
2: Oppure facciamo un do.
3: Con 2 euro.
0: Doppio?
3: Ma devo fare.
0: Volendo, sì. Si corre di meno, rischio di non morire in fatta.
2: Io diciamo a Boio.
3: Avevo su luce anche qua.
0: Sì, con la sega e le fave di fuca. Con prostituzione, sì, grazie per spararmela in faccia.
2: Allora, prostituzione anale, c'è luce.
0: Mi è rimasto il braccio completamente diverso. Da questo qua con la palla qua e questo con niente.
2: Una volta un amico gli si è diventato là.
0: Come è successa questa cosa meravigliosa?
4: Sei stato tu, Evernine, che gli hai diventato.
0: Che fortunato! Emanuele,
1: impazzisce ascoltarci.
0: Non è possibile.
2: Per definizione carico KPI
0: 3.1. No. Cosa ti posso aiutare?
2: Non mi divertere l'altro.
1: C'è al media, ma non c'è all'arci.
0: Al media la
2: cazzo
0: di cosa
2: da mettere un
0: posto
2: con
0: merdoglio. Ma sono bella sta cassa, minchia, qua
1: tempi
0: si
1: scialla.
0: Con questi colpi di gran cassa. Mi sembra di sì. Facciamo dei colpi di gran cassa che Emily sta ricria.
1: Ma che vado abbassando le casse? Le casse alzate, che io abbasso un po'.
0: Perché non si sentono tutti e due. Ok, ok. No. Ok.
2: Ma non c'è un'altra vettorina?
0: Quella si sente?
2: Sì.
0: Troppi bassi però. Poi distorci.
3: Componenti vari CPU.
0: La minchia del papà.
5: La mia mamma si sente sola. Sono rimasto solo a casa.
0: L'hai finito la trasmissione on the fly?
5: Mi ha detto sono rimasto solo a casa. Ora mi corico, vediamo se mi riesco ad addormentare. Manco
1: Gli manco.

0: Come in and see him.
1: Here, here, come on,

0: direttamente?
1: Non è che non qua.

0: soldi. È bello veramente.
1: Come si carica le bocche? Io no.
2: Se
0: trova, ma dai, però. Un SSH troiana.
2: Troiana?
0: Un SSH troiana?
1: No, mio Dio.
0: 3BSD? La succa, quindi.
1: Ho scritto login SSH
0: Jotternet. No, IRC 3. Sentito una gomitata, Pallotron. Hai beccato il nervo almeno qua?
1: No.

0: questo, non è una offerta sicura.
1: Cerchiamo musica contemporanea sul lobster. Hans Werner Heinz. Troverà un cazzo.
2: Secondo anch'io vuoi usare Edon?
1: Me ne ha pagato
2: bene. Io ho trovato tutto. Ho trovato Solaris, che è cercato da anni. Ho trovato Megid Chips, ho trovato OS2.
1: Dove si scarica? No?
2: Aspetta che ti dico, vediamo se
1: lo cerco, dai.

campagna infernal, Holocaust.

0: qualche volta perché però, non la diciamo ad HK di venire.
1: E io glielo dico sempre ad HK di venire, solo che non c'è mai tempo.
0: Perché ti
1: poi la famiglia, il lavoro, poi la ragazza come che viene qua, si scassa le palle.
0: Ma com'è? No! Guarda! Lento!
2: Devo attivare i donkey, devo scaricare!
3: Non usa l'offre!
1: Non usa l'offre! Ma non lo usa l'offre!
2: Perché sto sudando l'inverno forse?
0: Ma tu ti sa
2: pure tu?
4: Certo.
2: Fa un aggiornamento di Debian e uno scaricamento di 80 mega di OpenOffice.
1: Dai, aspettiamo tutto.

0: Minchia. Sì. Luigi dalla piccola, i quaderni musicali di Anna Libera. È un, sono pezzi musicali assurdi. L'assurdità.
1: È morto lo stream?
0: No, no, credo di no. Non è morto.
1: Non potete imbigare e staccare i vostri lobster?
0: Eh? Io non posso perché sto sfogando. Piuttosto il suo.
2: Questo è
1: il suo. Cambiamo.
0: No, non cambiare musica. No, no, no, no, no. Fammelo finire di sentire questo pezzo, dai.
1: Dove tu?
0: Fai tu, dai. Allora la musica la sceglie Pallotron. È giusto così. Però io farei finire il pezzo prima, eh. Niente intro? Oppure cali il volume, poi clicchi, fai il fade. Eh sì, un professionista, insomma, no? Poi vai lì, lo stoppi, ecco, vedi, vedi? Sei diventato un professionista.
1: È già un professionista.
0: Del mal di testa
3: aprire
0: passare in FTP, grazie.
3: Aprire bottiglia,
0: aspettare prima che rompere io culo, grazie. Buttare in FTP, grazie.
1: Aspetta, aspetta,
3: cosa fate?
0: Che cazzo di domanda mi deve
3: chiedere?
0: Ne avremo 800.
4: Vado, comincio a cercare. Non è sentire il comodino o quello del bagno piccolo.
0: Comincio a sucarla.
4: Poi mi soffro. E io ho cercato
0: ma te sotto di sopra.
1: Hai sentito?
0: Conosco. C'ha la RAM, la cassetta in macchina sempre. Però si sente molto male.
1: Che ci vuole sul meglio?
0: Con l'est.
1: Cos'è?

0: che?
1: Sì, faccio guarda il palo, non ti devo dire una cosa,
0: due coglioni.
2: Infatti di K
1: bisogno di giocare la minchia.
0: Oh, BM questo. Ma che cazzo stai con un portale?
2: Anche perché non è che ha le cose sotto.
0: Ah, un mango mio. Invece tutto tolto in scatto, stai un po' più.
2: No, ma il mio, il combat, quello l'altro che ho, c'hai i piedini sotto.
0: Il mio no. Non so perché. Vabbè, vediamo cosa dice il pubblico.it.

0: La risposta è no. Però potrei cambiare idea.
1: Cambiala.
0: Cambiala, perché sennò praticamente moriamo. Qual è il problema?
2: No, niente, dobbiamo isolare dei figli.
0: Ditemi come isolarli.
2: Se poi li tengo stretti tanto io.
1: Con i denti, con i denti.
2: Lo so, era troppo.

0: 漫画の
1: レビューダンスをしてもらった
2: レビューダンス
0: questa canzone è
3: assurda. E chi sono?
0: Questa canzone è per sé,
3: chi sono?
0: Collettivo.
4: Che cazzo, vaffanculo, dici?

0: Nirva, Nirva, occhio al flat, al connettore della Ica. Non bisognerebbe lavorare da dietro. Però fondamentalmente ce ne fottiamo.
1: All'interno tu controlla se è internettato.
0: Ah sì, lo è, lo è. Secondo me basta rimetterlo se si dovesse staccare. Dovrebbe rifarcelo, rifarci, rifargli i siti di CGP. Gliela, gliela, gliela, gliela, gliela, gliela, gliela, gliela,
1: gliela, gliela, gliela,
2: gliela,
3: la zucca, Iron, la zucca!

0: Che delirio. Io rido pensando magari alla polizia che si logga questi canali. Che cazzo possiamo
1: fare? Il fungo peso.
0: Il peto fungo. Dovresti modificarlo e metterci uno piegato che pesa. Modificare il cofre, beccati questo gran peto.
1: Allora, c'è una canzone, è fatta con i versi delle poesie.
0: Ah sì, lo so.
2: Però?
1: Ma non in verso.
0: Me l'ha spiegata Ram quella poesia.
1: Ah. È pazzesco.
0: Cos'è? Cos'è? Illumina.
1: Che come fa?
0: Il centro per la diffusione della musica contemporanea è una unità di produzione dell'organismo autonomo Istituto Nazionale delle Arti Scenica e della Musica del Ministero di Educazione e Cultura. Programma e realizza spettacoli musicali proprio per il sviluppo e stata attività della prima economia artistica di creazione.
1: Ho capito tutto.
0: Non abbiamo capito un cazzo di niente, comunque.
1: Gatto nero.
3: Gatto nero.

0: vuelta del desumano.
1: Porque lo fortuno que non porta il lavoro, perché

0: più? Gabriele, stai streamando?
1: Sì, sì.
0: Funziona?
1: Non riesce più la gamma, perché stiamo usando un sacco di pane.
2: Io non ho errori di mute, per cui stiamo streamando regolarmente.
1: Perché stiamo girando a fa bando.

0: パッケージ紙とかマシュがこの。
1: Bruno Materna, serenata per un satellite, trascrizione per quartetto d'archi.
0: Ok, ora ce li hai, va bene?
1: Ah, c'è della musica pazzesca. La costruzione.

0: Vabbè.
1: Non ti fa più male la costola?
2: Un po'.
1: Di meno però, puoi ridere dai.
0: Sì, però... Fa male. No, ho finito di un po' di banda. Vi cedo un po' di banda e adesso non inizio a continuare. Perché rimuove il Kaim?
2: All'acqua dov'è là? C'è troppo l'acqua.
1: La città
2: mi fa l'acqua.
0: Ma che spacchio dici? Tu corri per 3 ore, poi vediamo come non ti disseta l'acqua liscia. L'acqua liscia. Ti disseta il corpo l'acqua frizzante?
2: Anche se teoricamente
3: sbagliato. Ti dà più ossigeno.
0: Tu suda per 3 ore, suda e poi vediamo quali ti disseta.
2: Guarda che sto sudando come l'animale.
0: Sì.
3: Boh. Tu sempre acqua.
1: Guarda che lui è un esperto di sudore.
3: Come
1: immagino, voglio dire.
3: Solo lui suda. In quel modo.

acompanha mais. Mi dispiace, ma il mio computer...

0: sì.
1: Fatto
2: oggi
1: presunto potere.
2: Chi è?
3: Oh, ti lo fai il coffee?
2: Chi è che mi abbassa i voti?
1: Dove
3: qua c'è.
2: Ti sudò? No, sta cliccando, che sta facendo un sacco di cose, è impegnato.
3: Spacchetto il rimpiatto?
2: La traduzione italiana.
3: Ma che vuol dire spacchetto il rimpiatto?
2: Non ho mai capito. Lui la traduzione italiana è fare
3: replacement.
2: Vai nel
1: PC.
2: Questa è la telefilm.
4: Probabilmente quel C-Chrome stava in time out perché non era settato, lo C-Chrome, quella disco, non era settato né come master né come play, non c'era il giamperino messo.
3: Io li ho provati i giamperini.
4: Sì.
3: E voi li avete provati?
4: No.
3: Sistema operativo mancante.
4: Sì, lo riconosce.
3: Prova a scriverci, perché a me lo riconosceva.
5: Ma non c'è dentro qua.
3: La succhi, la succhi!
5: Non
2: la bestemmia!
5: Perché dico nell'FTP di Napoli, ancora da
2: 3.3.
6: X-Bind case config
5: e
6: ti specifichi
4: sì.
6: Cosa c'è?
5: No,
6: è F. Dopodiché lo chiami X-Bind case.
4: Se
3: come può essere che sono in coda al numero 2?
5: Ah no,
3: bellezza
5: è il minimo
3: comune.
6: Qua dice di mettere il minimo comune. Il
5: rischio rimane sul floppy. Se stai seguendo l'operazione di un sistema di gestione, quando
6: gli stai invisibile,
5: questa
6: operazione qual è? X-Bind case.
5: Il test è ok,
6: perché non si tappa? Te lo
5: metto da
6: un
5: guarda,
6: era white. Perché lo scrivi tutto?
4: Perché
6: c'è? Poi l'hai concedi subito, non ti scrivi, vedi? Non ce l'hai, XP, cioè sono io, ci sono questi qua. Devi stare là.
5: Ma se andiamo sui pacchetti
6: nel CD. Stai, il pacchetto slack, CD, il CD, se c'è il CD.
5: Allora, scriviamo il CD-ROM 33. Me ne cura delle cose. Per il CD-ROM 33 è quello che io ho messo per fare il CD-ROM. Quando ho creato l'immagine, ho creato la ISO. Allora, io ho fatto così. Perché arrivo gli dice, ok, Bluetooth ROM, ok, Bluetooth CD-ROM.
6: sono culo. Non
5: sta la portando il 3.
4: Premier. Next song in XMMS.
5: Ah, ok. Non lo sapevo, ora lo so.
2: Non capito un cazzo.
0: Non capito un cazzo. Se riesco a scaricare quello che penso, capirete solo morti.
2: Fontana
0: Mix 1958, cose da pazzi,
2: cose da matti.
0: Non c'è 4 minuti e 33 secondi, sta per sapere il culo.
2: Non so che non fa,

0: Ma che NPS, che ci mette?
1: Oh,

0: cercando.
1: No, no, no,
0: vai. Mica scaricato.
1: Non è tutto.
0: Cazzo non c'è.
1: Perché non guardi.
2: Non so fare, voglio fare.

0: Quando lo passato un CD che mi ha filtrato.
1: Che spacchio è? Gaim nuovo.
2: Ma
1: che cazzo di schifo è? Converting Bug Division, ma che schifo. I caratteri super mega giganti, che schifo.
2: Ma che cos'è sta stronzata?
1: Questo. Gaim, versione GTK2 male.
2: Che GTK2 è una merda.
1: No, non è vero, non è tanto merda. Ascolta. Non stiamo parlando del G9, stiamo parlando delle librerie, ma il GTK2.
0: Ma il G9
1: e sono fatte molto meno. Sì, ma che c'entra? Il G9 è tutto l'ambiente, e il GK2 è la libreria. Io parlo di librerie come la delle complementative, sono fatte meglio, sono più comode anche da usare.
2: Ma questa è una canzone di Battiato.
1: No, è a chanson egocentrica.
2: Chanson egocentrica.
1: Sentite invece questa qua. Niente, poi. Questa qua è il remake della canzone di Dead Bowie. Always crashing the same car.

0: comando non parlo.
1: Meglio, grande.
0: Perché è meglio?
2: Vabbè, facciamo questa cosa.
0: Facciamo
2: oh,
0: ti spiego. Quando fai il tiro, ti spiego. Ah, l'ha caricato?

0: Questo è quello che non bastava, il mio padre è un partito nuovo,
1: che
0: non
1: perché non lo conosci la
2: situazione.
1: Questo programma sta in declamo, capito? Che ci deve partire? Sì, chi è il stop? Skyrim, quindi chi è il stop? Capito?
3: Round and round.

0: Guarda che foto del Media Lab ci ha mandato a LPT mentre noi non ce l'avamo.
1: Una foto nulla.
0: La sedia è illuminata nel nulla. Effetto di luce.
1: La telecamera online.
2: Questo qual è?

0: Ma 126 deve rimanere
1: così, no? Vabbè, no.
2: Cosa stai facendo?
3: Oh, il cavo corto devo provare.
2: Siediti qua.
0: Fantazio. Vieni a noi.
3: A noi?
0: Attento che se ti si piega qua ti si spezza il cavo.
3: Ti scappa la presa.
0: Perché c'è la 26? Cosa stai facendo?
3: Niente, non ce l'ho fatto.
0: Tu lo sai splatter? Volevi scipparlo?
3: Sì, volevo tirarlo, farlo.
0: Va bene.
1: Slash spazio home, cosa fa?
4: No,
1: va nella luce.
3: Non ci arriva semplicemente
1: perché slash attaccato, capito?
0: Allora puoi cliccare là dietro, minchia, voi siete tutti alle pade alla minchia?
3: No, c'è.
1: No, ma no, Yusko non esiste.
4: Eh sì, è mai
1: no. Quella dov'è? Vengo destro.
0: Ce la puoi fare, ce la puoi fare! Vedete, non è che non si può muovere di un millimetro.
3: Perché non attacca qualcosa da qualche
0: parte. È imprigionato lì.
3: Proviamo così.
4: Quindi l'importante è che mi stronzate, eh?
0: Che ti stronziamo.
3: Il confuso è molto male. Tra il caso del viso. Confuso te, fisca di una musea.
0: Punto te. Guarda quante porte usate abbiamo. Sta riempendo questo hub.
3: Oh, pensi che...
0: Ma non è giusto, non mi scanto. No, stai.

0: Ops,
1: scusa.
0: Ovviamente immagino che non è.
1: Se ti abito, sì.
0: Allora, qui è a 10
1: megabyte. Come ti chiama questo portatile? Tu sei nell'OS
0: 176.
1: No, non sono nell'OS.
0: Vabbè, lo penso, metti a 177 abilità trasportabile. No, tu vedi se ti chiami in maniera diversa.
1: No.
0: Abilità trasportabile. Io
2: cambio.
0: Eh? La
2: classica
0: maledizia,
2: può essere una primavera.
3: Sentivo addirittura troppe email, non ti scrivo un cazzo.
0: L'ho controllato oggi, ma sono arrivato nel 3.
3: Miglia 3, miglia 10.
1: Trasportati le esce.
4: Trasportati le esce,
1: virgola. Porco Dio.
2: Non ci sono un errore?
1: No.
0: Che cazzo non...
2: Copi, XP, copi con gli esce. Oh, ora faccio, però non da lui. Perché devi configurare il tuo idea, il tuo idea.
0: Ma io il compito
2: di quelli. Sì, quindi che è il compito. Perché non è?
0: Oh, qua è perfetto, questo è giusto, l'ho comparato.
2: Fatto.
0: Sì, sì.
2: Perfino. No.
3: Ma
2: fai jet key, premi su jet key. Metti la voleva con mia sono puoi usare che devo usare il tempo.
3: Si dice di qua.
2: No.
1: Vabbè,
2: ok. Ora c'è una macchina. Dici da quello che vuoi. Altri T, altri conto, quello che vuoi fare.
3: Oi oi.
2: Non lo so, tu lo devi dire. La commissione che ti piace a te di più.
0: Vai, va.
3: Ma devo fare sempre altro.
2: Certo, perché ogni volta che apri altri spunta puoi terminare, magari quando scrivi. Ah, ok.
3: Alza.
2: Come hai fatto? Vabbè, il nave, apri e vieni. Ora, devi chiamare X e quindi io.
0: Fai
2: alta, guarda, fai alta. Dovremmo
0: già nel mio lettore chip, nel mio lettore proprio.
2: Gli dico la trovazione
0: della
2: ringia.
0: Capito?
2: No, quello è il nome che gli dai a caso, no? Il comando deve essere, che ne so, è K-console, no? È
0: questo
2: K-console.
0: Era
2: scrivi,
0: K-console.
2: O console con la K, sarà console con la K. Ok, fai salve aprire.
3: Sì.
2: Fatto? Prova alta.
0: Now.
2: Che fa? Hai visto? Posso battere alto.
3: Oh, poi me che però devi fare in modo che quando batti
2: KDE lo fai battere la
0: mano. Staccarla l'uscita di
1: non esci più.
2: Vedo?
3: No, non puoi uscire più.
2: KDE.
1: Devi
2: vedere come c'è un modo di controllo.
3: Lasciala allora
2: sempre. C'è un modo per dire quando batti. Per battere anche questa altra applicazione. Vedi dove è e lo fai.
3: Ascolta, fammi un però.
2: Ah, sì, sì.
3: Di nuovo?
2: Basta.
0: C'è quello vecchio.
2: Ah,
0: io
2: ho più caso
0: proviamo.
2: Nirvana
0: domani
2: non arriva a casa mia. Mm? Nirvana
0: non
2: arriva a casa mia, non c'ero io. Se non ce ne vado a letto subito. Nirvana, vai a letto! Che mi sono anch'io.
1: Ma me ne vado a letto anch'io così quasi.
2: Vai a te tu.
1: Minchia, ieri alle 5 e mezza, porca puttana. Che cazzo ho fatto ieri sera per stare a 5 e mezza?
0: Non volevo fare.
1: quel minchia di HP di merda, ecco che cosa ho fatto.
3: HP più mix.
1: Quello, oh, quello mix che è pronto lì, per terra.
2: Io ho cacciato, ah, ma non è partito.
1: Ma la sucate?
2: Perché non va?
1: Sento rumore di suco.
5: Ah, più di altro.
6: Io non sento.
5: Qual è il
6: problema
5: di Italia? Però la rende sotto. Forse era stato vendato. Qual è il problema? Era andava a 5 volte. Avete cambiato
1: il vendore?
5: Sì, ma
1: Vattia.
5: E qual è quello che non va?
1: Sì, perché
5: la
6: faccia. Però la schiena. Vorrebbe quanto meno caricare grande.
1: Ma voi mi sta leggendo,
5: che devo fare? Se ferma come prima, se non ti sto a posto, no, non riesci niente. Ha visto il rumore così? È un rumore di destino che grazie che

0: tu non la conosci lo strumento nostro, non è ufficiale. Non la conosci?
1: Ci sono le trombe celtiche.
0: Si chiama cubo del plastico.
2: Tromba di Eustachio.
0: Tromba di Eustachio.
2: Però forse in inglese è la tromba di Eustachio.
0: Ma chi è che si è comprato questo gigantesco pacco di 20.000 CD? Io, mio. Nostro? Pure mio? No, ma si rovina.
2: Dammeli a me.
0: Ma quando? 30.000 lire. 30.000 lire è 15 euro?
2: Sì.
0: Quanto sono 14 euro?
2: E quindi quanto?
0: Uno lo so, la vettura. Ma mi bisogna vedere se dura, né quanto dura, perché se non mi metto in palla. Con la stasi?
2: Che va vivo, è assurdo, va.

0: no sé, da quanto non lo vedevo.
1: No, lascia, lascia.
0: Ma non è molto più facile applicare il Open Office.
1: Ma non è vero.
0: Lo so che non è meglio.
1: Esatto.
0: Ah. Slackware.
1: No, che non so, ho scaricato, pensavo che fosse quello italiano.
2: Perché dagli dischetto.
0: E c'è il Nord. Stavo per dirti c'è il pacchetto in italiano, vabbè.
2: Prendi puoi fare.
0: Se non è la versione in italiano. Installi la versione in inglese normalmente.
1: No, poi il pacchetto in italiano.
0: E poi non c'è il punto deb in italiano, se l'avrai.
1: No, non è.
0: Lo so che non è Debian, ma non è che quel punto deb si può installare solo nella Debian. Lo installi nella Slackware. Sai, ar
3: del. Ma anche sul cell.
0: Dove vuoi? Io ho installato i pacchetti Debian sulla
3: Slackware. Ma che le dipendenze vuoi dei pacchetti tanto.
2: Vabbè, ma ci vuole lì Ethereal,
0: per installare il deb. No, basta il comando ar. Si spacchetta il deb, in realtà è un archivio formatato dal comando ar, anziché tar. Non so perché cos'è, cosa un ar sul deb. Lo scombatte uno che ha diversi bici di Debian. E poi si scombattono i BGZ e... Capito?

0: ripetere che era molto più facile aprire il tuo e tu continuerai a ripetermi che non è detto.
1: Vabbè dai, ormai glielo sto dando.
0: C'è già, vai a stagare.

0: termine. Vai, vai.
1: Perché non ci avendo la chiamata di più di un
0: attacco?
2: Per un'ultima d'ora.
1: Effettivamente la cresci piena non la prendendo su qua.
2: Ora dice no.
0: No,
1: ora dice no.
0: Sono parte. E già quando vieni fino a 6 a problemi, non so poco se non c'è. Allora, senza cash, però ora è stagnato.
1: Questo non
0: ora ci sarà il giamperino per settarti la cash, io lo so, perché sono
1: c'è un
0: c'è il giamperino per settarti la cash.
3: E questo non posso fargli.
0: No, ma
1: è un duro.
0: Non ti vieta.
3: Che cazzo la metto la figlia. Ma lo vedi, tu vai o vai
2: qui? Vai,
1: sì.
2: No, non è che parte
4: da
2: qui. No, dico, ma non è che parte da qui.
0: Però,
1: c'è la
0: notte.
1: No, c'è la
0: notte. Ma ce n'è molto, settimana prima. Ripe anche, la settimana prima, la volete prima.
3: Se ce n'è mo prima,
0: io non so se deve essere invece
3: prima. Perché io mi sono detto troppo.
0: Ma chi va? Ma quanti giorni dura? Io avrò i giorni contati. Io avrò i giorni.
4: Sì,
0: io
4: avrò
0: esami,
4: cose,
0: quindi...
4: In effetti, mica, dobbiamo andare, ragazzi. Dobbiamo andare sugli italiani.
1: Non
4: si è
1: capito un
4: cazzo,
1: guarda.
0: No,
1: non è che si è
0: scattato
4: su 20,
0: non
4: è 20, 21, 22.
0: La classica terza settimana di
4: giugno.
0: La
4: che
0: la fanno dopo?
4: Tanto, mi fai
0: riparare dopo.
4: Vabbè, se
0: stai.
4: No,
0: ma
4: non lo so.
0: Non
4: si
0: deve riscaldare,
4: non
0: si deve scaricare.
4: Ma
0: giugno
4: normale, che adesso
0: è
4: male, veramente le sale sono più belle, tanto ormai non lo sanno se no.
0: L'università giugno e luglio è il periodo
5: del giugno. Ma il sta a cappello.
4: Io invece sono senza messo.
5: Come no?
4: Che non l'hanno trovato. Però nella settimana
1: c'è una spaventosa. Ho fatto un braid.
0: Non posso dire di vedere
5: il mare.
1: No, mi ha fatto la scuola quella di plastica.
3: Ah, non è un centro sociale?
0: No, sinceramente non lo so. E stanno...
3: Mi era bello fare una discor.
0: Non si sa perché c'è il discorso della radio blackout, sta facendo la festa e quindi ci vorrebbe viaggiare. Non ho capito molto bene. Poi a quest'ora insomma...
1: Birra!
4: Io invece ho, me ne vado, va.
0: Oh.
4: Mi devo fare la bossa.
0: Anche la partita?
5: Ma io già godo,
1: domani
0: Domani partiamo. Oh! Basta, guarda.
1: Andate
0: al
3: meridiano,
1: se c'è
3: un
1: aereo che passa stavolta alle
0: 3
1: ci
0: vengo.
3: Sai che devi fare
0: webbit? Meridiano? Non c'è mai.
3: Minchia,
0: oggi devo dare il microfono.
3: Cosa c'è?
0: E streami dal web, perché a te servirà Webbit, perché tu dovrai registrare l'intervento dell'intervista Webbit, te lo dirai. Dai, fallo, minchia, fai un po' di parte e la registri. Te la senti, dai. Fai l'intervista su Nepal, ma Webbit perché è così, fai sentire i rumori. Anche ora per portarli le registri, no?
1: Vabbè, se ho voglia, se ho tempo.
0: Se li vuoi seguire? Vabbè, gratis, quindi. Se li vuoi seguire?
1: Vabbè,
0: comunque c'è la notte. Fallo, penso che la notte un po' di... Oppure potresti streamare da lì, se uscite.
1: No, ho paura, ma guarda,
0: non lo so. Poi ci si mette d'accordo con Tone e poi si vede la
1: no, come hai detto che mi fa
3: male.
0: Perfetto.
1: Allora
0: ce ne andrò. Allora mi devi dare poi gli orari che io me ne sforzo.
1: Allora
4: sì,
1: vabbè,
4: sarà un che c'è.
1: Ma lei, c'è un biglietto,
0: quando posso, sì.
3: Ci fa nel
1: piede. Spiega, penso,
4: No,
1: che è successo? Che è più a
0: non è...
1: No, è...
5: Sei
6: lo trovi qui il biglietto, devo dire col treno.
0: Dov'è?
5: No,
0: no,
5: vai all'aeroporto.
0: Torni pure tu. Quanto tempo ci metti?
2: Che ne so, un'ora e mezzo.
0: Ma è uno zaino per i portatili o uno zaino e basta? Ma c'è la borsa del portatile nello zaino?
2: No, no, è uno zaino per i portatili.
5: Quant'è?
2: Con tutte le
0: varie... Ma dove si trova? Destino.
2: Nel negozio che l'ho comprato, lì a Padova.
0: A Modica, dai, no,
7: poi andate a Torino e poi andate a fare la domanda.
0: Costo a Sky
2: 90 euro.
0: Qua è morto. Lo cercherò prima.
2: No, ma è bello perché l'ho preso perché è tutto bello imbottito bene.
0: Quando è questo?
2: 90 euro.
0: Perché ora per questo qua lui non ci sta proprio preciso preciso della borsa mia.
6: Guarda, anche la ventola ha rallentato.
0: E proprio di lato qua non è che hai una misura.
7: Sì, la ventola
0: non ce l'ha.
6: Non può che cash.
2: Ciao, se ne siamo qua.
7: Scusate, mi incontro.
0: Non è appunto.
7: Io devo andare.
0: Buongiorno
7: compagni.
0: Buongiorno.
7: Ciao.
0: Trascina urbana a casa.
7: Ma Valeria
0: dice che Valeria non lo so. Credo di no.
7: Perché forse forse
0: ma ora gli iscritti chi sono?
7: Mettiamo di una cash. Mi ricordo, c'è uno che mi ha mandato un messaggio, non so di cazzo, ci sono altri
0: iscritti. Sì, tu lo hai
7: detto.
0: Venerdì
7: stesso. Ma la RAM, se la RAM, ma non fa. Ma il problema è che passa, guarda, devo aspettare tutto il giorno.
0: Vai, vai, dice, vai. Ti do il microfono. Passeremo adesso un altro microfono. Purtroppo è così. Così va la vita, queste cose accadono purtroppo. Radio Cybernet continuerà a streamare dal microfono incorporato nel legnatile, il mio nuovo portatile di cui Palloton dovrebbe fare le foto prima di andarsene. Boh, le ho fatte nonno Rick. Comunque fottitene. Vatinni. Col microfono incorporato.
2: No, le faccio.
0: Se mi dai la macchina le faccio io un attimo al volo.
7: Ma non me la fa la preview?
0: No, cambiavamo con un altro.
7: Sì, ma è vero,
0: no, perché devi iniziare a scrivere qualcosa.
7: Ma no, no, no, no.
0: Certo. Proviamo. Vediamo
5: anche perché la RAM non è la prima che abbiamo montato.
2: La muove un po'.
0: La macchina è molto bella. Ma
2: che è questo? No, non so
0: se scrive. Vai, vai, provi, pensa un po'.
2: Pensavo
0: che non c'è una lava. Sì, ora la foto clou. E ora come me le trasferisco?
1: Poi andando domani, dai.
0: Domani? E come me le dai?
1: Ce l'hai il tuo
0: domani io sono viaggio.
1: Su Fastway. Perciò non ti preoccupare.
5: Ma perché? È per...
0: Ah, vero, tu domani mattina
1: sei. Caso mai a casa di Cise vanno in generica Fastway.
5: Vale, gli ho chiesto a chi è attento mi fa dice, no, forse la chiesta il Maro.
1: Ma chi è? Chi è?
5: Mare, io ti pugno a fuoco, già mi stai venendo di varietto, sono portato per tre giorni a stretto con Mara.
1: Tu almeno tu almeno mi sopporterai perché io non esisterò per te.
0: Per te. Ma che spazio vale lì?
5: Io dormirò nella zona retrocomputing. Mi stanno tutto.
1: Ma io non me ne vado nella retrocomputing, io mi buco nella live. Mi metto là, non me ne vado.
5: No, perché secondo te io lo lascio là o mi porto là presso?
0: No, dormite lì.
4: Ma non ci andate col portatile?
0: Sì.
4: Mica il portatile pesa 80 tonnellate.
1: Ma fatto, rimane acceso, va, scaricate tutto
5: sempre. Sbucare, pare. FTP, prendo FTP e me lo subo tutto. Tutto è più forte, però. Tu però.
1: Okay,
5: dai, mentre sei là, qualsiasi mente, ora c'è il pintello con quel qua. No.
0: Scusa, dammi il cavo che me le copio un attimo.
1: No, adesso ci vuole tempo.
0: Sì?
1: Non ci vuole il cavo, ci vuole per fare i combat crash, per combinare il modulo perché. E siccome io vado da lui, mi occupo io di aspettare. Domani ti rimando per FTP, come cazzo vuoi tutto di qua?
4: Ma fai che carina dice.
1: Io sto fermando qua. Quindi adesso succo e taci.
5: La
1: RAM.
4: Il floppy a quest'ora non partiva manco lì. Anche se si blocca sul floppy, però si blocca su FD0.
0: I dettagli.
5: Allora
0: quanto piano metti di delle. Che ripete
1: io l'ho installato.
5: Beh, ma alla fine la pace la fai. La scalza, pronto con gli ore. Non deve cagare.
1: Si è costruito pure il microfono.
0: Direi di sì.
1: Dietro le fa un po' di guerra.

0: non doveva andare al dischetto, ma anche andare al dischetto più importante. No, l'altro ve l'ho dato a voi.
1: Quindi fare pure la foto da sotto, della parte.
2: Una delle
1: sotto,
2: migliori foto. Buono, questa te la metti sul sito. E gli metti sotto io sono cool. Zorzorz.
1: Ah, è bellissimo.
2: Va bene, dopo aver fotografato il legnabile, minchia, ma non me le puoi dare? Io ce l'ho compilato il modulo. Ce l'ho compilato, ce l'ho compilato. Il modulo ce l'ho compilato. Ma domani io sono qua fino alle 4 del pomeriggio.
3: Vabbè, la sera, te lo metto tu in sito.
2: Ma poi da quanto cazzo di farlo solo con me le scarico?
3: Ti rimetto su. Su. Messe con messe con XZ.
2: Mettile su Ishtar.
3: Lo metto su Ishtar.
2: Questo. Così da Ishtar le posso direttamente mettere su web.
4: Immaginai.
2: Wow.
3: Però proprio così.
2: Comunque se mi becchi online domani io sono ancora qua e me le puoi passare.
1: Ishtar cos'ha? 100 megabit?
2: No.
4: 2.
1: 200
2: megabit. 2 megabit.
1: Ma Ishtar è la macchina di Xiaomi?
2: No, è la nostra macchina.
1: Ah.
2: E anche di giallo.
1: E dove fisicamente dove va?
2: È in Austria, a Linz, a 20 metri sulle rive del Danubio.
4: Vogliamo trovare.
2: E se vuoi ti faccio vedere pure dov'è. Ah no, niente, le foto. Sì, no, le foto ce le ho.
1: È tipo una.
3: Vabbè, vedi che c'è gestito abbastanza.
1: Prendiamo la nuova mega. Un po' meno.
4: Sono 2 megabit.
3: Ah, ma anche queste cose dobbiamo pubblicare.
1: È il dischetto?
4: Non lo so.
2: Lo so. Vieni che ti faccio vedere dove è Ishtar.
4: E qua si è fermato.
2: Ma forse
4: è proprio fermato il disco,
2: Sono un ritardo.
1: No, è ripartito.
4: Però c'è stato, bisognava, allora forse bisognava aspettare.
5: Allora, c'è stato molti secondi, c'è stato 3 secondi, c'è stato 5 secondi su un server non
3: settimana. Non c'è il tasto di scelta rapida per fare la RAM,
5: no, è la cache.
3: Io faccio il tempo.
2: C'era mille.
4: No, c'era un altro, c'è un altro.
2: Evernine.
1: Dimmi.
2: Soddisfa la tua curiosità.
1: Fammi vedere io cosa posso fare.
3: Tieni più, tieni più.
2: Qui siamo con Jaromil, questo qua siamo a Linz. Questo è un palazzo. Su questa finestra qua, qui dentro c'è Ishtar.
4: Per favore, me lo cerchi.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao. Oh, buon viaggio e divertiti.
1: Il connessione a parte la velocità.
2: Va bene, dai, ci becchiamo in rete. Salutami il vero Nepal.
1: Ma la tipologia di connessione qual è? No,
2: che
1: a parte i 2 megabit.
2: Che ne so, hanno una rete loro. Infatti qua si intravede il Danubio.
1: Ah, no, c'è il comod?
2: No, no, questa è la ragazza.
3: C'è il
1: magari fosse. Ma c'è il comod? La ragazza di Jeremy è quella ragazza che sta su Fnet.
2: Era.
1: Con CH mod underscore, la ex ragazza di Jeremy.
2: HKS1, al Media Lab. Nonché Giadalla.
1: Chi è Giadalla come me lo ricordo? Ma dove è finita?
2: È a Roma.
1: Il mitico Puppo. Io a quei tempi stavo entrando pure nello staff. Poi successo il bordello, non sono entrato più. Renditi conto.
2: Non ho capito, scusami.
1: Io a quei tempi mi hanno dato pure le chiavi dell'Auro perché tipo ero entrato nello staff del Media Lab, non so se ti ricordi, e poi tipo è successo il bordello. Io
2: minchia, la foto della foto bellissima.
4: Continua a uscire. Allora
5: detta
6: Che no,
0: WinBIOS, no, vai su www.winbios. WinBIOS.
2: Nirvana, tu devi andare a dormire.
6: Ma che cosa, sono le BIOS di
5: punto org?
6: No, parte per aggiornare il BIOS. No, punto net, punto com, punto
5: com. Non ricordi,
6: net esiste.
5: WinBIOS BIOS page, sì.
0: Esatto.
5: Ma carichiamo anche le immagini, no? Perché la valizia di banda. Bene? C'è un codice? No, aspetta, ce lo diamo.
0: C'è un codice per fare un altro periodo. C'è il codice.
5: Allora, intanto. Cos'è una web BIOS? Immagino.
0: La penso
5: io. Mi pare di ricordare che era web.
6: Ma perché, scusa, prima partiva? Non l'avete toccato?
0: Vogliamo girarlo, però così non
6: fa. Cioè, cos'è che l'ho toccato rispetto a...
0: Aspetta, questo è il codice.
5: Perché dovete generare un errore?
0: Per vedere il codice?
5: Codice. Non bastava rispettare la tastiera, perché è quello.
6: Ma perché mi devo mandare... di Roma, di questa giornata.
0: Perché devo
2: questo? Oi oi.
6: Buttando gli occhi al cielo mi chiariscono le idee. Su cantiamo una canzone. Ah, su cantiamo un po'.
0: Gli un con gli altri.
6: Gli un con gli altri. Bottiglia di cristallo.
5: Bottiglia di cristallo.
0: Mi chiariscono le idee.
5: Non è rampessa, è rampessa.
6: Bello, porco Dio. Ma come fai a partire con una sola rampessa? Nicchio e tentenno.
0: Dimmi.
6: Porco Dimmi,
0: è vero.
6: Porco Dimmi. Ma porco Dimmi, però manco di parte lì.
0: Non parte più di lui.
6: Ah, me ne perché Dimmi non funziona questo problema? Ma perché non cominciate scippando ad esempio quelle merda di schede di rete?
0: No, non è quello perché parte.
6: Era partito prima, ora non so perché si è emozionato forse la tua presenza.
0: Forse non avevo più suo.
6: Ma forse la sega delle fave di cuca. Forse adesso mi tiro gnom 2 pacchetti d'argz se li trovo, porca puttana.
0: Per Slack 9?
2: No, per la Slack 8.1 mia.
0: Sì, possibile.
2: Dove?
6: Linux.it. Gnom.
2: Scusa?
6: Linux.it.net. Ciao Jay.
2: Ma sei sicuro? Gnom 2 per il per Slackware?
0: No.
2: Che ne so, ne sei sicuro? Boh. Boh è una parola grossa, direbbe un nostro caro amico. Linux.
7: Linux.
2: Distributions. Slackvare. Cosa ti cruccia?
0: Ha perso un file.
2: Hai perso un file? Quale file? Grave?
5: No, no, un file poco grave.
6: Siamo dalla base.
5: Però sono sicuro che se ti chiedo qual è il sito FTP da cui vi scaricare i pacchetti Debian, tu non mi sai. In questo file non c'era scritto.
6: Sono la scheda video, di sotto.
5: Però c'è un tilde source list che mi.
6: Nel pacco di sotto?
0: Nel pacco,
2: non c'è gnome, non c'è questo dio.
0: No, io non lo so che scrivo.
2: anche lontana. A quanto la suca da Unina? Neanche assai.
7: Quanto? 12 po'.
2: Vabbè. Ok. Vabbè. Cookie di Nirvana.
4: No, asbesto. Fango le mani.
2: Eh sì, ma io devo andare a dormire.
4: Ah, questo è un altro particolare.
2: No, no, vabbè, dai. Vabbè, sono sveglio un po'.
7: Prossima.
2: No, no, continuate pure. Ma come faccio a capire che lo gnom che mi serve è quello che devo prendere? Vale a dire, come vedo dai pacchetti qual è la versione gnom?
7: Segui il destino.
2: In realtà la domanda è, ma la Slacker 9 ha già gnom 2?
7: In teoria sì, perché è
4: venuto l'infarto, non lo so. Incidente del genere.
7: Mio Dio.
3: Ma che era 8 per gli uomini. Riesce a tenere il battito cardiaco alla metà rispetto a tutti gli altri. Non
2: Senna era bravo in questo.
1: A morire?
2: Beh, insomma, quello sono bravi tutti alla fine, alla fine.
3: Non ne ha avuti la buona. È un po' malo sanguigno.
1: Cioè, non per dire, cioè, per fermare il battito cardiaco, prima no, avvicinarsi alla morte.
2: Non è che lo ferma.
3: Vuol dire che se ne sta facendo, che lui si fa le chiacchierate con un
7: altro,
3: ciao,
7: che sta facendo. Gli ha vinto con la madre che gliela morte.
1: Cosa dire? Cioè, beh, pensa, l'hanno fatto vincere con la madre che gliela
2: morte. È sterco.
4: Stai scaricando.
3: No, ma non so niente, adesso l'ho detto. No. Come si chiama?
2: Ci dirò. C'è una cosa che odio, è quando gli artisti si bruciano.
4: Perché lo apri male, lui si offende.
3: Io prima si era aspettato, ah, questi cd troppo belli, troppo.
7: No,
3: belli.
7: Ma era l'immagine che ha fatto male.
4: Sì, c'era quell'immagine della Flash 9.
1: Era una merda.
4: È fatta male. Cioè, prendi quella sul Ganesh e il processo.
1: La cosa che ho già fatto.
4: Bravo.
1: Tieni, vabbè, tieni. Mi metto questo. Camera del Santo Padre di merda. Apriti per avere spacco con un calcio.
2: La calma con le buone maniere si ottiene tutto.
1: Sono in corso con la targa.
2: Eh? È certo che si corre con la targa.
1: Sì. E vediamo.
2: E invece i cd che poi vengono male lì a sua volta lì,
3: io non voglio guardare, se
2: identifico con la raggiera della morte, specialmente se sono i miei backup, quando li butto nella spazzatura,
1: wow,
2: non rischio che qualcuno si vada a leggere perlomeno quello che è leggibile.
7: Allora, qui è morto, diciamo. Ora quindi circa da...
2: È morto ma la suca.
4: Cioè, se la ISO automaticamente lui...
1: No, vorrei questa macchina, costa troppo.
4: Sì, ma non c'è una ISO...
1: Questa qua la venne in pratica così, originale, con i cerchioni così.
3: Esatto.
1: Che è identica. Senza che l'ISO è... E costa non so quanto, di questi
3: 3.000 euro. La ISO è una sequenza di byte che si deve andare in cd. Non c'è record, non c'è ISO. Questa è dedicata a Joseph.
1: Che fu?
7: Ma oggi ho visto i torci verdi per fare una ISO.
1: Sono ubriaco, ne
7: avete parlato normalmente.
2: Beh, ora un po' meno.
7: È il Torito, un po' altro, ma del genere.
4: È un tipo di falsista.
3: Un tipo di falsista.
2: El Attorrito.
1: No, ma sono arrivati
7: i pacchetti di
1: povero
3: povero. Ah, ti devo usare questo qui per dirti.
1: Morto.
4: Perché non ho mai usato El?
3: Perché non ti sembra?
1: Fatto, meno, io mettere dance, che asbesto non
7: meno
1: è una cosa
7: irresistibile.
2: Non è che non la gradisco, c'è dance e dance.
3: Sì, certo.
7: Perché devi fare puttana, perché in realtà tu hai scaricato solo i pacchetti. Poi vai a dire dove
1: è il allora, mettiamo la da fare che ci sto.
2: Metti
1: che
2: fare
3: quello specifico da fare.
7: Sì, è una sloppy.
2: Non conosco.
1: La mia canzone preferita. Rispecchia me.
2: Chi è?
1: Frank Iana.
2: Ah, minchia.
3: Cavo.
2: Notevole.
1: Ora canterò per tutto il tempo, mi dispiace.
7: Se c'è per caso l'acido e bestia, un punto
1: sopporteremo.
3: Prendo il loro. Da me perché non voglio avere niente a che fare con i leader e con chi come me non fa nulla per correre. Sono il mio nemico il Becerri. Non ci viene lo stesso con la chiave in tasca e con il cantano. Ma per adesso sotto questa cella resterà sfrangata. A lui facciamo andare dall'interno.
5: E se non è uscita, oppure due altri meno G.
2: Abbiamo la rete bloccata, eh?
5: Di nuovo?
2: Eh sì.
7: Guarda, la lavora su testo.
1: Io mi attacco al cazzo, che non si esce.
5: Non so se è possibile, vediamo. Cioè non so se
3: dove la metti,
5: è quello centrale, come
1: ricordiamo. Quindi attenzione, io mi sono sentito volare.
8: Eh?
1: 105 kg peso, 105, 100. Oh, che ti devo dire, peso di più.
7: Io peso 94.
1: Ma tu c'hai le ossa così, tipo il piombo dentro. Sì, ma guarda il mio braccio. Il tuo è una bestia, quanto la mia gamba. Ciao ragazzi.
7: Ciao Ramo.
1: Pilu, da fastidio? Hai un cane, un gatto?
8: No, però mi piace, quindi no, problemi non ce ne sono.
1: Se ne è accorta, se ne è accorta. Che cos'è questo mostro?
8: Luke.
1: Ah! Questo non si apre.
8: No, do you know?
1: L'ho solo visto in fotografia. No, me ne ricordavo uno che si apre dentro la tastiera.
8: Il
1: communicator forse. Beh, USB pure.
3: USB.
8: Aspetta.
1: Beh sì, devi farlo tu. Wow. E si collega lui da solo o ci puoi collegare con un computer?
8: Sì.
1: E fa di tutto, no?
8: Vabbè, vedi non ti resta.
3: Adesso andiamo senza senso.
1: Puoi mettere dentro dei file comunque, no?
8: Sì, sì, alla fine diciamo fa anche, lo vede come unità il sistema.
1: Ah, spettacolare, quindi puoi metterci dentro della roba.
8: Sì.
1: E quanto c'ha di memoria?
8: Non so, 64. Vabbè, ma...
3: Aspetta, 64?
8: Mega.
1: Ottimo.
3: Anche
8: Com'è che ci sono cose che problemi che su internet non sono mai stati risolti?
2: In che senso?
8: Tipo che sto, prendi gli RCnet, ancora abbiamo server che CDP diciamo a vista.
2: Ma in che senso? Non ho capito.
8: Per me è un problema.
2: Perché?
8: Perché voglio dire, qualunque lei mi ha smanizzato, prende e ti butta giù la connessione, capito che ti devi dire?
2: Ma buttare giù un server del CDC ce ne vuole. Di solito stanno tubando veramente grossa.
8: No, no, tu come utente connesso.
2: Ah, farti cadere quello dici. Beh, questo IRCnet sì, effettivamente.
8: Questo è il minimo, poi.
2: Ma
8: e poi vabbè, c'era chi diceva che alla fine.
2: È che IRC è un sistema vecchio di tanti anni.
8: Sì, vuol dire, però prendi lì il server, un attimo gli cambi qualche riga di programmazione, li compili, cioè.
2: Infatti ce ne sono un bel po' di server diversi, solo che IRCnet usano ancora IRC quello tradizionale, e quello vabbè c'ha i problemi che c'ha.
8: Vabbè, basterebbe.
2: Ma già quelli nuovi puoi registrare
8: una variante,
2: il name, solo un mare di cose.
8: Sì, vabbè,
2: puoi nascondere il.
8: Lì ci sono i servizi tipo
2: su,
8: server,
2: su IRC di zone qua non, per esempio non mi compare il mio indirizzo IP. Mi compare un numero suo.
8: Ma ce n'era una addirittura, non mi ricordo come si chiamava.
2: Uno dei nostri va in SSL per esempio, quindi le comunicazioni sono criptate.
8: Sì, ho.
2: È già una bella cosa.
8: Qualche settimana fa ho visto una persona connessa in SSL. Ma no, questa cosa del genere, però.
2: Sta cadendo la macchina fotografica.
9: Anche questo.
2: Era tanto così per cadere in terra, Va bene, non perdetevi.
9: No, sto facendo vedere dove puoi.
2: Ah, ok.
9: Sono queste tre.
2: Ti conviene unirti a loro? Vai a vedere il poetry.
8: Che sarebbe?
2: Portati tutti, scusami.
9: Siamo.
2: Il nostro laboratorio.
8: Dice che.
2: Andate a vedere il poetry. È qua a due passi, è a 30 metri. Sì, sì, cioè, vi conviene, dai, noi restiamo qua. È da vedere.
10: Ho letto le vostre macchine che avete.
2: Sì. Sì, sì, sì. Cioè, noi siamo qua. Con... Sì, è qua dietro a due isolati.
10: Poi salutiamo e.
11: Ma quando diventa blu che fa?
2: Sì, che sono. Dove venivano questi? Siracusa, Lug Siracusa.
11: Non è caduto più il server, no?
2: Minchia, Pokémon! È quello?
11: Perché cosa hai fatto?
2: Ma una sigaretta leggera c'è. Mica fax, boom, vabbè, sto capendo. Non devo fumare.
12: Di nuovo andiamo,
2: non c'è il
12: computer per l'assemblatina, eh? Oh, guarda. Lo portare, quando mi dico questo?
11: Facciamo il botto di un bagno di me.
12: Qua?
11: Sì, così lo fatto, guarda.
12: Non lo ricordo. Quindi che tu ci stai, non lo vedi che tu vuoi. quindi a caccia un professionista,
11: Quindi la famiglia.
12: Non avevi detto che sarebbe
11: bene. Solo, questo è il mio caso.
13: Dai. Ma l'SC, SC vuoi? Che c'è
11: un obiettivo?
13: Voglio parlare con l'SC.
12: Ecco, questo è il calcio convertito.
13: Sono bello.
12: Sono bello.
11: Che c'è SC?
13: Vediamo 10.
11: Abbiamo fatto un piccolo lavoro. Per innamorare.
13: Cosa è andata bene per essere il primo?
12: Cosa è andata bene? Cosa è andata bene?

0: poi lo do a Graziano.
1: Graziano,
0: la tua mail. Senza punto, grazie a Scrofani. No,
2: allora perché se diciamo un professore?
0: Ti ho scritto un messaggio.
3: Attenzionale,
1: senza tatto.
0: Sì, era un portatile sfasciato e gli ho fatto tutto di nuovo. Mi manca lo schermo.
1: È bello,
0: però
3: ma come sto provvedendo a usare?
0: Se ce l'ho a casa niente. Manca un cavetto e sta arrivando
3: bello.
0: Già
3: io leggero ci vado, ma un tocco si può dire.
2: Non pare che non tocco, abituato dai.
1: Ti torna indietro e di fatto al taccio.
2: E dove è indietro?
1: Sì, comincia a difettare di nostro.
0: Che fai vedere?
1: Stanno salendo indietro.
3: E solo a me mi torna indietro però.
1: Adesso di meno di prima. Però
4: guarda, è qui la stessa
0: come no?
4: Cazzo ce l'ho qua portato il mostro esterno?
3: Minchia, insomma se lo spendo 4 milioni ma pare giusto che sta funzionando tutto, ma poi ce l'ho da più tempo.
1: Pumba,
3: le berate da Mardo che brutto.
5: Questo mi dice che c'è di no.
3: Perché cosa c'è messo?
1: Adesso. Ma
4: questo è tornato indietro.
3: Guarda.
0: Ma
1: è strano. Questo se ne torna indietro.
2: Non so, ma la roba mia.
1: Adesso lo sto bene, guarda.
3: Ora non lo
1: adesso lo fa.
2: Ci vuole la mano roba massima, la mano roba principale, la mano roba principale.
1: Adesso se ne torna indietro.
3: Ora non lo fa. Ma poi di ma porco di
1: no, non c'è della posta, perché sarà
3: adesso c'è.
1: Pubblicità di merda, non è che mi hanno detto pubblicità di merda.
3: Immagino però.
1: Vincere e fare, libero sport. No, che è vero.
0: Bene, fine stream.
4: Fermato fino adesso.
6: Federico! Federico! Oh, Carmelo, sei tu.

0: come va?
1: Bene, bene, noi stavamo rientrando a casa. Non puoi immaginare cosa significhi andare in giro in città spingendo una sedia a rotelle.
0: Il signore è tuo parente?
1: No, è uno dei disabili dei quali mi occupo. Aiutare chi è sfortunato mi fa stare bene. Ma ti trovo cambiato, Federico. Stai benissimo, sembri più giovane, e poi il tuo sorriso è così luminoso.
0: Trovi? E tu che combini?
1: Nulla di speciale, ti dicevo. E l'ultima volta che ti ho incontrato facevi politica, volevi cambiare la società. Ho sempre invidiato il tuo coraggio, la forza dei tuoi principi.
0: Già, ma il tempo passa, Carmelo, e la nostra mente si evolve.
1: Che vuoi dire? Senti, ma è tua questa macchina grossa? C'è una signorina lì dentro.
0: È la mia nuova fidanzata. Che te ne pare?
1: Caspita, è stupenda! I miei complimenti, Federico! Ma come hai fatto? Ma che cosa è successo? Senti, Federico, io ti devo parlare. Sto passando un periodo difficile. Non puoi prestarmi 150 euro, io...
0: Carmelo, guarda un po' questo anello. Ci sono 3 lettere incise sopra.
1: I o A? E che vuol dire?
0: Istituto
2: di obbedienza animale.

0: sonno.
1: Ah,
2: la seduta
1: prova.
3: Prova, 1, 2, 3, 6, un coglione, prova.
1: Dunque, ieri sera con Rame e Pallotron abbiamo cercato di fare ordine tra le varie proposte di ordine del giorno che c'erano. E ne abbiamo fatto un merch praticamente.
4: E non ne siamo venuti a capo, quindi arrivederci e buonasera.
1: Abbiamo fatto un merch di tutto quanto, per cui c'è un ordine del giorno che è assolutamente infinito. E che
5: spingiamo, sì, allora, dai.
1: Penso che insomma. No, non c'è a fare fretta, che mi fai uccidere i coglioni.
4: Tanto tu a casa non c'è
1: tanto. Tanto abbiamo tutto il tempo. Abbiamo tutto il tempo tipo di poterci discutere.
0: Tu puoi tornare domani e andare a vedere la mostra con Giulia.
1: Esatto. Tutti i punti. Ok. Quindi diciamo il merge ha fatto incorporare per intero sia le proposte di Pallotron che quelle di Igloo che erano girate sulla lista staff il 1 agosto scorso, più altri punti che ho aggiunto io. Quindi, alla fine viene fuori. Primo punto, festa dell'unità. Secondo punto, corsi PON sarebbero quelli per i docenti a San Giovanni la Punta. Appunto la situazione, cosa fare, decidere chi si impegna a fare corsi, con chi si impegna, immagino che fosse questo, no? Sì, chi si impegna a fare corsi, stabilire rimborsi per l'attività che verrà svolta. Terzo punto, lavori al Majorana, quindi cosa è stato fatto e come, cosa rimane da fare, stabilire i rimborsi per attività di Nirvana, Shining, Pallotron, iniziare a pensare a una forma di assistenza per la rete e la prossima convenzione da fare con la scuola. Quarto punto riguarda la sede, con la risistemazione totale degli spazi, i rapporti con l'ARCI e la rete. Il quinto punto riguarda la primavera, pensare a una programmazione annuale per questo gruppo, definire una certa cadenza su una riunione con i ragazzi, poi insomma anche stasera dovrebbero essere anche qui, quindi dovremmo proseguire questa discussione con loro. Il settimo punto riguarda Next 5 Minutes, questa iniziativa che si tiene ad Amsterdam, a cui sia io che Jaromil abbiamo ricevuto un invito. L'ottavo punto riguardano le cose poste dal Poetry, quindi un'iniziativa di lavoro con il comune possibile e un progetto su wireless a Palazzolo. Il nono punto include integralmente le proposte di Igloo che riguardano alcune proposte pratiche di iniziative culturali, politiche, esteri interni e didattiche.
2: Ormai era la
4: bella vedetta, tutti
2: erano i lui e mezzo ieri sera, quando è scritto.
1: No, la scritta è scritta originale.
4: Era la scritta originale.
1: Cool, Paul, est, int, dit.
3: Cool, Paul.
1: Ok. E in ultimo, al decimo punto, Crypto Kitchen, in cui io non ricordo più niente, era tardi, erano 2:30 di sera.
4: Scusami, hai l'intestazione del messaggio di Luca, me lo recupero?
5: Crypto Kitchen.
4: La data.
5: Era...
4: La data è la...
1: 1 agosto, l'ho già detto.
2: E Kitchen o Chicken?
5: Crypto Kitchen è un'iniziativa
2: linguista
5: crittata con
2: ricerca
5: e siccome è free creation
2: poteva parlare,
5: lo fa anche
1: il
5: vostro
1: il saggio è cosa manca
3: trusted sicura
4: maiuscolo minuscolo
1: mi tutto minuscolo cosa manca.
4: Ok,
6: iniziamo dal primo punto.
5: Ah, io sarò a il 26 di settembre sarò insieme a Becna, quelli di Soft DJ, a una manifestazione riguardo alla crittografia che stanno organizzando quelli di Holographics, Neurographics.
1: A Pescara?
4: Metro, sì.
5: E tutti gli altri, come?
1: A Pescara?
5: A Pescara, esatto. Presentiamo una specie di workshop, giusto così. Sarà anche a nome Freaknet il workshop. Freaknet /softdj. Giusto così, mi è venuta ora, siccome si parlava di tutto...
4: Dove? Non ho capito, dicevi che scappa.
5: Ah,
4: ah,
2: vero, tu sei romano?
1: Quasi.
5: Okay. Ah, è romano, vero?
2: Vinto romano.
5: Allora, iniziamo, il primo qual era?
1: Allora, il primo è la festa dell'unità.
7: Che si giorno?
1: Che si terrà dal 18 al 28 di settembre.
2: Non è assai?
1: Sempre 10 giorni è stata.
2: Sempre 10 giorni?
8: Catania?
1: Sì, al Parco Giovani. Dal 18 al 28 di settembre. Noi abbiamo partecipato quando fu nel 2000.
4: Sempre, sì, praticamente sempre.
1: No, l'anno scorso ce la siamo cagliata, due anni fa ce la siamo cagliata, cioè tre anni fa abbiamo partecipato.
4: Abbiamo fatto due o tre volte, se non ricordo male. Due al Tondo Gioieni, al Parco
1: Giovani. Due al Tondo Gioieni, sì.
5: Io una due senza sotto... portati.
1: Ne abbiamo fatta nel 99 e nel 2000. Ci siamo saltati 2001 e 2002.
2: Però ci siamo fatti qualche festa della liberazione.
1: Ci siamo fatti festa di liberazione del 2000.
2: Sotto gli archi.
1: Sotto gli archi della Marina.
2: E forse un'altra liberazione.
1: Mi sembra di no, eh. Io mi ricordo solamente quella che eravamo vicini a Daniela.
2: A tre di queste.
1: Quella delle ceramiche. Ok. No, io ricordo che il primo anno che abbiamo fatto la festa dell'unità ci siamo portati a casa, cioè, scusate, 120 schede di preadesioni e corsi, e che abbiamo riempito 5 classi con 50 persone.
5: Io avevo scritto in mailing list che non ero tanto d'accordo alla partecipazione alla festa dell'unità, perché non capivo com'era, cioè non attualmente, finora non so, perché non l'ho mai fatto io con voi la festa dell'unità. Cosa
4: facciamo?
1: Noi andiamo
4: lì con un palchetto, con un tavolino, con i CD da vendere,
5: come quei fatidico
4: due o tre computer che avevamo, adesso portati sicuramente non ne porteremo,
5: esatto,
4: computer pesanti, olivetti con 40 kg di metallo per far vedere,
1: attaccate con le catene.
5: Io non ho mai fatto la festa dell'unità con voi, quindi per questo
4: fermi la gente e dice noi facciamo corsi di Linux, siamo bravissimi, siamo spacchiosi, eccetera.
5: Ah, quindi allora, è una sorta di promo
1: esclusivamente, cioè sì, noi ci facciamo una marea di cazzi nostri,
4: iscrizioni ai corsi,
1: semplicemente lì passa a Mezza Catania e hai l'opportunità quindi di parlare con, non ti sto scherzando, dico centinaia di persone, cioè non è esagerazione.
5: Sì, sono stato più volte.
4: Un bordello.
1: Non è esagerazione, quindi abbiamo
3: bene,
1: portati 120 schede, vuol dire che abbiamo parlato con 300 persone.
4: Nessuno compra niente.
3: Mutande.
1: Quindi è stato assolutamente...
4: C'è da chiedere... C'è da chiedere autorizzazioni, chiede lo spazio e lo stesso.
3: C'è da chiedere autorizzazioni.
5: Parentesi, poi, visto che c'è questa festa qui al Parco di Cene, e visto che casa di Shining è vicino, perché non creare un hotspot, access point?
2: Che non è abbastanza
5: regione,
2: no, è vicinissimo.
5: Sono vicinissimo.
1: Si vede tutto il Parco Giovani. Ma il problema c'è per me. Possiamo mettere l'access point a casa mia, abbiamo voglia.
4: Ci arrivi?
1: No.
4: Minchia, se ci arrivi?
5: Secondo me si c'è tranquillamente.
3: Io da casa sua. Da casa sua si vede, se fai il parco spunti a casa tua.
1: Non ho problemi, lo lasciamo in cucina l'access point.
5: Che ne pensate?
2: Deve uscire un'antenna.
3: Si può fare.
4: Ma pubblicizzandola questa cosa all'interno del
2: prima deve funzionare.
5: Per i piani sul wifi da portare avanti.
2: Tanto il Parco Giovani è sempre aperto.
1: Per funzionare, esatto, per funzionare possiamo anche testare già domani, volendo.
2: Ecco.
4: Sì.
1: Quando scendiamo, se non vieni a casa mia, prendi l'access point.
2: L'access point non ce la fa. Ce la fa dentro la tua cucina.
4: No, sul balcone. Sul balcone ne fa.
1: Vedete il balcone della mia cucina.
4: Anche sopra. Si affaccia sul parco il suo balcone, praticamente.
5: Il balcone che lui, io sono stato a casa sua.
1: Si affaccia.
2: C'è anche voi, ricordo. Io ci sono stato a casa sua.
5: Si vede il parco.
1: Sì, ma al parco vicino è dove fanno la festa.
4: La fanno sempre
1: sotto
4: lo
1: spiazzo.
4: La fanno sempre sotto lo spiazzo.
1: Secondo me là non ci arriva.
2: Infatti, di solito la festa non è dalla parte dove stai tu, è più sotto.
4: La festa sono 100 metri, 300 metri di copre sicuri il tuo accesso.
1: Sì, tutti quanti in fila sulla colonna.
2: Ci vuole una... Sì, il mio accesso dove va bene, ma ci vuole un'antenna esterna.
4: No, con le antenne tue copri 300 metri.
1: Vale, arriva a 500 metri, c'è scritto così. Però non è questo, per me sto dicendo che c'è, è fatto così. Qua sta Lucio, qua c'è tutta la cosa.
3: Allora, smettete
4: di...
3: Ma smettete di dire minchiate.
1: Da questa parte la fanno la...
4: Si può, scusate, allora proviamo. Se usate scudere, si può.
1: Provate. Ma dobbiamo provare. Mi dire minchia, è una cosa. Cioè io sono a vista del parco.
4: Ma tu vedi la
1: reazione. Dopodiché,
4: dipende anche che zona del parco.
1: Dopodiché.
4: Vabbè, dai, stringiamo le
9: scuole di azione del parco, del palco.
1: Della razza del parco.
3: Se passa una scheda settata, se indovini, va buono più.
10: Noi dobbiamo provarlo, sì, però poi dobbiamo sapere anche in che zona sarà il nostro banchetto.
5: Vabbè,
4: dietro.
1: Noi vediamo dove arriva. Se arriva alle scale, è chiaro che non possono mettere il ovunque sia.
5: Quindi si può. Al limite si può costruire sul momento una. Se non ci arriva si può costruire una Yagi, una direttiva.
4: Se non l'hai fatto non dire niente.
10: Chi la costruisce?
4: No, ma se non è la direttiva non tranquillo, perché il problema è che quello è omnidirezionale, ovunque li metti lo becchi. Se tu poi devi andare con la direttiva,
3: posizionare
4: davanti alla direttiva, cioè in direzione alla direttiva. E poi il problema è che tu non arrivi alla scuola.
5: Hai ragione, quindi continuiamo a usare
10: la. Guarda che forse l'Iron ha una potenza superiore alla Cespoint. Perché 100
5: milliwatt
10: non
5: mette l'access point lo si può aggirare comunque e si può portare a 100 milliwatt.
3: 100 milliwatt sono
5: è già 100 Linksys.
4: Lo puoi portare a 150 montandogli il chipset di Link.
5: Esatto.
4: Lui diventa un D-Link, apre alle reti a 22 e 54 megabit.
5: Io sul mio, quello che
10: questo qua che abbiamo noi?
4: Aggiornando, se hai la versione 2.2 sì.
5: Io sul mio D-Link, sul mio 900, sul mio 900 gli ho montato il firmware, questo famoso Hacked, che lo porta, ma non mi pare sia 150 milliwatt.
4: Io ho letto 150 su
5: Seattle Wireless. O 125.
4: Vediamo. Siamo connessi, c'è riguardo.
5: Comunque lo
1: passo. Scusate. Questa cosa qua abbiamo detto che si verifica sul campo.
5: Infatti,
4: infatti è inutile
1: che. E allora adesso parliamo di cose che riguarda l'organizzazione. Che cioè abbiamo sempre fatto che c'erano due responsabili per sera, adesso ci facciamo i turni, ora così non li discutiamo più.
5: Vai.
11: Tanto quel che cazzo deve fare.
4: Non lo so.
1: Forza, venerdì 18, chi c'è insieme con me, visto che.
5: Allora, Shane mi ha detto dal 18 al
1: 28.
5: Allora, se io devo prendere turni sicuramente dovranno essere nella prima parte, perché poi non ci sarò. Il 26 vado, come vi ho detto prima, vado via.
11: Allora, prima parte se
5: quanti siamo? Andiamo avanti, quanti siamo? 9,
1: 2, quelli che vedi.
5: Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
4: io a metà, perché 6, non so 7, quando 9, sarò a Catania.
5: Noi
4: potremmo
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
4: 9.
5: No.
4: Più o meno. Sì, ma è molto sicuro.
5: No, secondo. 9 diviso 2 perché sono.
4: Noi potremmo fare un salto da Palazzolo, sì.
5: Quindi siamo 4, possiamo fare 4
3: turni. Infatti fate un turno.
5: Potremmo fare un turno.
4: Potremmo farci un turno insieme a qualcun altro.
3: Sì, cioè, sì.
10: Se siete due ve lo fate da
1: solo. 20.
10: Poi magari lui passa, 20, se abbiamo cose da lasciare da lui.
11: Io sono due passi.
1: Però se abbiamo cose da lasciare da me. Allora, io vi ricordo come abbiamo fatto tutte le altre occasioni.
4: Sì, cioè, ci siamo rotti il culo con
1: ci siamo rotti culo?
4: No, avevamo il carrello?
1: Il carrello per andare alla festa di liberazione. Esatto. Come fai col carrello in mezzo?
4: Ma io mi ricordo che avevamo un carrello alla festa dell'unità là sopra.
1: No. L'abbiamo preso per la festa di liberazione.
10: E forse l'avete poi salito?
4: Noi l'abbiamo salito, mi ricordo con Chaos che ci portammo un carrello da casa tua al.
1: Il carrello
4: ce forse ce l'hanno prestato lì, alla festa dell'unità.
1: Ma quando mai?
11: Ma perché se dici che
4: vabbè, me ne fotto,
11: Ti stanno scrivendo il carrello nascosto.
3: Sabato, venerdì, 21.
1: Il 18 che è il mio compleanno lo festeggerò con voi alla festa dell'unità.
4: Sarai contento?
1: Insieme a? Nirvana.
4: Beh, visto che è il tuo compleanno, anche noi allora.
1: Va bene, però il responsabile è Nirvana. Tutti, vabbè, venite tutti, però il responsabile è Nirvana.
4: A posto siamo. Che a festa.
11: A me mi sembra una parola
4: nuova. Basta che ti svegli.
3: È di sera, per cui è tranquillo.
4: Sì. Se fai nottata, no.
1: Significa, mattina, grosso modo, dalle 7 all'una.
5: 19.
1: Dalle 19 all'una, grosso modo.
3: Sì, mi sono svegliato all'una, alle 13.
1: Poi in realtà ci sarà bisogno alle 9. Della settimana in mezzo, che alle 11 e mezza ce ne andiamo.
3: Ho un po' di tachicardia, sarà il caffè.
4: Me ne prendo un altro. Giusto per.
11: Ma quanti caffè ci sono?
5: Minchia, tu mi hai detto 20 caffè, porca puttana.
4: Ce l'hai il microonde? Sopra.
3: No. Sì. Non detengo. Un altro.
1: Venerdì 19.
3: Basta.
4: Venerdì 19.
3: Basta.
11: Io lo stesso ci sono sabato e domenica perché ho
1: praticamente non c'è. Allora sabato
5: c'è chi segna il 21 io adesso.
10: Cazzo fa. Domenica c'è un panorama.
12: Infatti io accolgo
4: il martedì
10: il lunedì 22. Una sequela di materiale umano.
3: Una sequela di materiale umano.
4: Fondamentalmente dovremmo essere a
9: quale ci potrei essere
4: il martedì
9: 20,
4: il 23 martedì
9: no.
4: E tu c'è Radio Cyber
3: trasmetti Radio Cyber
4: e che martedì noi io dovrei cioè dovremmo essere al
1: perché no col punto interrogativo che dobbiamo fare
9: mare, sono a Roma quindi non ho rotto di cose non posso finire è quasi certo però se cade il mondo io non
1: posso allora vabbè non ti fissi nessun turno pieni
4: se no il mercoledì
10: ah
4: qua che il 24
3: non trasmetti Radio Cyber
1: venerdì 19
11: io sabato e domenica
1: ho capito a te ho segnato intanto sabato 20 poi adesso vediamo
4: giovedì 25
1: e ti segno pure domenica 28
11: 28
1: che vuoi qualcuno deve fare
5: a me del Brett ci segnalano
4: il libro
1: no tu mi hai detto domenica 21
5: ah no lui diceva lunedì
4: c'è da quando arrivo io giovedì 25
3: perdona ti prego
5: no è mica lo scrive cancella
4: sì giovedì 25 segna noi
1: giovedì 25
4: sì. E qualcuno di voi
1: noi significa
4: poetry.
1: Ram
11: io faccio
4: poetry io lui
1: poetry
4: e se viene ovviamente
1: e qualcuno due persone perché possiamo inculare il poetry possiamo inculare due persone per volta
4: ah
9: segna asbesto dai segna asbesto e qualcuno di voi
1: Ram e asbesto
9: sì, qualcuno di Catania che viene come logistica catanese
1: il mio responsabile quello che alle 7 se non è a casa mia scendiate
5: veniamo anche noi
1: non lo so queste due persone alle 7 devono essere a casa mia
9: no no allora segna lui per l'inculata perché lui guida io sono ma passeggero
4: io non posso essere inculato allora, vabbè, però non ti diverte
1: la questione è questa
5: se noi lunedì alle 7 non siamo capire che shiny ci fanno inculare cioè. Ah ok
11: però questo. Decido io la posizione e voi sapete le seguenti inculate con regno un po' con un euro e devi cantare la canzone
9: Pietro nelle mutande
1: io mi sto segnando la in realtà io sono condannato a essere sempre presente perché il materiale si posa a casa mia le schede la lampada il tavolino la coppola di minchia tutto quanto si posa
3: il nostro public relation man per cui
1: esatto quindi signori qua ancora abbiamo una festa da riempire
5: quali giorni mancano?
1: Venerdì 19 integrale, sabato chi fa compagnia a Pallotron, martedì, mercoledì 23 e 24, venerdì e sabato 26 e 27 e poi chi fa compagnia a Pallotron domenica 28.
3: Io posso fare uno di quei due giorni, mercoledì e martedì e mercoledì?
5: Mercoledì
11: è importante che dica,
5: perché poi io non
1: mercoledì.
3: Voi che giorno avete scelto? 25.
9: Facciamo partecipare ai giovincelli?
1: Nirvana mercoledì
5: mio, ma
3: io partecipo. Tu partecipi il 26
4: mattina.
9: Sì, perché? Non sanno perché? Ma non da soli.
3: Non da soli, ovviamente.
9: Ah. No, non da soli. Però farebbero un bel numero, Messi lì con i portatili.
11: No, portatili non ce ne devono.
9: Io me lo porto.
3: Io anche, solamente che lo tengo a vista.
4: Non lo perdi di vista.
1: Esatto. Sì,
3: a ti pare. No, Pallo tu o l'assasti, no, guarda, non ritorniamo
5: dai,
3: su quel discorso.
5: Non torniamo al discorso.
10: Allora, io non lo so.
4: Poi tu lo potessi portare a noi e Airbnb
3: cazzo che ne so
5: ma anche tu
1: quello chiaramente
10: questione di salute no?
9: Invece io per il discorso dei portatili preparerei una bella borsa messa lì per vedere se quei tizi ripassano
11: sì,
9: la mettiamo lì
11: io,
9: ci giriamo un attimo ma vediamo questi che fanno appena si fiondano
11: con la borsa
9: come
11: si chiama il cortego dei pirati
9: e il mio ce l'ha, sì, in legno però.
5: Vabbè,
9: no, ce l'ha.
5: Il per il Kensington, il Kensington da qualche parte è
3: proprio suo. Il cavo quello.
9: Sì, però il problema è che c'è il lock che cominciano a tirare ti sprindello.
5: Sì, vabbè, ma se cominciano a tirare io li vedo gli scippo la testa.
3: Anche c'è il testo.
5: Che sarò là davanti.
11: Vabbè, comunque gli farò il cane di Bulldozer.
9: Io li farò il cane.
3: Lui sarà alla ricerca del suo portatile.
4: Io chiamerò il CD. Io porterò amici
9: e bianca la situazione
1: è bianchissima
3: copriamo
1: venerdì per intero sabato per metà domenica per intero martedì per metà mercoledì per me.
3: I numeri, i numeri vogliamo. Non
1: allora,
3: vogliamo.
1: Quando è che si... serve gente 22. Per 19, il 20, il 21, il 23, il 24, il 26, il 27 e il 28.
3: Allora, proposta, se intanto copriamo almeno uno di noi per ogni giorno e i buchi li copriamo con i ragazzi da primavera. Allora, li buttiamo un colpo.
1: C'è un indirizzo. L'hai dato.
10: Io ho dato già allora, qua disponibilità.
13: C'è un individuo, Enzo.
9: Un scienziato. Ah, lui ci darà una mano, vedi?
3: Emerge un scienziato.
1: Non è dello staff.
9: Vabbè, come primavera.
1: Eventualmente, ma si metterà un terzo della primavera.
9: Sì, questo intendevo.
1: Ok.
10: E allora mettimi.
3: Buonasera.
1: Venerdì 19, Iron.
3: Buongiorno.
9: Saluto festoso.
3: Nessuno escluso.
10: Beh, a me mi puoi mettere tutti sabato e domenica, dai. Anche a domenica, quello che è il giorno 21.
1: Tutti i sabati e tutte le domeniche.
10: E' quello che giorno che ho.
1: Pallotron.
9: Stai prendendo l'acqua, Elbrecht, quella frizzante che c'è lì?
13: Quando a pisciare, però posso anche prendere l'acqua.
1: Pallotron.
13: Se porca puttana
9: un po' che è uguale. Con frizzante però, scusi un po'.
1: Allora, Pallotron si è preso 4 turni.
10: Oh, 4 turni mi chiedi. Se vuoi...
9: Mare, tu a studiare all'università, chi spacchi mai tutto il
10: mondo? Non sarebbe lui si è preso la
3: serata. Dai, io vi prendo. Prendo martedì e mercoledì, quindi 23 e 24.
9: Certo, fa sti inghiati e poi non studiamo. Un altro turno. Andare in materie.
3: Un altro ancora.
1: Che
9: se non ti lauri tu lo farai per così, giusto perché ti sei rotto il cazzo.
1: Venerdì 26 vuoto.
9: Che?
10: Mettimi pure il venerdì.
1: Anche tu devi prenderti altri due turni.
5: Nei giorni prima Shining come
1: cioè, siamo è coperto solamente giovedì 18, lunedì 22 e giovedì 25.
9: Ti emoziona?
5: Sì, mi emoziona.
13: Sì. Molto di pigiama, ma è ok.
1: C'è solo Nirvana.
9: Sì, ma è molto.
13: No, no, è bello. Largo, è
9: molto
13: comodo.
9: Figlio dei fiori tecnologico.
13: È fresco.
5: 19?
10: Penso sia.
9: Fa molto.
3: Il
5: 19?
9: Think G.
1: Il 19 c'è solo Iron. Molto rassegnato.
5: Iron, dai.
10: Ma se mi lasci a ferie dal circus lì non ti avviso.
9: Di traverso?
10: Ti conosco e non sbaglio.
1: Ragazzi, rimane da coprire il 20, il 21, il 23, il 26, il 27.
10: No, il 20 siamo coperti, io e tu.
1: No, io non ne ho segnato, io ti avevo posto per il 28, anzi per il 28 mi segno subito.
5: 20 e 21 chi c'è? Comunque è un divertimento. Proprio?
10: Io 20.
1: 20 c'è. Palloton da solo per tutte e due le sere.
5: E il 21?
1: Per tutte le sere
3: 20 e 21 solo parlo sì.
5: Allora io me ne ho messi il 19
9: chiamati giù
1: sì.
5: Il 21 cosa viene?
1: Domenica
9: vieni giù giù il
5: 21
1: domenica. Elbrecht, ma devo prendi qualche altro turno
9: grazie
1: mercoledì
5: io mi sono preso il 19 con lui.
13: Non lo so qual è che è libro
1: per esempio 21. Mercoledì 23 con Nirvana
10: vabbè, c'è Nirvana.
1: Ma il 23
10: che è
1: mercoledì?
3: Io sono il 23 e il 24.
1: È martedì, scusa, giusto. Ti puoi fare lunedì e martedì.
13: Due giorni di fila.
10: Ma che cazzo di programma è? Questo è
1: altri due.
13: Quindi me ne faccio uno con
10: il mailer
3: no.
13: Il martedì con lui
5: io me lo faccio
9: l'MTA
10: staff
1: vabbè,
10: chiocciola
1: io mi prendo pure questo
9: che, MTA tu non ne parli so MTA
10: MUA
9: scusa
10: Matt quindi è un'estensione di Matt che stampava in bit in post
5: Mut no masto Matt
10: non ho avuto che mai dati guardi Matt Brin. È un acronimo. Gli acronimi non si fanno.
9: Quanto scassati coglioni.
3: Hai anche l'S video?
13: Vabbè, funge?
1: Sabato 20
13: c'è questo discorso della primavera non
1: domenica 21, sabato 27
13: sabato magari che c'è più affluenza magari fa venire la primavera così c'è più presenza scenica
1: sicuramente, ma questo li può far venire anche ogni sera intanto basta che uno di loro venga per ciascuna delle sere non è un problema, infatti lasciamo
3: una
1: terza colonna che poi la riempiamo durante la riunione della primavera.
10: Shining
1: Staff 1 staff 2. Valvoline e Delpack.
3: Minchia, paranoia. Io che ho preso Nirvana, il 23 non ci sono, cioè, praticamente che è un matrimonio, per cui non ci sono.
13: Quindi è un po' di Nirvana.
1: Ma mi volete fare compagnia?
13: Ma scusa, perché non ci pensavano lunedì e martedì? Visto che lui non c'è.
5: Sono d'accordo, Shining stravolge un po'. Sono d'accordo, ragione del break. Spostaci a metà del break con due turni, il 21 e 22 in seguito. Ci organizziamo lunedì e martedì.
1: Ma io 21 non lo faccio.
3: Aspetta.
5: Sì, sì, allora. Sì, sì, sì.
1: No, tu il 21 lo fai. Allora sono 22 e 23.
3: Io al posto del 23.
13: Io lo so che ci pensiamo.
3: Sì, posso prendere il 19 con Iron a posto di Valvo.
1: Sì, sì.
4: Tu vieni con me il 21.
5: È una garanzia.
1: Ti prendi il ti prendi il 20.
5: Ride 01.
4: Esatto.
1: O il 27.
4: Vuol dire che siccome ognuno di noi individualmente potrebbe caliarsi.
10: E insieme non possiamo. Sì, vi ingistro un po'.
3: Dai, prendi il 20.
10: E allora sono reperibile in quei giorni.
1: Anche se da qua, minchia, manchi da un pezzo. Vedrai. Tipo il 27 non sarebbe male.
3: Vedrai. Io poi verrò, ma il 27 non lo so.
4: Tu ti aspetti che mi
3: stai. Cioè, 23 e 25 ho dei matrimoni. Come Ale in ferie. Dal 20 al 28.
1: 26? Sì, quindi te lo fai con Pallotron sabato 26?
14: Io questo ti avevo detto, però ti sto dicendo oggi e domani un concorso, io ho l'aereo prenotato per il 26, quindi è una cosa abbastanza sicura.
1: Va bene, però ti sto dicendo eventualmente domani un concorso.
3: Beh, ringraziamo, allora, di piacere.
1: Ragazzi, il 21. No, il 21 ci sei tu.
5: Ho fatto di nuovo matching.
1: Il 21.
10: Il 21, che giorno è?
1: Domenica.
3: Materiale umano.
4: C'è il materiale, ma c'è carne.
10: C'ho altra carne.
5: Anche tu sei ammossardato, quindi.
1: Allora.
5: Chi è che non è ammossardato qua?
4: Ma se ne ha meno.
5: E tu ti stai picchiando tutto.
4: Ma che mi stai io? Io non posso venire. Sabato e domenica. Io che sono da 11.
10: C'è sostanza.
5: Ah sì?
10: Serie buona.
5: Serie buona, ma che classe? A, A1?
10: Classe A, B, non dici, classe C, D. Devi
4: vedere in base se passano.
5: Ma scusi,
4: non si ferma.
5: Lunedì o martedì, fermo, ti classe A.
10: No, non c'è nulla.
5: Ma come?
4: Bestia. Io sempre in mezzo del primo ci sono andato.
10: In mezzo no, all'inizio.
4: Il budello c'era.
10: Sì, ma tu non hai.
4: Allora magari si rientra un po' dopo. Cioè il sabato la gente non lavora, magari ci va prima alle 8 già in bordello.
5: Socio, non credo che la finita ci interghiamo i vini per tu.
4: Ma perché c'è il vetro che ne
5: è? Almeno speriamo che ci sia la P. La test point, in scena.
4: Non caso ci cagamo di birra, ma io siamo qui risali.
10: Sì, tutti i prezzi, inchia, occhio che prezzi sociali.
4: Vabbè, dai, guarda, buttiamo qua su
5: tutti. Noi mi porti la cascia della casa. Shining, ma noi abbiamo prezzi particolari per bere, eh?
10: Sì,
5: no.
10: Un cazzo.
4: Vabbè, dai, ci portiamo un po' di materiale.
1: Vabbè, un frigidaire che ce l'avevo.
5: Ah, vero, è un frigidaire.
14: Poi amici praticai ci sono, c'è la fontanella.
4: Cioè, vediamo, se vediamo che la situazione è sul triste.
3: Ti porti la
5: cromato.
4: Signori, ci darò poco, prima o poi.
3: 512 mega
10: di
5: no? Centrino. No,
10: bene.
1: Allora, scusate, ma in questo momento risulta che io, Nirvana, Iron e Valvoline abbiamo 3 turni a testa. Pallotron ne ha 4, che è morso. Elbrek ne ha 2. Poi Ramma, Sbessa, Delibus, ovviamente tutti quanti hanno una situazione particolare, quindi sono a 1, ma almeno. Domenica 21, insieme a Pallotron. Ok?
5: Ok. Io ricordami, c'ho il 19 con Iron e
4: poi domenica veramente, se volessi la domenica. Fusse una cosa perfetta.
1: C'è da coprire la domenica.
5: Lui ha solo la domenica resta?
4: Certo.
1: Se no possiamo fare una cosa.
5: Lui ha tre giorni.
3: E infatti poi lui ha tre giorni.
1: Se no possiamo fare una cosa.
14: Dai, mi sono lavato le mani con l'Ixan antibatterico, la menta glaciale. Non si ci può passare
0: d'attorno. Buono.
1: Vai pure a pescare.
13: Ma io pensavo.
4: Usciamo.
13: Lo vedete, lo socio con le piante. Però...
1: perché sennò potevamo scambiarci di turno noi, anche se mi faccio due giorni in seguito non c'è problema.
13: Però possiamo fare una cosa, siccome non è certo, devo decidere.
1: No, no, lasciami... intanto non ti segno per il 26, così hai tutta l'autonomia per poter decidere.
9: Ti ammazzo Pilu, io ti ammazzo,
13: io ti squarcio,
3: acchiappalo chiunque esso sia.
1: Qua
0: cioè,
1: lo fai tu in giardino.
0: Tu mai
1: voglio. In che senso? Iron, se tu domenica 21 te lo potresti fai fare anziché venerdì 19?
0: Viene da sempre, lo fa lui.
14: Che è un posto di minchia.
1: Sì?
0: Vabbè, qua li gestisce mio padre.
10: Sì, potresti che...
0: Rose,
10: che,
0: minchia,
10: che
0: vale
10: tipo è questo condizionale?
1: Come dici tipo è?
10: Si aspetta una dai, risposta così positiva?
1: No, si aspetta la risposta che più...
10: Preferirei il venerdì, ma come? Se il 21 è mandatorio.
1: No, così potremmo spostare Elbrek il 19 e farsi il terzo turno. Così.
10: Sì, sì, ok.
5: Quindi sempre la coppiata Valvolai nel break.
10: Così, ma se sono in Givano non ci vanno due.
0: A posto.
10: Sei venduto come Angelo, perfetto. Sì. Almeno non sono io solo.
4: Poi 4
1: no,
4: due.
1: Quindi
4: il banchetto rimane vuoto. Ci sono.
0: Sabato un palo.
5: No, mezzo, c'è il cigliolo di Valvolai nel break.
1: Che sarebbe il venerdì venerdì 19.
10: Ci vuole qualche supervisor, però ci manda scena.
0: Vabbè, io non è da su, lui controlla.
4: Sai che vado a vedere che fa. Tipo,
5: ce le possiamo portare le donne.
0: Kismet.
4: Sei un buon minchia.
5: No, chiedo, che cazzo ne so?
1: Che poi di mia.
4: Anche le amiche delle donne. No, vero. Anche le amiche delle donne.
1: No, ragazzi.
4: Sì, però
5: ho devo pensare agli cinque. Non con me. Vabbè, lui fa. Aspetta, lunedì e martedì. No, la mia. Su sicuro che da sua casa è sempre a. E non c'è sempre a quindi si fanno i sofatti. Ma il venerdì ce le portiamo o no?
4: A questi ne facciamo scherzare, tu scappi un po' con la bicicletta e non
10: dopo. Venerdì, venerdì è quasi sabato.
5: Ah, Enzo, confermo, venerdì è quasi sabato, quindi classe A c'è.
4: Esatto, è
0: tornato
4: a scusare
0: il
5: campo pubblico. Si programma. No, vabbè, è una richiesta. Comunque si può fare, eventualmente ce le possiamo portare.
4: Sono organizzazioni.
14: Vanno al terzo. Tu devi portare le donne e le amiche delle donne. Per due motivi. Uno, perché un modifico fa comunque ambiente, mare e porta persona. E due, perché possibilmente chi dà chiappa qualche cosa.
4: Quindi qualche mazzo di chiappa
14: tu porta.
4: Vabbè.
14: Sono commosso da
0: emerge mostazza.
1: Una cosa
4: vostra...
1: cioè non è che andare a fare la serata di vuol dire ci portiamo la sedia, ci portiamo il portatile,
14: ci facciamo
1: i cazzi nostri. Vuol dire
5: come no? Ah no. Allora Gabriele non c'è.
1: Porta. Vuol dire al contrario che
14: acchiapparsi con quelli che si fottono i cd,
1: sì.
4: Ammazzare qualcuno a pegare
1: darsi tipo... appena qualcuno si avvicina a dire ciao sai chi siamo, che stiamo facendo, cioè tra proporre, parlare tantissimo, invitare alla conoscenza.
0: Ma i mutanni non le vendiamo?
1: Certo,
4: i mutanni ci dai,
1: chiaramente le portiamo, non c'è dubbio.
10: Certo, stampare di mezzo non serve mai.
5: Sicuramente verrà il professore famoso e ne facciamo faccio un risato. Sicuro.
4: Chi è il professore famoso?
1: Uno delle Puni.
5: Vabbè. Shining forse lo conosce.
4: Magari viene perché si ma via, qua non da scuola sono tutti i paghi pezzi.
5: No, Shining, Giovanni tutti famoso lo conosci tu, sì.
1: Ma è il padre di Chiara?
14: Ma è il padre di Paolo, come si chiama? Fidel. No, che si è il professore Fidel.
1: Allora, vi rileggo e torne.
4: Ok.
1: Giovedì 18. Sì, va bene, poi una conta di robo. Giovedì 18, Shining e Nirvana. Venerdì 19, Elbrek e Valvolain. Sabato 20, Pallotron e Nirvana. 21, Pallotron e Iron Eagle. 22, Valvolain e The Break. 23, Valvolain Headbreak. 24, Nirvana e Iron, 25 Ramasbestu, 26 Iron Shining, Pallotron ed Elibus sabato e domenica Pallotron e Shining. A questo vanno aggiunti i ragazzini della primavera. Per quanto
10: riguarda in base alle loro esigenze.
5: Beh, scusiamo, chi sono i ragazzi della prima? Io non li conosco. Io conosco tre persone della prima.
1: Vabbè, ti vedrai più tardi.
3: Se riusciranno ad arrivare.
1: Per quanto riguarda per quanto riguarda il materiale, schede informative, cioè brochure, cose del genere, ci posso pensare io.
10: Lo sai cosa direi io? Di fare le fotocopie di quello con quelle correzioni che ci hanno fatto.
1: Sì, sì, sì, sì.
11: Ah, vero, quella cosa che
10: perché ancora non è che noi abbiamo stabilito dei corsi che forse non faremo, dipende.
1: Che forse non faremo perché abbiamo un po' di corsi. Problemi di tempi.
3: Al di là di questo, problemi di
9: dipende dalla condizione.
1: Allora, per tutti quanti, nel loro giorno, l'appuntamento è alle 19 a casa mia.
9: Per tutti i giorni, alle 19.
5: Sì. Vabbè, nei giorni seguenti poi possiamo venire, no?
3: No, non sei nella lista.
1: No, non vieni, basta ragazzo. No, ma infatti poi guarda, finisce così, perché poi ci divertiamo. Perché ci divertiamo da morire.
10: Poi possibilmente tu io non ci vai, però poi vieni quando non servi.
11: Ma perché il tavolo
5: cose ci comunque. Ho trovato meglio qui.
1: Allora, io non ho.
5: Mi viene zona 7 a Nicoso, non mi
1: io non ho ancora potuto parlare con i DS, quindi per chiedere ufficialmente lo stand
9: gratis.
1: Poter chiedere il tavolino, eccetera. Di altri anni abbiamo occupato uno stand da 600.000 lire senza no da un milione da un milione
9: vabbè, sto
1: stand
9: da senza colpo ferire perché era
1: senza pagare cioè l'abbiamo semplicemente occupato
9: era siamo arrivati lì ci siamo messi lì nessuno ha detto niente.
1: L'unica cosa è noi eravamo d'accordo prima con di essere che avremmo avuto un tavolino buttato in un angolo e non avevamo lo stand.
9: Sì, ma incidentalmente l'angolo era dentro lo stand, per cui...
1: Incidentalmente ci siamo presi quello, insomma. Quindi la situazione comunque loro non ce lo daranno.
10: Ah, grazie.
1: Non ce lo daranno, grazie.
9: Dici?
1: No. Noi ce lo prenderemo come abbiamo fatto gli altri.
3: Al massimo ce lo costruiamo, se vuoi.
10: E poi ce lo vediamo lo stesso? Però lo stai chiedendo.
1: No, noi diciamo, guardate che stiamo venendo alla festa. Metteteci a disposizione.
3: Un hai preso.
9: Una coccina.
10: E la luce.
3: Micro.
1: Perché ti ricordi ci fu un anno che ci hanno detto ci fu un anno che ci vediamo il tavolino e poi abbiamo occupato l'altro anno che ci hanno detto facciamo lo stand con le associazioni. Scusate ragazzi però facciamo lo stand con le associazioni, vi mettete lì. Poi lo stand con le associazioni invece sarebbe pure giusto. Lo stand con le associazioni invece non è stato fatto perché ci hanno messo la mostra di pittura e noi abbiamo occupato lo stand per il secondo anno.
10: Ma noi eravamo stand vuoto
1: quindi io manco lo chiedo, lo sai, io semplicemente, anzi, lo chiedo, dico dateci uno stand, dice no, vi diamo il tavolino, va bene, non vi diamo, non c'è problema.
10: Però tu okay. Diglielo.
1: Sì, sì, infatti.
10: Mi sono confessato in uno. Okay. Perché tanto la prima sera poi finisce, le prime sere, quando ancora gli stand sono liberi, però non sai se stanno arrivando, se arriveranno, se arrivano da un giorno all'altro, quelli che lo occuperanno, che l'hanno pagato, se l'hanno pagato. E siamo così, un po' qua, siamo...
1: Loro montano un tot di stand, sperando che... Come si di ricoprire tutto, anche l'ultimo momento. Va bene, allora, festa dell'unità mi pare che ce l'abbiamo chiaro. Corsi POM, punto della situazione, cosa fare, decidere chi si impegna a fare i corsi, meglio se stabilire i rimborsi, più attività che per ascolto. Punto della situazione, allora qua dobbiamo tirare fuori
5: il
1: calendario che tutti quanti abbiate ricevuto in email e avete già letto.
9: Sì.
1: Sì.
9: Sì.
1: Okay. Allora, questo calendario è solamente una mia proposta che tiene conto delle esigenze di Brigiotti da un lato e dall'altro le nostre, nel senso che Il professore Prigiotti ci aveva chiesto di cominciare i corsi la settimana prossima.
10: Vabbè, maestro.
9: Spero che tenga conto solamente delle nostre esigenze a questo punto.
1: Allora, io quando mi ha detto questa cosa, e poi si dice in gutto, no?
9: Hai avuto
1: più di un'ora di questa cosa, io gli ho detto, guarda, non ti do nessunissima assicurazione, perché cioè, prima facciamo riunione, prima decidiamo come farlo noi, perché se poi ci rendiamo conto che non abbiamo
5: le
1: risorse, la forza,
10: la manovalanza,
1: eccetera.
5: Nicoletta Di Santo, human resource adjustment.
10: Io ho giustamente.
1: Allora, a quel punto c'è, insomma, inutile cosa del genere. La questione importante è che bisogna finire entro gennaio, perché così prevede il piano ministeriale di questo, di questa cosa qui, entro gennaio. Ora c'è
5: scusami Shining, prima di tutto chi sono quelli che sono
1: infatti allora con calma vediamo una cosa. La mia ipotesi era quella di partire il 29 di settembre con il primo corso.
5: Ma inizio invece il?
1: Non lo so.
10: Non ce ne frega niente.
5: No, non ce ne faccio un cazzo, scusate.
13: Il 29 comincia comunque.
12: No, posso essere
5: scelto. Ma sono nel pomeriggio?
1: Sì.
13: Questo dicevo dalle 16 alle 17.
12: Primo pomeriggio? Vabbè,
13: dalle 16 alle 19.
1: No, fine pomeriggio sarà un po' difficile perché ci sono là dentro.
12: Ok. Cosa la questione molto probabile.
1: La mia ipotesi è di cominciare il 29 il primo corso.
5: Sarebbe che, quello marcato A, no?
1: Quello marcato A, che in questo modo finisce il 17 di novembre con 22 lezioni. Una cosa importante, di queste 22 lezioni noi ne facciamo solo 17. Le altre 5 sono del professore di inglese. Il corso è articolato su 65 ore complessive, sono 50 della materia principale e 15 di inglese.
10: Si è capito chi fa il professore
5: d'inglese?
1: Sì,
5: un... Chi è il professore?
9: Chi accende
5: l'inglese, scusate?
9: È così,
10: è così, è
9: così, è così. Tu da stai con l'altro, ma scusa, che ha detto?
1: No, è chiaro che...
9: Vabbè, comunque è... Passate l'acqua blu.
1: Ma è anche molto sensata come cosa, perché vuoi dire, questi qua, figurati quando mai abbiano letto in vita loro tre righe di documentazione. Quindi
10: il professore, secondo me, non ha letto un cazzo.
13: Però se già è madrelingua, per
12: infatti
13: male.
12: Ci dobbiamo essere noi più supervisionali in qualche modo.
1: Infatti.
5: Ma che ci... Ragazzi,
9: scusate. Corso d'inglese?
5: Ma chi sì, per
9: i spaccioni futter now?
10: Cioè, l'inglese è...
13: Termini tecnici.
9: Se ci pagano...
5: Cioè, noi parliamo... Ah, spiega i termini di cui parliamo noi?
9: È un corso di inglese tecnico.
1: Potenzialmente, nel senso che... Se, chiaramente, se noi ci coordiniamo con il professore di inglese, ci fa quello che ci serve a noi. Se noi non ci coordiniamo si fa i cazzi suoi e gli fa the pennies on the table, quindi sarebbe invece
13: opportuno.
1: Cazzi
13: the window.
10: Cazzi the window. Scusa, ma allora l'inglese dovrebbe essere prima
1: del... Sì, infatti sono convinto di questo, che secondo me bisognerebbe fare che le prime quattro lezioni, anzi, la prima la facciamo noi dove non entriamo di fatto nel merito, lo facciamo... Introduzione e valutazione iniziale
10: secondo
1: delle capacità. Sì, esatto.
10: Strutturato il corso.
1: Dopo la nostra prima lezione potremmo fare anche quattro lezioni di inglese di fila. No, quasi del tutto ce lo sbarattiamo, nel senso che poi secondo me sarebbe opportuno che noi facessimo lezione fino prima del chiedere aiuto, manuali, documentazione eccetera, poi si fanno lì l'ultima lezione di inglese prima di leggere i manuali e poi gli spiegano i manuali. Mi sembra molto più logica, sì.
10: Sì, in maniera che comunque si integri,
1: sì,
10: in maniera proprio seria,
1: centrale. Bisognerà preparare un minimo di accordo col professore di inglese, sono su che cose devono fare. Uno che porta Prigiotti, non so che è un madrelingua, non so manco come si chiama.
12: Comunque ci sono delle domande, hanno fatto
10: e maltese?
1: Non lo so se è maltese.
13: Ci provo.
1: No?
13: Continua a uscire.
5: Come si chiama?
13: No,
9: Hai messo il persist nella connessione in modo che se cade rilancia?
10: Sì.
9: No. Hai fatto male?
5: Quello con gli occhiali,
9: fatto male.
3: La mia non cade.
9: Ma tu non sei fatto? Non
3: è,
9: fatto.
3: No, è un numero verde, poi con una chiamata urbana.
9: Allora,
10: su queste...
9: Che appuntamento è?
10: Allora, su questi 17 incontri integralmente a cura nostra, sono da 3 ore ciascuno. Praticamente il numero di incontri è più o meno analogo a quello del corso di base, ma avendo 3 ore una buona cosa, cioè intanto abbiamo davanti non persone che siano interessatissime al 100% e con una buona prevalenza di rincoglioniti.
9: I ragazzi?
3: No. Ma sai, dice, i ragazzi. Dice che hanno avuto richieste da altre scuole, penso che... No, ieri diceva di più.
9: Tre. Questo corso è per i professori.
5: Io mi diretti con giù, vai da, vai fuori!
10: No, tre professori.
3: Bravo! Rapporto!
9: Eccezionale, ma... Bene, bene.
10: Magari invece... Vabbè, che tanto con il prossimo biennio...
9: Pilu, vieni qua.
10: Ci possiamo cominciare ad accordare.
3: Tra parentesi, ieri Prigiotti diceva, dice, non meno di quanto 15 persone? 14 persone?
5: Sì, diceva che...
3: Se non si raggiungono i 15 iscritti il corso non si fa.
10: 14. Allora, in questo... Amo sportato e risportato.
9: E risportato.
3: Sede, è arrivato a quel punto, sede.
9: Ci compriamo la sede.
10: Perché il... Perché puoi fare... Cioè, ogni istituto deve avere una proposta originale. Non glielo puoi fotocopiare. Glielo puoi fotocopiare a Siracusa. Con l'autoprovveditorato che non.
3: Fare
10: cose diverse?
3: Ci lanci quattro parole.
9: Se poi, cioè dici, non possiamo usare questo corso come base per altre scuole? Perché no?
10: Perché le scuole non all'interno di questo progetto, perché la commissione vede due cose uguali e li butta nel cestino, ne prendono solo.
9: Certo.
3: Contemporary.
5: Cioè, dai, vediamo.
10: Sì, un'altra cosa che.
9: Avete rotto i coglioni.
10: È una cazzata perché se lo fai in due scuole diverse che se
3: ne fa. Anche secondo me.
10: Hai un target diverso.
3: Non è un target diverso.
13: Non può
3: perché
13: proporre lo stesso progetto per due.
10: Ma perché, no, perché i corsi scuole. Sono per i professori, esatto. Quindi non è che. Siccome lo fai al Maiorana, esatto. Devono venire quelli del Maiorana.
9: Ma abbiamo in quattro
13: senso. Beh, sì, allora
5: docenti esterni.
13: Sì, cioè il corso è per tutti quelli che fanno parte
3: esatto. Di tutte le scuole della
13: quindi si
3: possono
13: iscrivere.
10: Esatto, possono iscriversi dove cazzo
3: ma della provincia, giusto, quindi anche.
10: Poi chiaramente se c'è il collega che ha organizzato questa cosa dentro la scuola i suoi colleghi per l'appunto sì. Se la fanno
9: mettere nel culo
10: dopo che ha rotto la miglia da Prigiotti farà il tutor al nostro corso.
5: Che cosa vuol dire?
10: Il tutor è
9: spacchia.
10: L'intermediario diciamo tra la classe e la docenza.
5: Madonna, senti. Devo aggiungere voi delle cose.
9: Stiamo con tutti, io mi sparo di bestia.
5: Allora, il corso A chi è che ce l'ha?
10: Allora, adesso
5: aspetta, devo aggiungere delle cose si può fare dimmi. Antonella. Mi ha detto, ma che fai? Io devo comprare i CD, cose.
9: Allora, domanda fondamentale.
5: Minimo di comprare il Bocconose e Ben. E poi mi ha chiesto se potevamo comprare i CD. Io ho detto, in linea di principio non è che ci sarebbe bisogno. Però se io voglio spendere questo budget, spendetelo. Io ho detto così.
3: Ma CD di che loro hanno rimasterizzare?
10: Loro hanno, non mi ricordo se 500.000 euro spendere che devono spendere.
5: Devono spendere. Invece io ho detto, comprate.
3: Comprare Bocconose, Ben.
5: Vai, là.
3: Alla professoressa Antonella gliele metto io.
9: Il Vanessa! Vuoti!
5: Vabbè, dai.
3: Soprattutto ci sono anche due bidelle.
10: Due?
5: No, c'è una.
10: Ma ho visto quella là con i capelli a caschetto che poi appena apre la bocca si ammoscia.
9: Shanin, domanda. I docenti che tipo di rimborso hanno? O i docenti o l'associazione, non mi interessa. Se io vengo da Palazzolo ho il rimborso dei 70 km che mi faccio?
3: Ovviamente era già vecchio all'epoca.
9: Chiaro che no. No, tu accetti di rimborso speciale. È un fisso e basta.
5: Comunque c'è un solo rimedio.
10: Ci sono. Ci sono 50 euro più IVA per ogni ora di lezione.
9: Quindi strada rimborsata.
10: Esatto.
5: Dicate quando pagheranno, insomma, l'anno quando prossimo.
10: Pagheranno. No, l'anno prossimo non possono pagare.
5: Come no?
10: Lo pagano entro l'anno.
5: Come no? Ma questo è tu sempre.
13: Qua non ci saranno,
14: Io l'ultima rata l'ho presa 2 mesi fa di un corso che ho fatto a dicembre 2000.
10: Minchia, non fatto niente, sono
5: non so, purtroppo non so.
14: Allora, a scuola funziona così, hanno N conti.
5: Esatto.
14: I tuoi soldi devono uscire dal conto numero 5. Gli entrano sti soldi. Finché non ti entrano i soldi per quel conto, se non gliene frega un cazzo, a te non ti pagano. Siccome sono soldi che arrivano
10: privato,
14: dalla regione e poi arrivano dall'Unione Europea.
9: Sì, sì. Bene, noi gli abbattiamo la rete, non c'è problema.
13: No, emerge blackout totale.
14: Emerge debito.
13: Soldi? No.
14: Esatto. E loro non ti pagano.
13: Ah, beh, no, no, no, esatto. Emerge blackout totale.
10: Mi piacciono
13: così.
5: Cioè, prendiamo soldi.
14: Poi. Una para di anni.
13: No, no,
9: non no, esageriamo, dai, allora, siamo ottimisti. Cioè,
13: no,
9: tu sei tu, noi siamo spazio.
13: E la questione è che
9: i soldi danno.
13: La questione è proprio questa, siccome sto facendo come associazione, i soldi non sono personali. I soldi sono verranno poi dati all'associazione culturale.
5: Ah, è quell'associazione che ci rimborsa,
13: ho esatto. Allora, qui diciamo negli appunti di Pallotron diceva che bisogna stabilire chi fa i corsi e stabilire anche i rimborsi per l'attività che verrà svolta.
5: Io avevo detto a Paolo, non erano testa di io, mi ricordo che noi avevamo già deciso chi è che faceva i corsi.
10: Vabbè, qua lo stiamo semplicemente
13: ratificando.
5: No, siccome era, mi diceva era allarmato, mi parlava in guida, mi diceva.
10: Io ero allarmato. Io pagavo diceva, più che altro dell'altro.
5: Esatto, del TCP diceva, non c'è chi non si dice, ma guarda che noi ci avevamo deciso, dovevamo fare io e questo.
10: Mi ricordo. Io dovevamo formalizzare.
13: Oh, perdonami, ma se questo è fuori. Qui ci sono 22, 17 lezioni.
5: Sì, lo so, ma io infatti ieri ti dicevo, quando ci stavo arrostendo la carne, la salsiccia, ti dicevo, avevi notizie di questo? Perché allora è stato solamente io a fare il PCP alla fine. Perché ancora lui non si sapeva niente, se veniva o non veniva, però dice che ha mandato il curriculum, quindi evidentemente...
13: Ma non è il curriculum, ma non è che mi ha detto...
9: La disponibilità
13: che
9: di giorno.
13: Sono sempre a disposizione, o non sono mai a disposizione. Ma no, il curriculum, punto.
9: Beh, bisogna chiederglielo tutto qua.
10: Sì.
13: Allora, questo vuol dire che noi ci discutiamo adesso nei primi i turni sul primo corso e lasciamo aperte il secondo.
5: I corsi su quello che mi riguarda, io un po' i turni su quello che mi riguarda.
10: Vabbè, qua stiamo, siccome il punto è il corso porno sul. No, è tutto quanto, comunque.
9: Il corso porno?
10: Porno.
13: No, io corso porno, io corso porno.
5: Vorrei decidere un po' della parte che mi riguarda sul corso
9: muso. Non
10: siamo subito, ci siamo in più. Stiamo partendo da là.
13: No, questo sto chiedendo. A sicuramente lo definiamo. B non lo so, lo lascia. Se non abbiamo. Non sappiamo di questo.
3: Ma quando solo lui e questo non c'è nessun altro che si raccolla.
5: Su posso darla io una mano, se questo non viene.
10: Onestamente passo la mano. Perché teoricamente non ho la preparazione
5: adeguata. Sul TCP la posso dare io una mano, cioè, se queste non.
9: Ma di che corso si tratta? TCPIP?
13: Sì.
5: Io non ho postato i
9: corsi.
5: Pensavo
9: TCPIP
5: per l'impegno universitario.
3: Allora lui non è niente, ti puoi spiegare tutto quello che
5: ho postato perché pensavo.
13: Non lo puoi fare.
10: Nei progetti non c'è.
5: Ma neanche in via ufficiale lo può fare.
9: Ah.
10: Una cosa?
5: No, allora, scendi,
13: ascolta, cioè vuoi dire se fossimo tra amici non ci sarebbe problema. Il problema è che lì la situazione è tutt'altro che amiche. Abbiamo. No, questo ve lo voglio spiegare un attimino tutti quanti per chiarire la situazione. Lì sicuramente abbiamo

0: Questa persona
1: gli ha scoperto combustibili.
0: Questa,
1: no,
0: per...
1: Dio.
0: questa persona ha, ci ha ostruito per più di 2 mesi. Perché dal collegio di... No, scusa, non è quello collegio, dal consiglio d'istituto che ha approvato il nostro intervento nei laboratori, a quando è stato poi dato l'esecutività del pagamento attraverso la firma, sono passati oltre 2 mesi. Questo qui perché lo fa? Lo fa perché è amico di una serie di fornitori truffaldini dell'istituto che hanno portato macchine incomplete,
1: Senza cavi scasi.
0: raid con dischi diversi e porcherie del genere.
1: Questo è un bacio del
2: Denunciarlo?
0: Denunciarlo noi...
3: No, Gabriele, non sono cazzi
4: Mancava,
3: cinesi.
4: mancava il capo direttamente.
1: E invece no, sono cazzi cinesi.
3: No, ci dobbiamo fare una... Secondo me ci
0: Sono
3: dobbiamo
0: cazzi
3: fare una...
0: che ci interessano, se troviamo il modo di mettergli nel culo lo faremo volentieri. Il
3: Allora,
0: problema è che allo stato attuale delle cose non abbiamo prove concrete, perché possiamo dire semplicemente che ci hanno dato forniture di merda. Hanno venduto, si sono comprati degli hub a giugno scorso per il laboratorio, pagati a cifre
4: quindi quando
0: astronomiche.
4: costava una scheda di rete una fottutissima RTL 839
0: ci hanno pagata
4: all'incirca sui 10-17 euro, dai 10 ai 20 euro,
3: cioè da 7 euro siamo passati
4: dai
3: a 17
4: 10 ai
3: euro
4: 20 euro hanno pagato.
0: Di si sì, pagano, sono abituati a
1: loro no,
0: pagare
1: io voglio questo, se
0: perché noi non siamo amici di questo delinquente, questo è il
1: credo. Allora
0: problema.
1: dobbiamo farci un amico.
2: E poi denunciarlo.
4: Impossibile. Impossibile perché già ci
1: Cioè, io ho
4: odia.
1: la tattica perfetta.
0: Noi non gli daremmo mai la nostra parte, noi la sua parte, quindi
1: No,
0: non
1: gli diamo la
0: diventeremo
1: nostra
0: mai.
1: parte.
4: Lui ha
1: La
4: la
1: nostra
4: cosiddetta minchia dalla parte della base.
0: Quindi il problema è che è opportuno che ci atteniamo scrupolosamente agli accordi, compreso anche purtroppo negare la docenza a chi non ha presentato il
3: Che passa?
0: curriculum,
3: Cioè,
0: semplicemente perché dobbiamo evitare che questo bastardo abbia in
3: abbia punti
0: mano
3: su
0: la
3: quelli.
0: minima cosa per
3: Gabriele, tu
0: toccarci.
3: eventualmente questo non lo fa, vuoi...
2: Non lo so. Io sono convinto che questo lo farà. L'ultima volta che ci ho parlato a Fucci gli ho accennato sta cosa, ma tu ci sei, non ci sei? Ho detto sì, mi prendo le ferie. C'è problema.
0: Vabbè, ma non è un giorno, ogni si prende le
2: Sì, lo
0: ferie un
2: so, non è un
0: giorno.
2: giorno, sarà un gruppo di giorni che lui si prenderà le ferie per fare questa cosa.
0: Ho capito, ma questo
2: Contattiamolo.
0: vuol dire che stiamo lasciando questa cosa aperta.
2: Oh, la lasciamo aperta fino a domani, oppure possiamo telefonare più tardi a questo e dirglielo, o
4: Non
2: gli
4: c'è in
2: telefoniamo
4: canale, non c'è
2: adesso.
4: nessun
0: Sai
4: canale.
0: perfettamente che questo non ti
3: Ma
0: dirà mai
3: se per esempio
0: effetto.
3: il docente si ammala, come ci si
2: Se gli
3: contatta?
2: telefoniamo
0: Ci sono
2: adesso
0: sette
2: e gli
0: persone
2: diciamo di collegarsi se può.
0: indicate
3: No,
0: come
3: parlo
0: docente.
3: per telefono.
2: Chiamalo.
3: Shining, mi dai quanti minori di praticamente i giorni? Erano dicembre quando?
0: No, sì, bravo. Tutto quello che vedi con la B.
2: Come zio santo.
0: Essendo
4: Non
0: sette
4: è
0: persone,
4: presente.
0: modo
3: Di coprire ci
0: di coprire c'è.
2: No.
0: Allora, cominciamo a stabilire per quanto riguarda il corso A.
2: Se proprio insisto.
3: Sono un totale di 22 lezioni? 17.
4: 17, no?
0: 17.
3: Poi però, com'è?
0: 17 più 5.
3: Ah, bene. Senti, noi eravamo qui in riunione, sono in riunione con i ragazzi del Vignet. Volevamo definire per bene i giorni di lezione per quanto riguarda la nostra parte, quella di CPIP.
0: Dimmi.
3: La nostra parte è allora, resta, sono
4: Spettone
3: 17 lezioni da 3 ore ciascuno,
4: oramai
3: che si tengono da dicembre a gennaio. Lo so, io qua davanti se ti interessano...
4: Hai colpito il mio punto di pressione.
3: Fa poca scuola,
4: Lo so.
3: diventerai feroce fra
4: No.
3: 3 secondi.
2: Non andava a stare 3 secondi.
3: Ha funzionato. Spiego presto, il prima possibile.
4: Lo so, ci ti piace. Sono da birra a pecora sotto tavolino.
3: Vabbè, può essere il sacco della no. Quindi è traffico.
2: Questo che è inglese. Ma che impaginazione di merda il tuo messaggio.
3: Quale?
2: Mamma
3: Il mio?
2: mia.
3: Il mio?
2: No, no, quello del calendario suo.
3: No, era giusto, a me è perfetto come lo stampato.
0: Ma se uno non sa configurarsi il programma di posta,
2: guardi, questo è la

0: prendo stampa, con, me lo sto aprendo con un editor e va a capo a minchia.
1: Bestia, 79 righe e 79 caratteri per ogni riga, cosa vuoi?
0: Appunto, bell'indentazione del cazzo.
1: Coglione, 79.
2: E foglia 4.
0: No, si indenta 72 nei messaggi di mail, leggi dell'RFC.
3: Mi ci sta ricalendare 72 e allora va bene. Non ci stava.
1: E per così fa 79 e basta.
4: Ti
1: metti
4: in mio voce, ti ascoltano gli altri.
0: Lo tengo nella mail allora.
4: No, no, ma figurati, aspetta un attimo. Allora ragazzi, il break non è tanto. Oh, il break, questo non è tanto. Vai, vai, parla bro. Ma c'è quelle figure, allora.
0: Tanto poi tu li esamina.
4: No, no, no, ti sentiamo, bro.
0: Dici se riferirsi al messaggio di Shining.
5: 17 lezioni, 3 ore ciascuno, i docenti. Cioè io sinceramente non so come articolarli, a parte, vabbè, la presenza fisica su cui deve dare in qualche modo. Scusa. Posso cercare di barcamenarmi per essere presente, non a buona tutto il corso, però insomma, almeno a parte sicuramente.
1: Scusa, ti posso rispondere?
5: Sì.
1: Valvoline aveva elaborato un programma che andava, era pensato proprio su queste 50 ore. Tu considera anche che oltre la parte, diciamo così, espositiva, ci possono anche essere delle prove di laboratorio, quindi... di tempo ne hai a disposizione, quindi lo puoi fare.
5: Ma mi interesserà vedere le disabilità con i docenti, nel senso che, cioè non lo so, mi sembra un po' problematico porsi sulle docenti con una tematica un po' così specifica.
0: Posso interpretare un attimo? Mi senti?
1: Ma guarda, se teniamo il programma non c'è problema.
0: Cristian, mi senti? No, solo una cosa, ovviamente io non penso che sarà il corso soltanto sul protocollo TCP/IP, ma su tutti gli aspetti, quindi il Telnet, l'FTP, sulle applicazioni, sulla rete in generale, sulle reti Ethernet, su come si cabla. Certo, il protocollo te lo sbrighi in 6 ore.
4: No, questo... No, questo, ascolta, questo... Cristian, ascolta, Shining si riferiva a un programma che io ho postato in linea di massima circa 3 mesi fa. Ed era un programma generale su una copertura di 50 ore su TCP/IP. Insomma, praticamente copriva tutto. Dal base, cioè da come era organizzato lo stack, fino ad arrivare ai servizi, ai protocolli, alle porte, eccetera, eccetera. Su quello poi non si è mai più battuto, nel senso che quello lo si può sistemare come si vuole. Quindi tu prima dei giorni... vorresti sapere, cioè prima di parlare dei giorni di presenza vorresti...
0: Dovremmo stendere un programma, forse...
1: Possiamo tornare indietro su queste cose?
0: Ma non siamo mai andati avanti,
1: ma non diciamo cazzate, porco Dio. Noi abbiamo presentato un programma CSA che è quello.
0: E allora seguiamo quello.
1: Che sto dicendo?
0: Dov'è? Io non lo leggo, non lo vedo, non ce l'ho.
1: Perché te ne sei fottuto? Perché te ne sei sbattute i coglioni?
0: Va bene, ce l'hai adesso il programma?
1: 7 mesi fa ha girato.
0: Come?
1: 7 mesi fa ha girato.
0: 7 mesi fa?
1: Mesi
0: me lo ricordo perfettamente.
1: No, è quello è. Allora, non possiamo rifare il programma qua adesso. Se c'è no, cose da aggiustare. Si vede un gruppetto che si vuole sentire di fare sta cosa. Si fa.
0: Io non ricordo un programma di 7 mesi fa, mi dispiace.
1: Che cazzo ci posso fare io?
6: Comunque ti assicuro che eri nato 7 mesi fa.
0: Ma voi ve lo ricordate in dettaglio il programma? Se sì, ditemelo.
2: Dettaglio, ma cazzo c'è.
0: E allora che cazzo vuoi? Il problema è che lui ha, che questo ha capito che il corso fosse solo su TCP/IP. Invece non è così.
6: Ma il programma che abbiamo presentato si parla anche di servizio.
0: Sì, è stato chiamato TCP/IP, ma in realtà è corso sulle reti fondamentalmente. Sì, quindi ce n'è di materiale da parlare. Allora.
7: Da come si crimpa un cavo a
0: allora,
7: SSH.
2: La configurazione,
0: sì, allora va bene, non c'è bisogno di fare il programma del corso, c'è già,
2: c'è già,
0: va bene,
8: vabbè, tu fai
2: sì, per approvarci il corso non è che ce l'hanno fatto sulla fiducia.
8: Allora ragazzi, per questo però è out la cosa. Per questo, cioè, lui vuole prima avere, vuole ridiscutere tutto, perché
0: non c'è bisogno,
2: no,
0: c'è già un
2: ragazzi
0: programma.
2: Non ce la possiamo ridiscutere, abbiamo presentato quel programma e noi quel programma dobbiamo fare, non è che possiamo portare una...
0: è fattibile, non c'è niente di in aria. Forse lui non si ricorda o non avrà letto il messaggio in cui, come me,
9: erano degli allegati, cui c'era questo quello programma. Che aveva scritto lui, quello che ha scritto io.
0: Quindi un programma già c'è.
2: Io il corso ce l'ho qua, se volete ve lo tiro fuori, ma mi pare inutile fare una discussione.
0: No, ma infatti è inutile, allora ce la discutiamo poi dopo.
2: Infatti.
0: Allora da questo punto di vista io ci starei a dargli una mano a lui tranquillamente.
8: No, anche perché solo
0: se io devo parlare della villa, dello stato, del TCP/IP,
8: soprattutto teorico, solo è pesante.
0: Enzo, non lo so, attivato. Ma dalla parte pratica, servizi eccetera, non ho problemi.
6: Ma forse servizi
0: che pigli?
2: 100 servizi ci sono.
0: E noi ce li facciamo entrare, non preoccupare.
2: Servizi,
0: negli esempi, nella pratica.
2: I servizi ci sono.
0: 168 1.
2: La configurazione di Apache MySQL eccetera è nell'altro corso, quello che l'anno prossimo.
6: Cambiato il servizio con configurazione.
0: Valvo.
2: Infatti.
7: C'è tutto, da come si gribba un cavo al servizio.
0: Non c'è problema.
2: Ma tu ci sei per il primo corso?
0: Ci vorrei essere, sì.
2: Poi chi c'è?
0: Ci vorrei essere a date fisse unite tra di loro in modo che possa organizzare la mia trasferta.
2: Unite tra di loro non ce n'è. Lunedì, mercoledì, venerdì.
7: Posso passare io,
0: sì. Potrei fare un lunedì e un mercoledì.
2: Quindi allora, prima cosa, Shining, aspetto parlo con Nirvana? Iron?
9: Beh, sì.
2: Boh. Ehi, tipo pomeriggio, tu sei al lavoro, come sei?
9: Io sono al lavoro, forse.
0: Forse?
2: E allora non ti metto. Che tu
9: maybe.
2: Fai?
0: Maybe.
9: Tienimi, non si sa mai qualche...
7: Falla ciolla.
9: Casino.
2: Sì, non so mai... No, casino, allora...
6: Cioè, aggiungilo come panchinato.
9: Per dire...
8: Il tappinato.
2: Il panchinato di fiducia.
9: Il pacchinaro.
7: Sì, smontatevi le ascelle.
2: Allora... Scusate.
9: Vediamo che lei posta, eh.
2: No, però servono anche a me i programmi un attimino.
8: No, vabbè, ma anche io l'ho messo fuori strada. Cioè, anche se non colpa mia, perché io ero convinto che fossi io.
7: Non l'hai? Wi-Fi. Tu che stai facendo? Stai con te.
9: Stai facendo i cazzi suoi?
7: Io?
9: Tu?
7: Sì.
0: Sta parlando di corsi, non diciamo che sta chi corsi devo fare.
7: Tu corso di vai, ma perché dentro quello non hai preso dal curriculum, per cui non ti puoi attenere al protocollo.
0: Anche perché sei un
8: Gabriele, esatto.
0: Se anche se presenti il fotocatto di me,
8: non potrebbe personare questo come persona.
0: Che senso impersonarlo?
7: Il capo di rete?
10: Se tu che mi presento come Christian Nocita, ma non mi sembra tanto il caso.
9: Ah, che cazzo sei? Ah,
0: scusa, perché se ti presenti come...
9: Che fa? Tu, ma te si chiama Nocita e già l'ha messo attaccato.
8: Esatto, quindi non può essere.
6: Il genio, come si chiama? Cosa sei il genio? Il genio. Spoofing.
9: Personale.
8: Mi cambi i lineamenti con la paraffina come gli Ebolic. Vedo che assomigliare.
7: Arriva lì. Tutto teso, teso.
9: Fai un calco del tuo anno in gesso.
6: Fai lo spoofing.
8: Arriva lì di assomigliare a Cristo.
7: E mi è stato regalato.
11: Oh, è carino.
8: Paranoia. Il film mi chiama. E quando mi chiamo
7: emerge.
8: Ho
7: tolto
8: sulla
7: grazie.
8: Tesi su
7: Ma capì, inventa? Subisce due amici. Lo stupisce? Quanti colpi, wow,
4: ragazzi, dovremmo accelerare perché io devo andare a prendere la mia zina,
11: io pure finito. Come avevo detto, quindi già sono in
1: siamo
11: ritardo.
1: All'inizio del secondo punto su 10, quindi non abbiamo che cosa accelerare.
12: Questo perché noi come coglioni ci facciamo le riunioni di
4: allora io ragazzi credo che dovrò venire più tardi perché devo andare a prendere la mia zina che ha finito. Cioè, credevo si svegliasse più tardi e finito prima.
11: Io pure, come avevo anticipato.
4: La sua... Posso venire tra un po'. Appena finisce...
7: Sai tornare?
4: No, Nirvana, ti richiamerò e...
0: Minchia, ma sei un ecco.
4: Vabbè, provo a memorizzarmi la strada di andare. Faccio come Polizia.
7: No, l'ultima volta. Se tu riesci a arrivare alla piazza delle tre palle, l'hai vista che è una minchia? Devi andare sempre dritto.
4: Ragazzi, allora...
9: Vabbè, non verrete. Ciao.
4: Aspetta, ci sono cose dove io devo mettere mie presenze e cose varie oltre questa qua del 2 Shining, mi ripeti?
9: Scusa,
1: ci sono in questa cosa qui al secondo corso, la dobbiamo definire sì o no?
4: Come la definiamo? Con me solo? Per me sì.
1: No, con te solo. Ci sei tu, c'è Asbesto, ci sono io.
4: Siamo in tre allora.
1: Qui c'è questa panchina.
0: E forse il break, mi dicevo.
1: No,
0: il
1: break
7: non ti può attenere al protocollo.
0: Perché no? Perché non ha presentato il codice fiscale?
1: Perché
0: eccetera?
1: Non ha presentato il codice fiscale.
4: Ok, ok.
7: No,
4: ragazzi,
7: no.
4: Cerco di prima possibile. Se non ci riesco, ti prendo il telefono.
1: Scusa, ma...
7: Lo addumo, mi
4: sa. Avevi chiuso? Piangi!
7: Non si ricarica più la batteria. Lo devo tenere.
4: Ci va. Sì,
9: sì.
4: Aiuto.
12: Continua ad andare.
0: Bacia la mano che ti picchia.
12: Bacia
0: la mano che ti picchia.
7: Bacia la mano che ti picchia. Bacia la mano
9: che ti picchia.
4: Voglio piccola da dritta.
13: Ma è una scimmia.
0: È una scimmietta, sì. È vero.
9: Perché la lecchi in bocca? Sì, hai coraggio.
13: Non ci dare botte.
4: Dove sono i miei occhiali?
0: E stasera mangiamo coniglio! Coniglio! Dai ragazzi.
12: Bellino sto zaino. È bellino sto zaino. Ragazza è
0: bella cagata.
12: Beh, minchia, ma sai quando c'è scavi un poco più carini? Perché vedi, questo è più... Cioè, lo puoi portare a...
0: Mettiamo nella rete.
12: L'impatto è questo, quello della Samsung.
4: C'è anche la porta.
12: Sembra molto
9: vegane,
12: tipo
7: troppo non lo so.
9: Sono infatti, cane di caccia
4: troppo. Mi compleanno.
9: Allora, assoluto.
1: Allora, le 50 ore nostre sono articolate sulle prime 6 ore di accoglienza e accertamento delle competenze di ingresso per orientare, comunicare, per relazionarsi, descrizione delle aspettative e bilancio delle competenze. Questo si fa attività d'aula e di laboratorio, questioni legate all'economia della banda e consapevole uso delle risorse e di informazione delle apparecchiature informatiche.
0: Cioè picca budello in rete perché
1: sennò... Esatto, quindi dobbiamo fare queste prime 6 ore di introduzione molto generale.
4: 6 ore.
1: Due lezioni. In cui bisogna conoscere i partecipanti al corso. Dopodiché il core del corso è articolato sulle restanti 40 ore e poi alla fine ce ne saranno altre 4 di valutazione delle competenze raggiunte. Poi in realtà saranno, diciamo, sì, le 4 finali. Quindi questo vuol dire che in realtà il nostro programma sarà articolato su 3, 6, 9, 12, 15, meno 1, 14 incontri.
14: Merda.
15: Credo 6 anni che lo si
1: è ora.
15: Per una vita.
14: Giusto ieri è caduto, non si ricarica più la batteria.
1: Il corso è strutturato a moduli, che vuol dire che ogni incontro dovrà concludersi con la chiusura di un modulo, oppure se ne fa metà e nel corso del successivo si chiude la lezione con la chiusura del modulo. I moduli sono 1, 2, 5,
15: non ho un coltellino qua, coltellino 2.
1: Allora, i moduli sono 6. 6 da mettere su 14 incontri, il che vuol dire che ciascun modulo richiederà 2 incontri, tranne 2 moduli che devono essere spalmati su 3.
12: Perché fai tutte queste pause tra una parola e l'altra?
1: Perché devo andare a riprendere il punto dove cazzo vedo ste cose. Il primo modulo, prima dell'inizio, è buongiorno Unix, cioè quando uno sarebbe prima dell'inizio, dove abbiamo praticamente l'hardware e il login, si potrebbe spalmare su 2 lezioni facilmente.
12: Che 6 ore la lezione sull'hardware e sul login?
1: Sì.
12: Ma io mi domando, ma come cazzo ce le tiriamo 3 ore sull'hardware?
15: Allora,
1: come voglia, lì è voglia.
15: Questa
1: ti porti.
15: È la... No.
1: Sì, fai qualcosa di spacchioso, ti porti le slide della storia degli informatici.
9: Bravo. Adesso
1: Perché
9: tu ti chiedi e ti sarà risposto.
12: Chiedo e mi sarà risposto.
9: Posso di fare domande cretine.
1: Non è un caso che sono scicchino, no?
9: Vabbè, la scicchignaccia non
1: chiede un caso.
12: È tutto da dimostrare.
1: Comunque, se puoi provare tu.
12: Più tardi.
1: Ok. Quindi okay, se non c'è niente da in contrario, la lezione numero 7, in quanto le 2 di intro e le 4 di inglese, la lezione numero 7 che sarebbe il 13 di ottobre, il lunedì 13 ottobre, sarebbe carino affidarla a capo tavola.
12: Stai parlando dell'hardware?
1: Certo.
12: Ecco, mi sembra ovvio.
1: Ok.
12: Che devo fare?
9: Non
12: ma qualcosa. Sarà da solo o ci sarà qualcun altro insieme a me?
1: No, chiaramente sarà da solo.
12: Essendo la prima lezione non ci andiamo tutti insieme.
1: Io non è la prima lezione, la prima lezione ci sarà il 29 settembre, wow, lunedì, è quella di intro.
12: In cui non si parla di un cazzo in realtà.
1: In cui non si parla di un cazzo in realtà.
12: E 3 ore che stacche facciamo?
1: Conosciamo la classe.
14: Siamo qua.
9: Come ti chiami?
1: Che cosa sai fare con il computer?
14: Vogliamo fare gli account.
1: No!
14: No,
1: gli account si fanno all'ottava lezione. Da quella del login.
12: Alla spin.
14: Magari la prima lezione possiamo presentare come tutto il costo.
1: Esatto,
14: come tempistica. Quel giorno facciamo questo, così noi facciamo quest'altro.
1: Esatto.
15: Lo so.
1: L'ottava lezione è questo. Quindi il modulo 1.2. E questo è 1.0.
12: Tu hai presentato codice fiscale del teste troiate? Quindi non farei un cazzo tu.
9: Almeno mi dà.
12: Almeno cosa la fai? Cioè, fai scena.
9: Crea calore.
14: Sì, però poi magari questa cosa
1: la rischiamo
14: domenica.
1: Ma che cosa meglio? Che cosa rischiamo un po' meglio?
12: c'ha bifetti, tutto funzionerà.
7: Beh, quello vendi caffè, vendi caffè.
9: E perché il presidente è un'influenza?
12: 2000 anni.
7: Boh.
12: Modulo.
7: Tanto sicuro.
2: 3.
7: Ma mi pareste il fietto che si incomanda in maniera.
9: Cosa fai un festino a luci rosse? Una notte in cibo.
2: 3. 3 successivi.
7: Faccio Baccanti e Baccanali.
9: E Baccanali.
7: Baccanali, infatti. Bacche anali.
9: Baccanali.
7: Il Budax.
2: Com'è?
7: Cosa?
9: Dito culo.
7: Ah, dito culo con no. Bilancino.
9: Oh, presto.
7: Con bilancino. Ti appoggi sulla nave. Che poi c'è. Questa qual è?
9: Standard.
7: Esatto. Mai sperimentato qualche nuova
9: performance? Mm. No, il soffocone. Ci ho provato, ma...
2: 4.
9: Rischio di andare vedovo.
7: Trumbo culo. Oppure che è a Cuba.
9: Pericoloso il soffocone.
7: Non conosci. In apnea.
2: Perfetto, ci siamo.
9: Siamo
2: ok. Allora.
12: Ah, non lo so. È di RAM.
16: Quella di Armando.
12: RAM, non Armando.
2: Vorrei richiamare la vostra attenzione.
12: Noi qua siamo.
2: Perfetto.
12: Stiamo aspettando Giuri, che aspettiamo.
9: Giuri che
2: allora. Dunque.
12: Allora.
7: Due punti, apri virgolette. A capo.
2: Pon base. Lezione 1.
12: Pombino.
2: 29 settembre. Intro. Ci andiamo possibilmente tutti
7: i fantastici 4, va bene.
2: Ok?
7: Io sono la cosa, anzi non la cosa è lui per dimensioni mi sembra.
2: E altrettanto
12: Mister Stecchino.
2: Altrettanto il.
7: Beh, è più alto di me.
2: Sì, il mercoledì 1 ottobre, dove ci sarà la seconda lezione di intro.
12: Due lezioni di intro.
2: Due lezioni di intro.
12: Avete rotto i coglioni. Come? Vabbè.
2: Questo fiore c'è. La terza lezione la affidiamo al professore di inglese, così la quarta, la quinta e la sesta. No, ci uscirò con quattro lezioni di inglese
7: dopo la intro.
2: Prima.
12: 29 settembre che giorno è?
2: 29 settembre è lunedì.
7: Dalla storia
12: dell'informatica. Poi dicevamo l'altra era mercoledì.
2: Mercoledì 1 ottobre. Poi diciamo le quattro lezioni di inglese. Alla settima lezione rientriamo noi e questo qui potrebbe essere il seminario sulla storia dell'informatica di Asbesto.
12: Quando
2: la lezione numero 7, ovvero il 13 ottobre del 2003. La 8 è quella in cui faremo il login, quindi verranno creati gli account, quindi chi se la colla? A uno e senza mutare, eh?
12: Shining.
2: Shining.
12: Ah. Mi sa che storicamente quella è tua, mi sa.
8: No, ho fatto io sto.
12: Beh, vabbè. Pseudo storicamente.
2: Chi la vuoi? La vuoi tu?
12: La vuoi.
9: Deve essere pranoterapeuta.
12: Pronoterapeuta.
2: La 9, modulo 2.1, gli editor.
8: Lo faccio io. Oppure, vabbè. Aspetta.
7: Editor.
2: Ma scusate, editor che anche tocca a me, che mi faccio il seminario sul
7: dai, il login me lo faccio io.
2: Allora, il login Nirvana.
8: Cosa Nirvana?
2: Il login.
8: Ah,
9: o lo vuoi ma farai proprio il seminario sul VI?
2: Tutto il seminario no, però insomma quattro cose in più. Bellissimo. Abbiamo tre ore, qualche cosa.
9: Se posso venire verrò, perché l'altra volta che non me lo sono potuto seguire c'è Stefano.
12: Comunque.
7: Io né all'hack meeting.
12: Pure io.
7: Né quella volta quando l'hai fatto serie.
2: Io sì, però non mi non solo non venite ai seminari,
9: no,
2: ma
9: no,
2: pure
9: allora.
2: Infatti mica di poco.
9: Io quando si nato di Azzo sono venuto, ma non mi ricordo perché me ne dovevo andare.
7: Io sono rimasto fuori a fare la guardia del corpo.
1: Va bene, allora. Nirvana lo vuoi tu questa qua degli account?
7: Luce verde.
1: Nirvana.
7: Luce verde
16: se c'è.
7: Invio.
1: 921. No, 921 Shining. Lezione numero 10, modulo 2.2, la seconda parte del VI, degli editor.
7: Sempre
14: questo punto per competenza.
1: Esatto, questo punto per competenza io.
7: Ti allora, VI facciamo... Emacs.
1: Facciamo una cosa, io faccio un'introduzione, gli faccio vedere tutti quanti alla prima lezione. E alla seconda,
0: seconda
1: gli
0: inculi con VI.
1: E faccio il seminario su VI.
0: Inculi tutti.
7: Dici, allora, Emacs contro KX meno Delta.
1: La lezione numero 10
7: Backspace
1: è fissata per il lunedì 20 ottobre 2003. Ok.
9: Che sarebbe dalle 4 alle 7.
14: Non guarda,
1: questo è ancora da decidere.
9: Vabbè, dalle 4 in poi.
1: Vabbè, ti prendi.
9: Non prima delle 4.
1: Ti prendi due di permesso.
9: Non è detto questo, sogna a casa.
1: Sì.
9: Spondere così.
14: 11.
1: Allora, lezione numero 11, modulo 3.1 e 3.2, ovvero i primi passi e le directory, cioè le prime passi sarebbero CP, LS,
14: faccio io,
1: e le directory, fai tu?
14: Sì,
1: ma io lo...
14: sono due moduli.
1: Ascolta, bisogna cercare di riservare ad asbesto
14: i
1: lunedì e i mercoledì. No?
14: Io preferisco però fare il lunedì.
0: O i lunedì o i mercoledì.
14: Ti spiego perché il lunedì.
1: Aspetta. O il lunedì o mercoledì. Allora ti fai questa cosa qui del mercoledì 11.
0: Che cos'è?
7: Directory CP.
1: CP all'S.
0: No, non mi piace.
14: Allora io lunedì e mercoledì, sennò già non chiedono allenamenti. Penso quasi sicuramente.
1: Cioè, e allora quella settimana non ci sei.
14: Giovedì.
1: E allora quella settimana non
0: ci sei.
1: No,
0: per quella settimana non ci sono.
1: E però poi dobbiamo vedere il conto delle docenze.
14: Quindi se sei a me?
1: Parlo, sì.
0: Io vorrei fare quella sulla navigazione.
1: Allora, modulo 3.3 e 3.4.
0: Che li in culo tutti.
1: Che sarebbero il mount e poi il pipe, l'indirizzamento, cose di questo genere, wildcards eccetera, che sarebbero la lezione 12 che si tiene il venerdì 24 ottobre. Quindi io ho Nirvana, ma sarebbe più indicato Nirvana perché mi hanno già visto lunedì.
0: Vabbè.
1: Te la senti?
14: Sì.
9: Oh, fatti là.
7: Certo, ma c'è bello pulito.
14: Cos'è che sto qua, mount?
7: Qua vestito, eh? La cravatta. No, arrivo lì, in faccio allora. Oggi lezione su mount, figa. Sì,
1: modulo 3.5 e successivo. Cioè le utility, i permessi
7: e attributi.
1: E i processi. Questa è molto densa. Questo è. È lunedì 13 sì, lunedì 27 ottobre.
14: Lo fai tu? Lunedì?
1: Per la
14: settimana dopo, non è la settimana dopo.
0: Lunedì?
1: Asbesto, lunedì 27 ottobre.
0: Sarebbe la lezione.
1: È enorme questa lezione.
14: Vabbè, ho poi descrivi.
0: Meglio, ho più materiale.
1: Non li devi ammazzare.
7: Ma qual è questo?
0: No, no, li ammazzerò.
7: Leggendo adesso, i corsi quelli che mi hai mandato tu una volta allegato. Quando fu all'epoca alla riunione.
1: Quando fu all'epoca, quello ci hanno provato, ragazzi. Lezione 14, inglese, prima del modulo sulla filosofia che comprende manuali. Ok?
7: Ah, la quinta e ultima lezione di inglese?
1: Sì, la quinta e ultima lezione, la 14. Ok. Dopodiché... La lezione numero 15, venerdì 31 ottobre, che è quella sulla filosofia, cioè sulla GNU, GPL eccetera eccetera, va bene, questa mi sto segnando io senza chiedere consenso.
7: Esatto.
1: Ok. Lezione numero 16, modulo 4.2, è quello dei manuali, documentazione, eccetera. Asbesto, Pallotron?
14: Che giorno è?
1: Il 16esima lezione, ho detto, quindi lunedì 3 novembre.
14: Questa è fatta insieme al professore di lingue? O no? Ah no, no, l'hai fatta prima.
9: Sì, perché vabbè, non la professoressa di lingue?
1: Sì, so io. Questo c'è capito.
7: È meglio, come
9: suona meglio.
17: Emerge accendino forse.
14: Va bene, ma aggiungi.
7: Emerge completo il
1: giro.
14: A me la sedicesima.
7: Sono a posto.
1: Tu no, eh? Pallo. Non devi scordare, stavolta mandano gatta. Ti ammazzo.
0: Pure where is o...
14: Oh, a proposito.
0: A proposito.
1: Ok. Modulo 5. 5.1. 17esimo incontro che si terrà il mercoledì 5 novembre. Il computer della società non siamo soli, cioè il no, quale FTP SSH? Non lo. Wall Wright, cose di questo genere. Finger Talk, cose di questo genere.
14: Stasera, il giorno dopo, è martedì, giusto?
1: Di cos'era? 17esima lezione. 17esima lezione è mercoledì 5. Tu sei già fatto lunedì? No. O Nirvana o Asbesto? Asbesto te lo sto segnando.
9: Che sei?
0: Non siamo soli?
1: Sì.
7: Ah, che ti piace.
0: Meglio che gli ancucchio per tre ore, non siamo soli. Wall.
1: Mi fai giocare col Wall. Mi fai giocare tre ore.
0: Ma che tre ore?
14: Vai, allora, ti dico una cosa. A me due ore, quando, a me due ore non mi bastavano spiegare le cose quando ho fatto i corsi in base.
0: A me in 40 minuti me li
7: giocavo. Me li giocavo. Spaglioni.
14: Ma è peggio ancora, là ce ne stanno 40.
9: No, là se ne stanno fottendo tutti. Non chiederanno niente.
7: Io secondo me li troverai.
9: Comunque, una partita.
14: Un'ora e mezza te li prendi per spiegare. Largo, un'ora e mezza ci puoi fare esercitazione. Facci fare un uovo, fatti uovi, vai.
1: Vai, ti tocca, fai divertire.
7: Ui, per vedere chi c'è.
9: Non l'ora proprio.
14: Da fuoco, guarda in testa. Cioè.
1: Asbi, sto segnando te, dai.
0: Quindi sarebbe il lunedì?
7: Mercoledì.
1: Mercoledì 5 novembre. Allora. 5.2. L'email. E no, solo l'email. La 18esima lezione.
0: Tutto ok?
1: La 18esima lezione sarebbe.
14: L'anno 7 novembre.
1: 7 novembre. Nirvana, te la senti?
7: Mail cosa?
1: Tutto.
14: Ma funziona la posta.
1: Come gli fai dare un programma di posta? Ma ci sta vedere il
14: drone, come funziona il meccanismo dei domini.
7: Un
14: po' MTA, ma proprio un pochettino.
1: Te la senti?
0: Te la studi dalla
7: esistenza.
0: E ti ambicchi dentro un po' più di cose, perché in effetti è semplice.
7: Vabbè, quattro regole di indentazione, come si risponde a un messaggio in maniera civile, decente.
0: Immagino che sia prevista una pausa tra un'ora e mezza e un'ora e mezza, no?
7: Sì, c'è una pausa di 20 minuti, mi pare, no?
14: Che, se no, attenzione calda.
0: Sì, sì.
7: Dovrei fare così, un'ora e mezza, anche due ore, pausa e poi fai esercitazione. Un'ora e mezza, pausa, esercitazione.
9: Quanto dura tutto? Tre ore?
7: Tre ore.
9: Io direi tre ore di pausa.
7: Ti picchi soldi e buono più.
9: Poi esercitazione.
7: A casa.
9: A casa. Ma tu non hai dormito, però?
17: Io sì che ho dormito.
9: Allora perché hai quello scorpo spiritale?
17: Perché è due giorni.
0: Perché è un bazzo.
1: E siamo a tre.
9: Okay. Devi sopravvivere, eh?
1: 19. Modulo 5.3. Ovvero FTP, Telnet, Login, SSH, Minicom, cioè terminazione terminale, eccetera, eccetera. Lunedì.
14: Faccio io, così siamo tre.
1: Lo fa?
7: Lo fa lui.
1: Fallo. Sì. Pallotron
7: Skiller che compila la spedizione
1: modulo 6 parte 1 la GUI
14: no io no non guardare me
1: questo fa chiudere lì.
7: La cosa di XP, XF86.
1: No, la navigazione è di venerdì, no, quindi non ci sono. La navigazione è di venerdì, quindi non la fai.
14: Perché?
1: Perché dico, vieni apposta.
7: Scusa, GUI che cosa? Vista che non è configurazione.
1: Vieni. Ah? Mi fa vedere, gli spieghi un po' di cose.
9: Martin GUI.
7: Chi ci fai, che ci spiego? Chi sei Windows Maker?
1: Esatto. Questo è KDE, questo è GNOME.
7: Vabbè.
1: L'ambiente grafico, un'applicazione di rete, il terminale, no? Okay. Ce n'hai.
7: Gli spieghi, già ho capito che sto accollando io.
1: Ah sì, perfetto, Nirvana.
7: Gli spieghi, gli fai.
9: Abbiamo
7: capito.
9: Approfondiscila bene perché questa cosa
1: Besto. Si esaurisce rapidamente. Navigazione.
14: When?
1: Sì, venerdì 21 venerdì 14 novembre
7: infatti gli spieghi
9: c'hai tempo per organizzare
1: ok
7: gli faccio vedere anche qualche applicazione grafica
9: no lo so qualche pornazzo
1: sì.
7: Ah? Gli faccio vedere anche
1: qualche... allora
7: oh, gli faccio vedere anche qualche applicazione
1: ma fai
7: tutti i cosa va bene
9: X3 fagli
14: mira 3 ore non ti faticare
7: ok allora
1: 21
14: come siamo dei professionisti
1: la navigazione
14: tirati 3 ore e non ti affaticare cioè, allora. Stiamo fottendo
1: no rimane un attimino alla intro abbiamo detto che veniamo tutti e 4
14: yes.
1: Va bene alla intro 2 pure
14: il primo giorno il secondo giorno
1: il primo e il secondo giorno no facciamo così no eppure facciamo una cosa no hai ragione perché in questo modo possiamo. La prima non si conta perché siamo tutti quanti, però io e Pallotron abbiamo una lezione in meno di Nirvana e Shenin, quindi se uno si fa la valutazione e uno si fa la seconda intro...
14: Posso spendere i giochi dei corsi precedenti che mi sono fatto più lezioni di tutti?
1: Non la vuoi fare?
14: Voglio spendere i giochi. Preferisco spendere
1: dai, così gioco. Siamo tutti uguali, eh?
14: Dai, mi sono fatto 6 lezioni, ho fatto tutti quanti.
1: Dai, Mare, forza. Me li faccio tutte e due io e poi me ne faccio 5.
14: Cosa?
1: Qua rimangono da coprire altri 2 giochi.
14: E qua che sono? Non ci sono
1: nessuno? Intro parte 2.
14: Non siamo tutti?
1: Se noi possiamo quindi, fare che siamo apparati
14: chissà quanto
1: se ci facciamo
7: c'è la regola di
1: se ci facciamo di questi mio computer, due incontri
7: non si è lippato da me
1: cioè la valutazione
7: lui è lippato da me
1: vale, non puoi fare così ti devi accollare una o vai a valutazione o ti fai l'intro
14: senza scassarci la mia
1: senza scassarci la mia
14: no vale già stasera
1: e allora l'intro veniamo tutti di nuovo
14: e perché no non si può fare io non ci vengo ma è una tutta la minchia vabbè ci andate voi tre che ci devo venire per forza
1: certo no ragazzi dobbiamo soffrire tutti in uguale misura cioè non è giusto
14: oh così. Io ho soffetto di più degli altri adesso quindi proprio questo principio bilanciere
1: me li faccio tutti e due io
9: scusa ma allora si fa il rimborso a lezione
1: il rimborso è a lezione,
14: il rimborso è a lezione.
1: Però per questo era più è giusto che facciamo tutti lo stesso numero proprio per questo
7: ti stava dicendo
9: io se lo vuole fare
7: te la vuoi fare tu
14: io appunto
9: se è una sua
14: se
9: scelta
14: se lo vuole fare cazzi suoi cioè ci sto rinunciando che ci sono
9: lui sta rinunciando quindi non è che può dire un domani ah o Shank si è preso più soldi di me
14: anche perché bilancerò il fatto che a questa lezione sono andato più no, è che Shine no. Vuole arrivare come credo, se non mi ricordo bene, di solito abbiamo fatto che alla fine ci siamo divisi comunque equamente i soldi.
1: Sì. più carino comunque.
0: È più carino che tutti prendiamo la stessa cifra.
14: Vabbè, ma loro sanno che io ho due peggiori da scuola che sono fatti. Uno e due. Sapete che peggiori da scuola.
9: Vabbè, non significa un cazzo, perché qua i rimborsi saranno molto più alti.
1: Allora, però,
9: molto
1: che dobbiamo
9: più
1: fare?
9: No.
0: Dai,